0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, come sono 3 settimane che non studiamo Atti, vogliamo un po' rivedere, però brevemente, quello che abbiamo visto negli ultimi due studi. Questo era Paolo con il suo squadro missionario a Efeso, e quindi vediamo che Paolo li ha spiegato e poi lui ha imposto le mani e hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Tutti i 12 hanno pregato, hanno parlato in lingue e hanno profetizzato in versetto 6, e quindi abbiamo anche parlato di questo. Noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo non come option ma essenziale. Amen. Tutti i credenti dobbiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo, e poi non è una cosa di 20 anni fa, deve essere una cosa ogni giorno. Anche gli apostoli erano battezzati con lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Ma poi alcuni capitoli dopo, quando sono stati minacciati, in Atti 4, è scritto che hanno pregato, Signore, guarda le loro minacce. Voi conoscete questi versetti, no? È scritto che furono di nuovo ripieni di Spirito Santo. Quindi è un traboccare, anche in Efesini, mi sembra capitolo 4, o 5, 5 e 4, be filled with the Spirit. 5:19 mi sembra. Questo nel greco è un imperativo di azione continuo, quindi siate sempre pieni dello Spirito. Non è un imperativo, è un comando nel greco, e quindi siamo chiamati di essere sempre pieni dello Spirito Santo. Lo so che non è sempre facile. Tante volte permettiamo compromessi e cose che contristano lo Spirito Santo nella nostra vita. Non che lo Spirito Santo ci abbandona, perché Gesù ha detto, quando Lui verrà, Lui sarà con voi per l'eternità. E quindi lo Spirito Santo è sempre con noi se siamo credenti. Però possiamo contrastare lo Spirito Santo. Contristare. Renderlo triste. Ma vogliamo essere come questi discepoli a Efeso, erano affamati. Non sono arrivato a Paolo a dire no, ma noi siamo di Apollo e non possiamo ricevere niente. Loro avevano questo atteggiamento, Signore, quello che tu hai per noi, noi vogliamo, anche se sembra una cosa strana. Parlare in lingua è strano, no? Ancora per me è strano. Però è una cosa che Dio vuole, è una cosa bellissima, molto edificante. E poi abbiamo visto in versetto 13, queste storie di questi uomini che hanno cercato di scacciare i demoni e hanno provato di scacciare i demoni nel nome di Gesù che Paolo predica. E quindi chi si ricorda questo insegnamento? Come scacciare i demoni? Abbiamo imparato come si fa. Non è metodi, non sono metodi, perché i metodi sono molto popolari nelle chiese evangeliche. Vogliamo tutto istantaneo, ma bisogna avere fede e bisogna avere un cammino retto davanti a Dio, perché se noi non siamo sottomessi a Dio, neanche i demoni saranno sottomessi a noi. Anche loro ci diranno: io conosco Gesù e conosco Paolo, ma tu chi sei? Ribelle, peccatore. Eh? E quindi in Atti 17 vediamo la fine di questa storia. In Atti 19, versetto 17: or questo fu risaputo da tutti i giudei greci che abitavano Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E quindi una cosa sempre da ricordare, che i segni e prodigi che lo Spirito Santo produce magnificano sempre Gesù Cristo. Amen. Se Gesù Cristo non prende la gloria da una cosa, non è da Dio. Io non accetto. Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto: quando lo Spirito verrà, Lui mi glorificherà. Quindi lo Spirito Santo sempre glorificherà Gesù Cristo, ma è l'uomo. Per questo io non ci tengo tanto quando arrivano americani e sudamericani e vediamo manifesti, grande uomo di guarigione, potenza, Milano, Treviso, Padova, qui e lì. Un uomo che si innalza se stesso non è un uomo di Dio, è un ciarlatano. Perché gli apostoli erano veramente uomini di Dio, uomini di potenza, di autorità, e loro facevano schifo in qualsiasi momento che uno cercava di dargli la gloria. E abbiamo visto anche l'altra volta come Paolo e Barnaba, dopo che il Signore li ha usato per guarire una persona, e la gente dice: i dei sono scesi fra di noi. Che cosa hanno fatto? Hanno strappato le veste, che era un atteggiamento quando un giudeo sentiva una bestemmia. Voi bestemmiate, non guardate noi. Paolo disse: io sono il capo dei peccatori. Verso la fine della sua vita lui diceva questo. E gli apostoli erano uomini umili, non prendevano mai la gloria per se stesso. Quando camminavano con Gesù, sì, litigavano chi sarà il più grande, giusto? Davano gomitate: chi sarà alla destra di Gesù nel nuovo regno? Ma dopo il battesimo dello Spirito Santo, l'ascensione di Gesù Cristo, sono stati trasformati, erano uomini umili che davano sempre la gloria al Signore. E quindi i segni e i prodigi devono sempre dare gloria al Signore, non a Padre Pio, non a me, nessuno di noi. Anche Paolo in Secondo Corinzi, lui dice che c'era un uomo una volta che ha visto cose che sono ineffabili. Com'è la parola in italiano? Unspeakable. Qualcuno conosce? Impronunciabile. Paolo parlava di se stesso. Era lui che era salito nel cielo, il terzo cielo, in paradiso, e lui ha visto cose meravigliose. Lui ha detto: non è lecito, io non posso con parole umane descrivere quello che io ho visto. Così meraviglioso il paradiso, nostro dimora. Ma lui non voleva neanche, dicevo, un uomo. Ho conosciuto un fratello. Io in India ho conosciuto un fratello, un pastore, molto usato da Dio. anche in guarigione, miracoli. E mi ricordo una volta sentivo lui stava predicando e lui stava raccontando una storia quando lui e alcuni altri fratelli hanno pregato. Io ero presente quando lui pregava per queste persone e il Signore ha fatto un grande miracolo. Questa persona è stato liberato da un demone, era muto, aveva un spirito muto, non ha mai parlato in tutta la sua vita, e hanno pregato per questo uomo, lui è stato liberato da questo demone. Le prime parole che lui ha detto: alleluia, gloria a te Gesù. Era meraviglioso, io l'ho visto con i miei occhi. E quando questo uomo raccontava gli altri, lui diceva: oh, mi ricordo una volta i fratelli pregavano per un uomo e il Signore ha fatto questa cosa, era meraviglioso. E sono rimasto impresso e ho detto: vedi, lui non vuole che nessuno sa che lui era lui che pregava per quella persona, vuole che il Signore venga glorificato. E quindi in versetto 18, dopo questi prodigi e segni che il Signore ha fatto attraverso Paolo e gli altri, e molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi di argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Quindi questi segni affermavano la parola di Dio, davano autorità alla parola di Dio. Vediamo qui che molti hanno creduto nel Signore e sono venuti a confessare al sacerdote Paolo, giusto? Nel piccolo gabinetto. Era così? Penso di no. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono due tipi di confessare. Come noi viviamo in Italia, dove la confessione è una dottrina molto fondamentale nella Chiesa Cattolica, pensavo di stare un pochettino su questo argomento. Allora, nella Bibbia ci sono due tipi di confessione. Uno, che noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore, che oggi magari confessione non sarebbe neanche la parola giusta, magari una proclamazione, giusto? Noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore, noi proclamiamo che Lui ci ha salvato. Però nel Nuovo Testamento tante volte è scritto che loro confessarono, e anche alcuni sacerdoti vorrebbero usare questo per dire: vedi che confessarono, come fanno nella Chiesa Cattolica, ma non è così. E poi c'è il confessare i peccati. Loro confessavano pubblicamente i loro peccati. E noi crediamo nella confessione pubblica dei peccati. Amen. Quanti di voi avete mai confessato i vostri peccati pubblicamente? Nessuno, solo io. Io diverse volte il Signore mi ha messo al muro. Tu devi confessare davanti a tutti. Era una cosa difficile, fratelli. Ho lottato per tanto tempo, ma poi ho visto che il Signore ha usato queste cose in modo molto potente. E oltre, il Signore ci chiama di confessare anche pubblicamente i nostri peccati. Ma la confessione biblica è molto diversa di quella che noi vediamo nella Chiesa Cattolica. In Proverbi 28, giriamo lì un secondo. Proverbi 28, versetto 13. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quindi un concetto del Nuovo Testamento, la confessione è l'abbandono del peccato. Perché se confessiamo e non lo abbandoniamo, torneremo. Ma il Signore ci chiama di confessare, di abbandonare. Nella Chiesa Cattolica si insegna che bisogna andare un prete per confessare, giusto? Non puoi fare una confessione a casa tua, giusto? Ma questo non è biblico. È un modo che loro ottengano controllo sulla gente. Io ho letto una volta la testimonianza di un prete gesuita che ha vissuto tanti anni fa, che poi lui si è convertito al Signore, e lui ha raccontato come i preti dove lui era scrivevano tutte le confessioni dei fedeli e dopo usavano, come si dice, blackmail. Estorcevano. La Chiesa Cattolica usava queste confessioni per estorcere i fedeli. Immaginate che cosa terribile. Noi non dobbiamo andare un sacerdote, non dovete venire al pastore a confessare i vostri peccati. Prima cosa, dobbiamo confessare i peccati, chi l'abbiamo offeso, giusto? La Chiesa Cattolica insegna che dobbiamo andare al sacerdote e lui ci dà la soluzione, giusto? Lui ci dà il perdono. Ma non abbiamo offeso la maggior parte delle volte il prete, abbiamo offeso Dio. E se io offendo Gianni, non posso andare a Paolo e dire: Paolo, mi assolverai del mio peccato contro Gianni? Mi perdonerai quello che ho fatto a Gianni? Sarebbe una cosa un po' stupida, no? Eppure, con Dio lo fanno. Paolo, mi perdonerai per quello che ho detto di Gianni? Eppure ogni giorno, in tutta l'Italia, lo fanno. E i sacerdoti cattolici credono di assolvere i peccati, ma loro rimangono i loro peccati. Dobbiamo confessare il peccato a chi è stato offeso. Quindi i peccati, maggiormente noi confessiamo i peccati a Dio. E anche in primo Giovanni, capitolo 1, Primo Giovanni capitolo 1 versetto 5: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebre alcuna. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nella tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo camminare nella luce, che cosa vuol dire? Che camminiamo nella perfezione? No, non vuol dire questo. Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni capitolo 3: questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le loro opere tenebrose più che la luce. Quindi non si sono avvicinati alla luce. La luce che cosa fa? Espone i nostri peccati, giusto? Non so se io credo che tutti abbiamo sperimentato questo, che più noi realizziamo la presenza di Dio, la santa presenza di Dio, non che Dio è meno o più santo, Lui è sempre tre volte santo, siamo noi che il nostro attitudine e atteggiamento cambia, il nostro sentimento. Ma io so che quando io mi metto in preghiera, nella lode, quando veramente sono concentrato sul Signore, quando realizzo, diciamo, la Sua presenza, più sento la Sua presenza, santa presenza, più mi sento peccatore. Magari 5 minuti mi sentivo a posto, e quando io mi avvicino alla luce, la luce espone: tu hai detto una brutta cosa a Marco l'altro giorno, Craig. E lo Spirito Santo, vai a confessarlo, giusto Mark? Ti chiedo scusa. Io confesso che Mark è un peccatore. Ma io forse più grande. Comunque, camminare nella luce non vuol dire camminiamo nella perfezione, ma camminare nella luce vuol dire che noi permettiamo alla luce di esporre i nostri difetti, in modo che possiamo confessarli, metterli sotto il sangue di Gesù. Qui è scritto: se noi camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, perché noi vogliamo essere puri. Quelli che rigettano Cristo amano le loro opere malvagie più della luce. E poi in versetto 8: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi chiaramente il contesto qui è confessare i nostri peccati al Signore direttamente. E poi vediamo anche in capitolo 2, versetto 1 e 2: fiolette miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Quindi Giovanni ha scritto queste cose non come licenza. Va bene, basta che confessate ogni giorno e Dio ti perdonerà. No, Giovanni dice: ho scritto questo in modo che voi non pecchiate. Non pensate che è una licenza per peccare. Però, se pure qualcuno ha peccato, perché lui realizza che tutti noi viviamo in questa carne e veniamo meno, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Questo anche smonta una grande eresia della Chiesa Cattolica, che Maria e i Santi sono nostri intermediari, gli avvocati. L'avvocato che cosa fa? Lui difende l'imputato, il colpevole, l'imputato, sì. Noi siamo imputati. Dio dice: questo è il mio standard, 10 comandamenti, e noi colpevole. Padre, sono colpevole. Ma c'è un avvocato presso il Padre è il giudice, e noi abbiamo un lawyer, un avvocato. Abbiamo un'avvocatessa, Giussi, la moglie di Paolo. Ma più importante che lei, noi abbiamo un avvocato in cielo. Amen. La nostra chiesa c'ha l'avvocato più grande e meraviglioso che esiste in tutto l'universo, e il suo nome è Gesù Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa per noi di conoscere. È sicuro che noi sbaglieremo, che noi verremo meno, ma noi abbiamo un avvocato. Se noi confessiamo i nostri peccati, lui è giusto di perdonarci e purificarci. Questa è la cosa bella, perché tanti credenti vivono in solo una metà di questa verità. Ogni volta che sbagliano, confessano i loro peccati, ricevono il perdono dei peccati, ma il Signore vuole anche purificarci da quella cosa, liberarci, in modo che non ricadiamo in quella cosa, di renderci puri. E quindi il segreto della vita cristiana non è tanto camminare perfetto, ma di sempre camminare nella luce. Perché credetemi, dopo 22 anni che conosco il Signore, come l'Apostolo Paolo, più cammino col Signore. All'inizio del suo cammino lui diceva: io sono il più minimo fra gli apostoli. E alla fine della sua vita che cosa ha detto Paolo? Io sono il più minimo fra tutti i santi. Quindi più crescevo verso il Signore, più lui vedevo: senza la grazia di Dio non sono niente, sono perso. Io sono il più minimo fra tutti i credenti che esistono sulla terra, lui diceva. E quindi noi abbiamo un avvocato, noi possiamo confessare i nostri peccati e aver fede che Dio ci ha perdonato, perché la parola di Dio dichiara questo. Tante volte noi come credenti camminiamo per sentimenti, no? Ma io non mi sento di pregare perché non ho letto la Bibbia oggi, non ho pregato questa mattina, quindi Dio magari è arrabbiato con me. Ma non è così. Questa è una bugia di Satana, che lui vuole che noi camminiamo nella condanna e che rimaniamo lontano dalla luce. Ma noi dobbiamo dire: vai via bugiardo, anche con tutte le mie mancanze io voglio camminare verso la luce, voglio dire: Signore, oggi invece di peccare 1000 volte ho peccato 999 volte, perdonami. Amen. E credere che lui non solo ci perdona, ma ci purifica e ci libera. Il Signore non solo è morto per il perdono dei nostri peccati, ma di liberarci dal peccato, del principio del peccato che è dentro di noi. Questa è la natura peccaminosa. Quindi maggiormente noi come cristiani confessiamo a Dio i nostri peccati. E possiamo farlo a mezzanotte, alle 4 di mattina, a mezzogiorno. Abbiamo un avvocato che è sempre pronto, sempre in ascolto. Però c'è anche confessione ai uomini. E noi vediamo in Matteo 5, questo è un argomento che io ho visto tante volte quando parlo con i cattolici, viene affrontato la confessione. E quindi è buono che conoscete questi versetti, in modo potete portarli e dire: guarda, questa è la confessione biblica, questa è quella che Dio vuole da noi. In Matteo 5, versetto 23, se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Quindi qui è quando dobbiamo confessare i uomini peccati, quando noi abbiamo peccato contro di loro. Perché qui Gesù che parla e dice: quando tu vai all'altare, l'altare per noi che cosa sarebbe? La preghiera, la lode, quando non è l'altare solo venire in chiesa, ma quando noi ci presentiamo davanti a Dio, anche nel bagno o dovunque ci troviamo, ma quando noi ci presentiamo a Dio per offrire un dono all'altare. E se sappiamo che fratello Paolo ce l'ha con me, perché l'altro giorno ho detto una brutta cosa, il Signore dice: non venire a pregare a me, vai a chiedere perdono, vai a confessare il tuo peccato, poi vieni da me e presentimi la tua lode. Anche l'apostolo Giovanni, nel libro che abbiamo appena letto, dice: se noi dichiariamo di amare Dio e non amiamo proprio fratello, siamo bugiardi, perché come possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo il fratello che vediamo? E quindi qui dobbiamo confessare, se abbiamo sbagliato, dobbiamo avere l'umiltà di dire: ho sbagliato, perdonami, e sbaglierò ancora. E poi più avanti, in Giacomo capitolo 5, qui abbiamo la confessione che si potrebbe dire sia un po' più vicino a quel modello cattolico. Giacomo 5, versetto 16, confessati i vostri falli o peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Però la differenza qui fra la Bibbia e la Chiesa Cattolica, qui non specifica che ci vuole un sacerdote confessate i vostri falli uni agli altri. Fratello Paolo, prega per me, perché ho questo problema, ho questa debolezza. Sorella Nancy, prega per me. Non abbiamo una sorella Maria, potrei dire Maria, prega per me. Perché nella Bibbia, nella nostra comunità, non abbiamo una classe sacerdotale. Siamo tutti fratelli, su terreno pari. Confessate i vostri falli uni agli altri e pregate per gli altri. Noi possiamo dire, fratello, prega per me perché sto attraversando un momento difficile, sto combattendo la concupiscenza, sto combattendo dire sempre bugie al mio lavoro, o sto combattendo, non so, la rabbia, mi arrabbio, perdo la pazienza con la mia famiglia. O qualche sorella, sorella, prega per me perché ho... essere fratello o sorella che sta a fianco. Io penso magari per peccati sessuali sarebbe buono di parlare con qualcuno della tua stessa sesso. Questa è solo una mia idea. E magari non essere molto specifico. Una volta una persona, un fratello, ha confessato i suoi idee, diciamo, a me, ma era molto specifico. Io cominciavo a immaginare quello che lui stava dicendo e dopo ho detto, potevi solo dirmi che stai combattendo la concupiscenza, fratello, non devi andare nei dettagli. Comunque, e io penso, anche questo è un mio consiglio, di confessare a qualcuno maturo nel Signore. Amen. Qualcuno che tu rispetti, qualcuno che tu sai che non ha la lingua lunga, perché magari vai a dire qualcuno immaturo che non sa tenere la bocca chiusa e vanno a raccontare, oh sai, fratello mi ha detto questo, quello. Poi non è bello questo. Quindi è biblico anche confessare uni agli altri, ma anche qui non, quando confessiamo i nostri peccati non è per ricevere assoluzione da quella persona, il perdono lo riceviamo da Dio, a meno che non abbiamo offeso un altro umano, e lì dobbiamo ricevere il perdono da loro. Tornate un po' indietro in Giacomo 4, versetto 7, vediamo questo principio anche qui, credo. Versetto 6, cominciamo 4-6. Ma egli dà grazia, sta parlando di Dio, ancora più grande, perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia ai umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è un principio molto importante per noi come credenti. Tante volte noi, fratello, prega per me perché sto combattendo questa cosa, e dovremmo dire a quella persona, ma tu stai sottomettendo la tua vita a Dio, tu non sei capace, non riesci a resistere al diavolo perché non sei sottomesso a Dio. Magari Dio ti ha detto di fare una cosa e non lo stai facendo, di evitare una cosa e non lo stai facendo, e perciò non puoi resistere al diavolo. Versetto 8: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Quindi la confessione tante volte è un atto di autoumiliazione. Quanto di voi, per questo io ho lottato a confessare i miei peccati a altri, perché non volevo umiliarmi davanti alle persone, non volevo che loro vedevano le mie debolezze. Però io penso che è molto sano per noi come credenti di avere questa capacità di confessare i nostri peccati a altri, le nostre difficoltà, le nostre mancanze, perché ammazza il nostro orgoglio. L'orgoglio, vogliamo dare sempre un'apparenza della perfezione, che siamo iper spirituali, perfetti. Ma l'umiltà dice: no, io prego per me perché c'ho un problema. E Dio benedisce questo. Dio benedisce l'umiltà. Io ogni volta che ho un problema con qualcuno, una cosa che il Signore mi ha insegnato proprio all'inizio del mio cammino con Lui, magari so che Gianni ce l'ha con me, mi guarda storto, che non succede mai, ma perciò uso come esempio Lui. Vedo che non vuole parlare con me, io vado da quella persona e dico: fratello, ho fatto qualcosa contro di te, devo chiederti perdono per qualcosa. Quando noi veniamo alle persone con questo atteggiamento, il Signore li ammazza. E tante volte i fratelli vengono da me: ah, ma Gianni ha fatto così, mi ha fatto quella battuta l'altra domenica. Qualche giorno fa parlavo con una sorella, lei diceva: ah, quello mi ha fatto una battuta riguardo mio marito, non mi è piaciuta. E io ho detto: ma sorella, tu hai amarezza nel tuo cuore, tu devi andare a parlare con quella persona, non venire a me e dirmi quello che lui ha fatto. E ho detto: tu stai peccando adesso, tu stai peccando contro di lui. Se tu hai qualcosa, vai a lui in privata, vai con umiltà e dire: fratello, perché mi hai fatto quella battuta? Ho fatto qualcosa contro di te. E posso assicurarvi, se voi andate con questo atteggiamento, se quella persona è un figliolo di Dio, non potranno resistere. Se tu vai con la tua carnaccia e dire: oh Gianni, ravvediti, allora la carne di Gianni si alzerà e ci saranno scintille, no? Ci saranno carneficina. Ma se tu vai con l'umiltà di Cristo, dire: Gianni, ho fatto qualcosa contro di te. Sì? No. Perdonami se ho fatto qualcosa. E allora loro: no, perché? Io ho visto tante volte: ma perché dice così? Perché tu hai detto l'altro giorno quella cosa mi ha ferito. E ho visto sempre che: oh, perdonami, ci abbracciamo, è bello, è meraviglioso, lo Spirito Santo scende su di noi. E quindi Dio ama l'umiltà in noi. Dio ama che noi confessiamo i nostri falli uni agli altri e preghiamo uni per gli altri. Questo dimostra maturità in noi come credenti. E torniamo a Atti 19, quasi finito. E vogliamo vedere solo versetto dice 18. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatto. Quindi era un tempo di testimonianza. Pubblicamente, io credo lì nella piazza di Efeso. Anche noi tante volte raccontiamo le nostre testimonianze. Io ero così. Ero un tossicodipendente, voi sapete questo. Era un delinquente, era un ladro, era un bugiardo, era un adultero, era tutti quanti. Non cominciate a immaginare qualcosa. E io credo che c'è una potenza in questo. La gente dice: wow, lui era così? Nessuno crede che io non sono tossicodipendente. No, non è vero. E una volta qualcuno mi ha detto: tu non devi dire questo qui nel Veneto, perché poi la gente ti giudicherà, ti guarderanno sempre male. E io ho detto a questa persona: mi dispiace per loro, questa è la mia testimonianza, questa è quella che Dio ha fatto nella mia vita. E se molti mi guardano male, ma se un drogato si converte, allora vale la pena di fare la brutta figura davanti a tanta gente che mi guardano storto. Non importa. Quindi confessavano i loro peccati, confessavano quello che avevano fatto, quello che loro erano. E io credo che confessavano anche Gesù Cristo che era il loro Signore. E non solo con la bocca, ma in versetto 19 vediamo che mettevano anche in azione questa confessione di fede. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E c'è un principio anche molto importante in questo per la nostra vita spirituale, di fare un taglio netto, fratelli, con il peccato, con il compromesso, con Satana. Perché se noi non lo facciamo, quella cosa tornerà su di noi un giorno. E abbiamo tanti esempi nella Bibbia, uomini di Dio, donne di Dio, che non hanno fatto un taglio netto con la vecchia vita, con il passato, e dopo è tornato. How do you say hunt, Marta? Hunt. È tornato a hunt like a ghost. Hunt. Va bene. Dovrei guardare quella parola nel dizionario. Tanti esempi abbiamo anche nel Vecchio Testamento. Sansone è un buon esempio. Il Signore ha detto di non prendere mogli straniere. E lui che cosa ha fatto? Ha disubbidito Dio, ha preso Dalila. Delilah. Facciamo a volto questa Delilah in English, I'll say it. Delilah. Io conosco i fratelli in Sicilia, hanno nominato la figlia Delilah. Boh. Cioè, come nominare il figlio Giuda, non lo so. Comunque, speriamo che la loro figlia non fa la fine di Dalila. Dalalia. Ma Sansone si era messo con questa donna pagana e poi alla fine come è rimasto Sansone? Cieco e legato nel peccato. E anche noi rimaneremo qui, così, ciechi e legati. Ma il Signore ci chiama di fare un taglio netto, completamente tagliare col passato, bruciare. Anch'io quando mi sono convertito ho preso tutti i miei dischi di Led Zeppelin e di altri gruppi satanici che sono satanici, e lì ho pensavo, c'era un attimo che io pensavo di venderli, ma poi lo Spirito Santo mi ha detto: ma perché vuoi corrompere un altro con questa roba? Bruciala! Ho letto nella Bibbia, hanno bruciato. Quindi li ho preso con un martello, li ho distrutto tutti, sfilati, distrutti, i dischi, tutto quanto, perché era una cosa diabolica. E mi ricordo anche, io praticavo anche arti occulti prima di conoscere il Signore, e mi ricordo dopo che ero convertito alcuni anni, non abitavo, io abitavo da solo, e dopo alcuni anni che mi sono convertito, mia mamma ha venduto la nostra casa e lei doveva trasferirsi, quindi mi ha chiamato: vieni a casa e pulisci la tua stanza. Da tutta la mondizia, perché io devo traslocare. Quindi ero lì nella mia stanza. In America noi abbiamo questi armadi incassati nei muri,

diabolica. Ma guarda, è una cosa impressionante, ho sentito proprio la presenza di Satana. Ho tirato fuori questo libro, era un libro di stregoneria che io studiavo prima di conoscere il Signore. E noi non dobbiamo scherzare con queste cose, ci sono demoni, ci sono cose diaboliche attaccate a queste cose. Come c'è un'unzione dello Spirito Santo sulla Bibbia, c'è anche una specie di unzione sulle cose anche diaboliche. E io ho preso quel libro e l'ho bruciato, come è scritto nella parola di Dio. E sì, non è che io ero già liberato, non è che avevo bisogno di essere liberato da quel libro. Però non dobbiamo pensare, va bene, mi sono convertito, però quella Madonnina era della mia nonnina, quindi lo tengo qua. No, fratelli, no, non va bene, è un'abominazione davanti a Dio. Buttalo! Non importa se si offende la nonnina, tu dici: nonnina, io amo il Signore più di te. E ho visto anche in Italia alcuni credenti che compromettono in questo. Ma il Signore ci chiama di tagliare con idolatria queste cose, perché Paolo disse chiaramente che anche idoli, indietro ogni idolo c'è un demone. E anche cose pagane che abbiamo in casa, tipo un Buddha, queste cose qua, secondo me bisogna buttarle, non tenerle in casa. Io, alcuni sono del parere: ah, tu hai un Buddha, sarai posseduto. Ma non sono a questi estremi, però se siamo figli di Dio, perché dobbiamo avere un Buddha o una cosa del genere in casa? Non c'è nessun motivo. Dobbiamo buttarlo. E per ognuno di noi magari sono cose diverse, sono rapporti con certe persone. Potrebbe essere che noi dobbiamo tagliare. C'è qualcosa buffo. Anche quando io mi sono convertito, non ho tagliato alcuni rapporti con i miei amici drogati. Come non mi sono convertito in una chiesa, ma leggendo la Bibbia, ho cominciato per un periodo di frequentare di nuovo i vecchi amici, e sicuramente, cioè, come dichiara la parola di Dio, non avere comunione con le operatori di tenebre, invece io l'ho fatto. E per un po' resistevo alla loro tentazione: ma dai Craig, fuma qualche spinello, ma dai. Ma dopo un po' era troppo forte e ho fumato qualche spinello di nuovo, e di nuovo sono rientrato. Signore, devo liberarmi di nuovo da quella cosa. E quindi anche lì ho capito dal Signore: Craig, tu puoi salutare queste persone, non siamo come Testimoni di Geova che non deve neanche salutare la gente, tagliare tutti i legami con i parenti non convertiti. Però per me chiaramente il Signore mi ha detto: non deve più frequentare queste persone. Puoi salutarli, tu preghi per loro, li evangelizzi, ma non andare alle feste con loro, non andare in discoteca, non andare in un bar con loro, perché loro cercheranno, come sono figli di Satana, cercheranno di ritirarti dentro. E hanno fatto così e sono riusciti. E io ho imparato al modo duro, diciamo, questa lezione. Spero che per voi non sarà così. Potete solo leggere la parola di Dio, capirlo e metterlo in pratica. Amen. Amen. Signore, anche qui ci sono, in questi pochi versetti, ci sono dei principi molto importanti per la nostra vita spirituale. E ti chiedo di aiutarci di afferrarli pienamente, Signore, queste cose. E se c'è qualcosa nella nostra vita, Signore, che dobbiamo tagliare, che dobbiamo rimuovere, Signore, che contrista il tuo Spirito Santo, aiutaci, Signore, rivelaci, dimostraci, Signore, quello che non è piacevole agli occhi tuoi. Magari un atteggiamento nostro, un comportamento nostro, e aiutaci, Signore, di abbandonarlo, di confessarlo, di abbandonarlo, Signore. Signore, ti ringrazio per la tua misericordia, che anche se noi veniamo meno, possiamo anche ogni giorno venire.

0: E a te, Signore, confessare i nostri falli, i peccati, e tu sei fedele di perdonarci, Signore, di purificarci. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, venerdì la preghiera è a casa mia. Tutti sanno dove abito, giusto? Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Oltre al quarto Evangelo, l'Apostolo Giovanni scrisse tre lettere e l'Apocalisse. Pare che Giovanni sia vissuto più a lungo di tutti gli altri apostoli e che i suoi libri, scritti fra l'85 e il 96 d.C., siano i più recenti fra quelli contenuti nel Nuovo Testamento. La prima lettera è indirizzata alla famiglia di Dio in generale. Esorta a fuggire i falsi maestri e insiste sull'amore che deve unire i credenti. Tratta il problema del peccato nel suo aspetto pratico, incoraggia a vivere separati dal mondo, nel senso che non dobbiamo adeguarci ai costumi e alle abitudini che separano da Dio, mette in guardia contro l'eresia e ammonisce a vivere coerentemente con quello che si professa di credere. Infine, parlando degli effetti pratici della vera fede, spiega come e perché il credente può e deve avere la certezza della propria salvezza. La seconda lettera è molto più breve ed è indirizzata alla Signora eletta e ai suoi figlioli. Alcuni pensano che l'Apostolo si riferisse a una chiesa chiamata simbolicamente Signora eletta, ma è molto più probabile che si rivolgesse proprio a una donna. La lettera contiene avvertimenti contro le false dottrine ed esortazioni all'amore e all'ubbidienza ai comandamenti del Signore. La terza lettera, ancor più breve delle precedenti, è indirizzata a un certo Gaio, un cristiano molto caro al cuore di Giovanni. Gaio doveva essere uno dei capi di una chiesa nella quale erano sorte delle difficoltà. Sembra che alcuni predicatori mandati da Giovanni avessero trovato un tenace oppositore in un certo Diotrefe. Perciò l'Apostolo promette di recarsi personalmente presso quella chiesa per chiarire le cose. Poco tempo dopo, Giovanni fu arrestato ed esiliato nell'isola di Patmo, non lontana da Efeso. Ormai era molto anziano e forse non immaginava che quell'ultimo e oscuro periodo della sua vita sarebbe stato ravvivato da un'esperienza straordinaria. A Patmo, infatti, Giovanni ricevette in visione la rivelazione di molti avvenimenti futuri, di cui trascrisse fedelmente i particolari nel libro dell'Apocalisse. Un giorno di domenica, Giovanni udì alle sue spalle una voce potente come uno squillo di tromba. «Ciò che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Quando si volse per vedere di chi fosse quella voce, notò sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri il Signore Gesù, splendente d'una gloria che non gli aveva mai visto mentre era sulla terra. Indossava una veste lunga fino ai piedi. All'altezza del petto aveva una cintura d'oro. Il capo e i capelli erano simili a lana bianca, candidi come la neve. Gli occhi come una fiamma ardente, i piedi simili a rame purissimo arroventato in una fornace e la voce come il fragore di molte acque. Nella mano destra teneva sette stelle e il suo volto aveva lo splendore del sole quando brilla in tutta la sua potenza. La prima lettera era dunque per la chiesa di Efeso. A ogni chiesa mandò una lettera diversa, che era la parola del Signore per ogni chiesa, talora lodando, più spesso riprendendo per la freddezza e le false dottrine. Quando ebbe finito di scrivere queste lettere, Giovanni vide una porta aperta nel cielo. La stessa voce, simile a uno squillo di tromba che gli aveva parlato prima, gli disse: «Sali qua e ti farò vedere le cose che devono avvenire d'ora in avanti». Allora Giovanni fu rapito nello spirito e vide nel cielo il trono di Dio e lo splendore di colui che vi siede sopra. Il trono era circondato da un meraviglioso arcobaleno. Altri 24 troni attorniavano quello di Dio. Su di essi sedevano altrettanti uomini anziani, vestiti di bianco, ognuno con una corona d'oro sul capo. Dal trono principale partivano lampi, voci e tuoni. Davanti a esso c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. Attorno al trono c'erano quattro strane creature viventi, ciascuna con sei ali, che non cessavano mai di dire: «Santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene». Ogni volta che la frase era pronunciata, i 24 anziani si prostravano davanti a colui che sedeva sul trono e l'adoravano, dicendo: «Degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create». Poi Giovanni vide, nella destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e un angelo potente esclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e di rompere i sigilli?»
ma nessuno, né in cielo né in terra né sotto la terra, poteva farlo. A questo punto Giovanni cominciò a piangere a dirotto, perché non si poteva trovare nessuno degno di aprire il libro. Ma uno degli anziani gli disse: «Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli». Allora Giovanni vide davanti al trono, fra le 4 creature viventi e gli anziani, l'agnello di Dio, che era stato immolato sulla croce, il quale si fece avanti e prese il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono. Quando lo fece, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti al trono. Ciascuno aveva in mano un'arpa e delle coppe d'oro piene di profumo raffiguranti le preghiere dei figli di Dio. E tutti insieme cantavano un cantico nuovo dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione».

0: Sempre in visione, Giovanni vide davanti al trono di Dio e all'agnello una folla che nessun uomo poteva contare. Vi era gente di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e tutti erano vestiti di bianco. In mano reggevano delle palme e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». Tutti gli angeli che stavano in piedi, attorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi, si prostravano con la faccia a terra davanti al trono e adoravano Dio dicendo: «Amen. Al nostro Dio la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani si rivolse a Giovanni e gli chiese: «Questi che sono avvolti in vesti bianche, chi sono e da dove sono venuti?»
1: «Signor mio, tu lo sai», rispose Giovanni. Allora l'anziano gli disse: «Questi sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». Nella sua visione, Giovanni intravide un terribile periodo di tribolazione e giudizio per la terra, durante il quale ogni essere vivente quaggiù soffrirà terribilmente e molti moriranno. Perfino la natura muterà d'aspetto. Infine, vi sarà una contesa fra il Signore Gesù Cristo che scenderà sul Monte degli Ulivi e Satana. Satana sarà sconfitto e in seguito sarà gettato nello stagno di fuoco per l'eternità, dove soffrirà tormenti senza fine. Con lui saranno gettati nella Geenna tutti coloro i cui nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita di Dio, secondo la sua parola che dice: «E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». L'Apocalisse si conclude con una meravigliosa descrizione della città santa. Giovanni vede la città santa, la grande Gerusalemme celeste, scendere dal cielo proveniente da Dio e con la gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una pietra preziosa, come il diaspro cristallino. È cinta da mura possenti, provviste di 12 porte, e ha forma quadrata, con 3 porte a ogni lato. Vicino a ogni porta c'è un angelo e sulle porte sono scritti i nomi delle 12 tribù di Israele. Le mura della città hanno 12 fondamenta e su di esse 12 nomi, quelli degli apostoli del Signore. Le mura sono di diaspro e la città d'oro puro, simile a cristallo finissimo. Giovanni non vi nota nessun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello ne sono il tempio. La città non ha bisogno né di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Le porte della città non saranno mai chiuse, perché la notte cesserà di esistere. In essa non entrerà nulla di impuro e nessuno che commetta peccato, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Giovanni vede anche il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e su entrambe le rive del fiume sorge l'albero della vita, che dà 12 raccolti l'anno, uno per ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Dopo aver visto e sentito queste cose, Giovanni si inginocchiò per adorare l'angelo che era stato incaricato di mostrargli la città celeste, ma l'angelo gli disse: «Guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli profeti e tutti quelli che servono le parole di questo libro. Adora Dio». Poi soggiunse: «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino». Le ultime parole di questo libro contengono un chiaro ammonimento a non togliere o aggiungere nulla alla parola di Dio e la promessa che il Signore Gesù tornerà presto sulla terra. Giovanni risponde: «Sì, vieni, Signore Gesù. Voglia il Signore che questo sia il desiderio e la preghiera di tutti noi».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: Cari ascoltatori ed ascoltatrici, Radio Evangelo risponde, torna a dialogare con voi. Riceviamo molte telefonate e questo ci riempie di gioia, perché vuol significare che le trasmissioni sono seguite ed apprezzate. Naturalmente non tutte le telefonate richiedono una risposta, è quindi logico che scegliamo quelle che formulano una precisa richiesta. Se le vostre telefonate si prestano direttamente o indirettamente al dialogo, noi cogliamo con piacere questa opportunità. Sentiremo sempre con piacere la vostra voce. Chiamateci al numero che ancora una volta ricorderemo in chiusura di trasmissione. Un signore di nome Carmelo si è intrattenuto lungamente con noi al telefono e ci ha rivolto più di qualche domanda. Vuol sapere in particolare cosa pensiamo sulla realtà della vita dopo la morte, sulla esistenza di Satana e sulla certezza del perdono divino. Tre domande davvero interessanti a cui cercheremo di rispondere molto in breve, anche se c'è abbastanza per parlare un'intera giornata. Cominceremo a parlare sulla esistenza di Satana, anche se l'argomento non è molto edificante, preferiamo parlare molto più di Cristo. Chi ci ha posto la domanda sembrerebbe nutra qualche dubbio sulla sua esistenza. Sembra particolarmente ridicolo credere oggi nel diavolo, ma basta gettare uno sguardo sul mondo e sul male che è nel mondo per domandarci, insieme ad uno scrittore, chi è che cura i suoi interessi, cioè gli interessi del diavolo, durante la sua assenza o nell'ipotesi della sua assenza. Ma a parte la prova dell'esperienza, che è di per sé molto importante, dobbiamo rivolgerci alla Bibbia per saperne di più sull'avversario di Dio. La Bibbia infatti ci presenta Satana come l'avversario di Dio e dell'opera di Dio. Egli odia tutto ciò che porta l'immagine e l'impronta del nostro come del suo stesso creatore. I profeti antichi, in particolar modo Ezechiele ed il profeta Isaia, hanno sollevato il velo che nascondeva le sue origini. Egli fu l'angelo ribelle che volle essere simile a Dio, ma la sua superbia fu punita. Perciò egli si rivolge contro tutto quello che Dio ha edificato per distruggerlo. Naturalmente questo è il suo intento, un intento che persegue con tenacia ed anche con un certo successo. Non dimentichiamo l'opera nefasta che ha svolto nei nostri progenitori Adamo ed Eva. Il suo campo di azione è il cuore dell'uomo. Odia l'uomo nella stessa misura che Dio lo ama, vuole sedurlo nella stessa misura in cui Dio vuole salvarlo. Questa lotta, su questo particolare campo di battaglia che è l'uomo, è ben rappresentata nel libro di Giobbe e, grazie a Dio, il messaggio finale che ci dà questo libro è che nulla può l'avversario contro colui che si affida nelle mani del Signore. Satana ha combattuto Cristo Gesù, come risulta dall'Evangelo di Matteo capitolo 4, ma ne è uscito sconfitto. Si è poi rivolto contro la Chiesa e si rivolge contro la Chiesa con tutta la sua ferocia, perché è la Chiesa che è l'immagine del Cristo ed è portatrice della sua testimonianza. Ma Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno vincere la Chiesa. È l'unico campo dove gli è negato il successo, cioè sui redenti dal sangue di Cristo, i quali vivono secondo l'Evangelo di Cristo. Un successo invece che egli riscuote a piene mani nel mondo, dove egli è riconosciuto come principe di questo mondo. Basta leggere l'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, verso 31, oppure nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, verso 19, dove è appunto detto che il mondo giace nel maligno. Naturalmente qui il mondo è inteso come la società che si è organizzata al di fuori del volere di Dio. Su questa società egli regna, ma i milioni di singoli individui che ne sono irretiti possono districarsi dalla rete mediante la fede nel Salvatore Gesù Cristo. Per coloro che credono, egli è sicuramente un nemico già vinto, perciò non dobbiamo esagerare la sua potenza, ma resistergli come l'apostolo Giacomo ci consiglia di fare. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vogliamo dire in conclusione che egli è più forte di noi, ma Cristo lo ha vinto per sé e per noi. E poiché quanto abbiamo detto ha lo scopo di edificare il nostro ascoltatore che ci ha posto la domanda, gli diciamo: in Cristo Gesù non abbiamo nessuna ragione di temerlo. Passiamo ora alla seconda domanda: la certezza del perdono divino. Prego, fratello.
1: E come ben sappiamo, alla luce della Bibbia, la parola di Dio, la certezza del perdono divino è uno degli aspetti della salvezza cristiana alla quale tutti gli uomini sono stati chiamati. Perdono che Dio, indipendentemente dalla condizione morale o spirituale in cui ci possiamo trovare, offre a tutti. Venite, diceva il profeta Isaia, da parte di Dio, molti secoli prima della venuta di Cristo. Discutiamo insieme. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Potremmo continuare nelle diverse citazioni della parola di Dio per affermare solennemente che il perdono dei peccati è una delle verità fondamentali della dottrina della grazia. Ora credo che il nostro ascoltatore si sia chiesto come si può essere certi del proprio perdono. Premesso che abbiamo precisato che è nella volontà di Dio rimettere agli uomini le loro colpe, va subito chiarito che anche per questo aspetto della grazia divina è necessaria la parte dell'uomo. Anche se in potenza Dio, in Cristo Gesù, ha perdonato i falli a tutti gli uomini. E questa parte consiste nell'accettare per la fede, dopo l'essersi accostati a Lui, confessando i propri peccati, il sacrificio di Cristo, il quale, dice l'Evangelo, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione eterna. Possiamo rassicurare questo nostro ascoltatore che quanto affermato è vero nell'esperienza di ogni sincero individuo che ha saputo far proprie queste gloriose verità della parola di Dio. Ora, il perdono, vorrei ricordare soltanto per inciso, che è solo un aspetto della giustificazione, che è più del perdono dei peccati e della rimozione della condanna. Nell'atto della giustificazione, come sappiamo, Dio pone il colpevole nella posizione di un giusto. Egli cancella il passato con i suoi peccati e con le sue colpe e poi tratta l'individuo come se non avesse mai peccato.
0: Grazie, fratello. E passiamo alla terza domanda che ci è stata formulata: la realtà della vita dopo la morte. Diciamo pure che questa realtà così discussa costituisce un problema solo per coloro che non credono. E tra coloro che non credono ho trovato anche uomini che frequentano di tanto in tanto una chiesa e che non disdegnano di parlare di Dio. C'è o non c'è una vita nell'aldilà? Ecco la domanda che si pongono. O anche: nessuno è mai tornato per riferirci intorno a quello che c'è dopo. Ma grazie a Dio c'è la Bibbia che ci parla ampiamente di questa realtà, non solo affermando che c'è, ma anche dichiarandoci come è. Ma procediamo per ordine. L'apostolo Paolo dichiara che Cristo Gesù ha distrutto la morte ed ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. In Cristo dunque la morte è distrutta e l'immortalità ha trionfato. La morte fisica non è in questione, gravando essa ugualmente e giustamente su tutto il genere umano. Né questa dobbiamo temere, essendo essa un trampolino di lancio verso l'immortalità. Gesù si è intrattenuto lungamente sulla realtà della vita dopo la morte. Gesù vuol dire che con la morte del corpo non finisce tutto, come molti pretendono affermare, ma che c'è un destino dei giusti come c'è un destino degli ingiusti, dove c'è un premio e dove c'è anche una condanna. C'è quindi una continuità che non verrà interrotta dal trapasso fisico tra la vita che abbiamo vissuto e la vita che vivremo. Per coloro che volontariamente hanno peccato e che con perseveranza hanno resistito all'amore di Dio, rimane una terribile attesa di giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Questo è quanto dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, al verso 27. Mentre coloro che hanno vissuto con Cristo e per Cristo, la morte fisica non interromperà la loro comunione con il Signore Gesù, il quale afferma: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Dunque questa realtà è pienamente affermata e ad essa non possono sfuggire neppure quelli che non credono, perché la Bibbia ci insegna che in questa realtà troveranno la loro triste collocazione. Problemi di tempo ci impediscono di ampliare questo argomento, ma vogliamo chiudere col dire a questo proposito che la certezza del perdono divino, l'argomento che è stato trattato dal nostro fratello poc'anzi, questa certezza ci dà una garanzia che la realtà che ci aspetta sarà rosea e felice. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, dice Gesù, se no io ve lo avrei detto. Io vo ad apparecchiarvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò apparecchiato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate ancora voi. Speriamo vivamente che queste risposte date a Carmelo lo abbiano soddisfatto o siano servite a chiarire qualche possibile dubbio, pur nel breve tempo che ci è concesso in questa rubrica, dove non possiamo e non vogliamo fare dei veri e propri studi biblici, ma dare brevi risposte alle domande che ci sono poste.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Marco 14. Allora, Gesù è a Gerusalemme, già da qualche giorno, abbiamo già visto questo, siamo nell'ultima settimana, nei passi che seguono, qui nel capitolo 14 che è abbastanza lungo, e anche nel capitolo 15, vedremo diverse persone davanti a Gesù, diverse persone che hanno a che fare con lui, e qui nel capitolo 14 vedremo Maria, poi Giuda, Pietro, i discepoli, i religiosi, Pilato. Ovviamente Gesù impone sempre una scelta: o lo ami o lo odi, o sei con lui o sei contro di lui, o provi una enorme ammirazione per lui o disprezzo. Gesù impone una scelta, impone una presa di posizione, ma grazie a Dio c'è la possibilità di redenzione. Chi sceglie male, chi sta dalla parte sbagliata, può, finché è vivo su questa terra, finché Dio gli dà grazia, può trovare la redenzione. E questo è molto bello, questo è molto positivo. Comunque, iniziamo. Capitolo 14. Ora, due giorni dopo era la Pasqua e la festa degli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Ma dicevano: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Quindi hanno deciso di eliminare Gesù. Gesù rappresenta un problema, hanno provato a farlo cadere nelle loro trappole per farlo mettere in cattiva luce davanti al popolo, davanti ai romani. Hanno provato diverse soluzioni, ma non sono riusciti. Quindi il loro obiettivo è eliminarlo, toglierlo di mezzo, ucciderlo. Ma come? Quando? Gesù è molto popolare e adesso siamo a Gerusalemme, e Gerusalemme è piena di pellegrini perché venivano da tutte le parti per le feste, soprattutto per la Pasqua. E molte persone erano dalla parte di Gesù, a loro piaceva sentire Gesù, e quindi non era facile in questa situazione. Quindi pensano: lo dobbiamo assolutamente prendere, ma forse è meglio che facciamo passare la festa, perché altrimenti potrebbe scatenarsi una ribellione, un tumulto, e poi sono guai. Pensano di poter fare questi stratagemmi, di pianificare. In realtà sappiamo che Dio ha già pianificato tutto e avverrà proprio durante la festa, perché qualcosa cambia, è Dio che decide, non sono loro che decidono. Ma adesso c'è una parentesi e rivedremo questo discorso del complotto dal versetto 10, perché c'è una parentesi molto bella nei versetti dal 3 al 9. Ora egli, trovandosi a Betania, in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo, di grande valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo, e alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che poteva. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Una bella vicenda, una di quelle parentesi rilassanti e piacevoli per Gesù. Sempre davanti a questi oppositori, sempre attento alle parole, sempre perché lo vogliono. Ogni tanto ci sono queste persone che entrano e cambiano e sono un po' un balsamo per Gesù. Giovanni
Il Vangelo di Giovanni ci dice che questa donna, di cui Marco non ci dice il nome, era Maria, Maria di Betania. Betania era un villaggio poco distante da Gerusalemme, proprio poco fuori da Gerusalemme, e Gesù veniva ospitato lì nel suo tempo a Gerusalemme, e aveva questi amici. C'era questa famiglia, le due sorelle Marta e Maria e Lazzaro, ricordate? Già abbiamo conosciuto Marta e Maria. Maria era quella che stava ai piedi di Gesù. Gesù aveva risuscitato Lazzaro. E in questo convito qui a Betania da Giovanni scopriamo che c'è anche Lazzaro lì presente. Un bel momento, una bella festa, un bel momento tra amici. Maria amava Gesù, amava profondamente Gesù, e quello che fa qui testimonia molto chiaramente del suo amore. Quello che fa qui è straordinario. Il nardo era un olio profumato, era qualcosa di molto prezioso, molto pregiato, molto raro, sembra che venisse dall'Oriente, e veniva conservato spesso in questo alabastro, che era un contenitore di pietra. L'alabastro è una pietra. Se potete, fate una ricerca su internet e vedete tutti i lavori fatti in alabastro, sono eccezionali. Quindi era un contenitore, un recipiente, una boccetta, non ci dice quanto ce ne fosse. Sappiamo che era contenuta, chiusa all'interno di questo boccetta, sapete, un pochettino come le chialette delle punture, sono chiuse all'interno del vetro, e per aprirle devi romperle, e quando le hai rotte basta, la devi usare. Non è che poi... Così era questo profumo, qualcosa di molto speciale, qualcosa di molto pregiato, che una volta aperto veniva usato. E lei fa così, spezza il contenitore di alabastro e usa tutto il suo nardo autentico, qui dice. Quindi era veramente pregiato. Ci dice anche... una stima del valore, dalla stima del valore ci dice che era più o meno 300 denari, e il denaro era la paga di una giornata di lavoro, quindi significa più di un anno di lavoro. Se facciamo dei rapidi calcoli nella nostra mente, un qualcosa di molto prezioso, andato via così, in un attimo. Gli studiosi ci dicono che spesso queste boccette venivano utilizzate perché erano molto piccole e molto pregiate, per risparmiare, erano dei piccoli investimenti, e spesso erano regalati alle donne, alle fanciulle, e valevano come dote per il matrimonio. Quindi per Maria un qualcosa di molto prezioso, un investimento per il suo futuro, voleva dire tanto per lei. Lei rompe il vaso e versa tutto. La parola versò qui esprime proprio il tutto, l'ha usato tutto completamente, e l'ha versato sul capo di Gesù. Quindi fa una sorta di unzione, tipo quella di chi è che veniva unto nell'Antico Testamento? I re, i sacerdoti, sì, ma anche i re, le persone importanti. Lei non pensa che, cioè pensa che davanti a lei c'è il re, e che quindi vale la pena fare questo gesto, perché lei ha una grande ammirazione per Gesù. Se c'è una persona al mondo che merita questo, è il mio Gesù. Quindi lo fa, e questo è uno slancio di amore, di stima, un gesto molto forte, talmente forte che lascia i presenti un po' sbigottiti, addirittura infastiditi. Qui dice che alcuni si sdegnarono fra di loro. Questo era un convito tra amici, non c'erano i nemici, c'erano solo gli amici, però alcuni comunque si sono un po' offesi. Dice: è troppo, è uno spreco. Dice: perché tutto questo spreco di olio? Potevamo usare in maniera più saggia, potevamo venderlo, potevamo aiutare un sacco di gente,
Il suo gesto così bello, così forte, così straordinario non viene capito dagli spettatori. Questo gesto per me, ho insegnato tante volte su questo, mi parla sempre dell'adorazione. Questo è un gesto di adorazione. La donna sta esprimendo, Maria sta esprimendo la sua adorazione a Gesù. E spesso l'adorazione non viene compresa. E anche un po' deve essere così, perché l'adorazione in realtà è un fatto personale, è una questione personale. È bello adorare insieme il Signore, però l'adorazione è qualcosa di mio, è qualcosa di mio personale verso il Signore. E se non è così, non è adorazione. È solo cantare o parlare, dire cose, ma non è adorazione, perché l'adorazione è in spirito e verità. Questo ci dice Gesù, che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Quindi questo che lei sta facendo, questo spezzare il suo vaso di alabastro, usare e versare tutto il nardo, l'olio profumato sul capo di Gesù, è la sua adorazione a Gesù. La cosa interessante di questa adorazione è che lei non dice una parola. Noi quando pensiamo ad adorazione, che cosa pensiamo? A parole, preghiere, cantici, alziamo a Dio la nostra adorazione. Ma in realtà lei sta adorando senza parole. Quello che fa è adorazione, perché viene dal profondo del cuore. E penso che anche noi dobbiamo imparare questo. La vera adorazione è quello che viene dal profondo del nostro cuore a Dio, che possiamo esprimere a parole, sì, nelle canzoni, sì, ma anche nei gesti quotidiani a Dio. Nel nostro offrire a Dio, nel nostro servire Dio, in quello che facciamo, nelle nostre azioni verso il Signore. Penso che l'adorazione, perché viene dal cuore, coinvolge tutto l'essere, non solo una parte di me. È un offrire tutto, è un offrirsi tutto. Lei versa tutto l'olio. Quando tu prendi un bicchiere d'acqua e lo versi a terra, quell'acqua non la recupererai mai. È andata, finita, ti saluto, giusto? E così è l'adorazione che ha fatto lei. Lei l'ha versato, era andato, da quel momento in poi, adios, non c'era più. Lei ha dato tutto. Non ha fatto i suoi calcoli, ma ne conservo un pochettino per me, per il futuro. Adoro un po' tirato. Non ha fatto calcolo, lei ha dato tutto. Per me questa è adorazione, è offrire tutto. Stavo dicendo però che questo non viene compreso dagli spettatori. Si arrabbiano alcuni. Lei non cerca di giustificarsi, non cerca di dare spiegazioni. È Gesù che la difende, ma lei non sembra rispondere. Probabilmente non le interessa. Dice: io ho fatto quello che ho fatto e a me delle vostre opinioni non mi interessa nulla. Ma questo ci dice una cosa interessante. Lei non voleva impressionare le persone. Lei voleva farlo unicamente per Gesù. Ho il sospetto, ho il timore che certe volte l'adorazione nella Chiesa sia fatta per impressionare gli altri. Dobbiamo stare attenti noi a questo rischio. Quando preghiamo, quando cantiamo, non è perché gli altri ci devono vedere, ci devono sentire. È perché il Signore ci deve sentire. È Lui che deve apprezzare. Viviamo in un mondo in cui spesso si fanno le cose per impressionare gli altri. Dobbiamo cercare di essere, di purificare le nostre motivazioni nell'adorazione da tutto questo. Un'altra cosa del mondo in cui viviamo è che tutto viene valutato in base a quello che vale. E cosa ci posso fare? E che scambi posso realizzare? Loro dicono: perché questo spreco? Perché hanno fatto una valutazione. Quello che potevano scambiare, quello che valeva commercialmente quella cosa. Questo è un altro grande pericolo. Ci avete fatto caso come spesso commercializziamo le cose? Quanto vale? Quanto tempo? Quanti soldi? È un grande rischio, soprattutto quando viene applicato alle cose di Dio. Non era uno spreco. Però queste persone,
E ce n'era uno in particolare che sempre Giovanni ci dice che uno in particolare era quello che parlava, quello che alzava la voce. Sapete chi era? Giuda. Giuda era quello che teneva la borsa, la cassa, era il tesoriere del gruppo. E sembra che sia lui quello che, probabilmente non era l'unico, ma era lui quello che parlava, era lui quello che diceva, che manifestava questo sdegno, questo, ma che spreco ragazzi, dai, potevamo gestirli meglio questi soldi, potevamo aiutare un sacco di poveri. Ma Giovanni ci dice anche perché Giuda faceva questo discorso dei poveri. Perché Giuda faceva il discorso dei poveri? Aiutare. Perché lui, che teneva la borsa, si prendeva un pochettino dei soldi, la percentuale. Quindi non stava veramente pensando ai poveri, stava pensando a quanto ci aveva rimesso lui. Quindi dobbiamo stare attenti, perché la sua obiezione potrebbe essere in parte convincente. Anche noi ci saremmo in qualche modo, ci avremmo pensato, e forse avrebbe trascinato anche noi. A me sì, forse, in parte. Io faccio il tesoriere in chiesa, faccio il tesoriere da casa, e devo sempre... Sì, questo è bellissimo, però non lo possiamo pagare, quindi non lo facciamo. Sì, vabbè, e valuti sempre, no? Pensi sempre a quello che puoi fare, quello che non puoi fare, se avessi più soldi, come gestirli, eccetera, eccetera. E quindi penso che mi avrebbe trascinato anche a me. Sembrava una obiezione convincente, valida, quella di Giuda. Però lui non lo faceva per i poveri. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere discernimento, perché possiamo essere trascinati da cose che sembrano legittime, sembrano buone, ma la vera motivazione alla loro base è cattiva, egoistica, è malvagia. E spesso nella Chiesa ci sono persone che approfittano per promuovere se stessi o per promuovere progetti e programmi che non vengono da Dio, vengono da loro stessi, e magari loro hanno degli interessi. Ci vuole attenzione, ci vuole discernimento. Lo Spirito Santo te lo deve rivelare, perché altrimenti magari non lo capisci. Gesù l'ha capito e ha risposto bene. Magari noi non l'avremmo capito. Quindi attenzione a questo. La Chiesa dovrebbe essere impegnata ad aiutare i poveri? Io dovrei essere impegnato ad aiutare i poveri? Cosa dice Gesù? Ci arriviamo tra un attimo. Innanzitutto lui difende la donna, dice lasciatela fare. Perché le date fastidio? In altre parole, sì, siete fastidiosi, state sbagliando, via di qua. Lei ha compiuto un'opera buona. Quello che ha fatto lei non è da condannare, è buono, l'ha fatto verso di me. Poi rispetto ai poveri dice, i poveri li avete sempre con voi. Che vuol dire? Che la povertà esisterà sempre, purtroppo. Perché esiste la povertà? Perché ci sono tante persone povere? Sono tante le ragioni. In parte potrebbe essere una loro responsabilità, scelte sbagliate che hanno fatto, o pigrizia di non voler lavorare o non voler umiliarsi con certi tipi di lavoro. Magari invece non è loro, colpa loro, magari è il sistema, o magari sono altre persone che vogliono approfittare. Ci possono essere tante ragioni, e ce ne saranno sempre tantissime di ragioni, ma il punto, ci saranno sempre persone nello stato di bisogno, e noi dobbiamo essere saggi e capire quando è il momento di aiutare. Io, per esempio, quando ho la possibilità di aiutare qualcuno, cerco di non dare mai soldi, almeno cerco di tenerlo per ultima opzione. Se hanno fame, preferisco comprargli un panino, un pezzo di pizza, dargli qualcosa da mangiare. Se non hanno un lavoro e hanno necessità, e io magari ho dei lavoretti da fargli fare, in chiesa, per esempio, facciamo spesso così. Hai bisogno? Hai necessità? Hai una famiglia da sfamare? Vabbè, vieni, fatti una mezza giornata, una giornata di lavoretti qua, ci dai una mano e noi ti diamo qualcosa. È un modo per dire, va bene, aiutiamoci a vicenda, però tu ti devi anche dare una mano da te, no? Ti devi attivare, non è che puoi dipendere dagli altri perché a te non ti va, no? Dice, quando volete, potete far loro del bene. Aiutare i poveri non è il compito principale della Chiesa.
quando vogliamo, quando possiamo, quando ci sentiamo di farlo e in maniera saggia, con accortezza, possiamo farlo, perché ovviamente non è il compito principale della Chiesa, ma il cuore di Dio è quello di aiutare i bisognosi, aiutare i poveri, quelli che hanno fame. Ma lui dice, e quindi ci saranno sempre persone da aiutare, e quando volete, quando potete, lo farete, ma a me non mi avrete sempre, no? Quindi lei ha approfittato di questa occasione per fare qualcosa verso di me. Dice il versetto 8, lei ha fatto ciò che poteva. Era una donna, non era ricca sicuramente, ha fatto quello che poteva. Ma io direi che ha fatto quasi tutto quello che poteva. Era il meglio che poteva e l'ha fatto. Quante volte noi non stiamo facendo proprio tutto quello che possiamo? Non parlo solo delle cose del Signore, parlo in generale. Certe volte qualcuno ci chiede qualcosa, noi dice sì, vabbè, ti do una mano, però non diamo il massimo, potremmo fare molto di più, no? E poi dobbiamo pensare, vabbè, avrei potuto fare un pochettino di più. In altre circostanze invece, magari la cosa è importante o la persona è importante, eccetera, eccetera, noi lo valutiamo così e diamo il massimo, devo fare una bella figura, devo e diamo tutto. Cos'è che cambia? Cambia quanto pensiamo che sia importante quella persona o quella cosa o meno. Se devi scegliere se andare a un matrimonio, molto cambia chi è la persona che si sposa, una persona vicina, una persona lontana. Se è il tuo migliore amico, ci devi essere assolutamente. Quindi sei disposto a cancellare gli impegni, a prendere un giorno di ferie, eventualmente saltare qualcosa, modificare tutto, lasciare i bambini da qualche parte, fai salti mortali, ma è una cosa, non posso mancare e ci sei. Sei una persona invece che no, non è così importante per la tua vita, dice no, guarda, veramente quel giorno avrei da fare. Io per esempio cerco di non mancare mai in chiesa. Quali sono le motivazioni che mi porterebbero a mancare a un culto? Quali sono le motivazioni che portano te a mancare a un culto? Pensiamoci, perché questo ci fa capire un pochettino, no? Quali sono le priorità e come... Lei ha fatto quello che poteva. Dio non ci chiede di fare quello che non possiamo, ci chiede di fare quello che possiamo. Ho sentito tante motivazioni di persone che non venivano in chiesa, tante di diverso tipo. Com'è che non c'eri l'altro giorno? Sai... ho avuto un incidente, sono stato bloccato perché c'era una persona sull'autobus, ho iniziato a parlare di Gesù e questa era molto interessata, quindi alla fine non sono più venuto. C'era la partita dell'Italia, era molto importante, ho preferito quella, ho avuto anche questa, veramente. Una persona mi ha detto, giocava l'Italia, sai, era troppo importante come partita, era la qualificazione. E io, ok, va bene, se lo pensi così, riflettiamo un po', perché questo è uno specchio del nostro impegno davanti al Signore e del nostro amore per il Signore. Poi lui dice un'altra cosa interessante al versetto 8, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Questo è interessante. Gesù collega questo gesto, generalmente i morti,

molto interessante. Non sappiamo se lei ne avesse coscienza, se lei l'ha fatto intenzionalmente. Gesù gli ha dato questo valore, ma non sappiamo se lei l'abbia fatto consapevolmente. Se l'ha fatto consapevolmente, lei probabilmente era quella tra tutti i discepoli di Gesù l'unica che stava pensando veramente che Gesù stava per morire. Gesù l'aveva detto a tutti più volte che sarebbe stato imprigionato dai religiosi, torturato, ucciso, che sarebbe risuscitato. L'aveva detto più volte, ma nessuno di loro gli aveva dato mai peso e nessuno aveva mai agito di conseguenza. Allora se tu stai per essere ucciso, allora dobbiamo fare così, organizziamo così, cioè, allora dai, facciamo... No, come se niente fosse. Lei, se l'ha fatto consapevolmente, era l'unica che ha ascoltato Gesù, ha dato peso alle sue parole e ha pensato che Gesù stava passando uno dei momenti più difficili della sua vita, perché presto sarebbe stato ucciso, e ha deciso di fare qualcosa per onorarlo, per gratificarlo, per mostrargli il suo affetto, la sua ammirazione, il suo amore. Fatto sta che lei l'ha fatto in anticipo ed è l'unica che l'ha fatto, perché sapete, Gesù non è stato unto, perché nel momento in cui è stato preso dalla croce è stato avvolto in fretta e in furia in un lenzuolo, perché dovevano prepararsi, era la preparazione per il sabato, quindi l'hanno messo subito nel sepolcro e le donne hanno detto vabbè, ok, allora torniamo, andiamo a preparare tutto quanto e torniamo per ungerlo. Ma non è mai successo, perché Gesù poi è risuscitato. La mattina che sono andate lì, lui non c'era più. Quindi l'unica che l'ha fatto era lei, che l'ha fatto in anticipo. Questa è una cosa interessante. E dice, in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Io ho predicato diverse volte su questo messaggio. E tanti, tanti, tanti insegnanti, evangelisti, predicatori hanno predicato per secoli di questa donna. E tantissime canzoni esistono e sono state fatte su questa scena. Gesù le dà un po' di onore, dice, quello che sta facendo, perché è fatto con quel sentimento giusto. Non è uno spreco, è qualcosa di bello e sarà ricordato. E ogni volta che sarà predicato il Vangelo si parlerà anche di questa donna, e questo sta succedendo in questo momento, se ci pensate. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani, ed essi, udito ciò, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Così egli cercava un'occasione propizia per tradirlo. Vedete, adesso si ricollega con i primi versetti del capitolo. C'erano questi sacerdoti che cercavano di complottare contro Gesù, e arriva questa occasione, si presenta addirittura uno dei dodici. E qual è la loro reazione? Si rallegrarono. Questa è la gioia perversa. I malvagi si rallegrano quando possono compiere le loro azioni malvagie. È bello, wow, proprio quello che cercavamo, proprio quello che ci serviva. Evviva! No? Ma è al contrario, perché è diabolico. Perché? Perché Giuda l'ha fatto? Perché Giuda ha deciso di consegnarlo nelle loro mani? Per avidità? Per i soldi? Perché in qualche modo è rimasto deluso da Gesù? Perché era dalla parte dei religiosi sotto sotto? Non lo sappiamo perché. Lui è morto e non ce l'ha detto. Il Signore non ce l'ha rivelato. Quindi lo sanno solo lui e il Signore, perché l'ha fatto. Io credo che l'abbia fatto per avidità. Credo che lui stesse dietro a Gesù per un qualche suo tornaconto personale. Se Gesù era veramente il Messia, lui avrebbe potuto guadagnare da questo. Avrebbe potuto avere un bel incarico, gestire i soldi, l'onore, il prestigio. Ma dato che adesso invece sembra che Gesù stia andando verso un'altra direzione, farò diversamente, ma ci guadagnerò alla fine. Questa è la mia opinione. Ora, nel primo giorno della festa degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua? Allora egli mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca piena d'acqua.

Seguitelo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro chiede dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli allora vi mostrerà una grande sala di sopra, arredata e pronta. Là apparecchierete per noi. E i suoi discepoli andarono e, giunti in città, trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. Una situazione molto interessante. Poi mi ricorda la missione di quelli andati a prendere l'asinello, vi ricordate? Gesù manda sempre due dei suoi discepoli, e questo è anche molto interessante. Due, non li manda mai in missione da soli, perché due si aiutano. Qui lì, con l'asinello aveva detto: andate in città, girate l'angolo, andate di là e troverete un puledro legato. Quando vi chiedono, se vi chiedono perché lo prendete, rispondete così, così, così. E ha funzionato esattamente, abbiamo parlato di quello. Adesso una situazione simile. Dove si va? Dove consumiamo la Pasqua? Gesù dice: guarda, io ho già programmato tutto, già so il posto e già è pronto. E qual è questo posto? Andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca. Seguitelo. Sembra un po' da missione 007, no? Spionaggio, no? Vai, cerchi un uomo, eccolo, lo segui, non è? Poi lui entra dentro casa, tu entri dentro casa, lo segui, quella è la casa. In realtà non era molto comune che un uomo portasse una brocca d'acqua, in genere le donne portavano le brocche d'acqua, quindi loro dovevano trovare quell'unico uomo in giro che portasse l'acqua, quindi lo dovevano seguire, dovevano entrare in quella casa. E lì avrebbero dovuto chiedere ai padroni, senza conoscerli, senza sapere nulla, semplicemente: dov'è la stanza che, in cui il nostro maestro mangerà la Pasqua? E loro gli avrebbero detto: eccola, è qui, è pronta, è preparata. E questa è una grande sala di sopra, pronta, dovevano solo apparecchiare e preparare il cibo. Molti pensano che questa sia la stessa sala dove dopo si incontravano per pregare e dove hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, la sala di sopra. E sembrerebbe che questa appartenesse a una certa Maria, che era la madre di Giovanni Marco, dove la Chiesa ha iniziato a incontrarsi all'inizio. Ci importa poco, però, non sono i luoghi che sono speciali, no? Ma questa era una stanza di sopra, che era l'ideale per ospitare Gesù e il suo gruppo di discepoli. Quindi vanno, trovano tutto come lui ha detto che avrebbero trovato, seguono le istruzioni alla lettera e quindi tutto pronto per mangiare la Pasqua. Quando fu sera, egli giunse con i dodici. E mentre era a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. La Pasqua era un pasto, ok? Fatto di diversi cibi, era un qualcosa di rituale, di ritualistico, ma comunque era un pasto, era un momento rilassante, conviviale, e probabilmente loro stanno godendo questo tempo insieme. A un certo punto Gesù se ne esce con questa rivelazione. Loro avevano sentito tante cose forti da parte di Gesù, tanti messaggi forti da parte di Gesù, tante rivelazioni particolari, nuove cose, ma questa cosa che dice lui adesso li lascia veramente di stucco. Uno di voi che mangia con me mi tradirà. Questo è qualcosa che porta un gelo su tutta l'atmosfera, e dalla gioia passano alla tristezza. Perché è qualcosa di terribile, è qualcosa di devastante. Uno di noi, uno che fa squadra con noi, uno con cui abbiamo vissuto questi anni, con cui abbiamo passato tutte queste esperienze, tutta questa opposizione, tutta questa lotta, tutti questi sacrifici. Uno di noi con cui ci siamo stati a contatto, un amico, sarà uno di noi? Vi potete immaginare che colpo deve essere stato per loro. Allora essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E un altro disse: sono forse io? Perché questa domanda? Che cosa ci mostra questa domanda? Prima di tutto
che nessuno di loro pensava che Giuda era il traditore. Sapete, quando vedete i film, i thriller, tutti quanti a cercare di capire qual è il cattivo, e generalmente il cattivo c'ha gli occhi un po' più schiacciati, c'ha gli sguardi, quando si muove la musica fa ding, e sembra di capire qual è il cattivo a seconda del film. Poi ci sono dei film fatti bene dove non si capisce mai fino alla fine chi è il cattivo. E lui, Giuda, non è che c'aveva gli occhietti così e tutti, mi sa che Giuda sta comando qualcosa, e quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, lo sapevo, è Giuda sicuro, loro rimangono spiazzati. Chi può essere? Probabilmente Giuda era uno tra i più stimati. Il fatto che avesse il tesoro, cioè la cassa, significa che aveva un grande onore. E anche quando abbiamo studiato le varie collocazioni di dove si sono messi a mangiare, abbiamo visto che probabilmente Giuda era in una posizione di onore. Quindi non si aspettavano che fosse Giuda. La loro reazione è: non sarò io. Perché questa reazione? Perché hanno cominciato a dubitare di loro stessi? Penso che loro stanno iniziando a cambiare, stanno iniziando a prendere coscienza delle loro debolezze. Fino a questo momento, gran parte del tempo, loro lo passavano a discutere di chi era il più grande, di chi era il maggiore, di chi avrebbe avuto il posto preferito vicino a Gesù. E tutti quanti loro in qualche misura pensavano di essere validi, di essere in gamba, di essere i migliori amici di Gesù. Adesso cominciano a prendere coscienza di essere deboli, di non essere infallibili. Iniziano a prendere coscienza di qual è la loro vera natura di peccatori e dicono: oh no, spero che non sono io, perché potrei farlo, non vorrei farlo, ma potrei farlo forse. Conoscere la propria natura, le proprie debolezze, il fatto che ci vuole poco per spaventarmi. Pensiamo di non avere mai paura, ma avete mai pensato a quante cose ci fanno paura? E da un po' cominci a pensare che ci vuole poco a spaventarti. Pensiamo di avere fede, e quante volte ci ritroviamo che non abbiamo fede e diciamo: come? Perché non ho fede? Perché la mia fede è così debole? Pensiamo che non ci ne allontaneremo mai, eppure ci sono dei momenti in cui diciamo: mi sento distante, mi sento lontano, mi sento lontana. E iniziamo a prendere coscienza mano a mano. Io potrei fare qualcosa di pericoloso, potrei cadere. C'è una canzone, un classico, in italiano è stato tradotto diversi anni fa, ma il testo è tutta un'altra cosa. Eccoci nel tuo cospetto, in italiano, ma in inglese è come thou fount, vieni o fonte. E c'è un passaggio che mi piace tantissimo, e dice: prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Prone significa propenso. Io, Signore, mi devi aiutare, perché io sono propenso a vagare, sono propenso ad allontanarmi. C'è qualcosa in me che mi fa allontanare da te, che sei il Dio che io amo. Io non lo vorrei, ma c'è qualcosa di cattivo in me, c'è qualcosa di malvagio in me, sono io forse. Stanno prendendo coscienza della loro reale natura, della loro debolezza. Io sono arrivato a questa convinzione: senza lo Spirito Santo noi non abbiamo nessuna speranza di seguire il Signore, di camminare con il Signore. Per questo il Signore ce l'ha dato. Non ce l'avrebbe dato se non fosse stato necessario. Ce l'ha dato perché senza la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, e noi siamo così propensi ad andarcene per la nostra strada. Paolo dice: misero me, e poi dice altrove: in me, in questa carne, non abita nessun bene. Ha preso coscienza della sua vera natura, e penso che anche noi dobbiamo prendere coscienza della vera natura. Lo Spirito Santo ne abbiamo bisogno, perché senza di lui non ci abbiamo la possibilità, nessunissima possibilità di farcela. Ma Dio ce l'ha dato come aiuto, e quindi approfittiamo del suo aiuto, della sua compagnia.
Egli rispondendo disse loro: è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Che cosa significa questo? Mangiare insieme significa condividere insieme qualcosa di importante, era sinonimo di amicizia, perché loro tutti quanti intingevano nello stesso piatto. Quindi Gesù sta semplicemente dicendo: è uno dei miei amici, con cui sto avendo comunione in questo momento, sta mangiando insieme a me, è una persona che io amo e che io stimo, però lui sarà quello che mi tradisce. E poi dice questa cosa: sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Queste sono parole pesanti, sono davvero serie. E io penso che sia la sintesi perfetta della sovranità di Dio, dell'onniscienza di Dio che opera insieme alla scelta dell'uomo. Dio non aveva obbligato Giuda a fare quello che ha fatto, è stato Giuda che l'ha scelto, ma Dio l'ha sempre saputo e quindi ha programmato tutto quanto e ha pianificato tutto quanto sapendo che Giuda avrebbe fatto questo. Gesù dice: è scritto che andrà così, ma guai all'uomo che farà in modo che ciò avvenga. Cioè Giuda non può dire: ah, io l'ho fatto per adempiere le scritture, sono giustificato, è stato fatto la volontà di Dio, gloria a Dio, sono ubbidiente. No, assolutamente no. Gesù dice: guai a quell'uomo, è una sua scelta e lui ne pagherà le conseguenze, sarà responsabile delle sue scelte. E anche questo è valido per noi. Noi siamo responsabili delle nostre scelte e ogni uomo è responsabile delle proprie scelte. Non è che nessun uomo può dire: è stato Dio che mi ha costretto. Gesù dice addirittura: meglio per lui se non fosse mai nato. Non dice: era meglio per me che Giuda non fosse mai nato, perché adesso mi sta facendo questo grande dispetto. Sta dicendo: era meglio per lui che non fosse mai nato. Perché? Perché andrà all'inferno, sarà nel posto peggiore che esiste, soffrirà per l'eternità. L'inferno è reale e l'inferno è terribile. Se non fosse mai nato. Ora, ovviamente nessuno di noi sceglie di nascere, è vero? È vero? Però ognuno di noi può scegliere come vivere, come esistere. E ci sono tante scelte nella nostra vita che determinano il nostro percorso. Meglio per lui che non fosse mai nato non è solo per Giuda. Ogni persona che nasce e vive su questa terra e non conosce, non si arrende al Signore per essere salvata e andrà all'inferno, questo vale per ogni persona. Meglio che non eri nato, perché andrai a passare l'eternità lontano da Dio. Significa che l'unico senso vero per la vita è conoscere Dio. Se non conosci Dio, se non nasci di nuovo, la tua vita non ha senso. E questo è un messaggio fortissimo, radicale. Beh, questo è l'Evangelo. E prima, quindi, che cosa dobbiamo fare? Essere certi che noi siamo nati di nuovo, che la nostra vita ha un senso perché abbiamo accettato Gesù. E poi dobbiamo anche predicarlo agli altri. Perché le persone di più grande successo hanno conquistato tutto il mondo, ma poi perdono l'anima loro, sono... Gesù diceva: che cosa vale? Che senso ha? Meglio per lui se non fosse mai nato. Una sentenza davvero devastante, ma ripeto, non è solo per Giuda, non è una punizione terribile per Giuda, è la punizione di chiunque. Vivere senza il Signore significa vivere e aver perso il senso della vita. Quindi una sentenza comunque dura, e a questo punto abbiamo due esempi davanti a noi, Maria e Giuda, e hanno trattato Gesù in maniera molto diversa. Maria che l'ha onorato al massimo delle sue potenzialità, Giuda che l'ha disprezzato, tradito. Qual era la differenza nella loro vita? L'amore di Gesù? Gesù amava Maria e non amava Giuda? Gesù ha amato Maria e ha amato Giuda nella stessa maniera e ha dato tante occasioni a Giuda di fermarsi. Qui, in questo momento, Gesù
sta dando un'occasione a Giuda di fermarsi, di frenare, di rendersi conto. Ma lui non ha voluto. Quello che cambiava non era l'amore di Gesù per loro, era la loro risposta all'amore di Gesù. E come ho detto all'inizio, Gesù o lo odi o lo ami. Maria ha scelto di amarlo e amarlo con tutto se stessa. Giuda ha scelto di disprezzarlo, di non amarlo. E Giuda? Maria è un po' l'emblema dell'adoratrice e Giuda è l'emblema del peccatore. Tutti, anche quelli che non conoscono niente della Bibbia, sanno chi è Giuda. Giuda è l'emblema del peccatore, l'emblema del traditore. Faccio un altro po' di versetti e poi concludo. Mentre si mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo averlo benedetto, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato un inno, uscirono dirigendosi verso il monte degli ulivi. Allora, ripeto, loro stanno celebrando la Pasqua, che significa mangiare un pasto. Questo pasto era composto di diversi cibi. Mangiavano un agnello arrostito, mangiavano le erbe amare, mangiavano il pane azimo, non lievitato. Ognuno di questi cibi aveva un significato tipologico, figurativo. Era la Pasqua. Ma quello che sta facendo Gesù adesso sta dando un significato completamente nuovo alla Pasqua. Ok? Ci siete? Sta dando un significato completamente nuovo a quello che stanno facendo. E quindi prende il pane che loro stavano mangiando normalmente e dice qualcosa di nuovo rispetto a questo pane. Prende il vino che loro stavano bevendo e dice qualcosa di nuovo rispetto a questo vino. Il pane che spezzò lo diede loro dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi il pane, che è figura del corpo di Cristo che sarebbe stato dato, spezzato e dato, e il sangue che è figura il vino che è figura del sangue di Gesù che sarebbe stato versato per molti. Gesù non sta parlando letteralmente. Quando dice, voi lo sapete, ma lo dobbiamo ribadire, quando dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, sta parlando non in maniera letterale, ma in maniera figurativa. Perché? Perché mentre lui dice questa cosa, qui c'è il pane e qui c'è il suo corpo. E sono distinti. Gesù non ha due corpi e non ha mai avuto due corpi e non avrà mai due corpi, né due, né dieci, né diecimila, né dieci milioni. Ne avrà solo uno. E adesso dove sta il corpo di Gesù attualmente? Lo sapete? In cielo. La Bibbia dice che sta in cielo, quindi non sta sulla terra. Quindi non crediamo a quella che viene chiamata transustanziazione, cioè le persone dicono che il pane o l'ostia che viene benedetta diventa letteralmente il corpo, l'anima, il sangue di Gesù. E quindi stanno mangiando letteralmente Gesù, pensando, perché Gesù l'ha detto, questo è il mio corpo. Non è così. Vi ricordate quando c'è stato quel discorso del cibo? Sempre in Marco, al capitolo 7, se non sbaglio, c'era il discorso della tradizione degli anziani e aveva molto a che fare con il cibo. Il versetto 15 dice, Gesù dice: non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, parlando del cibo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi fu entrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel cuore, ma nel ventre, nello stomaco, e poi se ne va dove? Fa tutto il passaggio che deve fare, viene digerito, e poi viene espulso. Questo significa che il cuore e lo stomaco sono due cose diverse, che appartengono a due mondi diversi, e non sono in contatto con loro. Non è che qualcosa che mangi ti può fare né del bene né del male dal punto di vista spirituale. Non ti può santificare e non ti può contaminare.
passa attraverso il tuo stomaco e se ne va. È il mondo fisico. Le cose spirituali, invece, hanno un altro valore. Sarebbe offensivo dire che io mangio il corpo di Gesù, quello va nel mio stomaco, poi lo digerisco e poi lo spello? Sarebbe una bestemmia. E non è così. Lo stomaco è un mondo, ed è il mondo del fisico, e il cuore, e lo spirito è un'altra cosa. Quindi quando dice questo è il mio corpo, non è il corpo letterale di Gesù. Ribadisco questo perché nella Chiesa c'è sempre stato questo scontro, e anche nella Riforma, anche Lutero non si è allontanato tantissimo da questo. E anche oggi c'è molto, si parla molto di qual è veramente il senso. Sono delle figure, il corpo e il sangue, e il pane che è figura del corpo, e il sangue che è figura, e il vino, il calice è figura. Una cosa interessante che dice qui, e dice, questo è il sangue del nuovo patto. Il sangue del nuovo patto. In questo momento Gesù sta istituendo il nuovo patto. E quando si entrerà in vigore questo nuovo patto? Quando si realizzerà concretamente? Quando lui verserà il suo sangue. E cioè il giorno dopo. Ed è a questo punto che inizia veramente il Nuovo Testamento. Cosa significa il Nuovo Testamento? Nuovo patto. E questo patto non è fondato sul sangue dei sacrifici animali, ma è fondato sul sangue dell'agnello di Dio. E lui lo sta istituendo in questa sera da qua. E entrerà in vigore, diciamo così, diventerà attivo ufficialmente quando lui morirà sulla croce e verserà il suo sangue. Dice qui per sparso per molti. E poi hanno cantato un inno. Cantavano sempre un inno durante la Pasqua. Qual era questo inno che cantavano? Erano i Salmi 116, 117 e 118. E questo è il compitino che dovete fare per la prossima settimana. Leggete i Salmi 116, 117 e 118. Leggeteli riflettendo su Gesù che li canta e quanto erano rilevanti in quel momento per lui che stava per andare alla croce. Molto, molto forte, molto rilevante. Voi immaginate Gesù che canta? Certe volte facciamo fatica a pensare a Gesù che canta. Io me lo immagino che suona pure la chitarra. Gesù adorava, Gesù pregava, Gesù cantava. Qui c'è un esempio di questo. E deve essere stato bellissimo cantare insieme a Gesù, cantare di cuore. Quindi abbiamo iniziato con l'adorazione e ci fermiamo per adesso di nuovo con l'adorazione. Preghiamo? Grazie Signore per questo momento insieme, così bello, così potente, così speciale. Preghiamo che Tu ci riempia del Tuo Spirito, finché possiamo vivere le nostre vite al meglio, per il senso che Tu vuoi che abbiano, vivere per Te, per glorificare Te, per amare Te. Vogliamo imitare Maria e la sua adorazione autentica, forte, totale, con il cuore. Aiutaci a farlo, Signore. Siamo spesso troppo frenati, troppo distratti, troppo presi da altre cose e non diamo a Te il giusto valore. Ma non c'è nessuno in realtà che ha più valore di Te. Aiutaci a ricordarlo, a vederlo e a darti l'adorazione che meriti, Padre. Insegnaci queste cose, Signore. Preservaci dalla caduta, dal male, dal peccato, dall'allontanamento, dall'aridità, dall'incredulità, dalla durezza di cuore e facci camminare nelle tue vie ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di poterci nuovamente incontrare e vi ringraziamo per il vostro impegno e la vostra attenzione. Il brano su cui desideriamo meditare dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 10, i versetti da 16 a 18.

0: anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Oltre alle considerazioni sulla missione divina, il nostro testo ci porta a riflettere sulla natura della morte del Signore Gesù. È necessario comprendere bene la portata di questo straordinario ed unico avvenimento per capire il valore, il significato e il risultato del sacrificio del Signore Gesù. È vero che Gesù affermò di deporre volontariamente la sua vita, ma questa dichiarazione non deve indurci in errore pensando ad un suicidio. Il suicida è una persona stanca della vita, una persona che teme più la vita della morte, una persona oppressa da problemi, angosciata, depressa, che pensa di poter risolvere i suoi guai con un gesto quanto mai tragico e terribile. Ma questo non è il caso di Gesù. Gesù volle deporre la sua vita per riprenderla e non per chiudere con essa. La resurrezione dimostra che nella sua volontà c'era la vita e non la morte. E la morte di Gesù non fu neppure un martirio. Il martire è chi sostiene le proprie idee, le proprie convinzioni, a costo della propria vita. È una persona che non indietreggia davanti all'opposizione ed è pronta a subire la morte. Quella di Gesù può suggerire l'idea del martirio. Le sue idee e le sue parole avevano suscitato una forte opposizione. La sua persona era molto scomoda. Più volte avevano tentato di ucciderlo finché non ci riuscirono. Ma Gesù affermò che nessuno era in grado di togliergli la vita, e ne abbiamo la dimostrazione in tutte quelle occasioni in cui egli sfuggì ai suoi nemici. Così la morte di Gesù non fu né un suicidio e neppure un martirio. Fu il compimento della missione divina che gli era stata affidata, la quale ebbe il suo trionfo, la sua esaltazione nella resurrezione. Così la morte e la resurrezione di Gesù furono atti della sua volontà, espressioni della sua potenza divina, manifestazioni della sua grazia e del suo infinito amore per gli uomini. Furono azioni della Divina Trinità che ha operato congiuntamente perché il Signore della vita offrisse la sua vita in olocausto alla giustizia di Dio per la remissione dei peccati e la riprendesse per la giustificazione dei peccatori. Dio ci benedica, meditando questa grande verità che il Signore ci pone davanti.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

0: Cari amici, siamo di nuovo insieme per parlare del ritorno di Cristo, un avvenimento che deve trovarci tutti pronti e in attesa di quel giorno eccezionale. Ma parlare del ritorno di Gesù significa fare la sua volontà, significa averlo accettato. Ma naturalmente per comprendere meglio questo evento dobbiamo continuare a parlare della morte, chiarire ancora alcuni punti che riguardano l'immortalità dell'anima e la giustificazione. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo affrontato questo argomento e lo stiamo affrontando in maniera molto, molto semplice, molto superficiale, e vogliamo continuare a trattare di questo. Diciamo subito che il corpo è materiale e l'anima è spirituale. Il corpo, essendo materiale, perisce, si disintegra con la morte, in quanto il nostro corpo è un contenitore, è un astuccio, è un fodero. Invece l'anima, essendo spirituale, non può essere soggetta alla forma di morte che noi conosciamo. La Bibbia ci dice tutto questo. Leggiamo dal libro della Genesi, al capitolo 2, il verso 7. L'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Cari amici, il corpo umano è stato formato con la terra, mentre l'anima è ad immagine di Dio. E leggiamo Genesi, dal libro della Genesi, al capitolo 1, il verso 26.
1: Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia il dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
0: Ho appena cercato di chiarire cosa sia il corpo e cosa sia l'anima. All'inizio avevo detto che avremmo parlato anche di giustificazione, in quanto la Bibbia ci dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ripeto, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 6, al verso 23, è scritto: il salario, cioè la paga del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Morte e vita eterna. Ecco la differenza vera che esiste fra il credente e colui che non crede in Cristo. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e ci risentiamo tra alcuni minuti.

Eccoci di nuovo insieme per dire che la conseguenza del peccato è la morte. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il ritorno di Gesù sarà per quelli che hanno accettato questa vita eterna, per coloro che accetteranno il dono di Dio. Gesù ritorna per i redenti, per la sua Chiesa, per il suo popolo, per quanti lo hanno accettato. Ora dobbiamo stabilire come avviene questo cambiamento o trasformazione di situazione. Il peccato causa la morte dell'anima. Chi crede in Gesù ha la vita eterna. Quindi attende il ritorno di Gesù per passare da questa vita terrena limitata ad una vita spirituale ed eterna. Per cambiare questa situazione occorre una giustificazione. La giustificazione cambia totalmente le situazioni e le cose. Leggiamo nella Bibbia le parole dell'Apostolo Paolo, che dice nella sua lettera ai Romani, al capitolo 5, al verso 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. È importante ripetere questo verso. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. La giustificazione per mezzo di Gesù ci mette in pace con Dio. La giustificazione che ha prodotto la morte di Gesù ci mette in perfetto accordo, in perfetta sintonia con Dio. Praticamente accettiamo quanto Dio ha predisposto per la salvezza di tutti gli uomini, di tutta l'umanità. Quindi significa che umilmente accettiamo quanto Dio ha preparato per ognuno di noi, per togliere il peccato che era venuto nel mondo e per metterci nella libertà dei figlioli di Dio. Quindi la giustificazione prodotta da Gesù cambia le cose, praticamente fa sì che la nostra anima possa dimorare in eterno con il Signore. Questo è molto importante, perché il Signore ritornerà, ma ritornerà per quanti sono stati giustificati in Cristo Gesù. Ora ci lasciamo riflettendo su quanto abbiamo ascoltato. Siamo noi stati giustificati avendo accettato Gesù, oppure non lo siamo? Gesù ha operato in noi questo miracolo di riconciliazione con Dio? Pensiamoci. Arrivederci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultima volta, verso la fine dello studio, abbiamo detto che l'incenso adoperato nel tabernacolo era simbolo della preghiera. Esso però rappresenta anche il Signore Gesù Cristo, quale nostro intercessore presso Dio Padre. E Aaronne, a sua volta, poiché officiava nel tabernacolo, anch'egli è simbolo di Cristo, sebbene Cristo sia sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella lettera agli Ebrei, poi, al capitolo 9, troviamo una cosa molto strana, apparentemente, e cioè che l'altare dei profumi è situato nel luogo santissimo. Sembra che l'autore non sappia proprio dove stesse. Ma perché non lo ha collocato nel luogo santo, come leggiamo appunto nel libro dell'Esodo? Per il semplice motivo che quando egli scriveva, il velo del Tempio si era squarciato a metà, quando Cristo si era sacrificato sulla croce. La sua stessa carne era stata squarciata ed egli, Cristo Gesù, era morto per poi risorgere e tornare in cielo. E oggi l'altare dei profumi è proprio in cielo. Noi quindi ci accostiamo a Dio mediante Gesù Cristo, il nostro intercessore. Perciò, quando ci accostiamo a Dio Padre, dobbiamo farlo mediante il Signore Gesù Cristo. Lui è l'unico e vero mediatore e nessun altro. A volte ho sentito dire: ora che sono salvato posso rivolgermi a Dio direttamente. No, non è esatto. Potete accostarvi a Dio solo mediante Gesù Cristo. Egli è l'unico che ci porta alla presenza di Dio. Anzi, come abbiamo detto, Gesù sta in cielo e prega per noi. E se era una cosa meravigliosa per gli ebrei sapere che avevano un sommo sacerdote che poteva entrare nel luogo santissimo del tabernacolo per intercedere per i loro peccati, è ancora più stupendo sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, sta pregando per noi. Perciò, amici, non cercate falsi e pii mediatori al di fuori di Cristo. Lui solo, Cristo Gesù, può intercedere, può pregare per voi. Cristo però non prega per il mondo. Lo sapevate? Infatti, nella sua preghiera sacerdotale, Gesù disse: «Io prego per loro, non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi». E perché Gesù non prega per il mondo, si chiederà qualcuno. Gesù morì per il mondo e lo Spirito Santo opera affinché il sacrificio di Cristo sia reale ed efficace per tutti coloro che lo accettano quale Signore e Salvatore.

Cristo non poteva fare altro che morire per i peccati del mondo. Ora prega per tutti quelli che credono in Lui e naturalmente sono felice per quello che Gesù sta facendo per tutti i credenti, perché se Lui non fosse lì alla destra del Padre, noi non potremmo combinare molto su questa terra. È veramente una cosa meravigliosa avere un sommo sacerdote che prega per noi. Dio Padre ascolta le nostre preghiere in base a ciò che il suo figliuolo Gesù ha fatto per noi sulla croce. Dice a tale proposito la lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 6, «Allode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo». Grazie a Gesù Cristo, il Padre ci accetta nel Figlio suo diletto, cioè a causa del Figlio suo, grazie ai suoi meriti. È scritto nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca che Dio Padre ha detto: questo, parlando di Gesù, è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Ma noi non dobbiamo solo ascoltarlo, ma dobbiamo anche pregare per mezzo di Gesù, dobbiamo pregare nel suo nome. Disse infatti lo stesso Gesù in Giovanni capitolo 14, versetto 14, se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Ecco che cosa significa pregare nello Spirito. Tornando ora all'altare dei profumi, noterete che questo altare è separato dagli altri oggetti che stanno nel luogo santo. Inoltre, soltanto i sacerdoti potevano adorare in questa parte del tabernacolo. Perfino il re Uzia fu colpito da lebbra quando cercò di intrufolarsi lì dentro. E oggi soltanto i sacerdoti possono pregare, ma ascoltate bene, ogni vero credente in Cristo Gesù è un sacerdote. A volte si sentono storie piuttosto sciroppose, a dir la verità, storie di persone che hanno condotto una vita immorale e che non hanno mai accettato Gesù quale Signore e Salvatore della propria vita, oppure che magari lo hanno rinnegato apertamente e che in momenti difficili, secondo queste storie, quando magari la madre stava in ospedale, queste persone sono cadute in ginocchio e hanno pregato aspettandosi di essere esauditi. Sono scene che a volte si vedono nei film, ma diciamolo, sono cose proprie da film, cioè sono cose false. In realtà Dio dice che non esaudisce preghiere simili, fatte per convenienza, fatte da chi è vissuto sempre lontano da Lui. No, cari amici, soltanto i veri credenti possono avvicinarsi all'altare dei profumi. Ne segue che l'unica preghiera che il peccatore perduto può fare è la seguente: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore, salvami per mezzo di Cristo». Questa è l'unica preghiera di un peccatore perduto che Dio esaudirà, se questo peccatore intende convertirsi a Cristo. Tornando adesso al libro dell'Esodo, leggiamo ora il capitolo 30, versetto 8, che vi doveva essere, leggo cioè in questo versetto, vi doveva essere un profumo perpetuo davanti all'Eterno di generazione in generazione. E anche oggi noi credenti dobbiamo continuamente lodare il Dio. Ci viene detto infatti nella prima lettera ai Tessalonicesi di non cessare mai di pregare. Quando il sommo sacerdote entrava nel tabernacolo e offriva incenso a Dio, se ne stava lì un po' di tempo. L'incenso così impregnava del suo profumo i paramenti sacerdotali e quando egli veniva fuori tutti potevano sentire quel profumo. Potremmo dire che il sommo sacerdote

Ed ecco ora altre prescrizioni relative al culto. Leggiamole insieme in Esodo capitolo 30, versetto 12 e 13. Quando farai il conto dei figli di Israele, disse Dio, facendone il censimento, ognuno di esso darà all'Eterno il riscatto della propria persona, quando saranno contati, affinché non siano colpiti da qualche piaga, allorché farai il loro censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare all'Eterno. Questo è il secondo requisito per adorare il Signore. Non saranno colpiti da nessuna piaga perché saranno riscattati. L'argento era il prezzo del riscatto e simbolo della redenzione. Notate, amici, chiunque adorava Dio doveva essere riscattato. Eppure oggi sentiamo spesso parlare di culto pubblico, cioè aperto a tutti. In realtà soltanto coloro che sono stati redenti da Cristo, cioè che si sono quindi convertiti a Cristo, solo queste persone possono veramente adorare il Signore. Ciò che invece è aperto a tutti non è il culto, non è l'adorazione, ma la redenzione, la salvezza. Oltre a questo, coloro che adorano non solo devono essere redenti, ma devono anche essere purificati. E questo ci porta dinanzi alla conca. La conca era collocata nel cortile del tabernacolo ed era di rame, così come era di rame l'altare. Qui è dove Dio sistema la questione del peccato e dove si occupa dei nostri peccati. Ma vediamo come doveva essere costruita la conca di rame. Leggo allora i versetti 17 a 20 di Esodo capitolo 30 e spero che voi siate sempre in grado di seguirmi se avete a disposizione una Bibbia. Leggo allora Esodo capitolo 30 dal versetto 17 al versetto 20. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai tra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua e Aaron e i suoi figliuoli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno si laveranno con acqua affinché non abbiano a morire, così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio sacro, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Il sacerdote non poteva entrare nel tabernacolo per officiare se prima non si era lavato. Il sacerdote, infatti, si contaminava quando stava fuori. Analogamente, quando andate in chiesa e non vi sentite a vostro agio durante la riunione, forse non dipende dal predicatore noioso, ma dipende dal fatto che siete dei credenti spiritualmente sporchi del peccato. Ma sia ringraziato il Signore Dio che ci dà il suo perdono se gli confessiamo il nostro peccato, rivolgendoci a Lui sinceramente per mezzo di Cristo».

0: Lo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici, benvenuti all'ascolto della Buona Novella, l'unico programma evangelico in italiano in onda ininterrottamente fin dal 1954 e che ora ha udito in tutto il mondo. Anche quest'oggi abbiamo una stimolante meditazione che dovrebbe sfidare ognuno di voi, cari amici, a considerare seriamente non solo l'esistenza di Dio, ma l'eventuale incontro che dovete avere con Lui. E sapete, questo incontro è inevitabile. Ognuno di noi dovrà affrontarlo. Vi state preparando voi per questo incontro? Noi abbiamo qualche cosa che potrebbe aiutarvi e ve ne vogliamo parlare fra poco. Ma prima diamo ascolto al prossimo inno.

Amici ascoltatori, avete mai osservato quanto si può imparare dai bambini? Tempo fa io ho appreso una buona lezione da una bambinella che stava infatti nel giardino della propria casa, tutta contenta, quando notò ad un tratto che la propria mamma la guardava su dalla finestra del piano superiore. Immediatamente la bambina porse in alto le sue manine, esprimendo in tal gesto il desiderio di voler andare su con la sua mamma. E la mamma le indicò la scala che ella doveva salire per andare su, ma malgrado provasse in ogni modo di fargliela notare, ogni suo sforzo fallì. E così ella scese, prese la bambina per la mano e la condusse su, aiutandola a salire i gradini uno dopo l'altro. Amici, non fece Dio lo stesso con l'uomo? Nel suo intento di portare l'uomo nella sua casa celeste, egli provò prima attraverso i profeti ad insegnare all'uomo la via della salvezza, ma quando per la propria incapacità l'uomo non seguì i suoi consigli e si trovò così perduto nell'impossibilità di salire al cielo, ecco che il Dio nella forma d'uomo si incarnò in Gesù Cristo, scese sulla terra e dopo aver pagato col suo sangue per tutti i peccati dell'umanità, stese la sua mano per condurre l'uomo con sé in cielo. Quest'oggi abbiamo un semplice ed interessante messaggio che ci insegna a come essere salvati. Noi vi invitiamo a rimanere in ascolto. Ed ora siamo così giunti alla nostra meditazione e per spunto prenderemo dalla seconda epistola che Paolo Apostolo scrisse a Timoteo, il terzo capitolo, e qui vi leggeremo dal 10° al 17° versetto. Seconda Timoteo capitolo 3, 10-17, chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio ed a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito di ogni opera buona. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una grande casa di pubblicazioni americana, la Script Award, ha per emblema un faro acceso sotto il quale sta come un motto che dice: date la luce agli uomini ed essi da sé troveranno la giusta via. Di certo tale motto, che ben esprime la verità, è copiato o almeno ispirato dalle parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni e che dicono: e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In queste parole noi troviamo la soluzione per tanti problemi umani. La luce che dissipa le tenebre è l'unica arma che toglierà le superstizioni, i pregiudizi, paura e ignoranza dalle menti e dai cuori delle persone. L'ignoranza è sempre generata dalla mancanza di conoscenza ed essa porta ad erronee concezioni, devia in false conclusioni, stabilisce ingiusti criteri. In materia religiosa l'ignoranza porta confusione, divisione e ansietà e allontana piuttosto che avvicinare le creature al Creatore. Alla luce della verità oggi noi vogliamo osservare una dottrina che sta portando scompiglio nella teologia di certi settori cristiani, una dottrina che non è nuova e che per secoli ha causato divisione, discordia ed eresie fra coloro che attentano di seguire il Cristo. Vogliamo oggi esaminare la dottrina delle fonti di rivelazione che, fra l'altro, ha portato divisioni e contese finanche nella Chiesa romana cattolica e in tutti gli ambienti cristiani, generando interesse e aspettativa. Ascoltatore, ti sei mai tu domandato quale sia la fonte da cui sono state originate le tue credenze religiose? Ti sei mai chiesto chi ha insegnato per il primo l'esistenza dell'anima, di Dio, di una vita nell'aldilà? Sai tu da dove è nata la tua presente religione? Questo è ciò che si intende per fonte di rivelazione. Per i buddhisti, per esempio, la fonte di rivelazione è Buddha. La loro fede è basata sugli insegnamenti lasciati da lui. Per noi e per tutti coloro che si chiamano cristiani, la fonte di rivelazione non deriva da un uomo, ma la riteniamo invece derivante da Dio stesso, che ce l'ha data per mezzo dei profeti e anche attraverso gli insegnamenti del suo proprio figliuolo Gesù Cristo. Noi dunque riteniamo che la Bibbia è la nostra fonte di rivelazione e consideriamo i suoi insegnamenti infallibili e ad essi per fede crediamo. Del resto questo concetto sarà ritenuto per vero e giusto da tutti quelli che cercano le Scritture, come anche l'apostolo Paolo si espresse, il quale, scrivendo a Timoteo, disse: ogni scrittura è ispirata da Dio ed utile ad insegnare, a riprendere, a correggere e ad educare alla giustizia. Ora, se tutti coloro che si chiamano cristiani considerassero la Sacra Bibbia la loro unica fonte di rivelazione, non ci sarebbe né confusione, né divisione, né malintesi, poiché essa è la parola di Dio infallibile e immutabile. Ma purtroppo, come l'apostolo Pietro avvisò i cristiani del suo tempo che doveva succedere, sorsero alcuni i quali mischiarono assieme alle sacre verità delle Scritture insegnamenti e dottrine ricevute per bocca e per tradizioni dagli antichi ed altri, per convalidare le loro infondate teorie e supplire alle loro mancanze di fede, aggiunsero alle Scritture precetti e dottrine fatti da uomini e dettero essi la stessa autorità delle Sacre Scritture. Così la cristianità passò dalla sua purezza e semplicità nel caos e nella confusione proprio del Medioevo, e la Chiesa perse la sua potenza e la sua autorità e si confuse col mondo. Oggi ci troviamo divisi, un gruppo che asserisce essere la fonte di rivelazione la sola Bibbia nella sua integrità, altri che invece dicono essere la Sacra Bibbia
più le tradizioni orali assieme. Noi crediamo fermamente e sappiamo che siamo nella ragione quando asseriamo che le sacre scritture ed esse soltanto debbano essere considerate quale unica e sufficiente forma di rivelazione divina. Quest'oggi vogliamo esporre con le sacre scritture questa importante verità ed esporre nello stesso tempo la fallacità delle tradizioni orali alle quali tanti pensano e credano e accettano come fonte di rivelazione. La tradizione orale non è cosa unica del cristianesimo. I giudei avevano esattamente lo stesso problema. La setta dei farisei era infatti custode delle tradizioni degli antichi e con fanatismo cercava ad ogni tempo di vedere che esse venissero rispettate ed osservate quanto le sacre scritture stesse. Rispettare le tradizioni degli antichi sarà una buona cosa, un atto rispettoso e riverente verso la memoria dei nostri avi, ma quando tali tradizioni contrastano apertamente e sono in netto disaccordo con le sacre scritture, allora io preferisco associarmi con la parola di Dio ed onorare per vere essa soltanto, rigettando ogni tradizione umana come erronea e bugiarda. Del resto Gesù fece altrettanto ed infatti non possiamo fare a meno di notare nella lettura dei Vangeli che egli ebbe continuamente a contraddire e a lottare con i farisei a causa di queste tradizioni. Al tempo di Gesù si era arrivati al punto che le tradizioni erano in aperto contrasto con le sacre scritture, così tanto che mentre la legge e il comandamento di Dio ordinava di onorare il padre e la madre e di supplire ai loro bisogni, la tradizione diceva invece che se una persona dedicava ogni suo avere al Signore, non aveva questo obbligo affatto. Ora io mi domando, chi aveva ragione, la legge di Mosè ispirata da Dio o l'insegnamento dei farisei emanato dagli uomini? Non per nulla Gesù si scagliò contro di essi e li chiamò sepolcri imbiancati, accusandoli di ipocrisia e di essere di impedimento alla salvezza dei propri connazionali. La tradizione fu la pietra d'inciampo della religione ebraica, fu come una benda davanti agli occhi dei giudei, i quali, mentre ferventemente aspettavano il Messia, la tradizione gli impedì di vedere che egli stava proprio lì in mezzo a loro. O se avessero rigettato ogni tradizione e creduto alle scritture e ad esse soltanto, come facilmente avrebbero visto negli scritti del profeta Isaia, ben predetto e ben descritto il loro Salvatore e Messia nella persona di Cristo. Amico in ascolto, su che cosa ti basi tu? Su che cosa basi la tua fede? Sulle tradizioni e i precetti degli uomini o solamente totalmente sulle sacre scritture? Purtroppo sei anche tu fra la moltitudine che nemmeno può distinguere fra l'uno e l'altro e che francamente non si cura affatto di niente. Amico, chi è la fonte di rivelazione per te? La Sacra Bibbia oppure una chiesa, un clero o qualche insegnante di catechismo? E se ciò che ti è stato insegnato e che tu ritieni per verità sacrosanta e su cui ti basi per la salvezza dell'anima tua non fosse conforme con le sacre scritture e se addirittura contrastasse con esse, non ti troveresti tu nella stessa posizione che si trovarono i giudei? La salvezza dell'anima e la relazione fra te e il Signore è troppo importante per essere presa alla leggera. Tu hai il dovere di investigare se gli insegnamenti che hai ricevuto sono giusti. Lo devi a te stesso, alla tua famiglia, ai tuoi figli. Del resto è cosa molto semplice. Ciò che ti occorre
è una copia del Nuovo Testamento che, se vuoi, tu puoi anche ottenere gratis. E con quello alla mano tu non hai altro da fare che esaminare gli insegnamenti di Gesù con quello che ti è stato insegnato, fare un paragone, è quello che tu credi. Leggere il Nuovo Testamento non è peccato, anzi la sua lettura è raccomandata da tutte le autorità religiose cristiane di qualsiasi denominazione. Ascoltatore, io ti esorto a farlo perché pure io l'ho fatto e mi sono trovato bene. E per il bene della tua anima ti imploro, non esitare, segui il Nuovo Testamento, segui l'insegnamento evangelico nella sua purità. E se non corrisponde a ciò che tu ora pratichi, o se addirittura contrasta, allora abbandona ogni cosa e segui Cristo Gesù soltanto, poiché mentre gli uomini si sbagliano, gli uomini ti possono ingannare, Cristo non mente, le sue promesse sono sacrosante e si sono sempre avverate. Non cadere nello stesso sbaglio dei farisei, i quali, benché molto religiosi, benché pregassero 7 volte il giorno, digiunassero ogni settimana, osservassero ogni regola e costume della Chiesa con il massimo rigore, dessero il 10% di ogni suo reddito più e fecero altre infinite cose, ecco che finirono con andare all'inferno per non aver saputo riconoscere il Messia e accettare la salvezza che era in lui. Non fidarti di tradizioni, di leggende, di cose che la gente ti dice. Cristo insegna che Egli è il Salvatore e che salva ognuno che va a Lui. Egli dice che tu puoi oggi essere salvato dai tuoi peccati e redento per tutta l'eternità. È così che tu credi? È questo che ti è stato insegnato? Il Vangelo dice che la salvezza ti è offerta qual dono per fede e che puoi averla anche ora. Sai tu questo? Oh, ti imploro, non tramandare quest'importante responsabilità. Decidi oggi stesso a chi vuoi tu credere, a Dio, alla sua infallibile parola o alle tradizioni degli uomini spesso contraddicenti, mutabili ed erronee? Amico, ricordati, esse contrastano con la parola di Dio. Tu non puoi in coscienza accettarle tutte e due, ma devi fare una scelta. Ti prego, scarta ogni insegnamento umano e poni tutta la tua fede nella parola di Dio ed in essa soltanto. Comincia oggi stesso a studiarla. Ti chiediamo questo per la tua salvezza. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per averci concesso questa grande opportunità di comunicare il Vangelo a questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che essi possano accettare seriamente il messaggio della salvezza e praticarlo con l'obbedienza, accettando la tua parola. Ti preghiamo, Signore, per loro e ti chiediamo che tu ci dia il privilegio di poter comunicare con loro e, se possiamo aiutarli in qualsiasi maniera, di poterlo fare. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Vi ricordiamo che, se possiamo esservi di aiuto, se c'è qualche domanda che vorreste risposta, maggiori informazioni, una copia del Nuovo Testamento, scriveteci, chiamate in stazione, chiamate al numero che vi viene fra poco suggerito e mandateci un'email. In qualsiasi maniera mettetevi in contatto con noi, sarà nostro privilegio scrivervi o rispondere alle vostre domande. Ed ora, qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, che implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Che Dio vi benedica. Ciao!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi. Vi invitiamo all'ascolto del programma Gli Ultimi Giorni, serie di studi sulle profezie bibliche concernenti gli ultimi tempi, curati dal pastore David Down.
1: Allora, per questo secondo incontro voglio guardare un terzo termine, e il termine è il giorno del Signore. Ma prima di iniziarlo, volevo ripetere questo versetto da Isaia 46 che abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo fatto il primo incontro. Isaia 46, versetto 9, dice: ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico? Il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Versetto 11. Che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. E quindi la Bibbia è un libro molto profetico, e come abbiamo visto l'ultima volta, 27% della Bibbia è composto di versetti di natura rivelazione profetica. E quindi non possiamo vedere la Bibbia senza considerare le sue profezie. E come abbiamo detto anche l'ultima volta, 332 profezie distinte esistono nell'Antico Testamento riguardanti al primo avvenimento del Messia, che Gesù ha adempiuto in modo perfetto. E quindi riguardanti al primo avvenimento del Messia, che Gesù ha adempiuto in modo perfetto. E quindi è interessante questo pensiero, e vogliamo tenere in considerazione il fatto che la Bibbia è un libro profetico. Sappiamo che Dio è onnisciente, cioè che Lui sa ogni cosa dall'inizio alla fine. Lui è onnisciente, Lui sa ciò che succederà domani. È un pensiero strano, ma lo crediamo. Il primo termine che abbiamo guardato era la pienezza dei gentili, e il secondo termine era negli ultimi giorni. E la pienezza dei gentili è una frase che fa riferimento a noi, noi gentili, noi non ebrei. Quindi il mondo gentile è tutto il mondo non ebreo, sul livello di sangue come discendenti di Abramo. E vedendo questo pensiero dei gentili, abbiamo sottolineato Romani 11, 25. Paolo, che parla riguardo un futuro lavoro che Dio ha in mente per il suo popolo Israele, Paolo dice: perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale. E perché parziale? Perché i giudei possono conoscere il Vangelo. L'apostolo Paolo era un giudeo, e gli apostoli erano giudei, quindi individualmente un giudeo può conoscere la salvezza in Cristo come te e come me, ma sul livello nazionale Dio ancora non ha ripreso di lavorare con Israele, perché ancora ci troviamo in questa età della Chiesa, o in questo momento dei gentili, e Dio non riprenderà in modo spirituale il suo lavoro con Israele. Fino alla pienezza dei gentili, Dio non riprenderà il suo lavoro spirituale con il suo popolo, almeno secondo Romani 11, 25. Poi, abbiamo Atti capitolo 2, il secondo termine che abbiamo visto negli ultimi giorni, che parla di una fascia di tempo, parla di un periodo in cui Dio sta lavorando in una maniera diversa. E Pietro, qui in Atti 2, il giorno di Pentecoste, dice negli ultimi giorni, e parla riguardo la profezia in Gioele capitolo 2, da versetto 28, che profetizza il venire dello Spirito Santo sulla Chiesa. E quindi il giorno di Pentecoste qui in Atti 2 è la nascita della Chiesa ed è la nascita di una nuova opera che Dio sta facendo in questi ultimi giorni. Quindi gli ultimi giorni sono già iniziati in Atti 2, versetto 16-17, e in Ebrei 1 abbiamo visto che Dio, versetto 1, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. E quindi gli scrittori del Nuovo Testamento, Pietro il giorno di Pentecoste, pensava e pensavano che vivessero negli ultimi giorni, e che questi ultimi giorni parla di questa età della Chiesa, quindi all'inizio della Chiesa, ma anche, come Pietro dice in 2 Pietro 3, in un futuro momento ancora non avvenuto, secondo Pietro. Io direi i nostri giorni, forse. Il più vicino, sicuramente, che arriviamo alla venuta di Cristo, Pietro parla di quei giorni come gli ultimi giorni, i nostri giorni. Secondo Pietro 3, versetto 3, prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E quindi noi come cristiani aspettiamo una promessa di un venire di Gesù per la seconda volta, e noi viviamo e dovremo vivere con questa santa attesa del suo ritorno per noi. E quindi il terzo termine di questa serie, la crisi e Cristo, è questo termine, il giorno del Signore. E quindi voglio trattare solo questo pensiero e di cercare di avere una definizione biblica per noi, così ogni qual volta che lo vediamo abbiamo una comprensione più chiara di ciò che vuol dire il giorno del Signore. Quindi, per iniziare questo termine, il giorno del Signore è un termine spesso utilizzato nell'Antico Testamento ed anche nel Nuovo, per descrivere un momento di giudizio da Dio verso l'umanità che lo resiste. E quindi è un termine spesso utilizzato per il giudizio di Dio. Per esempio, il termine il giorno del Signore è stato utilizzato ben 7 volte nella piccola profezia di Sofonia. Potete trovarlo tra i profeti minori alla fine del vostro Antico Testamento, prima di Matteo. E Sofonia fu scritto nel 600 avanti Cristo per profetizzare il giudizio immanente sulla Giudea. Allora, la Giudea qual era? La zona del sud di Israele. Dopo un po' di tempo, la nazione di Israele fu divisa in due parti: Israele al nord con 10 tribù e il regno di Giuda al sud con 2 tribù. Il nord fu giudicato dagli Assiri, che sono scesi dal nord per portarli in schiavitù, e il regno della Giudea fu giudicato dalla Babilonia, E furono loro portati via per 70 anni, e lì abbiamo la storia poi di Daniele nella Babilonia. Ma Sofonia ha usato 7 volte questa frase, il giorno del Signore, o in italiano il giorno dell'Eterno. E quindi 2 esempi, Sofonia 1, versetto 7 e versetto 14. Sta in silenzio davanti al Signore, l'Eterno, perché il giorno dell'Eterno è vicino. Perché l'Eterno ha preparato un sacrificio, ha santificato i suoi convitati. Versetto 14, di nuovo, il giorno dell'Eterno è vicino. È vicino e giunge in gran fretta. Il suono del giorno dell'Eterno è amaro. Allora l'uomo valoroso griderà forte. E quindi spesse volte viene utilizzato per segnalare un momento di giudizio verso un popolo, una nazione, o nel caso dell'escatologia cristiana e il libro di Apocalisse, il giorno dell'Eterno parla di un giudizio verso tutto il mondo. L'Apostolo Paolo ne fa anche uso del termine nel Nuovo Testamento. Se dovessimo guardare 1 Corinzi capitolo 5, e abbiamo studiato questo passaggio dove l'Apostolo Paolo incoraggia la Chiesa di Corinto di prendere cura di una situazione di fornicazione nel loro mezzo, dicendo: guarda, Corinto, non dovreste rallegrarvi di costui che sta sbagliando sessualmente, voi dovreste giudicarlo e vedere lui ravvedersi in questo. E Paolo, che era lontano, dice qui in versetto 5 di 1 Corinzi 5: ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne. Così, no? Lui, vivendo nella carne, vivendo nel peccato, arriva ad una tale stanchezza del peccato e riconosce il Padre come il figlio prodigo, affinché poi lo Spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. E sappiamo da Seconda Corinzi che poi quest'uomo si è ravveduto ed è tornato nella gregge lì a Corinto. Ma Paolo ne fa riferimento qui che la sua anima, il suo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Prima di parlare però del giorno del Signore, nei suoi particolari, vogliamo un attimo presentare il concetto di giudizio. Il concetto di giudizio, perché se il giorno del Signore parla di un giudizio non solo ad una nazione o ad un popolo, ma parla su un giudizio mondiale, vogliamo per un secondo pensare a ciò che significa il giudizio di Dio o la sua ira che viene versata sul mondo. Andando all'inizio della Bibbia, proprio all'inizio della storia dell'uomo, sappiamo che Adamo e Eva hanno peccato e loro non avevano più il rivestimento della gloria di Dio, e la loro comunione con Dio fu interrotta e si vedevano nudi. Genesi capitolo 3, dopo che Dio annuncia i giudizi sull'uomo, sulla donna e sul serpente, Dio qui in Genesi 3, 21 fa questo: poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E quindi qui, subito dopo il primo peccato dell'uomo, Dio dimostra un'immagine di morte e di sacrificio per la copertura dell'uomo per il suo peccato. E quindi qui, fin dall'inizio, Dio stava insegnando all'uomo che il salario del peccato è la morte, e che c'è un giudizio che deve essere eseguita per ogni infrazione alla sua legge. Dio che ammazza il primo animale, Dio è colui che offre il primo sacrificio nella Bibbia, e poi è stato Dio di offrire anche l'ultima in Cristo Gesù, suo figlio. Ma qui non sappiamo che animale, io presumo che fosse un agnello, ma questa è una presunzione mia. Ma tuniche di pelle e li vestì. E l'Eterno Dio disse, versetto 22, ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi perché conosce il bene e il male. ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dall'albero della vita, perché mangiandone vive per sempre. Allora, Dio qui scaccia Adamo e Eva dal giardino, perché l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E quindi anche qui Dio sacrifica un animale, copre Adamo e Eva con i peli di questo animale, il primo momento di sacrificio, di giudicare qualcun altro affinché Dio dimostra la sua misericordia verso l'uomo. Mandando Adamo ed Eva fuori dal giardino era un atto di misericordia, perché Dio non voleva che mangiassero dall'albero della vita nel loro stato peccaminoso. Quindi Dio qui in versetto 24, Dio li scacciò e pose ad est del giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. E quindi qui abbiamo l'uomo che deve scappare via da Eden, e Eden viene custodito da questi cherubini. E cosa protegge l'arca del patto? I cherubini sopra l'arca dell'alleanza che proteggono la presenza e la gloria di Dio, giusto? E poi cosa succede dopo la morte di Cristo in croce? Quel velo si strappò da alto in basso. Dio che proclama all'uomo una volta per sempre ora la via all'Eden è riaperta e possiamo avere comunione con Dio come avevano Adamo e Eva all'inizio. E quindi anche il giorno della resurrezione, cosa troviamo all'interno della tomba di Cristo? Abbiamo questi angeli, uno seduto ai piedi di dove era steso il corpo di Cristo e uno al lato dove era posto la sua testa. Quindi i due angeli anche nella resurrezione sono simboli di questo messaggio che la via all'Eden di nuovo è aperto. Ma perché qualcuno è stato giustiziato e giudicato nel nostro posto? Troviamo anche nella Genesi capitolo 18 quando Abramo parla riguardo il giudizio che deve venire sulla città di Sodoma, dove abita Lot, il suo nipote. E sappiamo che Abramo stava intercedendo per il suo nipote. In Genesi 18:24 Abramo dice: ammesso che ci siano 50 giusti nella città, distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti per amore dei 50 giusti che si trovano nel suo mezzo? Lunghi da te il fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. E quindi Abramo sta facendo un appello al cuore giusto di Dio. E lui dice: sicuramente non giudicherai Sodoma se ci sono 50 giusti. E poi Abramo dice questo: il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? E quindi Abramo fa questo appello e l'Eterno disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, io risparmierò l'intero luogo per amor loro. E sappiamo come la storia è andata a finire, che poi Abramo dice 45, 40, 35, lui fa questo bartering, lui fa questa negoziazione con il Signore, e alla fine della storia è molto triste perché non c'erano nemmeno 10 giusti nella città di Sodoma. Ma Dio è stato fedele di rapire Lot, sua moglie e le sue figlie dalla città prima che venisse la distruzione della città, e parleremo più di questo nel futuro. Ezechiele 18 versetto 20: l'anima che pecca morirà, il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà su di lui e l'empietà dell'empio sarà su di lui. E quindi Il concetto del giudizio, la morte per i nostri peccati, è in mille versetti della Bibbia, e lo vediamo anche qui citato da Paolo, un versetto scritto da Paolo in Romani 6, un versetto forse molto conosciuto per noi cristiani, ma Romani 6, 23 dice: infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E quindi la cattiva notizia del Vangelo è che ogni uomo è colpevole e ogni uomo ha peccato in qualche modo. Abbiamo ereditato una natura peccaminosa dalla nascita, ma abbiamo anche visto il

fino all'Apocalisse. Questo è un tema molto importante nella Bibbia. Ma gli uomini gridano oggi per equità e giustizia. Ma gli uomini gridano per giustizia, ma la vogliono solo per il prossimo, solo per quelli, e mai per se stessi. Se dovessimo mai evangelizzare qualcuno per strada, un vicino di casa, possiamo chiedergli: ma se qualcuno fa una rapina, viene da te, prende il tuo portafoglio, se qualcuno uccide un tuo amato, un tuo caro, un tuo parente, la tua moglie, cosa sentiresti nel cuore? Vorresti giustizia, giusto? Che la polizia lo arrestano e che lo portano in galera e che poi c'è un processo in tribunale per eseguire giustizia sulla vita di quel tale, giusto? Ma non vogliamo mai vedere la giustizia versata su di noi. Ma Dio deve essere un giusto giudice verso tutti, perché la natura di Dio non cambia mai. E quindi il giorno del Signore è un termine che al centro del pensiero ha in mente il giudizio di Dio verso il mondo che lo nega. È l'ira dell'agnello che viene versato sul mondo che nega Cristo. Paolo, che predica nella città di Atena, in Atti 17, in questo Areopago, in questo posto con i filosofi più conosciuti del giorno, lui li sta evangelizzando e sta portando il pensiero loro verso la resurrezione di Gesù, la morte di Cristo e la sua resurrezione dalla morte. E in questo momento apice del suo discorso, in Atti 17, Paolo dice questo, dal versetto 30, ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio un po' che chiudeva un occhio. Ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. E quindi l'appello al ravvedimento non è soltanto per i giudei, ma adesso è anche per i gentili, ok? Per tutto il mondo, dappertutto. Poiché, versetto 31, egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. E sta venendo questo giorno, non è ancora giunta, non è ancora qui. Per mezzo di quell'uomo, Gesù, che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, la prova della resurrezione, risuscitandolo dai morti. E quindi la resurrezione di Cristo Gesù dalla morte è il perno centrale del nostro credo. Se Gesù non è risuscitato dalla morte, allora la nostra fede è vana, Paolo dice in 1 Corinzi 15. E quindi un giorno, versetto 31, è stabilito in cui Dio giudicherà il mondo. Sta avvenendo, ok? Quindi abbiate pazienza. Il giorno in cui ogni cosa verrà messo a posto sta arrivando. Ebrei 9, un altro versetto importante sul giudizio di Dio, questo momento di giudizio che viene. Ebrei 9, versetto 27. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Quindi ognuno di noi dobbiamo morire una sola volta. Se noi siamo in Cristo, non subiremo la seconda morte. E l'unici due in tutta la Bibbia di non morire una morte fisica, chi erano? Abbiamo Enoch, che camminò con Dio e Dio lo prese con sé. E abbiamo Elia che fu portato in cielo su quel carro infuocato. Può essere poi, come pensiero parentetico, che in Apocalisse i due profeti che saranno a Gerusalemme, che saranno messi a morte, potrebbero essere loro due che devono essere messi a morte. Ma non è necessario questo pensiero, perché anche noi che saremo vivi al ritorno di Gesù per la sua chiesa saremo presi con lui e quindi non subiremo questa morte fisica, ok? Quindi un pensiero a parte. Ma gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una

0: Quella volta per prendere su di sé i peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. E quindi, come abbiamo visto, il sangue di Cristo è stato versato per pagare quel debito di peccato che avevamo con il Padre. E quindi qualcuno deve essere giustiziato. Qualcuno deve essere giudicato. E quindi se noi non poniamo fede nel sacrificio completo di Cristo, allora l'ira di Dio o il suo giudizio rimane su di te. Ma se la tua vita è nascosta in Cristo con Dio, allora il giudizio di Dio fu versato su Gesù per te e il suo sangue ti copre da ogni fallimento, da ogni peccato. E noi ora aspettiamo il suo secondo ritorno per la salvezza. Quindi, vediamo che la morte di Cristo è stata una morte propiziatoria e la sua morte nel posto mio, ricevendo su di sé il giudizio che mi apparteneva affinché io ricevessi la sua perfezione, la sua vita imputata a me. Un versetto chiave per questo scambio che Gesù ha preso la mia immondizia e io ho preso la sua ricchezza e il versetto di 2 Corinzi 5, 21. Io amo questo versetto poiché egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui, Gesù, che non ha conosciuto peccato affinché noi, la Chiesa, potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E quindi questo grande scambio è successo dove Gesù ha preso su di sé quel giudizio che a noi apparteneva. Allora, è giusto che arrivi questo giorno di giustizia o giudizio. Dio deve essere fedele al suo carattere, ma perché non è già tornato? Spesse volte noi bramiamo il ritorno di Cristo per mettere a posto ogni cosa storta in questo mondo. Vediamo mille peccati in giro, vediamo i governi corrotti, vediamo soldi sprecati, vediamo i deboli maltrattati, vediamo la violenza sulle donne. E per quanto vediamo il male dell'uomo, sapete una cosa, Dio vede tutto. Noi vediamo in parte, ma lui vede tutto. E secondo me noi, la nostra anima, non è stato creato per subire la visualizzazione di così tante uccisioni, di così tanti peccati. Cioè noi non ce la facciamo a sostenere questo peso, ma Dio sì, e Dio vede ogni cosa. Allora perché non è già tornato per mettere a posto ogni cosa? Ma in 2 Pietro 3, versetto 9, Pietro dice questo: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi la pazienza di Dio è quello che... Ok, non ancora, perché Dio non vuole giudicare il mondo. E questo è un concetto importante, perché a volte magari il mondo potrebbe prendersela con Dio dicendo: ma che Dio severo che sei. No, Dio per natura deve giudicare, come noi che vogliamo giustizia quando qualcuno ci fa del male. Dio deve essere giusto verso di noi, deve giudicarci, ma è ora paziente, non volendo che qualcuno perisca. Quindi lui aspetta. E la domanda è: chi di noi non saremmo stati salvati se Gesù fosse tornato 20 anni fa? Un pensiero importante di considerare: la pazienza di Dio ha permesso che tu ti trovi come parte della sua sposa. Quindi, un giorno però Gesù giudicherà il mondo in giustizia. Sta venendo questo giorno. Apocalisse 19:11: e questo momento in cui lui letteralmente scende sulla terra per stabilire il suo regno. Questo momento è appena dopo i 7 anni di tribolazione che troviamo in Apocalisse. E Gesù qui scende dal cielo. Giovanni dice, Apocalisse 19:11, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E a volte noi abbiamo in mente un Gesù bambino o un Gesù morto appeso sulla croce, ma non lo vediamo spesse volte come un Gesù su un cavallo bianco con una spada che esce dalla sua bocca pronto per giustiziare il mondo intero. Ed è un pensiero sobrio che Gesù viene raffigurato come uno che guerreggia con le nazioni. Quindi Apocalisse 19:11, questo ci porta al termine il giorno del Signore, ma volevo parlare di questo pensiero del giudizio per vedere che Dio è un giusto giudice e lui un giorno tornerà per giudicare il mondo che ha negato il suo figlio. Ho messo insieme velocemente questo schema, è molto crudo, non è molto bello, ma ci dà un concetto per questo giorno del Signore. Come gli ultimi tempi è una frase che parla di una fascia di tempo da Pentecoste al rapimento della Chiesa. Il giorno del Signore è anche un insieme di anni. Abbiamo qui 6.000 anni di storia, 4.000 prima del venire di Cristo e 2.000 anni dalla vita di Cristo, e noi ci troviamo alla fine di questi 6.000 anni della storia umana. Questo è un pensiero che viene molto discusso fra cristiani che amano il Signore, ma la Chiesa Calvary Chapel e anch'io, io credo in una terra giovane. Io prendo in modo letterale le storie della Genesi di Adamo e Eva, la storia di Noè, il diluvio universale. Io prendo sul serio e non in modo allegorico le storie della Genesi. E diversi teologhi hanno fatto dei calcoli risalendo secondo gli anni di queste genealogie dati a noi nella Genesi e in tutto l'Antico Testamento, ed è interessante che risaliamo a 4.000 anni avanti Cristo come l'inizio della storia umana. E se non condividi questo pensiero, non sarò arrabbiato con te, anche se non sono d'accordo con te. Poi abbiamo il rapimento della Chiesa, i ladri di notte, che vedremo in questa porzione di scrittura da Secondo Pietro, capitolo 3, e parleremo di questo la volta prossima. Abbiamo i 7 anni di tribolazione, Apocalisse 6:19. Abbiamo il ritorno di Cristo, Apocalisse 19:11. Abbiamo il regno millenario di Cristo Gesù, Apocalisse 20. E abbiamo poi il gran trono bianco, Apocalisse 20, versetto 11, dove poi il cielo e la terra passeranno. E questo è importante, come vedremo un versetto in particolare in Secondo Pietro 3. Quindi il gran trono bianco e la sua apparizione è il momento in cui i cieli e la terra passeranno. Come Gesù stesso ha detto, i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. E poi in Apocalisse 21 e 22 abbiamo un nuovo cielo e una nuova terra. Quindi questo è più o meno una scheda per farci comprendere ciò che vuol dire il giorno del Signore, che inizia con questo momento il ladro di notte e che si porta avanti a quel momento dove i cieli e la terra passeranno. Il giorno del Signore parla di un millennio, parla di un momento in cui Gesù Cristo regna in giustizia sull'umanità. Quindi il giorno del Signore non è un solo giorno, ma parla di un periodo. Vogliamo vedere questo insieme e seguirò Secondo Pietro capitolo 3 abbastanza velocemente anche per il tempo che ci sfugge. Secondo Pietro capitolo 3, vogliamo focalizzare su questo capitolo per il tema il giorno del Signore. Pietro dice questo: carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tener desto il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria. Un buon insegnante ricorda, ricorda e ricorda ai suoi ascoltatori, perché dimentichiamo le cose e la ripetizione ci fa bene. Affinché, Pietro dice, vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. E qui è uno di quei momenti in cui sembra che Pietro è consapevole che le parole che lui scriveva fossero ispirate allo stesso modo e livello dei profeti dell'Antico Testamento. E perciò noi guardiamo il canone della scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, come parole ispirate dallo Spirito Santo per la nostra edificazione. E Pietro vuole che loro si ricordino di queste parole. Versetto 3. Prima di tutto, dovete sapere questo, che negli ultimi giorni, ricordate, Pentecoste al rapimento, negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze. Sicuramente già in questo momento di Pietro stava già succedendo. Dov'è la promessa del suo ritorno? Alcuni stavano chiedendo. E Pietro voleva mettere la Chiesa in guardia, dicendo: guarda, sempre più avanti andremo, sempre di più metteranno in dubbio il ritorno di Gesù in questi ultimi giorni. Ultimi giorni, questa seconda metà della partita, ok, se posso dirlo così, questo momento della Chiesa fino alla pienezza dei gentili. E questi schernitori cosa diranno? Dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Dai, niente è nuovo, niente è cambiato, questo Gesù dov'è? E magari alcuni di noi mettiamo in dubbio anche il suo ritorno, ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua. E questo ricorda poi il momento di Noè, la prima volta che Dio giudicò il mondo, ma attraverso l'acqua. A motivo, versetto 6, di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. E Noè, sappiamo che per più di 100 anni lui fu un predicatore di giustizia, e lui parlava di questo venire della pioggia. Lui costruiva una barca per proteggere gli animali, la sua famiglia, e possiamo immaginare tutti gli schernitori del suo giorno, quando nei suoi anni non era mai stata la pioggia sulla terra, e Noè sta predicando riguardo pioggia, una roba mai vista, e lui edifica e costruisce una nave dove non c'era il mare. E quindi, come Noè, anche noi possiamo sembrare ridicoli, e Pietro ci porta a questa storia forse per incoraggiarci. Guarda, anche Noè forse era visto male. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati ora dalla stessa parola per il fuoco, e come Dio ha promesso di non giudicare il mondo ancora via un diluvio, non ha permesso di non giudicare tramite il fuoco. E quindi il mondo è conservato per il giorno del giudizio, Pietro dice, e della perdizione degli uomini empi. E voglio sottolineare una cosa, e vedremo queste cose più avanti, ma in Apocalisse, quando parla del momento dell'ira dell'agnello, Dio richiede un mezz'ora di silenzio in paradiso. E per me questo sottolinea quanto pesa sul cuore di Dio il suo dover giudicare il mondo. Non è che Dio giustizia con un sorriso in faccia, e con lacrime che lui lo fa, e con mezz'ora di silenzio quando inizia questo momento futuro del suo giudizio sul mondo. Una volta via con Noè via l'acqua, un futuro momento col fuoco, e Dio porterà questo piano avanti. Allora, versetto 8. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Perché Dio, che dimora fuori del tempo, non considera il tempo come noi. Salmi 90, versetto 4, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri, quando è passato, o come una viglia nella notte. E quindi per Dio mille anni è come un giorno è come mille anni. C'è una profezia in Osea, capitolo 6, che spesse volte viene interpretato come una profezia della distruzione di Israele come popolo, come nazione, e la loro rinascita come popolo. Qui Osea 6, 1 e 2, venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Allora, spesse volte questo versetto 2 viene sottolineato per insegnarci che come Israele letteralmente fu cacciato dal loro territorio per 2000 anni, in questo ultimo cent'anni ha riscoperto la loro patria. E nel 1948 sappiamo che sono diventati ancora una nazione, e qui in questo terzo giorno loro risorgeranno e vivranno alla sua presenza. Dobbiamo considerare che Israele ancora non stanno vivendo alla sua presenza come nazione, come stato e rinato, ma come popolo che guarda il Messia Gesù, ancora no. Ma siamo vicini a questo terzo giorno. E quindi, pensando a mille anni come un giorno e un giorno come mille anni, non è interessante che vediamo dalla creazione di Adamo e Eva la storia dell'uomo consiste di 6000 anni, 6 giorni, e il settimo giorno, o il settimo millennio sta per arrivare. Esodo 34, versetto 21, vediamo il pensiero del sabato, il fatto che Dio ha prescritto al suo popolo di lavorare 6 giorni, ma il settimo giorno di riposare. Questo pensiero di 6 più 1 è un pensiero dappertutto nella Bibbia. 6 giorni di pesantezza, e se pensiamo alla storia dell'uomo, 6000 anni di peccato, di schiavitù, ma il settimo giorno di riposo. Parlando riguardo gli anni, non solo i 6 giorni della settimana e il settimo giorno, sabato, ma anche per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il settimo anno la lascerai riposare e rimarrà incolta, affinché ne godano i poveri del tuo popolo, e le bestie della campagna mangeranno quel che essi lasceranno. Non è interessante che Dio ha creato un modo che i poveri potessero lavorare la terra per avere da mangiare, ma mantenere ancora la loro dignità? Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il settimo giorno ti riposerai. Quindi i giorni della settimana, ma anche ogni 6 anni, dovevano riposare il settimo. E Deuteronomio, non solo i giorni e gli anni, ma anche per quanto riguarda i schiavi, i servi, che serviranno 6 anni. ma il settimo lo lascerai andare da te libero. E quindi questo pensiero è ripetuto dal Signore più volte, sei più uno. Da molti passi della parola di Dio non possiamo fare a meno di notare questo concetto di sei giorni più uno. Sarebbe molto interessante, se siamo 6.000 anni dalla creazione del mondo, di trovarci ora tra poco all'inizio del settimo giorno, o il settimo millennio, il millennio di Cristo, il giorno del Signore. E quindi rimetto questa immagine di nuovo per farci vedere che i 6.000 anni della storia umana, il rapimento della Chiesa, ladri di notte, 7 anni di tribolazione, di nuovo il pensiero di 7, completezza, in cui il giorno del Signore inizia con quel ladro di notte, dopo 7 anni di tribolazione il ritorno di Cristo, e poi abbiamo il regno millenario di Gesù. Possiamo vedere anche, come abbiamo parlato l'ultima volta, Daniele capitolo 2, Gesù è quella roccia non tagliata con le mani di uomo che spezza i regni umani, e Gesù letteralmente spezzerà i regni umani e stabilirà il suo regno millenario da Gerusalemme. Apocalisse, velocemente, 20, da 1 a 3. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Alcuni non credono in un vero regno millenario di Gesù. Alcuni credono che siamo già nel millennio, ma io non lo credo, perché io ritengo che Satana è ancora slegato per tentarci e cerca di farci del male ancora. Ma un giorno verrà dove lui sarà legato e ci sarà un regno perfetto di Gesù per 1000 anni. Poi, versetto 3, lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. E quindi dopo la tribolazione di Apocalisse 6 a 19 abbiamo questo regno millenario di Cristo Gesù. E Pietro continua: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente ancora verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Dal prossimo versetto 10 troviamo due indicazioni importanti che descrivono l'inizio della fine di questo periodo del giorno del Signore. Okay? Quindi l'inizio e la fine. Pietro dice, secondo Pietro 3, versetto 10, ora il giorno del Signore verrà. Non è gli ultimi tempi, non era già successo per Pietro, ma Pietro dice verrà. Come un ladro di notte, e questa frase lo vedremo la prossima volta quando parliamo del rapimento della Chiesa, ma è un avvenimento, verrà come un ladro di notte, e da Pietro qui capiamo che il giorno del Signore inizia con il rapimento della Chiesa. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e gli alimenti si dissolveranno consumati dal calore. A volte, leggendo la Bibbia, facciamo confusione, perché questa prima frase, il ladro di notte, è un avvenimento, e i cieli che passeranno, quando succede quello? Abbiamo visto cosa? 7 anni di tribolazione, 1000 anni del regno di Gesù, e poi i cieli e la terra passeranno. E quindi in questo singolo versetto 10, Pietro ci spiega che il giorno del Signore è tutta questa fascia di tempo. Quindi, secondo Pietro 10, sono 1007 anni, ok? Dove inizia questo giorno con il rapimento, ladro di notte, e finisce con il passare dei cieli e la terra. Primo Tessalonicesi, faremo questo la prossima volta, ma è il punto numero 1, il giorno del Signore, versetto 2, verrà come un ladro di notte, e parleremo di questo la prossima volta, il rapimento della Chiesa. E punto 2, da quel versetto 10, Pietro ci sottolinea che il giorno del Signore include questo momento in cui dal gran trono bianco e la sua apparizione, dalla cui presenza, dalla presenza del trono, fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E poi, Apocalisse 21:1, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. Quindi, godetevi il mare adesso, perché in Apocalisse 21 non ci sarà. Scherzo, non so, vedremo come sarà. Saremo contenti con quello che sarà sicuramente. Quindi è molto importante realizzare che il giorno del Signore è tutto un periodo di tempo che inizia con il ladro di notte, rapimento della Chiesa, e finisce con il gran trono bianco, il passare dei presenti cieli e terra, e poi vediamo la nuova creazione. Secondo Pietro 3:10 è un versetto chiave, se volete sottolinearlo, prendere appunto, questo è il versetto chiave di questo terzo termine, il giorno del Signore. Poi concludendo secondo Pietro 3, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, il tuo appartamento, la tua macchina, ogni bene che abbiamo, tutta questa terra deve passare. Non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. E se il giorno del Signore sarà conclusa con la pienezza dei gentili, se tu vuoi affrettare il suo ritorno, come possiamo farlo? Evangelizzando, magari condividendo il Vangelo con il tuo vicino di casa, con il tuo macellaio. Può essere che quello sia l'ultima persona per fare la pienezza dei gentili, così veniamo rapiti. Possiamo magari in questo modo affrettare la sua venuta, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli alimenti consumati dal calore si fonderanno. 13. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fatti di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della sua salvezza. Lui è paziente, e se non giudica quelle persone che ancora non si è ravveduto, non vuol dire che lui è d'accordo con quel peccato, ma è in virtù della sua salvezza che lui vuole vedere tutti quanti salvati, non vuole vedere nessuno perire. E questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando di Paolo, che Paolo anche lui ha scritto riguardo queste cose, in cui parla di queste cose, versetto 16: in essi vi sono alcune cose difficili da comprendere. Se tu hai mai trovato le scritte di Paolo difficili da comprendere, allora anche Pietro era a volte confuso. Che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, ok? Io spero come pastore di non utilizzare mai la parola di Dio per farla dire ciò che voglio che dice, ma farò sempre il mio meglio di essere fedele a ciò che la parola dice, ok? Pregate per me. Non voglio essere un uomo ignorante o instabile che distorge la parola, come fanno con le altre scritture a loro propria perdizione. E il versetto 17-18: voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Quindi noi vogliamo studiare l'escatologia, come abbiamo detto l'ultima volta, per essere incoraggiati nella nostra fede di stare vicino a Cristo Gesù. Perché chi ha questa speranza, Giovanni dice, purifica se stesso come egli è puro. Versetto 18: crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. E Amen. Quindi abbiamo visto un po' questo concetto del giorno del Signore e spero che sia stato abbastanza chiaro questo insegnamento. Spero di non aver creato più confusione che chiarezza, ma ogni incontro vogliamo sviluppare sempre di più i diversi concetti della nostra escatologia, e l'incontro prossimo parleremo sicuramente del rapimento della Chiesa e l'inizio della tribolazione. Allora vogliamo pregare un attimo per concludere. Signore, grazie per questa Chiesa locale. Ti ringrazio per i miei fratelli e prego che possiamo essere incoraggiati che un giorno verrà, il tuo giorno. Ora vediamo il giorno dei uomini che edificano i loro regni. Ma un giorno, Signore, tu scenderai dal cielo, come vediamo in Daniele 2, e tu frantumerai ogni regno umano. E tu, Signore, porterai un fine ai regni umani. E tu stabilirai una montagna lì a Gerusalemme, questo regno tuo, Signore, questa pietra che diventa una montagna. E vogliamo, Signore, essere consapevoli di questo futuro momento del tuo giorno. Signore, aiutaci di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, Cristo Gesù. Aiutaci di essere studenti della tua parola. E te lo chiediamo nel tuo nome santo. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Gli ultimi giorni, serie di studi sulle profezie bibliche concernenti gli ultimi tempi, curati dal pastore David Downer.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La vite e i tralci. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 15, versi 1 a 8. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. La natura offre sempre spunti interessanti per chi la osserva. Gesù conosceva bene la natura essendo parte della sua creazione e sapeva scegliere bellissime illustrazioni tratte da essa. La figura della vigna era un'immagine conosciuta ai suoi interlocutori, perché nelle scritture era stata utilizzata più volte per illustrare la relazione tra Dio e il suo popolo Israele. In particolare in Isaia 5, il Signore dichiarò di aver fatto tutto il possibile affinché la sua vigna Israele portasse frutto, ma il frutto raccolto non era stato buono. Di conseguenza Dio non avrebbe potuto fare altro che abbandonare la vigna e lasciarla in balia di rovi e spine, come è scritto in Isaia 5:6. È proprio ciò che accadde quando Gerusalemme, la capitale di Giuda, cadde nel 586 a.C. ad opera di Babilonia, seguendo lo stesso destino della capitale del regno del nord, Samaria, caduta nel 722 a.C. ad opera degli Assiri. Tuttavia Dio, nella sua grazia, aveva lasciato un residuo. E nei secoli precedenti la venuta di Gesù, Gerusalemme era stata di nuovo ricostruita e abitata. La vigna del Signore questa volta avrebbe portato frutto oppure no? Con le parole che abbiamo appena letto, Gesù rispose affermativamente a questa domanda. Infatti, a differenza delle illustrazioni tratte dall'Antico Testamento, tra il vignaiuolo, il padre, e la vigna, Israele, Gesù pone se stesso. Questo cambia non poco le cose. Infatti, se Gesù è la vite, è impossibile che la vigna non porti frutto, come era stato nel passato. Tuttavia, potrebbero esserci dei tralci che non portano frutto, e Gesù fu molto chiaro in proposito. Quei tralci saranno rimossi affinché la vigna continui a portare frutto attraverso i tralci in salute. I discepoli di Gesù e i loro connazionali israeliti dovevano quindi realizzare che con la venuta del Messia Gesù, l'unica possibilità che avevano di continuare a far parte della vigna del Signore era quella di rimanere attaccati alla vite, ovvero al Messia stesso. Con la venuta di Gesù, il piano di Dio era entrato nella sua fase cruciale. Era giunto il tempo in cui Dio non avrebbe più giudicato Israele nella sua totalità. Tuttavia, avrebbe rimosso i tralci che non davano frutto. Per poter dare frutto, un tralcio deve ricevere la linfa vitale dalla vite. Un tralcio non può dare frutto se non rimane attaccato alla vite. E allo stesso modo era necessario che i discepoli di Gesù dimorassero in lui, ovvero rimanessero in contatto continuo con il loro Maestro e Messia. Nessuno avrebbe potuto portare frutto senza comunione con il Messia. Se consideriamo che poche ore dopo la maggior parte degli abitanti di Gerusalemme avrebbe rifiutato Gesù, preferendo liberare Barabba al suo posto, e nei decenni successivi molti di loro avrebbero anche perseguitato i seguaci di Gesù, ci rendiamo conto di quanta tristezza doveva avere il Signore Gesù nel considerare quanti tralci nel suo popolo sarebbero seccati e sarebbero stati destinati ad essere gettati via e bruciati. Ma ringraziamo Dio, perché tra quei discepoli, tra quegli israeliti a cui Gesù si stava rivolgendo, ci furono anche molti tralci che rimasero attaccati alla vite. Essi avevano ascoltato le parole di Gesù e quelle parole erano penetrate in loro. Nonostante tutte le difficoltà che dovettero affrontare, essi portarono molto frutto rimanendo in comunione con il Messia, facendo in modo che la vigna crescesse fino ad includere anche i tralci che non facevano parte di Israele. Infatti, grazie a quei tralci fedeli, il Vangelo è giunto in ogni parte del mondo e ha attraversato i secoli per arrivare fino a noi. Anche noi siamo chiamati ad essere tralci attaccati alla vera vite. Anche noi possiamo portare frutto solo se la vita scorre in noi. Anche per noi, come era stato per i discepoli, tutto comincia con il ricevere la parola di Dio nella nostra vita. Poi dobbiamo preoccuparci di rimanere attaccati alla vite e sarà Dio stesso ad operare in noi affinché possiamo portare ancora più frutto. Così come il viticoltore pota la vigna con l'obiettivo di ottenere un miglior frutto, così dobbiamo avere fiducia che Dio opererà nella nostra vita per rimuovere ciò che può impedirci di essere ancora più fruttuosi. Dio ha utilizzato anche la sofferenza e la persecuzione della sua Chiesa nei secoli per potarla e fare in modo che essa portasse ancora più frutto. È possibile che anche nella nostra vita la potatura non sia piacevole. Si legga ad esempio Ebrei 12, versi 7 a 11. Ma è bello sapere che Egli sa cosa è più utile per noi affinché portiamo ancora più frutto. Che incoraggiamento troviamo in queste parole di Gesù: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Se la nostra relazione con Gesù è forte, se le sue parole dimorano in noi, se amiamo la sua parola e desideriamo metterla in pratica, se siamo determinati a portare frutto, non dobbiamo avere paura di andare a Lui in preghiera chiedendogli di benedire la nostra opera, perché Egli risponderà alle nostre preghiere. Dio è glorificato nei Suoi figli che portano frutto manifestando il carattere di Gesù ed ubbidendo alla Sua parola. Pertanto, se il nostro desiderio è quello di portare frutto per la gloria di Dio e le nostre preghiere vanno in quella direzione, possiamo essere certi che Gesù risponderà alle nostre preghiere. Noi rimaniamo attaccati alla vite e Lui farà scorrere in noi la Sua linfa vitale che porterà molto frutto.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. I Vangeli ci dicono che un certo Giuseppe d'Arimatea si occupò della sepoltura di Gesù. Alcuni scettici dicono però che potrebbe trattarsi di un personaggio inventato. Perché lo dicono? Hanno davvero delle buone ragioni? Può capitare di trovare in alcuni libri o siti web curati da scettici l'affermazione secondo cui Giuseppe d'Arimatea sarebbe un personaggio inventato. Per quale ragione? Ce ne sono diverse. Una prima ragione che viene data per questo è il fatto che la città di Arimatea non è ancora stata ritrovata attraverso scavi archeologici. Questa però razionalmente non è una buona ragione. Infatti credo sappiate che centinaia di città dell'antichità citate negli scritti antichi non sono mai state localizzate. D'altra parte, non si può pensare di scavare dappertutto per ricostruire ogni singolo villaggio dell'antichità. Se siamo onesti, il fatto che al momento non si sappia dove fosse localizzata Arimatea non ci dice nulla sul fatto che quella cittadina sia esistita o meno. E questo è vero per tutte le città dell'antichità che al momento non sono ancora state localizzate. C'è però un'altra ragione che spinge alcuni scettici a pensare che Arimatea sia una cittadina inventata. Infatti, qualche tempo fa è stato proposto da uno studioso ateo e miticista, Richard Carrier, la teoria secondo cui il nome Arimatea sarebbe riconducibile ad un gioco di parole che significherebbe la città del miglior discepolo. Il suo ragionamento si basa sul fatto che la parola greca Arimatea è composta da Ari, il prefisso per migliore, Mat, prefisso di Matetes, che significa discepolo, e Aia, che sarebbe il suffisso utilizzato per un luogo. Questa sembrerebbe una coincidenza troppo grande per essere vera. Come possiamo rispondere a questa osservazione? Diciamo che si tratta più che altro di una speculazione basata su una possibile etimologia della parola Arimatea, della quale non si può essere certi. Teniamo presente che ci sono tantissime città, anche attuali, con nomi che potrebbero sembrare riconducibili ad un'etimologia particolare, senza che ci siano vere basi storiche per dirlo. È molto facile speculare su una parola cercando di vederci un'etimologia specifica che in realtà non c'è. Infatti, altri hanno osservato che se c'è una connessione linguistica per il termine Arimatea, questo va cercato con il termine Arimataim, che si trova nella traduzione dei 70, la traduzione in lingua greca dell'Antico Testamento. Nella traduzione dei 70 si usa questo termine per riferirsi alla città di Ramataim, citata in 1 Samuele 1, ad esempio. C'è anche un'altra osservazione da fare. Se gli evangelisti avessero proprio voluto inventare un personaggio che avesse seppellito Gesù, perché avrebbero addirittura dovuto inventare la sua città di provenienza? Se io volessi dare credibilità ad un mio racconto, dovendo proprio inventare un personaggio, gli darei comunque un nome sensato e lo collocherei in una città esistente. Dalla letteratura di origine giudaica sappiamo che gli ebrei amavano i giochi di parole basati su assonanze e similitudini, e il Vecchio Testamento ne contiene diversi esempi. Si pensi ad esempio al nome di Nebuchadnezzar, che si ritiene fosse volutamente modificato dall'originale Nebuchadrezzar, che significa Nabu protegge il figlio, con riferimento alla divinità mesopotamica Nabu. E venne trasformato in questo modo, a mo' di presa in giro, in un nome che significa Nabu protegge il mulo. Ma se gli evangelisti avessero inventato il personaggio di Giuseppe d'Arimatea, sembra piuttosto inusuale e improbabile che avessero fatto un gioco di parole basandosi sulla sua città d'origine, per lo più inventata. Insomma, sembra un procedimento un po' troppo complesso e inutile. Credo che questo tipo di argomentazioni da parte di alcuni scettici miticisti siano davvero un po' forzate. Qualcuno si starà chiedendo: ok, ma perché ci sono persone così scettiche nei confronti di questo personaggio? In fondo,
Che importanza ha? Che cosa c'è davvero in gioco qui? Beh, in realtà, molti di coloro che sono scettici pensano che gli evangelisti abbiano inventato questo personaggio di sana pianta perché sarebbe stato funzionale per avere qualcuno che seppellisse Gesù. D'altra parte, sappiamo che la maggioranza dei condannati a morte finivano nelle fosse comuni. Per gli scettici, siccome Gesù non era ricco e non aveva certamente una tomba di famiglia, era necessario inventare qualcuno che intervenisse al momento giusto e avesse abbastanza influenza da riuscire ad ottenere il corpo di Gesù, viste le circostanze. Ma ha davvero senso questa osservazione? Era proprio necessario che Gesù venisse messo in una tomba separata? Questo cambia davvero qualcosa per i cristiani? Pensateci un attimo. Non ci sono ragioni teologiche per la Chiesa degli inizi di fabbricare una storia sul seppellimento di Gesù. Gesù era morto su una croce per mano dei romani, come un criminale qualunque. Si tratta di una morte vergognosa e scandalosa per uno che diceva di essere addirittura il Messia, il re di Israele. I primi discepoli di Gesù, nel testimoniare ai loro connazionali ebrei, dovevano ammettere questo scandalo ed essere in grado di dare una spiegazione logica. La negazione di una degna sepoltura per Gesù non avrebbe spostato minimamente il problema. Pensiamo forse che se Gesù fosse stato gettato in una fossa comune, questo sarebbe stato un problema per i discepoli di Gesù, più imbarazzante della sua stessa morte? Se Gesù è risorto dalla tomba in cui Giuseppe d'Arimatea lo aveva posto, non poteva risorgere da una fossa comune? Nulla dal punto di vista teologico sarebbe cambiato. Il fatto di essere stato messo in una tomba particolare non è necessario per rendere più autentico il racconto dei Vangeli. Qualcuno ha osservato che i cristiani potevano avere interesse a fare risultare l'esaudimento di una profezia di Isaia 53 versetto 9 che dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. A questo proposito però si osservi che nessuno degli evangelisti sottolineò un collegamento tra la sepoltura di Gesù e quel versetto. Collegamento che invece fu visto in seguito dai cristiani che riflettevano sul testo di Isaia. Teniamo anche presente un altro aspetto. I Vangeli ci dicono che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio. Dipingere un membro del Sinedrio, uno di quelli, insomma, che avevano condannato Gesù, come uno che offre una tomba per Gesù, sembra piuttosto bizzarra come scelta. Se si trattasse di un personaggio inventato, ci sarebbero state scelte, diciamo così, ben più credibili. Invece gli scrittori dei Vangeli presero una strada piuttosto inaspettata. Perché farlo se non fosse stato vero? A che scopo? Dire che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio, se fosse stata un'invenzione, sarebbe stato un enorme rischio. A distanza di poche decine di anni dai fatti narrati, potevano esserci ancora persone che potevano smentire questa storia. Avviandoci verso la conclusione, ci sono poi alcune osservazioni piuttosto facili da smontare, sulle quali non voglio nemmeno spendere troppo tempo. Alcuni dubitano di questa storia perché un uomo da solo non avrebbe potuto seppellire Gesù e poi chiudere anche la tomba rotolando una grossa pietra. E questo è ovvio, infatti i Vangeli non ci dicono che fosse stato solo. Tutti i racconti parlano sempre al plurale e Giovanni cita addirittura un altro discepolo fariseo, Nicodemo, che lo aiutò nella sepoltura. Ma certamente potevano esserci anche altre persone ad aiutare, anche se non sono state citate. Quindi si tratta di un argomento davvero poco sensato. Alcuni addirittura hanno detto che c'è una contraddizione, perché in Marco 15 c'è scritto: la mattina presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Secondo costoro, se tutto il Sinedrio aveva tenuto consiglio e aveva legato Gesù,
anche Giuseppe d'Arimatea era incluso. Quindi come poteva essere discepolo di Gesù? Ma questa è davvero una forzatura. Infatti dire che tutto il Sinedrio si radunò e poi legarono Gesù e lo portarono via non ci dice nulla sul fatto che potessero esserci stati alcuni voti contrari. Ma lo stesso Vangelo di Marco, in Marco 15:43, ci dice che Giuseppe aspettava anch'egli il regno di Dio, un modo proprio per riferirsi al fatto che evidentemente aveva visto in Gesù l'affermarsi di quel regno. E questo è coerente con quanto dicono gli altri Vangeli. Infatti Matteo ci dice che Giuseppe era diventato discepolo di Gesù. Luca ci dice che egli non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri membri del consiglio. E Giovanni ci dice che era discepolo in segreto per timore dei giudei. Cosa abbastanza sensata, visto che faceva proprio parte del Sinedrio che aveva decretato la morte di Gesù. In conclusione, non sembra che ci siano buone ragioni per dubitare che Giuseppe d'Arimatea sia stato una persona reale. D'altra parte, per quale ragione tutti e quattro i Vangeli dovrebbero menzionare questo personaggio raccontandoci ciò che aveva fatto per seppellire Gesù? Per quale ragione i Vangeli avrebbero dovuto inventare un discepolo segreto per seppellire Gesù, quando avrebbero semplicemente potuto dire che erano stati alcuni dei suoi discepoli più noti a seppellirlo, o, come abbiamo detto, potevano addirittura semplicemente dire che Gesù era stato buttato in una fossa comune e poi comunque era risorto. I racconti dei Vangeli ci danno dettagli diversi su questo personaggio, eppure non si contraddicono, ma si integrano perfettamente tra loro, mettendo insieme i brani di Matteo 27, 57, 60, Marco 15, 42, 46, Luca 23, 50, 53 e Giovanni 19, 38, 42, viene fuori un quadro coerente. Infatti sappiamo che Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco, era un membro dello stesso consiglio che aveva condannato Gesù ed era un discepolo di Gesù in segreto, per paura dei giudei. Egli aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva capito che tale regno si stava manifestando attraverso Gesù. Chiese a Pilato il corpo di Gesù e lo avvolse con l'aiuto di altri, tra cui Nicodemo, con un lenzuolo di lino che aveva comprato, utilizzando una mistura di mirra e d'aloe per ungerlo, come si usava a fare a quei tempi. Poi lo posero in una tomba di proprietà dello stesso Giuseppe, scavata nella roccia, mai utilizzata fino a quel momento, che si trovava in un giardino vicino al luogo della crocifissione. E poi fu rotolata una pietra per sigillare la tomba. Da un punto di vista storico, si tratta di un quadro piuttosto coerente. Era infatti comune usare lino e spezie nel processo della sepoltura, e inoltre aveva senso affrettarsi perché veniva sera e bisognava terminare prima dell'inizio del sabato. Inoltre il tipo di tomba descritta è una di quelle comuni in quel periodo per le famiglie ricche dell'epoca, con una pietra che veniva posta davanti all'ingresso. Si tenga presente che quella pietra non doveva essere necessariamente rotonda come ce la immaginiamo, ma più comunemente poteva anche avere una forma più irregolare e comunque doveva essere spinta e fatta rotolare per sigillare la tomba. Per quale ragione gli autori dei Vangeli avrebbero dovuto rischiare inventando di sana pianta un personaggio inesistente? Teniamo presente che Marco, Matteo e Luca sono stati scritti probabilmente tutti e tre tra il 50 e il 70 d.C., secondo le conoscenze attuali. Se questi scrittori avessero inventato di sana pianta questo personaggio, ci sarebbero stati ancora migliaia di persone vive che avrebbero potuto smentirli. Ma non risulta che questo sia avvenuto. Sembra quindi piuttosto razionale credere che gli evangelisti non avevano alcun motivo per inventare questo personaggio, ma hanno semplicemente riportato ciò che quest'uomo aveva fatto. Si trattava di una persona reale che essi non avevano alcun motivo di inventare. Un caro saluto a tutti, alla prossima.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni,

0: Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo continuare quella serie di conversazioni che abbiamo già iniziato precedentemente, relative ai comportamenti nella vita cristiana. E in questa nostra conversazione vogliamo trattare il tema delle opere di misericordia.

0: Ho detto opere di misericordia perché la definizione che viene usata comunemente, possiamo anche parlare di opere di pietà, comunque una definizione vale l'altra. Ci riferiamo sempre a quelle opere che possono essere compiute a favore di quanti si trovano nella sofferenza e nel dolore. E i cristiani sono chiamati a compiere queste opere. Il loro impegno deve essere costante in questa direzione. Naturalmente, da un punto di vista dottrinale, è utile subito precisare che il compiere opere di pietà o opere di misericordia non rappresenta per noi un elemento di salvezza, cioè, per esprimere la cosa in termini ancora più precisi, vogliamo ripetere quello che abbiamo detto tante volte: non dobbiamo assolutamente pensare, non dobbiamo assolutamente credere che noi siamo salvati mediante queste opere di misericordia o di pietà che abbiamo l'opportunità di compiere. Però se le opere di misericordia non sono la nostra salvezza, noi possiamo affermare che esprimono la nostra salvezza. Perché un cristiano, in quanto cristiano, cioè se ha fatto un'autentica esperienza di redenzione, avendo realizzata una nuova natura, che è la natura di Cristo, è portato a compiere quelle opere che Cristo stesso ha compiuto. E noi sappiamo che Cristo, nel corso della sua vita, del suo ministero, continuamente è andato attorno facendo il bene. Sto usando proprio una definizione biblica, e quando noi affermiamo che Gesù è andato attorno facendo il bene, noi affermiamo che si è preso cura di coloro che si trovavano nel dolore, nella sofferenza. Egli si è preso cura non soltanto dei peccatori per indirizzare ai loro cuori una parola di perdono e di salvezza, ma si è preso cura dei posseduti, si è preso cura degli ammalati. Quindi il bene che egli ha sparso intorno a sé e che ha operato nel corso del suo ministero è stato un bene che si è tradotto praticamente in opere di misericordia, in opere di pietà.
1: Penso che per compiere queste opere che il Signore appunto ci mette davanti ci sia bisogno anche di uno stato d'animo particolare, perché noi spesse volte troviamo nell'Evangelo che se noi facciamo qualsiasi cosa senza amore, senza carità, anche delle opere buone, anche delle cose diciamo abbastanza grandiose, però senza carità queste opere non ci giovano a nulla, non ci recano nessun giovamento.
0: E infatti, se noi studiamo l'argomento alla luce della scrittura, possiamo constatare che queste opere, almeno nell'aspetto formale, possono essere

0: Essere compiute nelle più diverse maniere. Prima di tutto possono essere compiute per ostentare una santità, per ostentare un amore che in realtà non esistono nel cuore. Oppure possono essere compiute, direi, per seguire un principio di bigottismo. Ci stanno individui che sono convinti di dover presentare davanti a Dio delle opere meritorie per la propria salvezza, per ottenere il perdono dei propri peccati. E quindi possono essere mossi da questo principio, da questo sentimento per operare. Nell'uno o nell'altro caso possiamo affermare solennemente, perché la parola di Dio è esplicita su questo punto, le opere non sono complete davanti al Signore, perché come giustamente hai ricordato, queste opere devono essere promosse dalla carità. La carità è l'amore, l'amore in assoluto, l'amore perfetto, quell'amore, come dice la parola di Dio, che sparso nei cuori mediante lo Spirito Santo. Se noi vogliamo anzi definire in un modo anche diverso questa realtà morale, questa realtà spirituale, possiamo proprio dire che le opere devono essere compiute mediante la natura di Cristo, che appunto è stata una natura di amore. E infatti abbiamo ricordato la testimonianza di Cristo e possiamo aggiungere, proprio in riferimento a quella testimonianza, che quando Gesù è andato attorno facendo il bene è stato sempre mosso da un sentimento di profonda compassione. E noi possiamo chiamare questo sentimento amore, amore vero, amore sincero, amore che è un amore in assoluto perché è l'amore divino. Quindi anche il credente che è indotto a compiere le opere di misericordia o di pietà deve essere mosso da quest'amore.
1: E quali potrebbero essere queste caratteristiche che il credente dovrebbe avere in sé per manifestare queste opere che siano veramente opere, diciamo, che nascono proprio da una condizione spirituale secondo quella descritta nella scrittura?
0: Io credo che se noi ci riferiamo al credente in quanto credente, cioè vero credente, dobbiamo ravvisare in lui quelle che sono le caratteristiche della grazia di Dio, cioè un individuo che è stato rigenerato dalla potenza di Dio, un individuo quindi che, avendo acquistato la nuova natura, non ha più le caratteristiche del vecchio Adamo, le caratteristiche che erano normali e naturali nella sua personalità umana, ma ha acquistato proprio le caratteristiche che noi scorgiamo in Cristo Gesù. Ora, noi sappiamo bene che il credente che ha sperimentato la nuova nascita e quindi che ha rivestito Cristo, non è che lo ha rivestito in assoluto, ha rivestito in potenza Cristo, quindi egli deve progredire, deve crescere, non è Cristo, è soltanto un discepolo di Cristo, ma già nel compiere le prime opere che il Dio prepara davanti a lui, può compierle con il sentimento di Cristo, con l'amore di Cristo, con la compassione di Cristo. Naturalmente dobbiamo anche stabilire il carattere delle opere, perché quando noi parliamo di opere di misericordia o di opere di pietà ci esprimiamo in un senso molto generico. Sappiamo che in una certa corrente religiosa esiste addirittura un catalogo relativo alle opere di misericordia e quindi sono definite anche anticipatamente. Sappiamo altresì che nell'Evangelo stesso esiste quello che possiamo anche chiamare un catalogo delle opere di pietà, ma quello che esiste nell'Evangelo è soltanto uno schema, e noi sappiamo che quando fissiamo la nostra attenzione sopra uno schema dobbiamo tenere presente che quello può essere sviluppato in ulteriori articolazioni. Infatti Gesù ci parla degli affamati, Gesù ci parla degli assetati, Gesù ci parla degli ammalati, Gesù ci parla di coloro che hanno bisogno di essere rivestiti, Gesù ci parla persino di coloro che soffrono nelle prigioni, e prendersi cura di questi poveri derelitti è sempre compiere un'opera di pietà, un'opera di misericordia. Ma noi sappiamo che questa categoria di infelici non ne esclude altre, perché le infelicità nel seno della società e dell'umanità sono tante e poi tante.
2: Il fatto che il Signor Gesù e anche in altre parti della scrittura troviamo appunto esortazioni a compiere queste opere, no? può in un certo senso significare anche che quindi un cristiano che non compie queste opere si trova in una posizione, diciamo, di mancanza davanti al Signore. Infatti in una parte dell'Evangelo troviamo scritto una frase del genere, non ricordo le parole esatte, ma comunque che il Signore prepara davanti a noi le opere che dobbiamo compiere, e quindi credo che un cristiano che non compia quelle opere che il Signore stesso gli pone davanti si trovi in una posizione di difetto.
0: E il verso che tu hai ricordato è un verso importantissimo in relazione a questo soggetto, contenuto nell'epistola agli Efesini: noi siamo stati creati da Dio a buone opere, le quali Egli prepara davanti a noi affinché le operiamo. Ed è importantissimo per la più ovvia delle ragioni: se noi volgiamo lo sguardo verso la società odierna, noi constatiamo che i dolori, le sofferenze, i bisogni sono tanti e poi tanti da apparire davanti a noi come una montagna che non potremmo scalare o una montagna che non potremmo muovere. Non è nelle possibilità di ogni singolo credente affrontare tutti i problemi dell'umanità e cercare di risolverli. Il credente è chiamato a risolvere quello che è nelle sue capacità di risolvere, e queste capacità vengono messe alla prova proprio dalla sapienza di Dio, perché il Dio stesso programma per il credente le opere che è chiamato a compiere. Il credente deve saperle individuare fedelmente, e in questo naturalmente ci deve essere un autentico sentimento cristiano, e una volta che è riuscito ad individuare le sue opportunità deve essere pronto, a disposto a compiere le opere che il Signore chiama a compiere. Questo è l'impegno del cristiano, questo è l'impegno del credente.
2: E mi viene in mente appunto questo verso che ho ricordato proprio perché ci sono tanti cristiani che a volte prendono, diciamo, a difesa della propria inattività, se così si può definire, il fatto di non avere capacità particolari. Non so, possono rispondere con frasi del tipo: ma io non sono portato né per visitare gli ammalati, insomma non ho nessun ministero particolare. Ma penso che invece appunto per ognuno di noi esista qualche cosa di particolare, cioè ognuno di noi appunto ha dei talenti che può sfruttare nelle vie del Signore. Infatti ho spesso sentito dire, questo è soltanto un esempio, che non tutti i cristiani per esempio possono andare a fare i missionari in Africa o nell'Asia, o forse anche non tutti i cristiani possono avere tante opportunità per evangelizzare personalmente delle persone, appunto, però possono avere l'opportunità, se non altro, di pregare per coloro che evangelizzano, per coloro che testimoniano e cose di questo genere. Quindi non c'è una scusante, diciamo, per colui che non fa nulla.
0: Se noi consideriamo alla luce della parola di Dio e anche alla luce delle nostre esperienze umane quante sono le situazioni difficili e dolorose che si presentano davanti a noi e quale diversità c'è tra l'una e l'altra, noi dobbiamo escludere a priori che non ci sia la possibilità per tutti di fare qualche cosa, perché se un individuo non ha una particolare predisposizione per un'opera, sicuramente avrà disposizione per un'altra opera. Se non sarà idoneo per un servizio, sarà idoneo per un altro servizio. E se noi crediamo, e dobbiamo crederlo con tutto il cuore, che le opere sono preparate da Dio, dall'Iddio che somma sapienza, noi dobbiamo credere che quando Dio ci dà delle opportunità, le pone davanti a noi come un'opera preparata per essere compiuta, noi possiamo compierla. E se non la compiamo, non la compiamo soltanto per la nostra infedeltà. È vero che qualche volta l'opera, almeno di primo acchito, ci sembra al di sopra delle nostre forze, presenta dei lati che per noi rappresentano delle autentiche difficoltà, ma è altrettanto vero che vivere la vita cristiana significa qualche volta esercitare la fede fino all'eroismo, superare certi ostacoli e superare certe barriere che ci vengono poste dalla nostra natura, dalla nostra umanità, ma che una volta superate nella realizzazione dell'assistenza di Dio e dello Spirito di Dio, poi ci danno la gioia di aver compiuto qualche cosa che veramente ci fa sentire cristiani, cioè ci fa sentire discepoli di colui che è andato sempre attorno facendo il bene.
1: Quindi queste opere logicamente per avere un effetto concreto necessitano da parte di colui che li fa, che li promuove, che li esercitano, anche un esercizio di fede. Giustamente tu lo hai accennato poco fa, e esercitando la fede naturalmente le opere poi sono quelle che il risultato reale di questo esercizio di fede.

0: E se prima è stato ricordato che l'opera è compiuta e perfetta mediante l'amore, a mezzo dell'amore, si può benissimo aggiungere, appunto come tu hai detto, che è necessaria anche la fede. Infatti quando inizialmente abbiamo ricordato che si parla di opere cristiane, opere di misericordia, opere di pietà, ma non per seguire semplicemente una prassi liturgica, una prassi che potremmo anche chiamare sacramentale, ma proprio per vivere la vita cristiana, e la vita cristiana è vissuta a mezzo di tutte le componenti della grazia di Dio. Non deve mancare l'amore, non deve mancare neanche la fede, anzi direi che la fede deve in maniera accentuata emergere nelle opere, perché il credente deve continuamente, alla luce della parola di Dio, ed è qui che interviene la fede, il credente continuamente deve vedere nel derelitto, deve vedere nel sofferente, nella persona affamata, nella persona che ha sete, nella persona che va rivestita, addirittura il Signore. Noi ricordiamo le parole di Gesù: venite benedetti dal Padre mio, perché io ebbi fame e voi mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui nudo mi vestiste, fui infermo e in prigione veniste a me, veniste a trovarmi. E coloro ai quali queste parole vengono indirizzate esprimono una meraviglia: Signore, quando ti abbiamo veduto aver fame, sete o essere sofferente, ci siamo presi cura di te? E il Signore aggiunge: in quanto l'avete fatto a uno di questi minimi, voi l'avete fatto a me. Naturalmente la parabola ci porta a viverla questa condizione, a viverla in maniera che questa sorpresa, questa meraviglia in qualche modo sia addirittura eclissata dalla nostra vita cristiana, dai nostri comportamenti cristiani, eclissata nel senso che il cristiano deve saper vedere nel sofferente, nel derelitto, il Signore stesso che ha bisogno di essere sovvenuto da quelle che possono essere le nostre risorse, qualche volta persino le nostre risorse economiche, oltre che le nostre risorse assistenziali nel senso morale della parola. Può essere infatti l'espressione buona, la parola gentile di incoraggiamento, la parola di conforto per l'ammalato. Comunque qualunque manifestazione sotto questo profilo deve essere sempre veduta come opera di misericordia, opera di pietà.
1: E opere di misericordia che sono indirizzate appunto verso il nostro prossimo, e cioè quindi non soltanto verso i nostri fratelli, diciamo, della nostra stessa fede religiosa, ma anche, forse soprattutto, verso coloro che non conoscono il Signore, forse per rendere una testimonianza concreta nei loro confronti.
0: Non so se io userei questo soprattutto, in quanto che la parola di Dio si esprime proprio in questi termini: fate del bene a tutti, principalmente ai domestici della fede, ma non per fare riguardo alla qualità delle persone, ma per una ragione che io definirei addirittura di logica. Noi dobbiamo cominciare ad operare il bene nel circolo nel quale viviamo, ci muoviamo, perché se noi non riusciamo ad operare il bene nel circolo più ristretto, noi non saremo capaci neanche di operarlo al di là del nostro circolo. L'apostolo Paolo, ricordando specialmente ai giovani l'esigenza di prendersi cura degli anziani, dei vecchi, dei loro ascendenti, si pronuncia con queste parole che se il credente non sa aver cura dei propri è peggio di un infedele. E sono parole piene di significato, parole appunto che ci ricordano che qualunque attività, qualunque impegno deve renderci responsabili principalmente nei confronti di coloro che sono vicino a noi, e poi allargando questo cerchio e arrivando fin dove il Signore vuole che arriviamo, anche perché, come abbiamo detto inizialmente, non è nelle nostre risorse, nelle nostre possibilità personali di affrontare tutti i problemi. I problemi sono immensi, i problemi sono tanti, quindi noi dobbiamo approfittare particolarmente delle opportunità che ci vengono fornite da Dio, e ovviamente le prime opportunità sono quelle che stanno vicino a noi. Naturalmente queste opportunità non escludono le successive e non escludono quelle che sono più lontane.
2: Ma nell'operare il bene è necessario seguire una certa un certo metodo, una certa metodologia, no? Affinché questo bene poi abbia il risultato naturalmente che ci si aspetta. È necessario È necessario ovviamente tener presente anche che molte volte, come questo avviene spesso nella società, perché esistono diverse organizzazioni che operano in questo senso e quindi si affaticano in questa direzione, però è venuto diciamo molte volte fuori che lo scopo non è stato raggiunto quando non c'è stata la delusione totale. Allora io direi, per noi cristiani esiste un metodo, appunto come dicevo prima, seguire una certa metodologia dettata appunto dalla scrittura e naturalmente...
0: Ma qui bisognerebbe fare una distinzione tra il bene che siamo chiamati ad operare individualmente e il bene che siamo chiamati ad operare collettivamente. In un caso o nell'altro dobbiamo seguire metodi completamente diversi, e cerco di spiegarmi. Quando l'opera è un'opera personale, un'opera individuale, noi dobbiamo operarla con uno spirito di amore e anche con quella gentilezza, con quel sentimento di profonda cortesia che può rendere l'opera veramente efficace per colui che ne gode il beneficio. Noi ricordiamo il verso di un famoso poeta lombardo: con quel tacer pudico che accetto il don ti fa. Bisogna anche saper assistere, bisogna anche saper dare, perché il dare, l'assistere, l'aiutare non deve essere mai un'azione umiliante e mortificante per colui che gode il beneficio. Questo è per l'opera individuale. Per l'opera collettiva forse è indispensabile anche un certo principio che possiamo chiamare di carattere organizzativo, ma stabilito nei casi di emergenza. Un'organizzazione che non deve essere organizzazione come un ente assistenziale chiamato in perpetuo a compiere delle opere, ma che secondo il caso, secondo il bisogno, possa veramente unire tutte le risorse e tutte le forze necessarie per compiere qualche cosa di buono e di bene. E anche in questo posso dare una precisazione che potrei chiamare veramente una precisazione ad hoc, ed è una precisazione biblica. Quando i cristiani della Giudea furono colpiti dalla carestia e si trovarono nel bisogno, tutte le chiese della cristianità dell'Asia e della Grecia provvidero ad assisterle e in questo caso unirono i loro sforzi. Ma in che maniera unirono i loro sforzi? Passarono la voce da una chiesa all'altra perché dovunque fossero raccolte delle collette straordinarie, delle collette speciali che poi, affidate a dei servitori di Dio, giungessero ai cristiani che si trovavano nel bisogno. E in questo caso infatti la cosa è stata una cosa compiuta nel pari consentimento, con un accordo generale, e quindi ha avuto anche un risultato benefico per coloro che aspettavano di questa mano di aiuto, che aspettavano questa benedizione. Questo diciamo è un caso tipico, è un caso particolare, ma comunque in ogni caso l'opera deve essere sempre un'opera preparata dal Signore, un'opportunità che viene fornita direttamente da Dio, e l'importante è che sia compiuta con quel sentimento, con quello spirito e quindi anche con quei modi che rendono l'opera veramente fraterna, veramente affettuosa, veramente direi anche penetrante. Qualcuno ha detto che le opere di pietà e di misericordia devono esprimere un messaggio, anche un messaggio al mondo. Naturalmente questa è un'affermazione che deve essere ponderata, perché potrebbe essere anche un'affermazione pericolosa, e qualcuno ha evidenziato questo pericolo. Se noi facciamo dell'Evangelo semplicemente un'istituzione sociale, noi corriamo il pericolo di attirare le folle desiderose solo di avere pani e pesci, di essere saziati materialmente, di essere aiutati materialmente. Ovviamente noi possiamo rovesciare anche i termini e dire che se facciamo dell'Evangelo solo un messaggio spirituale, chiudiamo le viscere e il cuore di fronte al bisogno di coloro che si trovano nel bisogno, noi corriamo il rischio di fare dell'Evangelo solo una teoria, un'astrazione, un ideale che appartiene a livello intellettuale. Quindi le due cose devono essere equilibrate, si devono armonizzare tra di loro.
2: Quindi l'opera, diciamo, deve essere il canale per far giungere poi in un'ultima analisi la nostra testimonianza di fede per la salvezza del peccatore.
0: Se noi teniamo presente il Signor Gesù, che è l'esempio perfetto, e noi possiamo prenderlo come modello in ogni comportamento e quindi anche in riferimento alle opere di pietà, alle opere di misericordia, noi possiamo ricordare che la guarigione, persino la resurrezione dei morti, la liberazione degli indemoniati, non era mai fine a se stesso per il Signore. In fondo erano opere che dovevano suggellare il suo messaggio, che dovevano confermare il suo messaggio. Il cristiano deve continuamente, come testimonio di Gesù Cristo, sentirsi impegnato a dare una testimonianza, a proclamare un messaggio. Le opere devono essere quindi soltanto un suggello ed una conferma di questo messaggio. Naturalmente il cristiano non deve assolutamente dare a queste opere solo un aspetto formale per porre un timbro, come potremmo dire in termini umani, a quello che ha scritto, a quello che ha detto. Egli in maniera sentita deve compiere le sue opere, perché deve dimostrare anche con i comportamenti in concreto quella grazia che ha realizzato e della quale rende testimonianza.
1: E a volte, specialmente quando queste opere sono indirizzate soprattutto a persone inconvertite, colui che le compie non riceve, diciamo, né riconoscenza né ricompensa, se, diciamo, se così si può chiamare, ma questo appunto penso che non debba turbare nessuno, in quanto che, a parte il fatto appunto, come abbiamo già detto, che il cristiano non compie le opere, diciamo, per essere applaudito, ma soltanto per l'amore che il Signore mette nel suo cuore, ma anche perché, come d'altra parte è stato detto anche indirettamente, forse non per questo aspetto del soggetto, perché di queste opere ce ne farà la retribuzione il Signore.
0: E infatti, anche indipendentemente dal pensiero inerente alla retribuzione, il cristiano deve sentire imperioso il bisogno di operare come cristiano, e un cristiano deve compiere le opere di cristiano, altrimenti soffoca la sua esperienza cristiana. È ovvio poi che, alla luce della parola di Dio, egli tiene sempre presente che il Signore non dimentica le opere. Io conosco le opere tue, è ripetuto molte volte nell'ultimo libro della Bibbia, e il cristiano deve essere assolutamente soddisfatto di questo, anche se spesso le sue opere sono addirittura incomprese. Di fronte a queste opere non ci sarà soltanto l'ingratitudine, ma addirittura una reazione negativa. Egli non si deve preoccupare di questo, come cristiano deve continuare a fare il bene e a compiere opere di pietà e di misericordia. E la prima opera di misericordia, vorrei ricordarlo per concludere, per il cristiano deve essere sempre quella di recare il messaggio della grazia, il messaggio della salvezza, il messaggio della vita eterna. Concludiamo a questo punto il nostro argomento, chiudiamo la nostra conversazione, separiamoci dai nostri amici e dai nostri fratelli e indirizziamo a tutti, come sempre, il più cordiale saluto in Cristo Gesù Salvatore.

Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti 13 e 14. Gesù le rispose, riferendosi alla donna samaritana: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Il commento di oggi si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, nei versetti da 5 a 30, e si intitola Un incontro. Il Vangelo di Giovanni riferisce la storia di una donna delusa dalla vita. Inutilmente aveva tentato di riempirla e darle un senso. Aveva avuto 5 mariti e altrettanti fallimenti. Alla fine si era legata a un 6° uomo. Al giorno d'oggi quante persone convivono senza essere sposate, trovandosi così in una situazione di completa contraddizione col pensiero di Dio. Partita per attingere acqua, la donna trova un uomo seduto sull'orlo del pozzo. Sembra che stia aspettando proprio lei. Sotto le sembianze di un viaggiatore stanco, lì c'è Gesù, il Figlio di Dio. Egli conosce tutte le insoddisfazioni e gli errori di quella donna. Così si ferma a quel pozzo. Gesù le chiede: dammi da bere. Che strano approccio per iniziare una conversazione. Nessun sermone, nessun rimprovero. Anzi, una promessa. Lui le avrebbe dato l'acqua che spegnerà la sua sete interiore. E gliela darà, perché lui solo può dissetare un cuore pentito. La donna confesserà la sua situazione. Non avrà più niente da nascondere a colui che nel frattempo ha imparato a conoscere come il Cristo, il Messia. La donna dal cuore vuoto è ora ricolma di un'abbondanza che soddisfa pienamente la sua sete spirituale. Allora va dalla gente della sua borgata e grida: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? E molti credono in lui grazie alla sua testimonianza.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 18. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e, trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia assieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende. Ed ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne son netto, da ora innanzi andrò ai gentili». E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Iddio e aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città». Ed egli dimorò quivi un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsolo d'Acaia, i giudei, tutti d'accordo, si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: «Costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge». E come Paolo stava per aprir la bocca, Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche mala azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente come ragion vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole e a nomi della vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di coteste cose». E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato Sostene, il capo della sinagoga, lo battevano davanti al tribunale, e Gallione non si curava affatto di queste cose. Quando a Paolo, egli rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso o commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. E come furono giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi, egli intanto, entrato nella sinagoga, si pose a discorrere coi giudei, e pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì, ma dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso e, sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme e, salutata la chiesa, scese ad Antiochia. Ed essendosi fermato quivi alquanto tempo, si partì percorrendo di nuovo in luogo il paese della Galizia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Or un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, parlava ed insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora Maurizio è felicissimo di darti un sincero e caloroso benvenuto, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Come ben saprai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. L'abbiamo da poco iniziato, siamo ancora nel vivo del primo capitolo, quindi stiamo ancora assaporando, come dire, gli inizi di questo Vangelo. Un Vangelo, come abbiamo detto diverse volte, breve, il più breve dei quattro Evangeli, non per questo meno interessante, anzi, direi che il livello di interesse è molto alto, è ugualmente alto, perché è un testo, un resoconto breve ma denso di azione, denso di avvenimenti, denso di dinamicità. E tutto questo lo stiamo già scoprendo, anche se abbiamo, come ripeto, solo iniziato da poco.

Voglio cogliere l'occasione di questa pausa musicale per ringraziare tutti coloro che scrivono, che continuano a scrivere, che hanno scritto e che scriveranno, perché ce ne saranno degli altri, sono certo.

Grazie anche a chi, scrivendo, ha richiesto una copia del Nuovo Testamento. Siamo felici che tu l'abbia fatto, speriamo ti sia arrivata e speriamo che tu possa, con questo Nuovo Testamento, camminare, passeggiare insieme a noi, non solo attraverso il Vangelo di Marco, ma in tutti gli altri interessantissimi libri contenuti nel Nuovo Testamento.

Vorrei esaminare insieme a te oggi l'ultima parte del primo capitolo del Vangelo di Marco. Per farlo vorrei leggere insieme a te questa parte, questo brano, e non appena arriverà la sigla della lettura, eccola qua, quel bellissimo flauto che sembra venire da chissà dove, dopo aver letto questo brano insieme a te, lo commenteremo.

Ricorderai senz'altro che la volta scorsa ci siamo lasciati allorché Gesù aveva guarito la suocera di Pietro. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì, se ne andò in un luogo deserto e lì pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi guarirmi. Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii guarito. E subito la lebbra sparì da lui e fu guarito. Gesù, dopo averlo ammonito severamente, lo mandò subito via e gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per lui la tua purificazione, quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare manifestatamente in città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.

fattosi sera, quando il sole fu tramontato, portarono a Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era radunata alla porta. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare, perché sapevano chi egli era. Credo che sia giusto qui fare una distinzione fra i demoni e il diavolo o Satana. Infatti, la Bibbia ci dice che c'è un solo diavolo, Satana, ma molti demoni, come vedremo meglio in seguito. Nota inoltre che Marco sta facendo la stessa cosa che ha fatto Matteo, cioè riporta soltanto pochi casi di guarigioni miracolose. Indubbiamente Gesù guarì centinaia di persone, ma relativamente poche guarigioni vengono riportate nei Vangeli. Come giustamente ha osservato uno degli evangelisti, Giovanni, se non vado errato, se avessero dovuto prendere nota accuratamente e meticolosamente di ogni cosa che Gesù aveva fatta o detta, tutti i libri di questa terra non sarebbero stati sufficienti. Anche interessante notare che perfino i demoni riconoscevano Gesù per quello che era, eppure non per questo erano salvati, e questo l'abbiamo già, credo, sollevato quando abbiamo parlato di credere in Dio. Credere in Dio, così come comunemente si dice, non è sufficiente, perché anche i demoni credono, ma questo non li rende certo religiosi o tantomeno cristiani. Abbiamo dunque seguito Gesù durante una delle sue laboriose giornate e ci aspetteremmo che fosse andato subito a riposarsi, visto che poi il giorno dopo avrebbe avuto appuntamenti molto serrati uno dietro l'altro. Oppure ci saremmo aspettati che la mattina dopo se la sarebbe presa con comodo. E invece abbiamo letto che la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, alzatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui pregava. Interessante notare che Gesù, quando era così impegnato, non se la prendeva comoda, ma sentiva maggiormente la necessità della comunione con il Padre. E c'è un aneddoto che riguarda Lutero, il grande riformatore Martin Lutero, che diceva: «Oggi ho molto da fare, devo pregare di più». E Lutero sicuramente aveva imparato questa importante lezione dal Maestro, da Gesù stesso. E questa è una sfida che io devo prendere personalmente, devo fare mia personalmente. Non posso certo rimproverare te se prima non metto in pratica nella mia vita questo esempio di Gesù. Ora, da nessuna parte nella Bibbia leggiamo che dobbiamo alzarci prima dell'alba e pregare. Non è un comandamento, non è un'espressa richiesta. Possiamo però ragionare in questo modo. Se Gesù lo faceva, se egli sentiva il bisogno di farlo, quanto più tu ed io.

Simone e quelli che erano con lui gli andarono dietro, lo cercarono. Trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Perché è per questo che io sono uscito, che io sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando demoni. Possiamo dire che questo è un altro inizio, l'inizio del Vangelo, nel senso che Gesù, mediante il suo insegnamento, sta preparando coloro che lo ascoltavano ad accettare la salvezza resa possibile dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Questo è l'aspetto pratico del Vangelo, è l'inizio concreto, diciamo, del Vangelo. Come abbiamo visto proprio in apertura di questa serie, Marco dice che questo è l'inizio, questo è il principio del Vangelo, della buona notizia, dell'Evangelion. Quindi lui proprio

Nota che Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava demoni per tutta la Galilea, tanto che nei 3 anni del suo ministerio pubblico, del suo servizio, Gesù coprì l'intero territorio. Un'altra cosa interessante da sottolineare è che anche in questo tempo il potere demoniaco si manifestava più che mai. E ve ne furono 3 di tali periodi. Uno durante il tempo di Mosè, un altro ai tempi di Elia, e un terzo appunto durante la vita terrena di Gesù. Personalmente credo che ci sia nella Bibbia sufficiente informazione per dedurre che anche nel periodo che precederà la seconda venuta di Cristo ci sarà un'altra intensa attività da parte di Satana. E guardandoci attorno oggi non possiamo fare a meno di notare il revival di pratiche e scienze occulte che non illudiamoci, hanno a che fare con Satana, né più né meno, altro che passatempi o innocui giochini. È vero, ci sono intorno a noi tanti ciarlatani che pretendono di essere cartomanti, maghi, eccetera, eccetera, non sono altro invece che, ripeto, ciarlatani in cerca di guadagni facili. Ma ci sono anche persone che hanno dedicato la propria vita, la propria esistenza, il proprio servizio all'opera di Satana, per quanto orribile la cosa possa sembrare o possa suonare così alle nostre orecchie. Eppure è la triste, tragica realtà. E queste pratiche, questa tendenza andrà diffondendosi sempre più. Siamo così arrivati all'ultimo miracolo di questo capitolo di Marco. Sono stati tutti casi difficili e uno diverso dall'altro. Qui si tratta di un lebbroso. Anche a quell'epoca la lebbra non era incurabile, come deduciamo anche dal libro del Levitico, ma era pur sempre una terribile malattia che poteva portare anche alla morte. Ma brevemente, rileggendo il resoconto, un lebbroso venne a lui, venne a Gesù, e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi, tu puoi guarirmi». Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E subito la lebbra sparì e fu mondato, fu guarito. Questo miracolo presenta un notevole aspetto non solo fisico ma anche psicologico. È interessante che Marco, che di solito si limita a presentare proprio l'essenziale, ci dà però un particolare importante. Gesù, mosso a pietà, non si limitò a parlare, come spesso aveva fatto e spesso farà, ma stendendo la mano toccò la persona, toccò l'uomo. Ora, a quel tempo nessuno si sognava neanche lontanamente di avvicinarsi, tantomeno toccare un lebbroso. Quest'uomo forse per anni non era stato mai avvicinato o toccato da nessuno, né a sua volta aveva potuto toccare altri. Quindi probabilmente per anni non aveva sperimentato una stretta di mano, non aveva avvertito il calore di un abbraccio, una carezza. Immagino che la sua famiglia gli portasse cibo ed acqua, che lasciava in qualche luogo, da dove il lebbroso poi li avrebbe presi personalmente. Se ti è capitato di vedere il bellissimo film, vecchio senz'altro, ma sempre grande, Ben-Hur, ricorderai forse la scena di Ben-Hur che visita la madre e la sorella al lebbrosario. Scene sicuramente toccanti, scene tragiche, crude, se vuoi.

persone costrette a vivere emarginate vita natural durante. E invece quest'uomo, in questo giorno, giorno più bello della sua vita, conosce ancora una volta il calore di un tocco. E la cosa straordinaria che non è il tocco di un qualsiasi essere umano, è il tocco di Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore, il medico per eccellenza, il guaritore dei guaritori. Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Quando un lebbroso guariva, si doveva seguire un determinato rituale prescritto dalla legge mosaica. È anche interessante notare che Gesù dice al lebbroso ormai guarito: non dire a nessuno ciò che ti è accaduto. E invece il lebbroso cosa fa? Appena partito si dette a proclamare, a divulgare il fatto. Gesù per il momento non voleva che la sua fama si spargesse, o perlomeno che la sua fama non si spargesse solo perché egli era un guaritore. Comunque, le cose vanno diversamente e, come vedremo, sempre di più Gesù sarà sommerso dalla miseria umana, dal bisogno umano. Non che egli soffochi, ma tante persone andarono a Gesù per avere i loro bisogni fisici, le guarigioni o per avere cibo, ma non certo per ascoltare il suo messaggio. E questo sicuramente avrà rattristato il cuore di Gesù.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato, è scivolato via, proprio così. Appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento al prossimo incontro, durante il quale inizieremo a considerare insieme il secondo capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e ancora una volta, grazie. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficiare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e son certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16, 19, 20 e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare. Dovremmo dipendere da Dio che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno, il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18,13. In questo caso la frase "render ragione" significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti? È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18,18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21,16. La domanda è questa:
Cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21:22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21:12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra. E chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà, quindi, non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante, ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione, dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava, un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo di nuovo a leggere le Sacre Scritture. Cominciate da una parte un libro e leggetelo attentamente. E se trovate nella vostra lettura qualche cosa che non capite, marcatelo, poi scriveteci e noi cercheremo con le Sacre Scritture alla mano di spiegarvelo, e ve lo spiegheremo scrivendovi una lettera personale, e poi anche lo faremo qui
attraverso questa rubrica, per la quale non solo sentirete la vostra risposta, ma permetterete ad altri ascoltatori di arricchire la loro conoscenza biblica attraverso le vostre ricerche. Così, amici, aspettiamo di ricevere da voi. Se non riceviamo posta da voi, naturalmente non potremo continuare ad andare avanti con questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari e sulla vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Certamente, seguendo la nostra precedente trasmissione, avrete notato che leggendo il testo siamo passati dal verso 24 al verso 35 del capitolo 5 di Marco e non abbiamo assolutamente fatto cenno al miracolo della donna dal flusso di sangue. Leggiamo ora nell'Evangelo secondo Matteo al capitolo 9 dal verso 20. Ed ecco, una donna malata da un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Sol ch'io tocchi la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. Matteo parla in questo modo di questo miracolo. Marco, nel suo Evangelo, poiché ha lo scopo di parlare delle opere potenti di Cristo, invece ne parla molto più a lungo e infatti parla per 10 versetti. Ma abbiamo visto già che Gesù fu impedito d'andare subito alla casa di Jairo, capo della sinagoga, perché una donna col flusso di sangue gli si presentò per essere guarita. Quel contrattempo è il tema della nostra riflessione. Chi toccò Gesù fu una donna timida e abbandonata, perché la legge considerava la sua malattia immonda. Perciò pochi ne avevano pietà e i più non notavano neanche la sua presenza. Ma Gesù, pur andando alla casa d'un uomo ricco ed importante, si fermò non appena essa lo toccò. Da questo episodio, purtroppo triste, emerge una considerazione di scottante attualità. Molti di coloro che frequentano le chiese, che sono membri di una comunità cristiana, non toccano mai il Signore nonostante le sue manifestazioni di potenza e di autorità. Agiscono come la folla che era intorno a Gesù. Essa lo premeva da ogni lato, s'accalcava ovunque senza mai toccarlo. Quante volte nelle chiese cristiane il popolo canta, ascolta la predica, spesso piange sino a sentirsi meglio, più sollevato, ma senza venire in contatto personale con Gesù, il Signore risorto e Signore della Chiesa. Molti sono anche ispirati, ma restano sempre nella loro malattia spirituale, senza essere risvegliati e vivificati. Anche i giovani che crescono nell'ambito di una famiglia cristiana e che frequentano le riunioni di una chiesa o addirittura le lezioni di dottrina cristiana restano sempre nella stessa posizione. Si aggirano tra la folla, spesso ingombrano, fanno pressione da ogni parte senza mai arrivare a toccare la veste di Gesù, senza mai ricevere la sua vita e la sua potenza. Voglia il Signore darci più visione ed uno spirito di sfida per farci strada fra la folla, per trovare il modo di toccarlo e di toccarlo con fede. Egli è lo stesso, salva, guarisce e battezza con lo Spirito Santo. Non c'è limite alla sua potenza e al suo amore.

ma notiamo il triste quadro che ci è presentato in questa donna. Aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Per 12 lunghi anni aveva provato tutto e speso tutto il suo denaro per ritrovare la salute, ma invano. I medici, consultati l'uno dopo l'altro, non furono capaci di ridarle non solo la salute, ma nemmeno un filo di speranza. Invece di migliorare, andava sempre di male in peggio. Le sue condizioni erano veramente tragiche. Possiamo rimproverare la scienza medica per questo fallimento? I medici fecero quello che poterono, con sincerità, con scrupolosità, usando tutti i mezzi a loro disposizione, senza riuscire però a fare abbastanza per l'inferma. Del resto, ancora ai nostri giorni, nei quali la scienza medica è così avanzata, ci sono molti casi in cui i dottori possono fare poco o niente e spesso non sanno, non riescono nemmeno a dare un po' di sollievo, un po' di conforto o di speranza al paziente che perde invano salute e denaro. Dovremmo condannare coloro che, come questa donna, vanno da un medico all'altro con la speranza di essere guariti? È vero che la Bibbia ha qualcosa da dire contro il re Asa, un re dell'Antico Testamento che abbandonò Dio per rivolgersi a certi medici pagani, ma bisogna tener presente che quei medici da allora non erano uomini di medicina, ma stregoni, qualcosa di simile ai ciarlatani di oggi. Inoltre quel re si rifiutò di pregare Dio e di dargli gloria. Ci sono poi altri passi nella scrittura che dimostrano che i medici avevano un posto d'onore tra il popolo di Israele. Noi pensiamo che se Gesù avesse avuto in mente di condannare i medici o di suggerirci di non andare da loro, questa sarebbe stata una buona occasione per dircelo, per farcelo comprendere, ma il testo riportato non lascia per niente intravedere che egli avesse pronunciato qualche parola contro i medici né rimproverato la donna di esserci andata. Il popolo, specie nei momenti tragici, ha bisogno d'aiuto, di incoraggiamento e non di essere condannato. Bisogna tener presente che molte guarigioni sono state ricevute dal Signore dopo che i medici non hanno potuto fare più nulla. Dicendo questo, non vogliamo incoraggiare nessuno di ricorrere al Signore solo all'ultimo momento, ma d'altra parte è anche vero che l'opportunità di Dio è quando l'uomo è arrivato alla sua estremità, alla fine delle sue forze, delle sue speranze. Dio opera per mostrare la sua potenza agli uomini quando la loro è insufficiente ed incapace. Se forse tra gli ascoltatori c'è qualcuno che ha perduto speranza, noi possiamo solo incoraggiarlo dicendogli: non temere, Gesù è pronto ad operare ancora per te. Rivolgiti a Lui. Il Signore ci benedica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di poterci nuovamente incontrare e vi ringraziamo per il vostro impegno e la vostra attenzione. Il brano su cui desideriamo meditare dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 10, i versetti da 16 a 18.

0: anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Oltre alle considerazioni sulla missione divina, il nostro testo ci porta a riflettere sulla natura della morte del Signore Gesù. È necessario comprendere bene la portata di questo straordinario ed unico avvenimento per capire il valore, il significato e il risultato del sacrificio del Signore Gesù. È vero che Gesù affermò di deporre volontariamente la sua vita, ma questa dichiarazione non deve indurci in errore pensando ad un suicidio. Il suicida è una persona stanca della vita, una persona che teme più la vita della morte, una persona oppressa da problemi, angosciata, depressa, che pensa di poter risolvere i suoi guai con un gesto quanto mai tragico e terribile. Ma questo non è il caso di Gesù. Gesù volle deporre la sua vita per riprenderla e non per chiudere con essa. La resurrezione dimostra che nella sua volontà c'era la vita e non la morte. E la morte di Gesù non fu neppure un martirio. Il martire è chi sostiene le proprie idee, le proprie convinzioni, a costo della propria vita. È una persona che non indietreggia davanti all'opposizione ed è pronta a subire la morte. Quella di Gesù può suggerire l'idea del martirio. Le sue idee, le sue parole avevano suscitato una forte opposizione. La sua persona era molto scomoda. Più volte avevano tentato di ucciderlo finché non ci riuscirono. Ma Gesù affermò che nessuno era in grado di togliergli la vita e ne abbiamo la dimostrazione in tutte quelle occasioni in cui egli sfuggì ai suoi nemici. Così la morte di Gesù non fu né un suicidio e neppure un martirio. Fu il compimento della missione divina che gli era stata affidata, la quale ebbe il suo trionfo, la sua esaltazione nella resurrezione. Così la morte e la resurrezione di Gesù furono atti della sua volontà, espressioni della sua potenza divina, manifestazioni della sua grazia e del suo infinito amore per gli uomini. Furono azioni della Divina Trinità che ha operato congiuntamente perché il Signore della vita offrisse la sua vita in olocausto alla giustizia di Dio per la remissione dei peccati e la riprendesse per la giustificazione dei peccatori. Dio ci benedica, meditando questa grande verità che il Signore ci pone davanti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: Fa buon uso del presente. Quinto Orazio Flacco, vissuto nel 65 avanti Cristo, poeta romano, ci dà questo consiglio. Fa buon uso del presente. Ieri non è più, domani non sappiamo se ci saremo. Oggi è il giorno. Oggi è l'unico giorno importante, perché è il giorno in cui viviamo, il tempo in cui viviamo, il tempo in cui siamo. È il solo giorno disponibile, è la sola moneta spendibile, è l'unica moneta che possiamo spendere. E nella Bibbia la parola oggi è ricorrente, per ricordarci che il tempo presente è il solo che ci permette di fare delle scelte che abbiano una valenza eterna. Dio stabilisce di nuovo un giorno dicendo, per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come ha detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Oggi, se ascoltate, se sentite la voce del Signore, non irrigiditevi. Oggi può succedere quello che non è mai successo. Se ascoltate la voce di Cristo, la vostra vita può cambiare. Oggi, se sentite quella voce che va al di là del rumore, perché è la voce di Dio che vi raggiunge, ebbene Dio è capace di far uscire dalla tomba i morti. Oggi è il tempo in cui Dio chiama le cose che per noi sono morte, esattamente come ha chiamato Lazzaro fuori dalla tomba. L'ha chiamato e lui è uscito. E così anche tu puoi uscire dalla tua tomba, puoi uscire da quella situazione negativa in cui ti sei recluso, se ascolti la voce di Cristo, perché Dio ti chiama perché ti ama, e Dio chiama e continua a chiamare e ci chiama oggi, non ci chiama un altro giorno. Non sappiamo se domani continuerà a chiamare, non so se domani potrai ascoltare ancora questa parola, ma oggi se l'ascolti, oggi se la fai tua, puoi diventare un uomo nuovo, perché Cristo entrerà nella tua vita. Perché la parola di Cristo, se entra nel tuo cuore, fa di te una persona nuova. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno che Dio ti dà per ricominciare o per cominciare qualcosa di completamente nuovo. Oggi, se udite questa voce, entrate nel riposo di Dio, per la fede nel sacrificio di Gesù. Riposo presente e futuro. Riposo che ci mantiene in attività, vigilanti in ogni buona opera, riscattando il tempo, rendendo produttivo il tempo, senza perdere il riposo interiore della fede, senza perdere la calma, senza perdere la serenità. Entrare in quel riposo, entrare in questo rapporto di grazia col nostro Creatore. Questa è la strada che Dio ti mette davanti. Fai buon uso del presente e che Dio ti benedica e che ti dia forza ancora Un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici, benvenuti all'ascolto della Buona Novella, l'unico programma evangelico in italiano in onda ininterrottamente fin dal 1954 e che è ora udito in tutto il mondo. Anche quest'oggi abbiamo una stimolante meditazione che dovrebbe sfidare ognuno di voi, cari amici, a considerare seriamente non solo l'esistenza di Dio, ma l'eventuale incontro che dovete avere con Lui. E sapete, questo incontro è inevitabile. Ognuno di noi dovrà affrontarlo. Vi state preparando voi per questo incontro? Noi abbiamo qualche cosa che potrebbe aiutarvi e ve ne vogliamo parlare fra poco. Ma prima diamo ascolto al prossimo inno.

Amici ascoltatori, avete mai osservato quanto si può imparare dai bambini? Tempo fa io ho appreso una buona lezione da una bambinella che stava infatti nel giardino della propria casa, tutta contenta, quando notò ad un tratto che la propria mamma la guardava su dalla finestra del piano superiore. Immediatamente la bambina porse in alto le sue manine, esprimendo in tal gesto il desiderio di voler andare su con la sua mamma. E la mamma le indicò la scala che ella doveva salire per andare su, ma malgrado provasse in ogni modo di fargliela notare, ogni suo sforzo fallì. E così ella scese, prese la bambina per la mano e la condusse su, aiutandola a salire i gradini uno dopo l'altro. Amici, non fece Dio lo stesso con l'uomo? Nel suo intento di portare l'uomo nella sua casa celeste, egli provò prima, attraverso i profeti, ad insegnare all'uomo la via della salvezza, ma quando per la propria incapacità l'uomo non seguì i suoi consigli e si trovò così perduto nell'impossibilità di salire al cielo, ecco che il Dio nella forma d'uomo si incarnò in Gesù Cristo, scese sulla terra e dopo aver pagato col suo sangue per tutti i peccati dell'umanità, stese la sua mano per condurre l'uomo con sé in cielo. Quest'oggi abbiamo un semplice ed interessante messaggio che ci insegna a come essere salvati. Noi vi invitiamo a rimanere in ascolto. Ed ora siamo così giunti alla nostra meditazione e per spunto prenderemo dalla seconda epistola che Paolo Apostolo scrisse a Timoteo, il terzo capitolo, e qui vi leggeremo dal 10° al 17° versetto. Seconda Timoteo capitolo 3, 10-17. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio ed a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito di ogni opera buona. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una grande casa di pubblicazioni americana, la Script Award, ha per emblema un faro acceso sotto il quale sta come un motto che dice: date la luce agli uomini ed essi da sé troveranno la giusta via. Di certo tale motto, che ben esprime la verità, è copiato o almeno ispirato dalle parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni e che dicono: e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In queste parole noi troviamo la soluzione per tanti problemi umani. La luce che dissipa le tenebre è l'unica arma che toglierà le superstizioni, i pregiudizi, paura e ignoranza dalle menti e dai cuori delle persone. L'ignoranza è sempre generata dalla mancanza di conoscenza ed essa porta ad erronee concezioni, devia in false conclusioni, stabilisce ingiusti criteri. In materia religiosa l'ignoranza porta confusione, divisione e ansietà e allontana piuttosto che avvicinare le creature al Creatore. Alla luce della verità oggi noi vogliamo osservare una dottrina che sta portando scompiglio nella teologia di certi settori cristiani, una dottrina che non è nuova e che per secoli ha causato divisione, discordia ed eresie fra coloro che attentano di seguire il Cristo. Vogliamo oggi esaminare la dottrina delle fonti di rivelazione che, fra l'altro, ha portato divisioni e contese finanche nella Chiesa romana cattolica e in tutti gli ambienti cristiani, generando interesse e aspettativa. Ascoltatore, ti sei mai tu domandato quale sia la fonte da cui sono state originate le tue credenze religiose? Ti sei mai chiesto chi ha insegnato per il primo l'esistenza dell'anima, di Dio, di una vita nell'aldilà? Sai tu da dove è nata la tua presente religione? Questo è ciò che si intende per fonte di rivelazione. Per i buddhisti, per esempio, la fonte di rivelazione è Buddha. La loro fede è basata sugli insegnamenti lasciati da lui. Per noi e per tutti coloro che si chiamano cristiani, la fonte di rivelazione non deriva da un uomo, ma la riteniamo invece derivante da Dio stesso, che ce l'ha data per mezzo dei profeti e anche attraverso gli insegnamenti del suo proprio figliuolo Gesù Cristo. Noi dunque riteniamo che la Bibbia è la nostra fonte di rivelazione e consideriamo i suoi insegnamenti infallibili e ad essi per fede crediamo. Del resto questo concetto sarà ritenuto per vero e giusto da tutti quelli che cercano le scritture, come anche l'apostolo Paolo si espresse, il quale scrivendo a Timoteo disse: ogni scrittura è ispirata da Dio ed utile ad insegnare, a riprendere, a correggere e ad educare alla giustizia. Ora, se tutti coloro che si chiamano cristiani considerassero la Sacra Bibbia la loro unica fonte di rivelazione, non ci sarebbe né confusione, né divisione, né malintesi, poiché essa è la parola di Dio infallibile e immutabile. Ma purtroppo, come l'apostolo Pietro avvisò i cristiani del suo tempo che doveva succedere, sorsero alcuni i quali mischiarono assieme alle sacre verità delle scritture insegnamenti e dottrine ricevute per bocca e per tradizioni dagli antichi ed altri, per convalidare le loro infondate teorie e supplire alle loro mancanze di fede, aggiunsero alle scritture precetti e dottrine fatti da uomini e dettero essi la stessa autorità delle sacre scritture. Così la cristianità passò dalla sua purezza e semplicità nel caos e nella confusione proprio del Medioevo, e la Chiesa perse la sua potenza e la sua autorità e si confuse col mondo. Oggi ci troviamo divisi, un gruppo che asserisce essere la fonte di rivelazione la sola Bibbia nella sua integrità, altri che invece dicono essere la Sacra Bibbia
più le tradizioni orali assieme. Noi crediamo fermamente e sappiamo che siamo nella ragione quando asseriamo che le sacre scritture ed esse soltanto debbano essere considerate quale unica e sufficiente forma di rivelazione divina. Quest'oggi vogliamo esporre con le sacre scritture questa importante verità ed esporre nello stesso tempo la fallacità delle tradizioni orali alle quali tanti pensano e credano e accettano come fonte di rivelazione. La tradizione orale non è cosa unica del cristianesimo. I giudei avevano esattamente lo stesso problema. La setta dei farisei era infatti custode delle tradizioni degli antichi e con fanatismo cercava ad ogni tempo di vedere che esse venissero rispettate ed osservate quanto le sacre scritture stesse. Rispettare le tradizioni degli antichi sarà una buona cosa, un atto rispettoso e riverente verso la memoria dei nostri avi, ma quando tali tradizioni contrastano apertamente e sono in netto disaccordo con le sacre scritture, allora io preferisco associarmi con la parola di Dio ed onorare per vere essa soltanto, rigettando ogni tradizione umana come erronea e bugiarda. Del resto Gesù fece altrettanto ed infatti non possiamo fare a meno di notare nella lettura dei Vangeli che egli ebbe continuamente a contraddire e a lottare con i farisei a causa di queste tradizioni. Al tempo di Gesù si era arrivati al punto che le tradizioni erano in aperto contrasto con le sacre scritture, così tanto che mentre la legge e il comandamento di Dio ordinava di onorare il padre e la madre e di supplire ai loro bisogni, la tradizione diceva invece che se una persona dedicava ogni suo avere al Signore, non aveva questo obbligo affatto. Ora io mi domando, chi aveva ragione, la legge di Mosè ispirata da Dio o l'insegnamento dei farisei emanato dagli uomini? Non per nulla Gesù si scagliò contro di essi e li chiamò sepolcri imbiancati, accusandoli di ipocrisia e di essere di impedimento alla salvezza dei propri connazionali. La tradizione fu la pietra d'inciampo della religione ebraica, fu come una benda davanti agli occhi dei giudei, i quali, mentre ferventemente aspettavano il Messia, la tradizione gli impedì di vedere che egli stava proprio lì in mezzo a loro. O se avessero rigettato ogni tradizione e creduto alle scritture e ad esse soltanto, come facilmente avrebbero visto negli scritti del profeta Isaia, ben predetto e ben descritto il loro Salvatore e Messia nella persona di Cristo. Amico in ascolto, su che cosa ti basi tu? Su che cosa basi la tua fede? Sulle tradizioni e i precetti degli uomini o solamente totalmente sulle sacre scritture? Purtroppo sei anche tu fra la moltitudine che nemmeno può distinguere fra l'uno e l'altro e che francamente non si cura affatto di niente. Amico, chi è la fonte di rivelazione per te? La Sacra Bibbia oppure una chiesa, un clero o qualche insegnante di catechismo? E se ciò che ti è stato insegnato e che tu ritieni per verità sacrosanta e su cui ti basi per la salvezza dell'anima tua non fosse conforme con le sacre scritture e se addirittura contrastasse con esse, non ti troveresti tu nella stessa posizione che si trovarono i giudei? La salvezza dell'anima e la relazione fra te e il Signore è troppo importante per essere presa alla leggera. Tu hai il dovere di investigare se gli insegnamenti che hai ricevuto sono giusti. Lo devi a te stesso, alla tua famiglia, ai tuoi figli. Del resto è cosa molto semplice.
Ciò che ti occorre è una copia del Nuovo Testamento che, se vuoi, tu puoi anche ottenere gratis, e con quello alla mano tu non hai altro da fare che esaminare gli insegnamenti di Gesù con quello che ti è stato insegnato, fare un paragone, è quello che tu credi. Leggere il Nuovo Testamento non è peccato, anzi la sua lettura è raccomandata da tutte le autorità religiose cristiane di qualsiasi denominazione. Ascoltatore, io ti esorto a farlo perché pure io l'ho fatto e mi sono trovato bene. E per il bene della tua anima ti imploro, non esitare, segui il Nuovo Testamento, segui l'insegnamento evangelico nella sua purità, e se non corrisponde a ciò che tu ora pratichi, o se addirittura contrasta, allora abbandona ogni cosa e segui Cristo Gesù soltanto, poiché mentre gli uomini si sbagliano, gli uomini ti possono ingannare, Cristo non mente, le sue promesse sono sacrosante e si sono sempre avverate. Non cadere nello stesso sbaglio dei farisei, i quali, benché molto religiosi, benché pregassero 7 volte il giorno, digiunassero ogni settimana, osservassero ogni regola e costume della Chiesa con il massimo rigore, dessero il 10% di ogni suo reddito più e fecero altre infinite cose, ecco che finirono con andare all'inferno per non aver saputo riconoscere il Messia e accettare la salvezza che era in lui. Non fidarti di tradizioni, di leggende, di cose che la gente ti dice. Cristo insegna che Egli è il Salvatore e che salva ognuno che va a Lui. Egli dice che tu puoi oggi essere salvato dai tuoi peccati e redento per tutta l'eternità. È così che tu credi? È questo che ti è stato insegnato? Il Vangelo dice che la salvezza ti è offerta qual dono per fede e che puoi averla anche ora. Sai tu questo? Oh, ti imploro, non tramandare quest'importante responsabilità. Decidi oggi stesso a chi vuoi tu credere, a Dio, alla sua infallibile parola o alle tradizioni degli uomini spesso contraddicenti, mutabili ed erronee? Amico, ricordati, esse contrastano con la parola di Dio. Tu non puoi in coscienza accettarle tutte e due, ma devi fare una scelta. Ti prego, scarta ogni insegnamento umano e poni tutta la tua fede nella parola di Dio ed in essa soltanto. Comincia oggi stesso a studiarla. Ti chiediamo questo per la tua salvezza. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per averci concesso questa grande opportunità di comunicare il Vangelo a questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che essi possano accettare seriamente il messaggio della salvezza e praticarlo con l'obbedienza, accettando la tua parola. Ti preghiamo, Signore, per loro e ti chiediamo che tu ci dia il privilegio di poter comunicare con loro e, se possiamo aiutarli in qualsiasi maniera, di poterlo fare. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Vi ricordiamo che, se possiamo esservi di aiuto, se c'è qualche domanda che vorreste risposta, maggiori informazioni, una copia del Nuovo Testamento, scriveteci, chiamate in stazione, chiamate al numero che vi viene fra poco suggerito, e mandateci un'email. In qualsiasi maniera mettetevi in contatto con noi, sarà nostro privilegio scrivervi o rispondere alle vostre domande. Ed ora, qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, che implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Che Dio vi benedica. Ciao.

Alleluia, alleluia. Sì, la gioia del Signore è la nostra forza ed è anche una gioia per me ritrovarci qui sabato mattina insieme a voi. Abbiamo questa mattinata tutta nostra, quindi grazie a Dio. È una gioia, anche un privilegio, è un onore essere qui e parlare di Gesù, perché per questo motivo noi siamo qui, per Gesù. Gesù ha iniziato in noi un'opera che certamente porterà a compimento, un'opera buona. E noi abbiamo deciso di seguirlo e di testimoniare appunto Gesù, il suo amore, il Vangelo della grazia, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Oggi voglio leggere dei versi che si trovano nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo, dove Gesù parla nel capitolo 6, parla delle preoccupazioni. Ci parla delle preoccupazioni e leggo proprio dal 25, inizio a leggere proprio dal 25, sì. È Gesù che parla e dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che cosa vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto più per voi, o gente di poca fede? Quindi non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Così diceva Gesù ai suoi discepoli e oggi dice a noi che abbiamo deciso di seguirlo, a noi che abbiamo conosciuto veramente la sua grazia, il suo amore, lo vogliamo vivere tutti i giorni. Quindi lui ci dice: fidati, fidati Gino, fidati Silvano, prima di preoccuparti, fidati di me, dice Gesù, perché, come sappiamo, nella vita di tutti i giorni una delle cose più facili, proprio più facile da fare, è proprio preoccuparsi. Ci preoccupiamo appunto delle nostre relazioni, dei nostri bisogni fondamentali di tutti i giorni, quindi anche del nostro futuro. Infatti la preoccupazione è spesso la nostra prima risposta naturale in molte situazioni. Quando ci preoccupiamo, stiamo cercando di prendere il controllo di qualcosa su cui non abbiamo alcun controllo. Se potessimo controllarlo, allora non ci preoccuperemmo. Ma Gesù dice che non dovremmo passare il nostro tempo a preoccuparci delle cose basilari, perché Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno e ci fornirà quelle cose. Dio si prende cura degli uccelli, dei fiori, come abbiamo letto, e del resto della creazione. Ma Gesù dice che le nostre vite contano più per Dio di tutte queste cose. Quindi se Dio si prende cura della sua creazione, allora possiamo confidare si prenderà cura anche di noi che siamo figli suoi. Preoccuparsi del futuro non può renderlo migliore, no, rende solo l'oggi, adesso, peggiore.
Certo, la paura del futuro, dell'ignoto, a volte può paralizzarci, purtroppo, e succede spesso. Ma invece di preoccuparci del futuro, Gesù ci dice di fidarci di Dio. Dio è l'unico che può controllare ciò che verrà. Lui è sovrano, sa tutto quello che ci sarà domani, dopodomani e sempre, poiché Lui è onnisciente, onnipotente, onnipresente, è l'unico che ha il potere sul futuro. Quindi, invece di pensare tutto ansioso sui se, sui ma, dovremmo fidarci di Dio. Dovremmo sfruttare al meglio ogni giorno che abbiamo e lasciare che il domani si prenda cura di se stesso. E come dice Gesù, appunto, ogni giorno ha abbastanza problemi propri e il domani è sconosciuto. Quindi non fissiamoci su ciò che potrebbe accadere domani. Facciamo già fatica a quello di oggi, immaginiamo il domani. Quindi se fai fatica con la preoccupazione, chiediamo a Dio di darci pace. Iniziamo a spostare la nostra visione dalla preoccupazione per il domani verso la concentrazione su ciò che Dio ha messo davanti a noi oggi. La nostra fiducia in Dio cresce man mano che le nostre preoccupazioni diminuiscono. Quindi ricordiamoci di quanto Dio si prende cura di noi. Non ci abbandonerà mai, continuerà a prendersi cura di noi e a guidare i nostri passi. Ma appunto, come ho detto all'inizio, noi dobbiamo fidarci di Gesù. E quindi, carissimi, le preoccupazioni ci sono tutti i giorni ed è facile preoccuparsi. Ma Gesù ci dice di cercare prima tutte le cose per il regno di Dio e tutte le altre cose poi arriveranno. È proprio così. Quindi iniziamo con un canto che ho già preparato, che ci parla appunto dove corre l'uomo dietro tutti questi affanni, queste preoccupazioni per il domani, il futuro. Dice, guarda, dice, cosa sta facendo Dio, come a cura dell'erba dei campi, dei fiori, degli uccelli, della creazione tutta. Veramente, grazie a Dio per Gesù, noi abbiamo questo grande privilegio di essere figli suoi e quindi non ci dobbiamo preoccupare, ma ci dobbiamo fidare di Dio. Bene, inizia il primo canto, io fra poco libero la linea, il numero di telefono è 011 28 03 04. Quindi iniziamo con questo canto. Oggi quindi siamo arrivati alla primo appuntamento di settembre, del sabato, e quindi ben sintonizzati, ben connessi, buon ascolto a tutti voi, ovunque voi siate. Continuiamo ad ascoltare intanto questo canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Mi senti? Mi senti?
1: Io non ti sento bene.
0: Io ti sento benissimo, Concetta, bene bene.
1: E anche... Comunque, se mi sentite voi altri io vado avanti.
0: Bravissima, noi ti sentiamo bene.
1: Allora, la preghiera sta sacerdotale.
0: Ah, ok, tu allora vai nel Vangelo di Giovanni.
1: Sì, sì, il Vangelo di Giovanni.
0: Va bene, allora siamo pronti ad
1: ascoltare. Posso cominciare?
0: Certo, puoi cominciare, ti ascoltiamo.
1: Allora, queste cose disse Gesù, poi le avete, occhi. Guarda, io mi confondo, però. Gesù, voi le avete gli occhi al cielo, disse, apre. No, Signore, perdonami. Comincio da capo.
0: Allora, Gesù disse...
1: Queste cose disse Gesù. Voi le avete gli occhi al cielo, disse. Levate gli occhi al cielo, disse, Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figliuolo, affinché il figliuolo glorifichi te. Poiché ti gli hai dato la modestà, potestà sopra ogni carne, onde gli ha, dia vita eterna. E tutti quelli che tu gli dai, gli hai dati, questa è la vita eterna, e conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù è Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data, e ora, Padre, glorifica e glorificami tu presso di te, glorifica gloria che avevo preso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai date al mondo, erano tuoi e tu me l'hai date, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tu, le cose che tu mi hai date, vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, hanno creduto che tu mi hai mandato. Amen. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma perché per quelli che mi hanno mai dato, perché sono tuoi e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro, e io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservale nel tuo nome essi che tu mi hai date, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li ho conservati, li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li hai anche custoditi, e ognuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiate compiuta in sé invece la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono nel mondo come io sono nel mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal male. Essi non sono del mondo come io sono nel mondo. Santificala nella verità, la tua parola è verità. Amen. Come tu hai mandato me al mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per quello e per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati in verità. Io non prego per loro, pertanto non prego soltanto per quelli che, anche per quelli che credono in me, ma a mezzo della loro parola, che siano tutti uno come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Amen. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siamo uno come noi siamo uno, io il loro e tu il me, a ciò che siamo perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io vengo, Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dato, affinché vengano. La mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato amante la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, ed io ho fatto con loro conoscere il tuo nome, e io li farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Hai letto.
1: Scusate veramente che ho letto male, perché non vedo bene, no, tanto, ma... allora.
0: Però alla fine hai letto bene, hai iniziato un pochettino, poi hai preso veramente, perché questo era lungo.
1: Ma perché mi confondo un po' con la vista.
0: Certo, capisco, capisco.
1: Allora
0: capisco.
1: Saluto a tutti, fratelli e sorelle, tutti quelli che pregano per me, che preghiamo per te, che Dio ti benedica tanto.
0: Così anche
1: per
0: te.
1: Per tutto il mondo intero, gli ammalati, gli orfani, le vedove, i bambini,
0: amen,
1: carcerati, dove c'è la guerra. Tutti, il mondo intero è nelle mani di Dio.
0: Alleluia.
1: Dio solo può fare ogni cosa.
0: Alleluia.
1: E io ti ringrazio, una buona giornata e una buona domenica a tutti.
0: Così anche a te. Un abbraccio,
1: amen.
0: Concetta.
1: Pace,
0: Concetta. Ricordiamo di pregare per la nostra sorella Concetta. Pensate, lei ormai so quasi 90 anni, ma è qui ancora oggi insieme a noi. Continuiamo a ascoltare il canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Brugliasco.
0: Ben trovata, sorella Grazia, ben trovata.

0: ognuno di noi.
1: È verissimo, okay, sorella Concetta. Grazie.
0: Niente, scusa. Fratello carissimo, volevo condividere con voi un salmo che mi è molto caro nei momenti difficili e che non sono in un momento difficile, ma mi piace ricordare questo salmo che mi dà forza, gioia e compassione anche verso gli altri.
1: Amen. Dove si trova?
0: Salmo 23.
1: Salmo, vabbè, questo qui
0: è il mio salmo. Penso che mi ha accompagnato per tutta la mia, il mio percorso di evangelista, diciamo.
1: Alleluia, alleluia, il nostro divino pastore Gesù. Amen.
0: Amen, amen.
1: Leggi pure, sorella.
0: Dio sia lodato.
1: Alleluia.
0: Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certi beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen.
1: Amen.
0: Che Dio sia lodato, ringraziato, innalzato per quello che fa Lui per ogni giorno della nostra vita.
1: È vero.
0: Per tutte le volte che ci sentiamo soli, che Lui ci dà consolazione. Per tutte le volte che siamo nelle disperazioni, che è sempre al nostro fianco. Per tutte le volte che pecchiamo, perché purtroppo siamo umani, Lui ci perdona. E voglio ringraziarlo per questo oggi, perché abbiamo un Dio veramente amorevole in ognuno di noi. E a volte dico, non basta una vita intera per poterlo ringraziare.
1: È così.
0: Dovremmo avere due vite per ringraziarlo, guarda, per quello che è stato.
1: E poi nell'eternità ancora, senza fine.
0: Per l'eternità, è vero.
1: Grazie, anche nell'eternità, sempre grazie,
0: perché
1: Gesù.
0: Perché Lui ha messo nella nostra mente il pensiero dell'eternità.
1: È proprio così.
0: È bellissimo, sì. Guarda. E ringraziarlo oggi che siamo qui insieme.
1: Sì.
0: Per poterlo lodare.
1: Amen.
0: Per portare la sua parola a chi ci ascolta per le prime volte.
1: Certo.
0: E che il Signore possa toccare il cuore di ognuno di loro.
1: Amen. È così.
0: E che Dio ci benedica insieme.
1: Ci benedica insieme, benedica. Amen. Anche a te, sorella.
0: Grazie.
1: Insieme alla tua famiglia.
0: Grazie.
1: Vuoi salutare?
0: Sì. Voglio salutare te per primo, darti un abbraccio nell'amore del Signore.
1: Amen.
0: Voglio dare un abbraccio a Lina Colotti con Romeo, a Lina Pugillo, a Samuele e Yolanda, a Beppe e Antonella, il piccolo Samuele e i genitori, Massimo Loi e Riccardo, Enza da Messina, Aurora, a Silvano un grande abbraccio, Concetta che l'abbiamo sentito prima e la sorella Ethel e tutti gli ascoltatori che in questo momento sono in diretta.
1: Amen. Un abbraccio anche a te, sorella.
0: Amen.
1: Pace a te, sorella.
0: Pace,
1: grazie.
0: Pace.
1: E dopo la nostra sorella Grazia da Grugliasco abbiamo sentito Concetta da Fiano, da Grugliasco la sorella Grazia. La linea è libera, se vuoi, anche per te. Iniziamo col primo canto che mi ha chiesto la sorella Lina Fusillo, che saluta tutti gli ascoltatori. Questo canto lo ascoltiamo. Davanti a te, Gesù, è il titolo.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pronto, pace fratello.
0: Pace a te sorella.
1: Sono grata al Signore per tutto quello che ha fatto.
0: La sorella è Daniela da Collegno.
1: Da Collegno,
0: diciamo,
1: sì.
0: Chi è al telefono.
1: Voglio solo dire una cosa,
0: sì.
1: Che il Signore è meraviglioso.
0: Amen.
1: Perché malgrado posso sentire, come si dice, il dolore fisico, materiale, cosa, lui è sempre stato fedele, non mi ha mai abbandonato, non mi ha mai lasciato sola, e ringrazio veramente lui con tutto il cuore, perché se abbiamo fiducia in lui,
0: sì.
1: Lui non ci abbandona mai.
0: È vero, è vero.
1: Lui non ci abbandona mai.
0: E niente, noi siamo contenti che puoi dare gloria a Dio, certamente.
1: Certo, certo. E poi voglio anche chiedere una preghiera per un fratello, per due fratelli, fratelli in Cristo, di Cristo è la risposta, che purtroppo hanno perso la loro mamma in un momento, la loro mamma in una cosa molto tragica, che il Signore possa consolare i loro cuori.
0: Preghiamo per questi fratelli, sì.
1: Da questa disgrazia, perché non se l'aspettavano. Purtroppo è stata uccisa questa sorella dal proprio marito, e quindi che il Signore aiuti il cuore di questi ragazzi a consolarsi, perché noi sappiamo che chi muore in Cristo non morirà mai.
0: Amen. È proprio questo.
1: E anche ho riflettuto in questi giorni una cosa,
0: sì.
1: Parlando con della gente, se sente morire qualcuno dice: ah, la vita non è niente, meglio mangiare, godere e vivere. Ma nessuno pensa che tutto questo è sbagliato, che bisogna pensare a mettersi a posto davanti a Dio.
0: Certo.
1: Perché questo mondo passa, ma l'eternità no. E dobbiamo comparire davanti a Dio, e non ci saranno giustificazioni. Non possiamo dire: ah, ma non ho avuto tempo, ah, ma non ho pensato, ma no qua. Perché la parola di Dio ci dice chiaramente tondo che dopo la morte viene il giudizio.
0: È così, sorella.
1: E quindi, credimi fratello, io l'ho sperimentata questa cosa.
0: Amen.
1: Ho toccato la morte con le mani. Il Signore mi ha dato un'opportunità, mi ha salvato, e lo ringrazio con tutto il mio cuore.
0: Gloria a Dio.
1: Perché oggi so dove andrò.
0: Amen.
1: Anche se molti mi dicono: ah, sei esagerata, come puoi saperlo? Io non merito niente, ma la parola di Dio mi dice che per grazia sono stata salvata.
0: Amen.
1: Il dono di Dio è la salvezza.
0: È così,
1: e questo dono è la cosa più preziosa che noi abbiamo.
0: È vero, sorella Daniele, è proprio così. Il dono più grande, il miracolo più grande è veramente, è la gioia più grande, proprio la salvezza eterna.
1: Sì, che noi non meritevamo,
0: certo, certo.
1: Nessun essere umano merita la salvezza. Nessuno, neanche la persona più buona di questo mondo.
0: Verissimo, verissimo, è così.
1: Solo accettando Cristo come personale salvatore si ha la salvezza, solo quello.
0: Per grazia.
1: Non ci chiede nient'altro, Signore.
0: Amen.
1: Non ci chiede sacrifici, non ci chiede di andare a chissà in quale posto particolare, ci dice solo di inginocchiarci e pregare e dire: Signore, do la mia vita a te.
0: Amen.
1: Non una religione, perché noi stiamo portando la parola di Dio. Questa radio, scusami, ma non parla di religione, ma di Cristo Gesù.
0: Alleluia,
1: perché
0: alleluia.
1: Solo lui salva.
0: È proprio così. È proprio
1: solo lui.
0: E il canto che stavamo ascoltando, proprio davanti a te, Gesù. Ecco, allora uno si deve arrendere, dice questo canto, proprio a Gesù, veramente accettarlo,
1: sì,
0: come Signore e Salvatore, e così si può ricevere la grazia di Dio.
1: Certo.
0: Amen. È proprio
1: Amen.
0: Così. Grazie,
1: sorella
0: Daniele.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Così anche a te, sorella.
1: Grazie.
0: Daniele, Signore ti benedica tanto.
1: Grazie.
0: Pace, sorella,
1: pace.
0: È proprio così, bisogna arrendersi a Gesù, come stiamo ascoltando in questo canto. Davanti a te, Gesù. E Gesù vuole abbracciare tutti, vuole salvare tutti. Lui è venuto per tutte le persone di questo mondo. Nessuna esclusa, non ce n'è neanche uno escluso. E quindi continuiamo ad ascoltare il canto. Davanti a te, Gesù.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti, sono la sorella Enza dalla Sicilia.
0: Pace a te,
1: un
0: sorella Enza.
1: Caloroso con la pace e l'amore di Dio per tutti.
0: Ben trovate, sorella Enza, anche a te.
1: E, come ha detto la sorella prima di me,
0: Daniela,
1: mi associo a quei due ragazzi che hanno perso la mamma, che Dio ci dà conforto, forza e che Dio li salva. Questo
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Se hanno il Signore nel cuore, sua mamma non è morta, ma si è addormentata con il Signore.
0: Sì,
1: queste
0: sì.
1: Parole vi dico, ragazzi,
0: certo.
1: Avete fiducia nel Signore come ce l'aveva vostra madre.
0: Amen.
1: Perché la nostra fiducia è in Lui. Io questo sabato voglio leggere un verso che si trova in Ebrei 13, versetto 6. Posso, fratello?
0: 6:13, sì, puoi leggere,
1: allora,
0: sorella.
1: Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?
0: Alleluia. Niente.
1: L'uomo non può fare nessuna cosa. Se crediamo in Dio, Gesù ci libera da ogni situazione.
0: È vero.
1: Gesù
0: sorella.
1: Ci fa uscire vittoriosi. Gesù è la nostra forza, Gesù è il nostro aiuto e Gesù è la nostra rocca eterna.
0: È verissimo.
1: E a chi ce ne andremo? Solo Lui ha parole di vita eterna.
0: È vero, è vero. Solo
1: l'abbiamo,
0: Gesù.
1: Da quel momento che l'abbiamo accettato, abbiamo messo nel nostro cuore pace, allegrezza,
0: alleluia,
1: gioia. Malgrado capitano delle situazioni brutte, ma noi sappiamo che ci abbiamo uno che ci libera.
0: È
1: Cristo Gesù.
0: È vero, è vero.
1: Vi voglio salutare a tutti con la pace di Dio, a tutti i carcerati, bisognosi, alla nostra famiglia del fratello Babuzzi,
0: preghiamo,
1: del nostro fratello Domenico e di tutti quelli, come si dice, hanno perso i suoi cari, perché quest'anno è stato proprio un anno un po', ma non l'hanno perso così, ma sono nel cielo con il Signore, accanto a Lui, ai suoi piedi.
0: Amen.
1: E se facciamo la volontà di Dio noi li vedremo a faccia a faccia.
0: Amen.
1: Voglio dare un tributo di lode al mio Signore per l'aiuto e per la forza che mi dà ogni mattina, ogni istante della mia vita. Pace a tutti i fratelli e sorelle di Torino, di tutto il mondo intero e di tutta la Sicilia. Un bacio, un caloroso saluto nell'amore e nella pace del Signore. Pace, fratello Gino, che Dio ti benedice a te e alla tua famiglia.
0: Così pace anche a te, sorella. Pace, sorella.
1: Pace.
0: E ricordiamo anche la nostra sorella Enza di pregare per lei, per quello che anche lei sta passando. Preghiamo anche per lei. Bene, io ho liberato la linea, quindi in questo momento, se vuoi, la linea è libera anche per te. Continuiamo ad ascoltare davanti a te, Gesù.

0: pronto?
1: Ciao fratello Gino, buongiorno a tutti i fratelli e le sorelle in Cristo, sono Luca da Cuneo,
0: ben trovato,
1: da tanto
0: fratello.
1: Che manco, il Signore sta benedicendo grandemente la nostra famiglia con questo impiego che
0: questo
1: da
0: lavoro.
1: Poco è iniziato,
0: sì.
1: Sto tenendo dei cani come pensione, è un bel lavoro in mezzo al bosco. Cammino,
0: sì.
1: E posso evangelizzare, posso le persone che vengono a trovarci lasciargli un piccolo Vangelo di Giovanni e parlargli del buon Signore, di come ci ama, ci guida, ci abbonda in ogni cosa. E però il mio tempo si è ovviamente accorciato, come dire, devo un po' dedicare a questi cuccioli.
0: Certo.
1: E oggi però, grazie a Dio, in questo momento ho potuto chiamare qui in radio, che ci tenevo tanto a salutare te, caro fratello Gino, che ogni tanto
0: grazie,
1: ci sentiamo,
0: fratello.
1: E voglio salutare un po' tutti i fratelli e le sorelle, ringraziarvi delle vostre preghiere, dei vostri pensieri, e in particolar modo voglio salutare una cara sorella, Lina Colotti, che ieri ha compiuto gli anni, ieri è diventata grande.
0: È diventata grande, bella questa, mi piace questa,
1: sì,
0: è diventata grande.
1: È diventata grande, e ci tenevo a fargli gli auguri in diretta radio da parte mia e della mamma.
0: Anche tua mamma infatti mi ha scritto di dare gli auguri alla sorella Lina Colotti, sì, è vero,
1: sì.
0: Anche tua mamma.
1: Non ero sicuro di riuscire a chiamare per gli impegni, invece sono riuscito, avevo detto a te, fratello Gino, di salutare tutti e di fare gli auguri a Lina. Vi vogliamo tanto bene, anche se magari di presenza non ci siamo ancora conosciuti con tutti, ma
0: certo.
1: Siamo una grande famiglia, siamo
0: alleluia.
1: Un unico corpo e ci vogliamo bene, anche se il programma in radio è il nostro punto dove ci incontriamo, ma
0: amen.
1: Il centro
0: sì.
1: È Gesù, e lo Spirito Santo guida tutti i nostri pensieri, preghiere, ed è
0: sì.
1: Bello, proprio bello. Mi spiace che non ho preparato un versetto.
0: Stai tranquillo, guarda.
1: Ma
0: già che
1: volevo condividere con voi a memoria un piccolo passo del Salmo 23 che dice: il pastore, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, anche se cammino nel valle dell'ombra della morte, io non temerò alcun male, perché tu sei con me.
0: Eh sì.
1: Quindi in tutte le difficoltà che abbiamo, io vedo sempre Gesù.
0: Certo.
1: E anche adesso che, vado a Dio, sono impegnato con questo hobby, lavoro, vedo proprio il Signore che mi tiene per mano, mi guida. Stamattina ha avuto senso di umorismo a farmi conoscere un ragazzo giovanissimo di 23 anni,
0: sì.
1: Vi chiedo di pregare per lui, Ibram, perché solo alla fine gli ho chiesto: tu credi in Gesù? E lui mi fa: io sono musulmano. Ho detto: ok, bene, allora tu mi devi uccidere a me. E lui si è messo a ridere e mi fa: ma no, io credo in Dio. Quindi penso che il Signore mi sta guidando questo ragazzo giovane per parlargli di Gesù.
0: Preghiamo,
1: che è...
0: preghiamo.
1: Sì. Quindi vi chiedo preghiera, perché
0: assolutamente sì.
1: Sinceramente non mi sento così bravo.
0: Certo.
1: Beh, rappresentare Gesù, però a quanto pare Dio ha questo senso dell'umorismo.
0: Sì,
1: dico, va
0: sì.
1: Bene, Padre, la tua volontà, non la mia.
0: Amen. È proprio così.
1: Preghiamo per
0: sì,
1: questi
0: sì,
1: potenziali
0: Luca.
1: Fratelli.
0: Grazie, Luca. E niente, Luca, io ti ringrazio. Sei stato con noi oggi dopo un po' di tempo, ci fa sempre piacere quando ci ascoltiamo qui alla radio, ci incoraggiamo, ci edifichiamo e possiamo appunto avere la comunione fraterna al sabato mattina. È una benedizione.
1: Sì.
0: Un abbraccio, Luca.
1: Pace, un abbraccio. Chiedo se è possibile mettere su...
0: Il canto quale?
1: Sì, non mi viene ora quello.
0: Scrivelo
1: ho
0: su
1: deciso, ho deciso di seguire Cristo.
0: Ah, io ho deciso di seguire
1: sì.
0: Cristo. Va bene.
1: Che quello mi piace tanto.
0: Lo
1: grazie.
0: Preparo e dopo di questo lo mandiamo in onda.
1: Oh, grazie, Dino. Okay. Grazie a tutti i fratelli e le sorelle. Benedizione.
0: Pace a te, Luca.
1: Pace.
0: E gloria a Dio per il nostro fratello Luca da Cuneo. Ci fa piacere, dopo tanto tempo, è riuscito a chiamarci. Gloria a Dio.

0: davanti a te. Mi arrendo.
1: Pronto?
2: Pronto, carissimo Gino. Buongiorno, buon sabato e pace del Signore a te e agli amici in ascolto questa mattina con Radio Evangelo.
1: Pace, fratello.
2: Eccomi qua, il fratello Elpidio da quelli di Aversa.
1: Oggi lo puoi dire, oggi. Sei tornato a casa.
2: Alla base.
1: Alla base.
2: La settimana prossima non ti dico dove potrei essere, quindi se riusciamo a sentirci.
1: Certo, assolutamente sì. È vero.
2: Ci stiamo lasciando alle spalle una settimana di grandi amarezze per le tante notizie di cronaca che hanno visto famiglie distrutte, omicidi, suicidi a più riprese.
1: Sì.
2: E in settimana, riflettendo su quanto accaduto e su quanto purtroppo ogni giorno va a ripetersi, consideravo la nostra grande ricchezza,
1: sì,
2: di poter confidare nell'aiuto dell'Eterno. Sono le persone, ecco, che non hanno conosciuto l'amore di Dio, non hanno fatto esperienza della sua forza, che finiscono prede dell'angoscia. E allora c'era proprio il Salmo 18, che è un salmo di lode, di ringraziamento di Davide, che nei primi versi ci aiuta a mettere a fuoco questa realtà, e li vorrei leggere con voi.
1: Sì.
2: E così recita la scrittura.
1: Sì.
2: Ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza e il mio liberatore. Il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio. Il mio scudo, il corno della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invoco l'Eterno, che è degno di essere lodato, e sono salvato dai miei nemici.
1: Alleluia.
2: Doglie di morte mi avevano circondato e torrenti di scellerati mi avevano spaventato. Le angosce dello Sheol mi avevano avvolto e lacci di morte mi stavano davanti. Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne davanti a lui, ai suoi orecchi. Ed è proprio quest'ultimo verso che riempie il cuore, spero possa incoraggiare, alimentare la speranza di qualcuno che ci sta ascoltando.
1: Amen.
2: Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Questo è ciò che siamo chiamati a fare, nella consapevolezza che poi accade quello che Davide scrive dopo. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne davanti a lui, ai suoi orecchi.
1: Amen.
2: Quindi qualunque sia l'angoscia, lo stato d'animo, la situazione che ti sta assalendo, aggredendo, mettendo al pavimento, grida, invoca il Signore e sii certo che Egli ascolta.
1: Amen.
2: E quando ascolta Egli, per certo, noi crediamo e preghiamo che possa anche intervenire e aiutarci a venirne fuori.
1: Amen. È così, quando gridiamo lui ascolta sempre, qualunque situazione, qualunque richiesta.
2: Un altro testo dice: invocami nel giorno della distretta e io te ne tirerò fuori.
1: Amen, amen.
2: Facciamolo.
1: E lui vuole che noi lo facciamo, ci accoglie tutti lui, senza esclusione. È così, Elpidio. Ti ringrazio, Elpidio.
2: Grazie a te, Gino.
1: Un grande abbraccio
2: a tutti e un invito a non mancare in chiesa domani.
1: Pace a te, fratello Elpidio. Grazie della tua esortazione che
2: Dio ci
1: fai.
2: Dio ci benedica.
1: Sempre. Amen, amen. Pace, Elpidio, pace. E dopo il nostro fratello Elpidio, liberiamo la linea e adesso possiamo ascoltare il canto che ha chiesto Luca. Io ho deciso di seguire Cristo, di seguire Gesù. Ascoltiamolo. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui.
1: Pace a tutti.
0: Pace a te, sorella Rosanna.
1: Rosanna.
0: Ben trovata.
1: Mi sono collegata da poco, quindi ho appreso qualcosina da quello che avete parlato, perché veramente, sicuramente di tutte queste cose che stanno succedendo, che sono successe in questa settimana, non si può guardare il telegiornale, fratello, non si può guardare. Il timore di Dio non c'è più, non c'è più, non si crede che tutte le sofferenze, tutte le cose che attraversiamo in questa terra non possono essere mai a livello di passare un'eternità all'inferno, lontano dalla presenza del Signore. È qualcosa, questa è la cosa che dovrebbe veramente mettere timore in ogni cuore.
0: Vero,
1: ma purtroppo, fratello mio, non si ci crede. A me è successo che ho visto che telegiornale ha scritto che hanno salvato nel Nepal ancora altre persone che erano in una buca.
0: Sì, dopo 9 giorni ho sentito.
1: Dopo 9 giorni, sì. Ho scritto gloria a Dio. Sì. Non ti dico cosa mi hanno scritto. Ah, prima li ammazza, poi li salva. Tutta colpa di Dio, ma che stiamo scherzando? Dio è venuto a morire sulla croce per salvarci.
0: Loro parlano così perché non lo conoscono. Non lo conoscono,
1: però non cercano di capire,
0: certo,
1: non cercano
0: certo,
1: di capire.
0: Se vogliono conoscere, appunto, c'è la sua parola, che lì c'è tutto quello che vuoi sapere.
1: Ma anche senza la sua parola, fratello, guarda, se respiriamo è opera di Dio, anche guardando la natura, guardando ogni cosa, è opera di un Dio meraviglioso.
0: Certo, tutto il creato.
1: Comunque ieri sera poi il Signore mi ha sollevata con questi due versetti,
0: sì,
1: che mi ritornano perché me l'hanno mandato come locandina,
0: sì,
1: però ieri sera il Signore, leggendo il Salmo 5, mi ha sollevata con queste parole. E si trovano, ripeto, nel Salmo 5, versetto 11 e 12, dove dice: si rallegheranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegheranno in te.
0: Amen.
1: Perché tu, oh Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Questa parola mi ha toccato tanto ieri sera, veramente, ho pianto, ho detto: Signore, tu mi circondi con il tuo con lo scudo, con il tuo favore, veramente, Signore Dio, quanto grande sei stato a morire sulla croce per noi, a renderci giusti, perché la nostra giustizia è Gesù, è il sangue di Gesù versato sulla croce. Nessuno siamo giusti sulla terra, solo Gesù, solo
0: sì.
1: Gesù. E quindi voglio dire ancora a chi non lo conosce: vai a Gesù, lascia questo, quello, tutti quelli che nominano, che gridano, che festeggiano, sono morti, sono statue. Vai a Gesù, Gesù è spirito ed è vicino a te in questo momento.
0: Amen.
1: Con le braccia aperte.
0: Sì.
1: Il Signore ti benedica e benedica ognuno di noi, fratello caro. Siamo
0: Amen.
1: Certi che il Signore ci circonda col suo scudo e siamo al sicuro.
0: Amen.
1: È vero, fratello?
0: È proprio così, cara sorella, è proprio così. E noi...
1: A Dio la lode e la gloria, continuiamo a pregare per le nostre famiglie, perché il Signore circonda il suo popolo.
0: È così.
1: Anche
0: Amen.
1: Le nostre famiglie sono benedette nel Signore,
0: certo.
1: Ma noi non dobbiamo mai smettere di pregare per loro.
0: È vero, sorella, è vero. È così.
1: Dio
0: mai...
1: ti benedica, fratello caro.
0: Il Signore ti benedica tanto, anche a te, sorella. Pace a te e benedica la tua famiglia.
1: Grazie, pace a tutti, domani è il giorno di culto, andiamo a ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore, perché siamo al sicuro nelle sue mani.
0: È vero, verissimo.
1: A Dio ve lo della gloria, fratello.
0: Pace a te, sorella, pace.
1: Pace anche a te, Gino, Dio ti benedica, pace.
0: Pace, pace. E gloria a Dio anche per la nostra sorella Rosanna, che liberiamo la linea. Sì, liberiamo la linea. Stavamo ascoltando appunto il canto che ha chiesto il fratello Luca. Io ho deciso. Eccolo qui che arriva.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben trovato anche a te.
1: Bene, io saluto tutti gli ascoltatori e quelli che mi hanno salutato.
0: Ti saluto anch'io, caro Silvano. Quindi, cosa ci vuoi dire oggi?
1: Io oggi condivido nel Vangelo secondo Marco, il capitolo 2, versetti 21 e 22. Che Dio ci dà gloria, eh?
0: Alleluia.
1: Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vecchio vestito, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Eh sì, che messaggio potente. Un attimo. Ecco qua. Che messaggio potente, soprattutto per chi lo ascolta per la prima volta. L'Evangelo non è uno raddoppo alla nuova vecchia vita, è un invito ad accogliere Gesù nel nostro cuore, come nostro personale Salvatore e Signore. Ognuno di noi ha vissuto la propria vita come ha voluto, ma dal momento in cui decidiamo di seguire Cristo, siamo chiamati a rinunciare a ogni compromesso. I nostri pensieri, i nostri desideri, devono essere messi da parte per fare la volontà del Signore, perché Dio non vuole rivali nel nostro cuore. Essere cristiani non significa avere una doppia vita, da buoni fedeli in chiesa e poi vivere in modo mondano fuori. No, essere un buon cristiano significa affidarsi totalmente alla volontà di Dio. Se lo abbiamo accolto nel nostro cuore, non ha valore se poi non lasciamo che sia Lui a guidare interamente la nostra vita. Serve una vera trasformazione spirituale.
0: Sì.
1: Lasciare la vecchia vita per abbracciare quella nuova.
0: Proprio
1: e
0: così.
1: Questo è il fondamento per ottenere la vita eterna.
0: È proprio Amen. Così. Amen. Amen. È proprio così. Abbandonare il vecchio e accettare
1: e mettere, nuovo.
0: E mettere in pratica il nuovo.
1: Come dice l'Apostolo Paolo, la vecchia vita,
0: certo.
1: È ormai
0: e questo
1: siamo diventati
0: in pratica,
1: una nuova vita quando abbiamo accettato Gesù, no?
0: Certo, e questo canto ci dice proprio che indietro no, quindi alla vecchia vita non torno più, ecco, perché ne abbiamo una nuova oggi.
1: Bene, Gino.
0: Mi senti
1: quanti, eh? Preghiamo sempre gli uni gli altri.
0: Preghiamo
1: la
0: gli
1: vita,
0: uni per gli altri.
1: Siamo alla fine, quindi è molto importante avere supporto, sostegno e le preghiere altrui.
0: Assolutamente sì. Un grande abbraccio, Silvano. Il Signore ti benedica.
1: Anche a te, Gino.
0: Pace,
1: alla prossima. Pace,
0: pace
1: a te.
0: Pace, alla prossima. E dopo il nostro fratello Silvano, continuiamo ad ascoltare il canto Io ho deciso di seguire Gesù.

0: Pronto?
1: Sono Antonella dalla provincia di Catania, fratello Gino Pace.
0: Pace a te, ben trovate sorelle. Ben
1: grazie, trovate. Voglio salutare tutta la chiesa, i fratelli, le sorelle che sono in ascolto e anche quelli che ancora ascoltano silenziosamente il parlare del Signore e che non hanno preso una decisione. Che lo Spirito Santo li possa illuminare, amen, toccare profondamente affinché si arrendano a Lui totalmente.
0: Sì, sì. Amen.
1: Amen. Abbiamo bisogno di questo Dio meraviglioso per vivere giorno per giorno in santità la nostra fede e la nostra, il nostro essere cristiani. Senza di Lui siamo lontani. Siamo lontani, in pericolo e rischiamo troppo quello di perdere veramente un giorno la comunione eterna con il nostro Creatore.
0: Amen,
1: è una scelta importante che siamo chiamati a fare tutti quanti e che vada rinnovata giorno per giorno perché è questo il processo di santificazione a cui Dio ci chiama. Ogni giorno deve essere rinnovata la nostra mente, il nostro modo di essere, tutto il nostro essere, ma questo lo può fare solo la presenza dello Spirito Santo in noi, se noi ci arrendiamo a Lui totalmente.
0: Sì, sì.
1: Fratello, vorrei alla gloria del Signore che tu leggessi il testo di Isaia 55, il versetto 6 e 7.
0: 55, 6 e 7.
1: Sì, grazie.
0: 55, 6 e 7. Eccolo qui. Che dice così? Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Bellissimi questi due versi, veramente. Quindi,
1: amen. Vorrei aggiungere che ancora ora, oggi, Dio sta esortando ad andare a lui, a cercarlo con tutto il cuore, perché noi siamo lontani da Lui, ma Lui è sempre lì pronto a farsi trovare e non solo, è sempre disposto a perdonare largamente, abbondantemente l'uomo iniquo, perché l'uomo non può abbandonare il proprio peccato se prima non fa entrare il Signore nella propria vita. Questo avverrà dopo, ma certo, prima c'è bisogno di incontrarlo, di cercarlo, di accoglierlo nella propria vita e poi il resto lo fa il Signore giorno per giorno. Ci purifica, ci santifica, ci aiuta ad abbandonare le brutte abitudini, i brutti pensieri, tutto ciò che contamina l'uomo, tutto ciò che ci fa ci porta lontani dalla perfetta comunione con il Signore.
0: È proprio così, è vero Antonella.
1: Ecco, arrendiamoci a Lui perché il Signore non ci ha condannati, ci ha giudicati peccatori, però Lui ha provveduto un piano di salvezza perfetto attraverso Cristo Gesù e quindi ai Suoi occhi noi possiamo diventare preziosi. Come dice Lui, come la pupilla dei Suoi occhi, noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Non permettere che a te che ascolti, che il male, tutto ciò che magari ti turba, ti sta angosciando, prenda il sopravvento, perché Cristo Gesù già lo ha espiato sulla croce per te, per me, per tutti noi. Quindi andiamo con fiducia al Signore, arrendiamoci a Lui con fede, perché il Signore è capace di santificare la nostra vita, per apparire davanti a Lui un giorno irreprensibili, santi come Lui ci chiama, ed
0: gloria
1: è meraviglioso.
0: Sì.
1: E ringraziamo il Signore per questa opera stupenda e speciale che ha fatto per noi. Lo ringrazio tutti i giorni, fratello, anche se anch'io come non vedente attraverso spesso dei momenti di deserto, bui, perché certo, a volte mi trovo sola, certo, non ho nessuno magari che mi aiuta. E vivo le mie difficoltà da persona priva della vista, però la vista spirituale, quella che Dio mi dà, con gli occhi spirituali mi sorregge, certo, mi incoraggia e mi dà forza di andare avanti, e l'abbattimento va via quando il Signore mi dice: io sono con te, mi prendo cura di te, non ti smarrire, non ti sgomentare, perché sono il tuo Dio, non sono un uomo, ma sono un Dio che posso andare oltre,
0: alleluia, alleluia,
1: a quello che tu pensi o di cui hai bisogno. Grazie, fratello, preghiamo gli uni gli altri, perché i bisogni ci sono nella vita.
0: E tu lo sai benissimo, sorella, con questa difficoltà il Signore ti sostiene, ha cura di te, e la sua luce ti possa ancora continuare a portare avanti questo tempo che restiamo ancora qui sulla terra.
1: Amen. Dio ci benedica insieme.
0: Ci benedica insieme. Pace, sorella Antonella.
1: Pace, fratello Gino. Dio ti benedica.
0: Pace, sorella.
1: Pace.
0: E liberiamo la linea dopo la sorella Antonella. E qui arriva il prossimo canto. Eccolo qui, il nome Gesù.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parole a sorella Gisella di Rocca del Capriglione.
0: Ben trovata, sorella Gisella, ben trovata anche a te.
1: Grazie, fratello. Ringrazio in questa ora il Signore per indirci meglio la mia famiglia, poter condividere la sua parola. Ringrazio il Signore soprattutto perché ci sta facendo, ci sta guarendo del raffreddore. Perché certo. Eravamo molti raffreddati. E mando un grande saluto a tutta la fratellanza in ascolto. Vi avete mancato tanto.
0: Anche voi ci mancate quando non siete con noi al sabato, però sappiamo che anche per le cose che dovete fare, a volte le terapie al sabato, sì, a volte altre cose, ci sono problemi, sì, per tutte noi, sì, sicuramente, anche se non ci sentiamo attraverso la radio, ma siamo nelle nostre preghiere, nei nostri pensieri e nei,
1: amen,
0: nostri cuori. È così.
1: Gloria al Signore.
0: Amen.
1: Io passo subito a Samuele.
0: Il nostro Samuele.
2: Pace,
0: sì,
2: fratello Gino.
0: Pace, Samuele, ben trovato anche a te. Oggi cosa vuoi dirci, Samuele?
2: Abacuc capitolo 3, versetto dal 17 al 19.
0: 17 e 19. Sì. Capitolo 3, vero?
2: Sì.
0: Ok, 3, 17 e 19. Alleluia, leggi pure, Samuele.
2: Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli olivi e non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza, egli renderà i miei piedi come delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Amen.
0: Amen, amen. Grazie, Samuele. Pace. Un abbraccio anche a te, Samuele.
2: Pace.
0: Pace a te, pace.
1: Grazie, fratello Gino.
0: Alleluia.
1: Anch'io leggerò lo stesso passaggio. A Dio sia la gloria.
0: Alleluia. Allora leggi dal 17, sì, giusto?
1: Sì.
0: Dal verso 17, amen.
1: Anche la higuera non fioresca nella vide haya frutos, aunque falte del producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén.
0: Amén, aleluya.
1: En esta mañana cuando le llevo este versete y me sonó ricordate y encorajate la stessa volta, perché veramente noi come credenti sappiamo che la vita non è facile, però sì, l'importante è che dobbiamo ricordare che il Signore è sempre con noi, anche se non lo sentiamo, non si risolvono i problemi, ci sono malattie, dobbiamo rallegrarci nel Signore, perché sappiamo che la parola del Signore dice che la gioia del Signore è la nostra fortaleza. Questo versetto volevo condividere che sia un incoraggiamento per ognuno di noi.
0: Amen.
1: A Dio sia la gloria. Un grande abbraccio alla distanza, fratello, fratelli in ascolto, che Dio vi benedica grandemente. Do passo a mio marito.
0: Pace a te, sorella Pace. Gisella. Pace a te.
3: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Fabio, ben trovato anche a te.
3: Grazie.
0: Oggi siete a casa?
3: Oggi sì.
0: Siete a casa stamattina.
3: Un po' di caldo adesso.
0: Eh sì. E tu cosa vuoi dirci invece oggi, fratello
3: Io
0: Fabio?
3: Anche di parola di incoraggiamento anch'io. Geremia 29, 11.
0: Sì. Leggi pure, fratello.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Amen. A Dio sia la gloria.
0: Amen.
3: E niente, queste cose ti sono un incoraggiamento, perché sappiamo che si avvicinano i giorni, ogni giorno è sempre più difficile, si avvicina la carestia, le guerre aumentano, però noi sappiamo che il Signore ha pensieri di pace verso di noi.
0: Sì.
3: Se noi lo cerchiamo, di un avvenire, della vita eterna, è il Signore che ci sostiene in questo cammino. E dice il Signore di invocarlo, perché se noi lo invochiamo, lo cerchiamo, preghiamo,
0: sì,
3: il Signore si farà trovare. Dice, perché se mi cercherete con tutto il vostro cuore, io mi lascerò trovare da voi. Lo dobbiamo cercare ogni giorno, che è quello che ci sostiene, la preghiera. Per esempio c'era il Signore Gesù in Luca, diceva di, quando era nel giardino di Getsemani, diceva di pregare, di vegliare, perché per non cadere in tentazione. Invece loro si addormentavano e poi hanno pagato le conseguenze, si sono allontanati dal Signore, hanno rinnegato, e quello perché non hanno ascoltato il consiglio del Signore. Invece se noi lo cerchiamo in preghiera, leggiamo la sua parola, ci incoraggiamo. La lettura della parola che ci incoraggia, che ci dà fede, la preghiera diventa per noi una grande benedizione.
0: È così, amen, caro Fabio, è proprio così. Quindi la preghiera e la meditazione della parola di Dio sono il nostro cibo di tutti i giorni e non possiamo fare a meno.
3: Una benedizione, gli altri non c'è questa speranza che abbiamo noi,
0: certo.
3: E poi noi dobbiamo essere di esempio, dobbiamo essere punto di riferimento per il mondo. Se noi ci scoraggiamo, chi li va a incoraggiare?
0: Certo, è proprio così. Grazie, fratello Fabio.
3: Grazie, fratello. Saluto tutti i fratelli in ascolto e che Dio ci benedica in questo sabato.
0: Che Dio ci benedica insieme. Pace, fratello Fabio, pace.
3: Pace, pace.
0: E siamo arrivati alle ore 10:50. Liberiamo la linea prontamente. Se vuoi in questo momento, quindi la linea è libera anche per te. Adesso ascoltiamo il canto che stavamo ascoltando. Il nome Gesù. Arriva, eh?

0: Dance spezza. Pronto?
1: Quanto sta telefono, pace?
0: Pace a te, abbiamo al telefono oggi Melody. Invece di Maripol abbiamo la figlia. Grazie a Dio e grazie anche a te, Melody.
1: Amen.
0: Cosa vuoi dirci oggi, Melody?
1: Io voglio condividere da Proverbi, capitolo 3,
0: sì. E
1: versetto 5 e 6.
0: Grazie a Dio e grazie anche a te, Melody.
1: Amen. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intimamento. Riconosci in tutte le tue vie e quindi la disperà i tuoi sentieri. Quindi noi dobbiamo confidare nel Signore Gesù e non appoggiarsi al sentimento, ma al sentimento dello Spirito Santo che ci dà. E riconosci in tutte le vie che non ci fa camminare e quindi la distruggerà i nostri sentieri e metterà i nostri piedi tristi e quindi anche questo timore porta alla conoscenza di Dio, alla sapienza. Quindi noi dobbiamo chiedere sempre la sapienza dello Spirito Santo.

0: che dobbiamo percorrere. Amen. Pronto?
1: Melody, ti sentiamo, vuoi dirci qualcosa, altro? Cosa vuoi aggiungere?
0: Che noi dobbiamo sempre camminare nelle vie di Dio, noi dobbiamo avere sempre appoggiarsi all'intendimento dello Spirito Santo.
1: Certo, assolutamente.
0: Amen.
1: Se noi abbiamo ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, certamente abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che poi fa un lavoro grandissimo in noi. E se noi ci lasciamo trasformare, Lui veramente ci porterà a compimento quell'opera che appunto Gesù ha iniziato in noi. È
0: Amen.
1: così, cara Melody.
0: Sì, amen. Io voglio salutare tutti i fratelli e sorelle, che il Signore vi benedica e che questa parola possa incoraggiarvi sempre a stare nella presenza di Dio.
1: Amen. Un grande abbraccio insieme a Maripol, a tua mamma.
0: Grazie, un
1: Pace, pace
0: abbraccio.
1: Melody, pace a voi, un abbraccio, pace.
0: Pace.
1: E dopo la nostra Melody, eccoci qui, oggi abbiamo avuto la figlia, la nostra Melody, che il Signore benedica, preghiamo per la mamma e per la figlia che si trovano a Capri, vivono lì loro, ma sono nelle nostre preghiere.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Abbiamo allora al telefono la sorella.
1: Buongiorno, ciao a tutti, fratelli e sorelle, che sono molto venendo all'ascolto della radio. Io volevo salutare e volevo ringraziare tutti. Mettiamo ogni cosa davanti al Signore nella nostra vita.
0: Certo, e noi continuiamo a pregare, sorella, per te, che il Signore ti possa sostenere e consolare.
1: Sono molto, molto giù, perché Giuseppe sì, mi stava bene, però era sempre presente. È successo tutto in una volta, sono un po' provata. Comunque.
0: Certo, è successo, mettiamo, proprio all'improvviso, è successo.
1: È così, all'improvviso è successo, sì.

0: il Signore possa consolare ancora i vostri cuori, sorella.
1: Grazie, grazie. Saluto tutti gli ascoltatori della radio.
0: Un abbraccio, Gloria.
1: Un abbraccio a voi tutti, a te e a tutti quanti.
0: Grazie, Gloria.
1: Nel
0: pace
1: nome
0: a voi.
1: Del Signore.
0: Amen. Nel nome di Gesù. Pace, pace.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Gloria, appunto, continuiamo a pregare per lei, per la sorella Gloria. Ho liberato la linea in questo momento, se vuoi, è libera anche per te. 011 28 03 04.

0: libertà e guarigione nel nome di Gesù.
1: Pronto?
2: Pace a te, fratello, ben trovato.
1: Pace a te, sorella Lina Colotti, ben trovata anche a te.
2: Volevo subito iniziare, fratello Luca. Mamma
1: che ti ha fatto gli auguri, quindi ieri hai fatto il compleanno.
2: Il compleanno, e mi ha detto appunto con gli anni, come che mi ha detto, non mi ricordo più la parola.
1: Sei diventata grande.
2: Che sono diventata grande, e sì, da grande ho conosciuto Gesù, vero amore di Gesù.
1: Alleluia,
2: e questo
1: alleluia.
2: Lo posso testimoniare ad alta voce.
1: Gloria a te,
2: veramente, alleluia. È bellissimo quello che ha detto, e lo ringrazio molto, e chissà che ci possiamo incontrare una volta e conoscerlo. Mi farebbe piacere,
1: certo,
2: conoscerlo.
1: Quando viene qua a Torino te lo faccio sapere.
2: Va bene,
1: perché lui
2: grazie.
1: Vive a Cuneo, lui vive, no? Come sai.
2: Già da Cuneo, non è tanto vicino.
1: Infatti sono 100 chilometri oltre. Quindi
2: vero.
1: È così, sorella.
2: E da grande ho conosciuto Gesù. Che bello,
1: alleluia,
2: che bello.
1: Alleluia, da grande hai conosciuto Gesù.
2: Anch'io
1: avevo 51 anni avevo io, quindi da grande.
2: Ecco, da grande, anch'io. Saranno nel 2015 ho conosciuto Gesù.
1: Amen.
2: Va bene? Quindi da grande.
1: Sì.
2: Allora, volevo leggere in Giovanni 8.
1: Sì.
2: La donna adultera, e ce l'ho sempre davanti e io lo voglio leggere.
1: Sì.
2: Perché mi piace Gesù quando parla.
1: Amen.
2: Gesù andò al Monte degli Olivi all'alba, tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui. Ed egli, seduttori, li istruiva. Allora gli scribi e farisei condussero una donna colta in adulterio e fatta stare in mezzo, gli dissero: maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tale donna. Tu che dici? Dicendo questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinandosi, si mise a scrivere con il dito in terra, e siccome continuavano a interrogare, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato scagliala per prima la pietra contro di lei. E chinandosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi. Gesù fu lasciato solo con la donna, ma che stava là in mezzo. Gesù, alzandosi, le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno, va, e da ora in poi non peccare più. Il Signore è grande e misericordioso, il Signore è venuto a mettere l'amore,
1: certo,
2: non la
1: certo.
2: guerra, non buttare le pietre,
1: certo.
2: Non come dice Mosè, bisogna condannarla, buttare le pietre, no, Gesù è venuto con l'amore, è venuto, e quindi ci ama a tutti quanti, anche i peccatori. Io ringrazio il Signore.
1: È verissimo. E lui è venuto per i peccatori, non è venuto per quelli che si sentono
2: appunto,
1: giusti.
2: Appunto, non è venuto per i santi, per questo è venuto per i peccatori. E quindi questa donna ha dato un bell'esempio di amore verso i peccatori. E io lo ringrazio infinitamente, il mio Signore, con tutto il mio cuore, come ha avuto pietà di me, si è fatto conoscere da me, e io veramente, infinitamente lo ringrazio. Io e la mia famiglia,
1: sono
2: qui presente, sta ascoltando.
1: E io saluto allora anche Romeo, visto che ascolto,
2: sì.
1: Un abbraccio Romeo, a te, Alessandra.
2: Grazie.
1: Avete fatto una bella festa ieri sera.
2: Sì, ieri sera sì, siamo stati tutta la famiglia insieme.
1: Che Signore
2: è stato
1: benedica.
2: In allegria, bello, sì, quando c'è
1: sì.
2: L'amore del Signore è tutto diverso, vediamo le persone diverse, è tutto diverso.
1: Il Signore benedica la vostra famiglia, tutti
2: grazie,
1: insieme.
2: Grazie, fratello.
1: Pace
2: grazie.
1: A voi, sorella Lina.
2: Pace
1: a te, pace.
2: Pace.
1: E dopo la nostra sorella Lina Colotti, come abbiamo sentito appunto, che ieri ha compiuto gli anni, Preghiamo per lei, per la sua famiglia. Continuiamo ad ascoltare un canto. Anzi, sì, eccolo qui, arriva.

0: Pronto?
1: Ah, certo, fratello Gino.
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono il fratello Beppe.
1: Alleluia, alleluia.
0: Da Casellette oggi, vero?
1: Da Casellette, sì. Oggi sono a casa, sono a casa ancora per il tempo dell'intervento, poi ho delle commissioni da fare.
0: Ah, poi si parte.
1: Quindi trovo sempre il tempo.
0: Grazie, grazie fratello, grazie.
1: Di fare anch'io il mio intervento questa mattina. Poi il Signore mi aveva messo veramente nel cuore un passo e ci tenevo a leggerlo.
0: Sì.
1: Perché ho sentito l'introduzione che hai fatto.
0: Sì. Delle preoccupazioni, abbiamo parlato delle preoccupazioni.
1: Bellissimo appunto il passo delle preoccupazioni lì sulla montagna, il discorso della montagna è veramente edificante. Il Signore ci dice proprio: non preoccupatevi del vostro domani.
0: Sì,
1: e mi è piaciuto quando hai detto che quando ci preoccupiamo di qualcosa non ne abbiamo il controllo. È vero.
0: Certo.
1: È vero. Ma se noi impariamo a dare il controllo a Dio,
0: Lui sì.
1: Le preoccupazioni non ci servono più.
0: Certo.
1: Allora, questa mattina volevo leggere dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 3.
0: 1 Giovanni 3. Sì.
1: E dal versetto 18.
0: 3, 18. Ok.
1: Alla fine.
0: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
1: Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimo, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato.
0: Amen.
1: Chi osserva i tuoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato.
0: Amen.
1: L'amore di Dio è qualcosa di incommensurabile.
0: Certo.
1: Però, Signore, Dio non vuole solo il nostro amore, anche perché è Lui amore, no? E come dice il passo, se non abbiamo Dio, non abbiamo amore. Ma nel momento in cui noi abbiamo Dio nel nostro cuore, siamo pieni di amore. E ovviamente questo amore lo vogliamo manifestare. E come dice all'inizio, non va manifestato con le parole, ma con i fatti. Gesù disse infatti che vi riconosceranno dai frutti, ma i frutti quali sono? I frutti sono quando mettiamo in pratica, quando obbediamo al Signore, quando facciamo le cose per gli altri, ma le facciamo con amore, perché se le facciamo per dovere, come dice qui la parola, Dio vede i nostri cuori.
0: Sì.
1: E quindi non gli è gradita. Lui vuole che ci proponiamo a Lui. La parola dice come sacrificio vivente.
0: Sì.
1: È un sacrificio, va dato con il cuore, va dato con amore a Dio. Se certo. Non lo rifiuta, non lo riceve. E questa mattina veramente avevo nel cuore questo passo che parla proprio di amore.
0: Di amore.
1: E l'amore ci dice che quando noi stiamo in pace davanti a Dio e quando abbiamo il suo amore, abbiamo Lui. Ed è la cosa più bella, Lui in
0: certo,
1: noi.
0: Certo.
1: Infatti il Signore Gesù disse, se voi dimorerete in me, io dimorerò in voi.
0: Sì.
1: E in un altro passo dice che chi ha visto me ha visto il Padre.
0: Allì.
1: Quindi noi in automatico, quando siamo in Cristo, siamo con Dio. Siamo nella sua grazia, siamo nella sua misericordia,
0: certo.
1: Siamo nel suo amore. Ma Dio chiede una cosa. Chiede che siamo obbedienti, che facciamo la sua volontà.
0: Certo.
1: Dice chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Ma chi osserva? Quindi dobbiamo essere proprio come Gesù. Gesù disse che noi dobbiamo crescere alla sua statura per essere obbedienti, come anche lui ha obbedito fino al sacrificio estremo. Ma questo Dio non ce lo chiede, Dio non ci chiede il sacrificio estremo, l'ha già compiuto Gesù. Dio ci chiede solo di amarlo.
0: Amen.
1: Di amarci gli uni gli altri e di fare la sua volontà, ovvero di credere che Gesù è il Figlio, che Gesù è il nostro Signore e Salvatore.
0: E amen. E proprio infatti Gesù ci dice: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni e gli altri come io ho amato voi.
1: Alleluia.
0: Quindi, e Gesù ha dato tutto per noi.
1: E approfitto di questo spazio per fare gli auguri alla sorella Lina Colotti, ho saputo che ha compiuto gli anni. Tanti auguri, cara sorella, e il Signore ti benedica, benedica la tua casa, benedica Romeo, tuo figlio, e continui a tenerti nelle sue vie.
0: Amen.
1: E continui a usarti di te con tutto l'amore che hai ricevuto dal Signore.
0: Amen.
1: Voglio fare un saluto generale.
0: Sì.
1: Perché non ho qui la lista, ma poi non serve una lista. Tutte le persone che sono all'ascolto, tutti i fratelli che mi conoscono, i fratelli che sono all'ascolto, un abbraccio particolare a te, e mando i saluti anche da Antonella, che in questo momento è al lavoro,
0: e che io saluto. Ti abbraccio, cara Antonella, insieme a Beppe. Poi ti abbraccerà Beppe al posto mio. Ricambio di cuori, saluti, caro Beppe.
1: Perfetto. Che Dio ti benedica, caro, benedica ancora questa opera, che sia potente, e voglio ancora incentivare le persone a pregare per questa radio, a
0: Amen.
1: Pregare affinché questa radio continui a essere strumento nelle mani di Dio.
0: Amen, amen. Preghiamo, sì, per l'opera della radio. Grazie,
1: presto,
0: fratello,
1: caro.
0: Beppe. Il Signore ti benedica. Caro. Shalom, fratello.
1: Ti benedica insieme. Pace, caro.
0: E dopo il nostro fratello Beppe da Casellette, liberato la linea, quindi in questo momento chi vuole telefonare lo può fare, quindi la linea è libera. Vi porto anche i saluti dal fratello Sergio, che saluta tutti con un grande affetto, lo fa sempre. Scusa, fratello Sergio, qualche volta dimentico di dare i tuoi saluti, mi dispiace, ma sai, capita purtroppo, anche questo è il bello della diretta. Quindi adesso la linea, se vuoi, è libera anche per te. 11:14, quindi ancora abbiamo del tempo, più di mezz'ora di stare insieme. Chi vuole telefonare in questo momento lo può fare subito. 011 28 03 04. Continuiamo ad ascoltare il canto "Se non avessi te, Gesù".

Alleluia, cosa farei senza Gesù? Adesso abbiamo ricevuto la sua luce meravigliosa che è venuta veramente a strapparci dalle tenebre di questo mondo. Grazie a Dio che ci ha dato Gesù. Voglio dare qualche notizia per quanto riguarda la tenda evangelistica, appunto, che proprio da stasera inizia questa tenda evangelistica. Dal sabato 5 settembre a domenica 13 settembre, quindi tutte le sere alle ore 20, invece le due domeniche che sono domani sera e poi l'ultimo appuntamento che è domenica 13, invece l'orario è 17:30, quindi l'ingresso è libero. Questa tenda è situata in piazza Don Franco del Piano a Torino e quindi ti aspettiamo, è il messaggio appunto di questa campagna evangelistica, che è accompagnata anche da questo verso che dice: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E quindi siete tutti invitati, siamo tutti invitati, ingresso naturalmente libero, e quindi sono nove appuntamenti, quindi domenica 17:30, tutte le altre sere alle ore 20, a iniziare da stasera. Bene, ho dato anche questo, poi vi porto anche i saluti dalla sorella, ecco qui ce l'avevo scritto, adesso non lo trovo, ma intanto mettiamo, ecco il canto che mi aveva chiesto la sorella Enza da Catania, mi aveva chiesto di mettere il canto che chiedeva sempre spesso il fratello Giuseppe Barbuzzi. Ascoltiamo: che sarà di te.

mai percorso e quanti volti nuovi, un vecchio abbandonato, un bimbo senza madre, e tu donna che non vedi, e tu uomo che non credi.

Voglio leggere un altro appuntamento appunto che sarà nella giornata di oggi, Marcia per Gesù. L'orario è nel pomeriggio, quindi si può fare sia la Marcia per Gesù che la tenda, quindi chi vuole esserci lo può fare liberamente dalle ore 14:30. Mi dice qui, scusate, ecco il messaggio di questo appuntamento è: Gesù, venga il tuo regno. Quindi siamo tutti invitati a tutti gli appuntamenti evangelistici, questo che sia chiaro. Quindi la partenza è alle 14:30 da Piazza Statuto, per poi procedere in direzione centro di Torino, quindi Torino città, quindi alle 14:30 e si procede per il centro. Quindi venga il tuo regno, sì, anche questo, quando Gesù ci invita a pregare, ci insegna a pregare, appunto, che insegna il Padre nostro, appunto, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo, sia fatta in terra. Anche questo è un appuntamento evangelistico per la città di Torino. Preghiamo per chi non può andare, perché non è spesso che si possa andare in tutti gli appuntamenti, però possiamo pregare per tutti. Questo lo dobbiamo fare, pregare per questi appuntamenti, che il Signore possa toccare tanti cuori che ancora non hanno ricevuto la luce del Vangelo. Questo lo possiamo e lo dobbiamo fare, pregare per tutti, appunto, gli appuntamenti, le evangelizzazioni che si fanno non solo in città oggi, questi due, ma come sappiamo ogni sabato si va nelle carceri a portare il Vangelo, o anche in altri posti, nei mercati. Preghiamo che il Vangelo possa raggiungere tanti cuori veramente, che possono ricevere la grazia di Dio. Questo lo dobbiamo fare, pregare. Sì, bene, allora il prossimo canto, eccolo qui che arriva, il prossimo canto. Quello che Dio dice di me e che dice di te. Se abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore, Dio dice delle cose meravigliose di noi.

E così, carissimi, siamo figli suoi se abbiamo ricevuto Gesù come nostro Signore e Salvatore. E appunto, se noi siamo figli suoi, possiamo fare quella preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi, perché i suoi discepoli hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. E quindi lui insegna una preghiera perfetta. Quindi disse di pregare così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche in terra. E dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberci dal maligno, perché tu è il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Risponda a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom e bentrovata, sorella Ethel. Bentrovata.
1: Grazie
0: a Dio anche per la sorella Ethel.
1: A me.
0: Cosa vuoi dirci oggi, sorella Ethel?
1: Volevo leggere Salmo 49, da 16 a 20.
0: Dal 16 al 20,
1: sì.
0: Nel 49. 49, eccoci qui, quindi dal 16 fino alla fine.
1: Sì.
0: Gli ultimi versi. Alleluia. Leggi pure, sorella.
1: Non temere se uno si arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando mora non potrà nulla con sé. La sua gloria non scenderà con lui. Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammira per i tuoi successi, tu te ne andrai con la generazione di tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra l'onore e non ha intelligenza è simile alla bestia che periscono.
0: Amen. Simile alle bestie che periscono. È proprio vero.
1: Sì.
0: L'uomo che non ha intelligenza, quindi senza Dio, perché Dio, l'intelligenza è il timore, e appunto è il principio e l'intelligenza del conoscere Dio.
1: Certo.
0: E quindi
1: quando
0: noi che l'abbiamo conosciuto.
1: Quando vediamo tutti questi potenti che comandano, che fanno, che non ascoltano la voce di Dio, se non si ravvedano.
0: Sono simili alle bestie che periscono.
1: Sì.
0: È proprio vero, cara sorella.
1: È quello che ho oggi.
0: E quindi,
1: dimmi. E quindi
0: il timore del Signore è alla base del principio della scienza.
1: Sì.
0: Però, come dice questo verso, gli stolti la disprezzano.
1: Sì.
0: La disprezzano. È incredibile, sì. Ma vero.
1: Veramente.
0: Incredibile. Senza averla gustata, senza averla realizzata, eppure già in partenza loro la disprezzano.
1: Sì.
0: Che tristezza questa.
1: Che tristezza.
0: Ma veramente, che tristezza.
1: Che tristezza.
0: Purtroppo, è così che va il mondo. Il mondo, sì, va così, cara sorella. E niente, vuoi dire altro, Ethel?
1: Abbraccio tutti, saluto tutti che mi ascolto. Che il Signore ci benedica, che la sua sapienza resta sempre con noi.
0: Amen, amen e amen.
1: Shalom.
0: Un abbraccio, sorella Ethel. Shalom,
1: shalom,
0: shalom.
1: Fratello mio.
0: Pace a te, pace. E dopo la nostra sorella Ethel da Venaria, liberiamo la linea e continuiamo ad ascoltare il canto, appunto, quello che Dio dice di me, di te e di chiunque ha ricevuto il suo figlio Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, perché questo bisogna che avvenga nella nostra vita. Per togliere il peccato che c'è in noi dobbiamo ricevere Gesù come nostro Signore e Salvatore, appunto. E quindi quando lo facciamo diventiamo figli di Dio, abbiamo questo grande onore, questo privilegio.

Ecco, sì, quindi questa preghiera del Padre Nostro che ho letto prima, ecco, questa è una preghiera perfetta. Gesù lo diceva e lo dice anche a noi di pregare così. Però per rendere veramente questa preghiera perfetta, quindi efficace, noi la prima cosa che dobbiamo fare, prima di dire Padre, dobbiamo diventare figli suoi, perché questo deve avvenire. Gesù lo ha insegnato ai discepoli, quindi a quelli che già avevano ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, avevano deciso di seguirlo, di servirlo. E quindi per rendere questa preghiera appunto molto efficace bisogna presentarci a Dio come figli. Non possiamo chiamare qualcuno padre se noi non lo conosciamo. Poi quando diciamo Padre nostro, non mio, dobbiamo imparare noi a non dire Padre mio, Signore mio, Gesù mio. Dobbiamo ricordare, appunto, ricordiamocelo sempre, che siamo Chiesa e dobbiamo occuparci e preoccuparci gli uni degli altri. Ecco perché deve essere noi. Quindi Padre nostro, Signore nostro, Gesù nostro. Certo, lo dobbiamo fare come Signore e Salvatore, lo dobbiamo far diventare, ma poi nella preghiera in cameretta possiamo dirlo, ma quando siamo con gli altri, quando siamo alla radio, quando siamo, Gesù è nostro, non è solo mio, il Padre quindi è nostro. E quindi che sei nei cieli, quindi Dio sappiamo che è ovunque, e sottolinea appunto la sua posizione superiore alla nostra, lui è in cielo. Quindi come è fatta lassù la sua volontà, bisogna farla qui. Lui ha tutto sotto controllo e non dimenticarlo mai. Anche se stai attraversando una situazione peggiore, non dimenticarlo mai, che Dio ha cura di te. Abbiamo sentito in questo canto, lo dice anche nella sua parola, che Dio, se si prende cura degli uccelli, non farà ancora molto di più. Dice Gesù, o gente di poca fede, anche per voi che siete figli, alleluia, proprio così è. E quindi che venga il suo regno, e anche il messaggio della marcia per Gesù oggi, venga il tuo regno. E questo ci dice veramente dell'autorità che accompagnava Gesù quando egli arrivava. Diceva che il regno di Dio era giunto, diceva altre cose sul regno di Dio, e questa è l'autorità che abbiamo anche noi come figli di Dio. Quindi venga il tuo regno. Ogni volta che parliamo noi di Gesù, stiamo noi operando per l'avanzamento del regno di Dio. E quindi carissimi, dobbiamo essere figli prima per poter chiamare Dio nostro Padre. Ed è così, quando lo abbiamo realizzato, allora abbiamo questo meraviglioso creatore del cielo e della terra che in un miracolo meraviglioso diventa nostro padre. È qualcosa di divino, noi non comprendiamo certe cose, ma sappiamo quello che ci dice Gesù. Quindi ci fidiamo di Gesù e ci fidiamo del Padre nostro che ha cura di tutti i suoi figli, di tutti, nessuno escluso. Quindi preghiamo gli uni gli altri affinché possiamo essere, ecco, per l'avanzamento del regno di Dio, essere ambasciatori del regno di Dio. Un altro canto che mandiamo in onda alle ore 11:39, ancora qualche canto e poi mandiamo in onda la sigla. Eccolo qui che arriva il prossimo canto. Io scelgo te. Sì, io scelgo te. Ascoltiamolo.

0: Pronto?
1: Pronto Gino, sono Maria Rosa da Biella.
0: Maria Rosa, ben trovata.
1: Grazie, siamo Gino, felici. Sono felice di essere con voi.
0: Anche noi lo siamo, Maria Rosa, veramente lo siamo anche
1: grazie.
0: Noi. E quindi come stai passando questo tempo che non ci siamo più
1: benissimo,
0: sentiti?
1: Benissimo, guarda, sono al ritorno dal ritiro che abbiamo fatto in chiesa, il ritiro spirituale.
0: Sì, me l'aveva detto Eugenia, sì, di questo
1: sì,
0: ritiro.
1: Sì, allora io sono sono arrivata a un punto
0: sì.
1: che ho una crescita veramente come persona spirituale.
0: Amen.
1: E anche come persona, perché io avevo dei problemi di salute e prendo dei farmaci e che non riesco a essere una persona molto attiva. Ebbene, il Signore mi ha benedetto.
0: Alleluia.
1: Grazie anche ai fratelli e alle amen, sorelle che amen. Mi hanno aiutato durante il ritiro.
0: Bello quello
1: mi
0: che
1: hanno
0: dici.
1: Sostenuta,
0: grazie.
1: Mi hanno incoraggiata. Io adesso riesco a anche solo a pensare di fare una vita più attiva, camminare, cucinare e stare in mezzo alle persone,
0: certo.
1: che erano i miei problemi.
0: Giusto, giusto, giusto.
1: Perché non so se avevo raccontato un po' di tempo fa che ho dei problemi di salute da 30 anni, psicofisici, psicologici e fisici, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E il Signore me li ha fatti superare e adesso sono arrivato a un punto
0: gloria
1: che è tutto superato, siamo agli ultimi al traguardo, diciamo.
0: Sì,
1: e grazie al fratelli e alle sorelle che mi sostengono. Mi vogliono bene,
0: amen.
1: Mi accolgono bene ogni cosa che faccio. Il pastore è meraviglioso e sua moglie anche, perché mi incoraggiano tantissimo.
0: Certo.
1: E io vorrei dire alle persone che la fede e l'amore per Dio nel privato va bene, è importantissimo, perché io per tanto tempo non sono mai andata in chiesa, non sapevo neanche
0: certo.
1: che si potesse andare in una chiesa evangelica, io ero proprio ignorante su questo punto e avevo una fede a casa mia, come potevo io, credevo, pregavo
0: certo.
1: e molti mi dicono ma io prego a casa mia, no? Non ho bisogno di andare in chiesa.
0: Sì.
1: E invece andando in chiesa con le preghiere dei fratelli e delle sorelle, con l'incoraggiamento a vedere altre persone nelle stesse situazioni che hanno miracoli, hanno aiuti dal Signore, ci si incoraggia, si entra in un circolo di fede molto bello,
0: certo.
1: meraviglioso. E si ha una crescita spirituale, proprio si cresce e si guarisce se si hanno delle malattie, dei disturbi.
0: Ah,
1: allora è tutta un'altra cosa andando in chiesa.
0: Certo,
1: e
0: brava,
1: oggi
0: brava.
1: Sto facendo dei dolci in casa, la frutta,
0: sì.
1: che insomma, ho pregato per poterli fare perché alle volte mi mancano le forze. E li regalo ai fratelli domani in chiesa.
0: Brava, gloria a Dio. È bello che tu adesso stai dicendo questo, cioè onorare anche i fratelli, tu lo stai facendo.
1: Ma certo,
0: onorando
1: io
0: i fratelli,
1: guarda Gino,
0: il pastore,
1: sai cosa
0: tutto.
1: Ho fatto anche ultimamente? Dato che in questi anni i fratelli mi hanno aiutato tantissimo anche nelle cose materiali, perché
0: sì,
1: ho passato
0: sì,
1: dei
0: sì.
1: momenti difficili, io non potevo contraccambiare. Adesso che la mia situazione è migliorata, perché grazie
0: sì.
1: anche a questi aiuti e all'aiuto del Signore,
0: certo.
1: e sto facendo un pensierino a ogni fratello e sorella che mi ha aiutato.
0: Brava sorella, brava.
1: Quindi ad alcuni faccio un dolce, ad alcuni un pensierino artigianale magari
0: certo.
1: che viene dal cuore. E sento proprio di ringraziare i fratelli e le sorelle
0: sì,
1: perché hanno fatto veramente tanto.
0: Bello,
1: e bisogna contraccambiare.
0: Verissimo cara sorella quello che dici, io sono felice di quello che sto sentendo veramente, che tu veramente lo fai adesso con tutto il cuore. La parola di Dio ci dice è buono e piacevole quando i suoi figli dimorano insieme, quando i
1: ed
0: fratelli dimorano insieme.
1: È bellissimo, sì. Guarda Gino, io se non avessi la famiglia della Chiesa, che è la mia famiglia, perché io certo, non ho più parenti che si occupano di me, che possono sostenermi con una parola, una telefonata, a venirmi a trovare,
0: sì.
1: Perché ho avuto una perdita a maggio di mio fratello.
0: Capito.
1: E la Chiesa mi è stata tanto vicina.
0: Gloria
1: e adesso è diventata interamente la mia famiglia.
0: Gloria a Dio, sono contento di quello che stai dicendo, cara Maria Rosa, sono contento.
1: Ma questa è solo una piccola parte, adesso non mi viene in mente.
0: E poi magari il prossimo sabato, se ti viene in mente, prenditi qualche appunto.
1: Me lo scrivo, perché adesso è stato tutto improvvisato. Ho detto il telefono, ma non sapevo cosa avrei detto.
0: Lo spirito, lo spirito di Dio ti ha spinta a dire ciò che dovevi dire. Perché
1: grazie,
0: sia,
1: spero di aver detto cose giuste.
0: Gloria a Dio, cara Maria Rosa, veramente.
1: Grazie, ho un entusiasmo nel cuore, Gino, tutto l'amore che sto ricevendo.
0: E lo stai trasmettendo anche a noi, credimi, a iniziare da noi.
1: Grazie,
0: sono felice per tutti voi, per te, per la Chiesa e tutti.
1: Sì, veramente, è bellissimo perché abbiamo bisogno di tanto amore in questo momento.
0: Assolutamente sì, infatti, tanto amore. Quindi, e questo amore lo dobbiamo dimostrare gli uni e gli altri, gli uni verso gli altri.
1: Sì, io con dei semplici dolci fatti in casa con tanto amore penso di trasmettere amore.
0: Certo, certo.
1: E quindi magari contagio qualcuno
0: perché
1: che a sua volta.
0: Brava, tu l'hai fatto con amore questi dolci per i fratelli, per la Chiesa. E quindi certo che contagi qualcuno, magari con le tue difficoltà, ma lo hai fatto. Grazie a te.
1: Sì, grazie.
0: Grazie anche a te.
1: Io ti ringrazio, sei stato carinissimo.
0: Ma anche tu, quando vuoi, tu lo sai, appunto, se vuoi prenderti qualche...
1: io mi prendo qualche appunto,
0: brava.
1: Allora, perché sul momento poi dimentico
0: e fai qualche
1: cosa
0: altra,
1: vuole dire.
0: Fai qualche altra testimonianza, magari.
1: Va bene, sempre su questa linea.
0: Sempre su questa linea che mi stai chiamando.
1: E ne ho tantissime, perché io in Chiesa non sono molto utile materialmente, fisicamente però di cuore penso di essere utile.
0: Alleluia. E Dio guarda il cuore degli uomini, sai?
1: Grazie.
0: Dio guarda proprio il cuore, non guarda quello che guardiamo noi, che si vede di fuori, quindi è il cuore. Grazie a te Maria Rosa.
1: Grazie Gino, buona giornata e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Vi ringrazio e vi voglio tanto bene.
0: Ti voglio bene anch'io Maria Rosa, ti voglio bene, un abbraccio insieme alla Chiesa appunto dove tu vai, Gaglianico.
1: Grazie.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace, grazie.
0: Pace.
1: Pace.
0: E dopo questa sorella Maria Rosa appunto che chiama da Gaglianico, quindi Biella, sì, preghiamo per questa sorella, preghiamo che veramente con tanti problemi lei abbiamo sentito che ha, però il Signore ha cura di lei, Dio ha cura di lei. E adesso siamo arrivati alle ore 11:49, finiamo ancora questo canto e poi mandiamo in onda la sigla. Io scelgo te. E ogni giorno noi scegliamo Gesù perché possa veramente guidarci proprio in un cammino che possiamo onorarlo in tutto quello che facciamo. Possiamo testimoniare il suo amore e la sua parola.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Samuele. E sorella Yolanda, lo dico
2: pace
0: io.
2: Pace a tutti, cari.
0: Pace, ben trovati anche a voi, Samuele e Yolanda.
1: Grazie, per noi è una gioia partecipare a questa diretta, anche se all'ultimo, ma come molti già sanno, noi al sabato mattina portiamo la parola di Dio e facciamo il culto nelle
0: carceri
1: di Torino, Toto Cutugno. Quindi,
0: gloria a te.
1: Abbiamo, stamattina ci siamo liberati 10 minuti prima.
0: E l'avete fatto bene. Oggi l'avete fatto così con calma, potete dire quello che volete.
2: Sì, abbiamo approfittato.
1: In realtà stiamo già guidando, siamo in macchina, quindi volevamo dire un messaggio, lo vogliamo dare.
0: Certo.
1: No? Perché comunque...
0: E noi ascoltiamo.
1: Ora noi viviamo in una situazione dove questi uomini sono praticamente schiacciati dagli errori. Alcuni l'hanno realizzato, altri non l'hanno realizzato, ma ricordiamo spesso e sovente Romani capitolo 8, versetto 1, dove la parola di Dio dice che non c'è più nessuna condanna per coloro che hanno accettato Gesù Cristo nel proprio cuore, più nessuna condanna. L'uomo non riesce a perdonare, ma Gesù Cristo ha dato se stesso, perché è un padre che ha dato il proprio figlio per noi, e quando portiamo questo tipo di parola, c'è questo messaggio specifico,

0: crescere nel peccato. Noi siamo e abbiamo ereditato quel peccato della carne, ed è per questo, come dice i Romani 6:23, il salario del peccato è la morte. Noi moriamo perché siamo stati concepiti del peccato. Qualcuno può dire: ma io non ho peccato, io mi comporto bene. Ma sempre in Romani 3:23 la parola ci dice che ogni uomo ha peccato e privo della gloria di Dio. Questo è l'annuncio che non soltanto è fatto per i detenuti, ma per ogni uomo anche libero.
1: Sì.
0: In realtà i veri detenuti sono quelli che non vogliono ricevere la parola, e oggi la parola di Dio sta dicendo al cuore degli uomini, al cuore degli ascoltatori che sono
1: certo in questo caso
0: radio,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: ricevere il messaggio della salvezza. Lascio lo spazio anche a mia moglie, che sicuramente vuole dire qualcosa pure lei.
1: Volentieri.
2: Io, allacciandomi a ciò che ha detto Samuele, in Ebrei 3 mi sembra, perché non abbiamo la Bibbia davanti, Dio ancora oggi invita e dice così: oggi se udite la mia voce non indurite il vostro cuore. Ecco, questa voce è, io l'ho sentita 30 anni fa quando me la sono proprio sentita dire da Dio a me personalmente, ed è l'invito che Dio fa ogni giorno all'uomo.
1: Sì.
2: Oggi se udite la mia voce non indurite il vostro cuore. Oggi il Signore invita a ciascuno di voi a dargli il suo cuore.
1: Sì.
2: Non indurite il cuore, ma datelo a Dio, riponetelo nelle sue mani, perché Lui è fedele.
1: Amen.
2: Lui mantiene le promesse.
1: Amen.
2: Sono le mani migliori.
1: È
2: invito
1: vero.
2: A ogni ascoltatore di e accettare questo invito che ancora oggi Dio fa a coloro che ancora non l'hanno ricevuto.
1: Amen.
2: Dio vi benedica tutti, cari. Io do un abbraccio grande a tutti i fratelli e vi benedico nell'amore di Gesù.
1: Amen.
2: E a sentirci presto.
1: Così anche a voi il Signore vi benedica tanto per quello che fate. Siamo felici che lo fate nelle carceri, no? Ma quando siete con noi siamo ultra felici lo stesso. Grazie a Dio.
2: Noi anche oggi ci fa molto piacere aver potuto fare questo
1: sì.
2: intervento per salutare tutta la fratellanza che ormai
1: Amen.
2: Da tanto magari non ci sente.
1: È vero.
0: Ricordiamoci sempre di pregare per la Chiesa perseguitata.
1: Amen, giusto.
0: Per il popolo di Israele e di ricercare la santificazione, senza la quale
1: giusto.
0: Nessuno vedrà il volto di Dio.
1: È importantissimo.
2: E gli uni per gli altri.
1: Amen.
0: Il tempo si sta avvicinando, è molto vicino, i segni ci sono.
1: Amen.
0: Quindi siamo attivi nel messaggio della parola, perché Dio si rallegra e si rallegrerà tornando, vedendo che i suoi figli sono nella messe a seminare,
1: sì.
2: a servire
0: la buona novella.
1: Amen.
0: Fratello, Dio ti benedica.
1: Così anche a voi, fratello.
0: Benedica la tua famiglia, grazie per quello che fai, a sentirci la prossima volta, sempre tempo per me.
2: Se avremo la possibilità come
1: Amen.
2: Oggi.
1: Amen, certo, noi siamo felici quando lo fate, ma comunque siamo felici anche perché portate il Vangelo nelle carceri. Noi, io già l'avevo detto prima di questa evangelizzazione appunto nelle carceri, di pregare chi non può andare, ma almeno possiamo pregare tutti.
2: Amen. Certo.
1: Tutti possiamo pregare per questa evangelizzazione. Grazie fratello e sorelle, un abbraccio ancora.
0: Shalom.
2: Dio ti benedica insieme, fratello. A presto,
1: pace a voi, pace. E grazie a Dio per il fratello Samuele e Yolanda che sono stati con noi insieme, e quindi è già in onda, è già partita la nostra sigla.

che ci incoraggiano, ci rallegrano, perché ci dice proprio così: del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio dell'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siano con tutti noi. Alleluia. Un abbraccio a tutti da Gino. Dio volendo ci rincontreremo qui sabato prossimo. Shalom, shalom.

E carissimi, vi saluto anch'io, allora vi saluto quindi con queste parole che troviamo nella seconda lettera ai Corinzi, proprio gli ultimi versi.

0: Marco 14. Allora, Gesù è a Gerusalemme, già da qualche giorno, abbiamo già visto questo, siamo nell'ultima settimana, nei passi che seguono, qui nel capitolo 14 che è abbastanza lungo, e anche nel capitolo 15, vedremo diverse persone davanti a Gesù, diverse persone che hanno a che fare con lui, e qui nel capitolo 14 vedremo Maria, poi Giuda, Pietro, i discepoli, i religiosi, Pilato. Ovviamente Gesù impone sempre una scelta: o lo ami o lo odi, o sei con lui o sei contro di lui, o provi una enorme ammirazione per lui o disprezzo. Gesù impone una scelta, impone una presa di posizione, ma grazie a Dio c'è la possibilità di redenzione. Chi sceglie male, chi sta dalla parte sbagliata, può, finché è vivo su questa terra, finché Dio gli dà grazia, può trovare la redenzione. E questo è molto bello, questo è molto positivo. Comunque, iniziamo. Capitolo 14. Ora, due giorni dopo era la Pasqua e la festa degli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Ma dicevano: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Quindi hanno deciso di eliminare Gesù. Gesù rappresenta un problema, hanno provato a farlo cadere nelle loro trappole per farlo mettere in cattiva luce davanti al popolo, davanti ai romani. Hanno provato diverse soluzioni, ma non sono riusciti, quindi il loro obiettivo è eliminarlo, toglierlo di mezzo, ucciderlo. Ma come? Quando? Gesù è molto popolare e adesso siamo a Gerusalemme, e Gerusalemme è piena di pellegrini perché venivano da tutte le parti per le feste, soprattutto per la Pasqua. E molte persone erano dalla parte di Gesù, a loro piaceva sentire Gesù. E quindi non era facile in questa situazione, quindi pensano: lo dobbiamo assolutamente prendere, ma forse è meglio che facciamo passare la festa, perché altrimenti potrebbe scatenarsi una ribellione, un tumulto, e poi sono guai. Pensano di poter fare questi stratagemmi, di pianificare. In realtà sappiamo che Dio ha già pianificato tutto e avverrà proprio durante la festa, perché qualcosa cambia, è Dio che decide, non sono loro che decidono. Ma adesso c'è una parentesi e rivedremo questo discorso del complotto dal versetto 10, perché c'è una parentesi molto bella nei versetti dal 3 al 9. Ora egli, trovandosi a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo, di grande valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. E alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Una bella vicenda, una di quelle parentesi rilassanti e piacevoli per Gesù. Sempre davanti a questi oppositori, sempre attento alle parole, sempre perché lo vogliono. Ogni tanto ci sono queste persone che entrano e cambiano e sono un po' un balsamo per Gesù. Giovanni Il Vangelo di Giovanni ci dice che questa donna, di cui Marco non ci dice il nome, era Maria, Maria di Betania. Betania era un villaggio poco distante da Gerusalemme, proprio poco fuori da Gerusalemme, e Gesù veniva ospitato lì nel suo tempo a Gerusalemme, e aveva questi amici. C'era questa famiglia, le due sorelle Marta e Maria e Lazzaro, ricordate? Già abbiamo conosciuto Marta e Maria. Maria era quella che stava ai piedi di Gesù. Gesù aveva risuscitato Lazzaro. E in questo convito qui a Betania da Giovanni scopriamo che c'è anche Lazzaro lì presente. Un bel momento, una bella festa, un bel momento tra amici. Maria amava Gesù, amava profondamente Gesù, e quello che fa qui testimonia molto chiaramente del suo amore. Quello che fa qui è straordinario. Il nardo era un olio profumato, era qualcosa di molto prezioso, molto pregiato, molto raro, sembra che venisse dall'Oriente, e veniva conservato spesso in questo alabastro, che era un contenitore di pietra. L'alabastro è una pietra, se potete fate una ricerca su internet e vedete tutti i lavori fatti in alabastro, sono eccezionali. Quindi era un contenitore, un recipiente, una boccetta, non ci dice quanto ce ne fosse. Sappiamo che era contenuta, chiusa all'interno di questo boccetta, sapete, un pochettino come le chialette delle punture, sono chiuse all'interno del vetro e per aprirle devi romperle, e quando le hai rotte basta, la devi usare. Non è che poi... Così era questo profumo, qualcosa di molto speciale, qualcosa di molto pregiato, che una volta aperto veniva usato. E lei fa così, spezza il contenitore di alabastro e usa tutto il suo nardo autentico, qui dice. Quindi era veramente pregiato. Ci dice anche... una stima del valore, dalla stima del valore ci dice che era più o meno 300 denari, e il denaro era la paga di una giornata di lavoro, quindi significa più di un anno di lavoro. Se facciamo dei rapidi calcoli nella nostra mente, un qualcosa di molto prezioso, andato via così, in un attimo. Gli studiosi ci dicono che spesso queste boccette venivano utilizzate perché erano molto piccole e molto pregiate, per risparmiare, erano dei piccoli investimenti, e spesso erano regalati alle donne, alle fanciulle, e valevano come dote per il matrimonio. Quindi per Maria un qualcosa di molto prezioso, un investimento per il suo futuro, voleva dire tanto per lei. Lei rompe il vaso e versa tutto. La parola versò qui esprime proprio il tutto, l'ha usato tutto completamente, e l'ha versato sul capo di Gesù. Quindi fa una sorta di unzione, tipo quella di chi è che veniva unto nell'Antico Testamento? I re, i sacerdoti, sì, ma anche i re, le persone importanti. Lei non pensa che, cioè pensa che davanti a lei c'è il re, e che quindi vale la pena fare questo gesto, perché lei ha una grande ammirazione per Gesù. Se c'è una persona al mondo che merita questo, è il mio Gesù. Quindi lo fa, e questo è uno slancio di amore, di stima. Un gesto molto forte, talmente forte che lascia i presenti un po'... sbigottiti, addirittura infastiditi. Qui dice che alcuni si sdegnarono fra di loro. Questo era un convito tra amici, non c'erano i nemici, c'erano solo gli amici, però alcuni comunque si sono un po' offesi. Dice: è troppo, è uno spreco. Dice: perché tutto questo spreco di olio? Potevamo usare in maniera più saggia, potevamo venderlo, potevamo aiutare un sacco di gente. Il suo gesto così bello, così forte, così straordinario non viene capito dagli spettatori. Questo gesto per me, ho insegnato tante volte su questo, mi parla sempre dell'adorazione. Questo è un gesto di adorazione. La donna sta esprimendo, Maria sta esprimendo la sua adorazione a Gesù. E spesso l'adorazione non viene compresa. E anche un po' deve essere così, perché l'adorazione in realtà è un fatto personale, è una questione personale. È bello adorare insieme il Signore, però l'adorazione è qualcosa di mio, è qualcosa di mio personale verso il Signore. E se non è così, non è adorazione, è solo cantare o un parlare, dire cose, ma non è adorazione, perché l'adorazione è in spirito e verità. Questo ci dice Gesù, che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Quindi questo che lei sta facendo, questo spezzare il suo vaso di alabastro, usare e versare tutto il nardo, l'olio profumato sul capo di Gesù, è la sua adorazione a Gesù. La cosa interessante di questa adorazione è che lei non dice una parola. Noi quando pensiamo ad adorazione, che cosa pensiamo? A parole, preghiere, cantici, alziamo a Dio la nostra adorazione. Ma in realtà lei sta adorando senza parole. Quello che fa è adorazione, perché viene dal profondo del cuore. E penso che anche noi dobbiamo imparare questo. La vera adorazione è quello che viene dal profondo del nostro cuore a Dio, che possiamo esprimere a parole, sì, nelle canzoni, sì, ma anche nei gesti quotidiani a Dio, nel nostro offrire a Dio, nel nostro servire Dio, in quello che facciamo, nelle nostre azioni verso il Signore. Penso che l'adorazione, perché viene dal cuore, coinvolge tutto l'essere, non solo una parte di me. È un offrire tutto, è un offrirsi tutto. Lei versa tutto l'olio. Quando tu prendi un bicchiere d'acqua e lo versi a terra, quell'acqua non la recupererai mai. È andata, finita, ti saluto, giusto? E così è l'adorazione che ha fatto lei. Lei l'ha versato, era andato, da quel momento in poi, adios, non c'era più. Lei ha dato tutto. Non ha fatto i suoi calcoli, ma ne conservo un pochettino per me, per il futuro. Adoro un po' tirato. Non ha fatto calcoli, lei ha dato tutto. Per me questa è adorazione, è offrire tutto. Stavo dicendo però che questo non viene compreso dagli spettatori. Si arrabbiano alcuni. Lei non cerca di giustificarsi, non cerca di dare spiegazioni, è Gesù che la difende, ma lei non sembra rispondere, probabilmente non le interessa. Dice: io ho fatto quello che ho fatto e a me delle vostre opinioni non mi interessa nulla. Ma questo ci dice una cosa interessante: lei non voleva impressionare le persone, lei voleva farlo unicamente per Gesù. Ho il sospetto, ho il timore che certe volte l'adorazione nella Chiesa sia fatta per impressionare gli altri. Dobbiamo stare attenti noi a questo rischio. Quando preghiamo, quando cantiamo, non è perché gli altri ci devono vedere, ci devono sentire, è perché il Signore ci deve sentire, è Lui che deve apprezzare. Viviamo in un mondo in cui spesso si fanno le cose per impressionare gli altri. Dobbiamo cercare di essere, di purificare le nostre motivazioni nell'adorazione. Da tutto questo, un'altra cosa del mondo in cui viviamo è che tutto viene valutato in base a quello che vale e cosa ci posso fare e che scambi posso realizzare. Loro dicono: perché questo spreco? Perché hanno fatto una valutazione, quello che potevano scambiare, quello che valeva commercialmente quella cosa. Questo è un altro grande pericolo. Ci avete fatto caso come spesso commercializziamo le cose? Quanto vale, quanto tempo, quanti soldi, è un grande rischio, soprattutto quando viene applicato alle cose di Dio. Non era uno spreco, però queste persone E ce n'era uno in particolare che sempre Giovanni ci dice che uno in particolare era quello che parlava, quello che alzava la voce. Sapete chi era? Giuda. Giuda era quello che teneva la borsa, la cassa, era il tesoriere del gruppo. E sembra che sia lui quello che, probabilmente non era l'unico, ma era lui quello che parlava, era lui quello che diceva... Ah, che manifestava questo sdegno, questo, ah, ma che spreco, ragazzi, dai, potevamo gestirli meglio questi soldi, potevamo aiutare un sacco di poveri. Ma Giovanni ci dice anche perché Giuda faceva questo discorso dei poveri. Perché Giuda faceva il discorso dei poveri? Aiutare, perché lui, che teneva la borsa, faceva, si prendeva un pochettino dei soldi, la percentuale. Quindi non stava veramente pensando ai poveri, stava pensando a quanto ci aveva rimesso lui. Quindi dobbiamo stare attenti, perché la sua obiezione potrebbe essere in parte convincente. Anche noi ci saremmo in qualche modo, ci avremmo pensato, e forse avrebbe trascinato anche noi. A me sì, forse in parte. Io faccio il tesoriere in chiesa, faccio il tesoriere da casa... E devo sempre, sì, questo bellissimo, però non lo possiamo pagare, quindi non lo facciamo. Sì, vabbè, e valuti sempre, no? Pensi sempre a quello che puoi fare, quello che non puoi fare, se avessi più soldi, come gestirli, eccetera, eccetera. E quindi penso che mi avrebbe trascinato anche a me. Sembrava una obiezione convincente, valida, quella di Giuda, però lui non lo faceva per i poveri. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere discernimento. Perché possiamo essere trascinati da cose che sembrano legittime, sembrano buone, ma la vera motivazione alla loro base è cattiva, egoistica, è malvagia. E spesso nella Chiesa ci sono persone che approfittano per promuovere se stessi o per promuovere progetti e programmi che non vengono da Dio. Vengono da loro stessi e magari loro hanno degli interessi. Ci vuole attenzione, ci vuole discernimento. Lo Spirito Santo te lo deve rivelare, perché altrimenti magari non lo capisci. Gesù l'ha capito e ha risposto bene, magari noi non l'avremmo capito. Quindi attenzione a questo. La Chiesa dovrebbe essere impegnata ad aiutare i poveri? Io dovrei essere impegnato ad aiutare i poveri? Cosa dice Gesù? Ci arriviamo tra un attimo. Innanzitutto lui difende la donna, dice lasciatela fare, perché le date fastidio? In altre parole, sì, siete fastidiosi, state sbagliando, via di qua. Lei ha compiuto un'opera buona, quello che ha fatto lei non è da condannare, è buono, l'ha fatto verso di me. Poi rispetto ai poveri dice, i poveri li avete sempre con voi. Che vuol dire? Che la povertà esisterà sempre, purtroppo. Perché esiste la povertà? Perché ci sono tante persone povere? Sono tante le ragioni. In parte potrebbe essere una loro responsabilità, scelte sbagliate che hanno fatto, o pigrizia di non voler lavorare o non voler umiliarsi con certi tipi di lavoro. Magari invece non è loro, colpa loro, magari è il sistema. O magari sono altre persone che vogliono approfittare. Ci possono essere tante ragioni e ce ne saranno sempre tantissime di ragioni, ma il punto, ci saranno sempre persone nello stato di bisogno e noi dobbiamo essere saggi e capire quando è il momento di aiutare. Io per esempio, quando ho la possibilità di aiutare qualcuno, cerco di non dare mai soldi, almeno cerco di tenerlo per ultima opzione. Se hanno fame, preferisco comprargli un panino, un pezzo di pizza, dargli qualcosa da mangiare. Se non hanno un lavoro e hanno necessità, e io magari ho dei lavoretti da fargli fare, in chiesa per esempio facciamo spesso così. Hai bisogno? Hai necessità? Hai una famiglia da sfamare? Vabbè, vieni, fatti una mezza giornata, una giornata di lavoretti qua, ci dai una mano e noi ti diamo qualcosa. È un modo per dire, va bene, aiutiamoci a vicenda, però tu ti devi anche dare una mano da te, no? Ti devi attivare, non è che puoi dipendere dagli altri perché a te non ti va, no? Dice, quando volete, potete far loro del bene. Aiutare i poveri non è il compito principale della Chiesa. quando vogliamo, quando possiamo, quando ci sentiamo di farlo e in maniera saggia, con accortezza, possiamo farlo, perché ovviamente non è il compito principale della Chiesa, ma il cuore di Dio è quello di aiutare i bisognosi, aiutare i poveri, quelli che hanno fame. Ma lui dice, e quindi ci saranno sempre persone da aiutare, e quando volete, quando potete, lo farete, ma a me non mi avrete sempre, no? Quindi lei ha approfittato di questo, di questa occasione per fare qualcosa verso di me. Dice il versetto 8, lei ha fatto ciò che poteva. Era una donna, non era ricca sicuramente, ha fatto quello che poteva. Ma io direi che ha fatto quasi tutto quello che poteva, era il meglio che poteva e l'ha fatto. Quante volte noi non stiamo facendo proprio tutto quello che possiamo? Non parlo solo delle cose del Signore, parlo in generale. Certe volte qualcuno ci chiede qualcosa, noi dice sì, vabbè, ti do una mano, però non diamo il massimo, potremmo fare molto di più, no? E poi dobbiamo pensare, vabbè, avrei potuto fare un pochettino di più. In altre circostanze invece, magari la cosa è importante o la persona è importante, eccetera, eccetera, noi lo valutiamo così e diamo il massimo, devo fare una bella figura, devo e diamo tutto. Cos'è che cambia? Cambia quanto pensiamo che sia importante quella persona o quella cosa o meno. Se devi scegliere se andare a un matrimonio, molto cambia chi è la persona che si sposa, una persona vicina, una persona lontana. Se è il tuo migliore amico, ci devi essere assolutamente. Quindi sei disposto a cancellare gli impegni, a prendere un giorno di ferie, eventualmente saltare qualcosa, modificare tutto, lasciare i bambini da qualche parte. Fai salti mortali, ma è una cosa, non posso mancare. E ci sei. Se è una persona invece che no, non è così importante per la tua vita, dice no, guarda, veramente quel giorno avrei da fare. Io per esempio cerco di non mancare mai in chiesa. Quali sono le motivazioni che mi porterebbero a mancare a un culto? Quali sono le motivazioni che portano te a mancare a un culto? Pensiamoci, perché questo ci fa capire un pochettino, no? Quali sono le priorità? E come lei ha fatto quello che poteva. Dio non ci chiede di fare quello che non possiamo, ci chiede di fare quello che possiamo. Ho sentito tante motivazioni di persone che non venivano in chiesa, tante di diverso tipo. Com'è che non c'eri l'altro giorno? Sai, ho avuto un incidente. Ah, sì, vabbè, ok. Sai, sono stato bloccato perché c'era una persona sull'autobus, ho iniziato a parlare di Gesù e questa era molto interessata, quindi alla fine non sono più venuto. Ah, sai, c'era la partita dell'Italia, era molto importante, ho preferito quella. Ho avuto anche questa, veramente. Una persona mi ha detto, sì, giocava l'Italia, sai, era troppo importante come partita. Era la qualificazione. E io, ok, va bene, va bene. Se lo pensi così, riflettiamo un po', perché questo è uno specchio del nostro impegno davanti al Signore e del nostro amore per il Signore. Poi lui dice un'altra cosa interessante al versetto 8, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Questo è interessante. Gesù collega questo gesto, generalmente i morti venivano messi nel sepolcro e lì venivano ricoperti di unguenti, di profumi, di aromi, eccetera. E Gesù ricollega quello che lei ha fatto con la sua sepoltura. Gesù sta per essere ucciso e sta per essere seppellito e lui dice, lei l'ha fatto in anticipo. E questo è molto interessante. Non sappiamo se lei ne avesse coscienza, se lei l'ha fatto intenzionalmente. Gesù gli ha dato questo valore, ma non sappiamo se lei l'abbia fatto consapevolmente. Se l'ha fatto consapevolmente, lei probabilmente era quella tra tutti i discepoli di Gesù l'unica che stava pensando veramente che Gesù stava per morire. Gesù l'aveva detto a tutti, più volte, che sarebbe stato imprigionato dai religiosi, torturato, ucciso, che sarebbe risuscitato. L'aveva detto più volte, ma nessuno di loro gli aveva dato mai peso. e nessuno aveva mai agito di conseguenza. Allora se tu stai per essere ucciso, allora dobbiamo fare così, organizziamo così, cioè, allora dai facciamo... No, come se niente fosse. Lei, se l'ha fatto consapevolmente, era l'unica che ha ascoltato Gesù, ha dato peso alle sue parole e ha pensato che Gesù stava passando uno dei momenti più difficili della sua vita, perché presto sarebbe stato ucciso, e ha deciso di fare qualcosa per onorarlo, per gratificarlo, per mostrargli il suo affetto, la sua ammirazione, il suo amore. Fatto sta che lei l'ha fatto in anticipo, ed è l'unica che l'ha fatto, perché sapete, Gesù non è stato unto, perché nel momento in cui è stato preso dalla croce, è stato avvolto in fretta e in furia in un lenzuolo, perché dovevano prepararsi, era la preparazione per il sabato, quindi l'hanno messo subito nel sepolcro, e le donne hanno detto, vabbè, ok, allora torniamo, andiamo a preparare tutto quanto e torniamo per ungerlo. Ma non è mai successo, perché Gesù poi è risuscitato. La mattina che sono andate lì, lui non c'era più. Quindi l'unica che l'ha fatto era lei, che l'ha fatto in anticipo. Questa è una cosa interessante. E dice, in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Io ho predicato diverse volte su questo messaggio. E tanti, tanti, tanti insegnanti, evangelisti, predicatori hanno predicato per secoli di questa donna. E tantissime canzoni esistono e sono state fatte su questa scena. Gesù le dà un po' di onore, dice, quello che sta facendo, perché è fatto con quel sentimento giusto. Non è uno spreco, è qualcosa di bello e sarà ricordato. E ogni volta che sarà predicato il Vangelo si parlerà anche di questa donna, e questo sta succedendo in questo momento, se ci pensate. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani, ed essi, udito ciò, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Così egli cercava un'occasione propizia per tradirlo. Vedete, adesso si ricollega con i primi versetti del capitolo. C'erano questi sacerdoti che cercavano di complottare contro Gesù. E arriva questa occasione, si presenta addirittura uno dei dodici. E qual è la loro reazione? Si rallegrarono. Questa è la gioia perversa. I malvagi si rallegrano quando possono compiere le loro azioni malvagie. È bello, wow, proprio quello che cercavamo, proprio quello che ci serviva. Evviva! No? Ma è al contrario, perché è diabolico. Perché? Perché Giuda l'ha fatto? Perché Giuda ha deciso di consegnarlo nelle loro mani? Per avidità? Per i soldi? Perché in qualche modo è rimasto deluso da Gesù? Perché era dalla parte dei religiosi sotto sotto? Non lo sappiamo perché. Lui è morto e non ce l'ha detto. Il Signore non ce l'ha rivelato. Quindi lo sanno solo lui e il Signore, perché l'ha fatto. Io credo che l'abbia fatto per avidità. Credo che lui stesse dietro a Gesù per un qualche suo tornaconto personale. Se Gesù era veramente il Messia, lui avrebbe potuto guadagnare da questo. Avrebbe potuto avere un bel incarico, gestire i soldi, l'onore, il prestigio. Ma dato che adesso invece sembra che Gesù stia andando verso un'altra direzione, farò diversamente, ma ci guadagnerò alla fine. Questa è la mia opinione. Ora, nel primo giorno della festa degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero, dove vuoi che andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua? Allora egli mandò due dei suoi discepoli dicendo loro, andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca piena d'acqua. Seguitelo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro chiede dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli allora vi mostrerà una grande sala di sopra, arredata e pronta. Là apparecchierete per noi. E i suoi discepoli andarono e giunti in città trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. Una situazione molto interessante. Poi mi ricorda la missione di quelli andati a prendere l'asinello, vi ricordate? Gesù manda sempre due dei suoi discepoli, e questo è anche molto interessante, due, non li manda mai in missione da soli, perché due si aiutano. Qui lì, con l'asinello aveva detto: andate in città, girate l'angolo, andate di e troverete un puledro legato. Quando vi chiedono, se vi chiedono perché lo prendete, rispondete così, così, così. E ha funzionato esattamente. Abbiamo parlato di quello. Adesso una situazione simile. Dove si va? Dove consumiamo la Pasqua? Gesù dice: guarda, io ho già programmato tutto, già so il posto e già è pronto. E qual è questo posto? Andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca. Seguitelo. Sembra un po' da missione 007, no? Spionaggio, no? Vai, cerchi un uomo, eccolo, lo segui, non è? Poi lui entra dentro casa, tu entri dentro casa, lo segui, quella è la casa. In realtà non era molto comune che un uomo portasse una brocca d'acqua, in genere le donne portavano le brocche d'acqua, quindi loro dovevano trovare quell'unico uomo in giro che portasse l'acqua, quindi lo dovevano seguire, dovevano entrare in quella casa e lì avrebbero dovuto chiedere ai padroni, senza conoscerli, senza sapere nulla, semplicemente: dov'è la stanza in cui il nostro maestro mangerà la Pasqua? E loro gli avrebbero detto: eccola, è qui, è pronta, è preparata. E questa è una grande sala di sopra, pronta, dovevano solo apparecchiare e preparare il cibo. Molti pensano che questa sia la stessa sala dove dopo si incontravano per pregare e dove hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, la sala di sopra. E sembrerebbe che questa appartenesse a una certa Maria, che era la madre di Giovanni Marco, dove la Chiesa ha iniziato a incontrarsi all'inizio. Ci importa poco, però, non sono i luoghi che sono speciali, no? Ma questa era una stanza di sopra che era l'ideale per ospitare Gesù e il suo gruppo di discepoli. Quindi vanno, trovano tutto come lui ha detto che avrebbero trovato, seguono le istruzioni alla lettera e quindi tutto pronto per mangiare la Pasqua. Quando fu sera, egli giunse con i dodici. E mentre era a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. La Pasqua era un pasto, ok? Fatto di diversi cibi, era un qualcosa di rituale, di ritualistico, ma comunque era un pasto. Era un momento rilassante, conviviale, e probabilmente loro stanno godendo questo tempo insieme. A un certo punto Gesù se ne esce con questa rivelazione. Loro avevano sentito tante cose forti da parte di Gesù, tanti messaggi forti da parte di Gesù, tante rivelazioni particolari, nuove cose, ma questa cosa che dice lui adesso li lascia veramente di stucco. Uno di voi che mangia con me mi tradirà. Questo è qualcosa che porta un gelo su tutta l'atmosfera. E dalla gioia passano alla tristezza, perché è qualcosa di terribile, è qualcosa di devastante. Uno di noi, uno che fa squadra con noi, uno con cui abbiamo vissuto questi anni, con cui abbiamo passato tutte queste esperienze, tutta questa opposizione, tutta questa lotta, tutti questi sacrifici, uno di noi con cui siamo stati a contatto, un amico, sarà uno di noi? Vi potete immaginare che colpo deve essere stato per loro. Allora essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E un altro disse: sono forse io? Perché questa domanda? Che cosa ci mostra questa domanda? Prima di tutto che nessuno di loro pensava che Giuda era il traditore. Sapete, quando vedete i film, i thriller, tutti quanti a cercare di capire qual è il cattivo, e generalmente il cattivo c'ha gli occhi un po' più schiacciati, c'ha gli sguardi, quando si muove la musica fa ding, e sembra di capire qual è il cattivo. A seconda del film, poi ci sono dei film fatti bene dove non si capisce mai fino alla fine che è il cattivo.
1: E lui, Giuda non è che c'aveva gli occhietti così e tutti, mi sa che Giuda sta comando qualcosa, e quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, lo sapevo, è Giuda sicuro. Loro rimangono spiazzati. Chi può essere? Probabilmente Giuda era uno tra i più stimati.
0: Il fatto che avesse il tesoro, cioè la cassa, significa che aveva un grande onore. E anche quando abbiamo studiato le varie collocazioni di dove si sono messi a mangiare, abbiamo visto che probabilmente Giuda era in una posizione di onore. Quindi non si aspettavano che fosse Giuda. La loro reazione è: non sarò io. Perché questa reazione? Perché hanno cominciato a dubitare di loro stessi? Penso che loro stanno iniziando a cambiare, stanno iniziando a prendere coscienza delle loro debolezze. Fino a questo momento, gran parte del tempo, loro lo passavano a discutere di chi era il più grande, di chi era il maggiore, di chi avrebbe avuto il posto preferito vicino a Gesù. E tutti quanti loro in qualche misura pensavano di essere validi, di essere in gamba, di essere i migliori amici di Gesù. Adesso cominciano a prendere coscienza di essere deboli, di non essere infallibili. Iniziano a prendere coscienza di qual è la loro vera natura di peccatori. E dicono: oh no, spero che non sono io, perché potrei farlo. Non vorrei farlo, ma potrei farlo forse. Conoscere la propria natura, le proprie debolezze, il fatto che ci vuole poco per spaventarli. Pensiamo di non avere mai paura, ma avete mai pensato a quante cose ci fanno paura? E dopo un po' cominci a pensare che ci vuole poco a spaventarti. Pensiamo di avere fede, e quante volte ci ritroviamo che non abbiamo fede e diciamo: come? Perché non ho fede? Perché la mia fede è così debole? Pensiamo che non ce ne allontaneremo mai, eppure ci sono dei momenti in cui diciamo: mi sento distante, mi sento lontano. Mi sento lontana. E iniziamo a prendere coscienza mano a mano. Io potrei fare qualcosa di pericoloso. Potrei cadere. C'è una canzone, un classico. In italiano è stato tradotto diversi anni fa, ma il testo è tutta un'altra cosa. Eccoci nel tuo cospetto, in italiano. Ma in inglese è Come thou fount, vieni o fonte. E c'è un passaggio che mi piace tantissimo, e dice: prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Prone significa propenso. Io, Signore, mi devi aiutare, perché io sono propenso a vagare, sono propenso ad allontanarmi. C'è qualcosa in me che mi fa allontanare da te, che sei il Dio che io amo. Io non lo vorrei, ma c'è qualcosa di cattivo in me, c'è qualcosa di malvagio in me. Sono io, forse. Stanno prendendo coscienza della loro reale natura, della loro debolezza. Io sono arrivato a questa convinzione: senza lo Spirito Santo noi non abbiamo nessuna speranza di seguire il Signore, di camminare con il Signore. Per questo il Signore ce l'ha dato. Non ce l'avrebbe dato se non fosse stato necessario. Ce l'ha dato perché senza la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, noi siamo così propensi ad andarcene per la nostra strada. Paolo dice misero me, e poi dice altrove: in me, in questa carne, non abita nessun bene. Ha preso coscienza della sua vera natura. E penso che anche noi dobbiamo prendere coscienza della vera natura. Lo Spirito Santo ne abbiamo bisogno, perché senza di lui non ci abbiamo la possibilità, nessunissima possibilità, di farcela. Ma Dio ce l'ha dato come aiuto, e quindi approfittiamo del suo aiuto, della sua compagnia. Egli rispondendo disse loro: è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Che cosa significa questo? Mangiare insieme significa condividere insieme qualcosa di importante, era sinonimo di amicizia, perché loro tutti quanti intingevano nello stesso piatto. Quindi Gesù sta semplicemente dicendo: è uno dei miei amici, con cui sto avendo comunione in questo momento, sta mangiando insieme a me. è una persona che io amo e che io stimo, però lui sarà quello che mi tradisce. E poi dice questa cosa: sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Queste sono parole pesanti, sono davvero serie. E io penso che sia questo versetto sia la sintesi perfetta della sovranità di Dio, dell'onniscienza di Dio che opera insieme alla scelta dell'uomo. Dio non aveva obbligato Giuda a fare quello che ha fatto, è stato Giuda che l'ha scelto, ma Dio l'ha sempre saputo. E quindi ha programmato tutto quanto e ha pianificato tutto quanto, sapendo che Giuda avrebbe fatto questo. Gesù dice: è scritto che andrà così, ma guai all'uomo che farà in modo che ciò avvenga. Cioè Giuda non può dire: ah, io l'ho fatto per adempiere le scritture, sono giustificato. È stato fatto la volontà di Dio, gloria a Dio, sono obbediente. No, assolutamente no. Gesù dice: guai a quell'uomo. È una sua scelta e lui ne pagherà le conseguenze. Sarà responsabile delle sue scelte. E anche questo è valido per noi. Noi siamo responsabili delle nostre scelte. E ogni uomo è responsabile delle proprie scelte. Non è che nessun uomo può dire: è stato Dio che mi ha costretto. Gesù dice addirittura: meglio per lui se non fosse mai nato. Non dice: era meglio per me che Giuda non fosse mai nato, perché adesso mi sta facendo questo grande dispetto. Sta dicendo: era meglio per lui che non fosse mai nato. Perché? Perché andrà all'inferno, sarà nel posto peggiore che esiste, soffrirà per l'eternità. L'inferno è reale e l'inferno è terribile. Se non fosse mai nato. Ora, ovviamente nessuno di noi sceglie di nascere, è vero? È vero? Però ognuno di noi può scegliere come vivere, come esistere. E ci sono tante scelte nella nostra vita che determinano il nostro percorso. Meglio per lui che non fosse mai nato non è solo per Giuda. Ogni persona che nasce e vive su questa terra e non conosce, non si arrende al Signore per essere salvata e andrà all'inferno, questo vale per ogni persona. Meglio che non eri nato, perché andrai a passare l'eternità lontano da Dio. Significa che l'unico senso vero per la vita è conoscere Dio. Se non conosci Dio, se non nasci di nuovo, la tua vita non ha senso. E questo è un messaggio fortissimo, radicale. Beh, questo è l'Evangelo. E prima, quindi, che cosa dobbiamo fare? Essere certi che noi siamo nati di nuovo, che la nostra vita ha un senso perché abbiamo accettato Gesù. E poi dobbiamo anche predicarlo agli altri. Perché le persone di più grande successo hanno conquistato tutto il mondo, ma poi perdono l'anima loro, sono... Gesù diceva: che cosa vale? Che senso ha? Meglio per lui se non fosse mai nato. Una sentenza davvero devastante, ma ripeto, non è solo per Giuda, non è una punizione terribile per Giuda, è la punizione di chiunque. Vivere senza il Signore significa vivere e aver perso il senso della vita. Quindi una sentenza comunque dura, e a questo punto abbiamo due esempi davanti a noi, Maria e Giuda, e hanno trattato Gesù in maniera molto diversa. Maria che l'ha onorato al massimo delle sue potenzialità, Giuda che l'ha disprezzato, tradito. Qual era la differenza nella loro vita? L'amore di Gesù? Gesù amava Maria e non amava Giuda? Gesù ha amato Maria e ha amato Giuda nella stessa maniera, e ha dato tante occasioni a Giuda di fermarsi. In questo momento Gesù sta dando un'occasione a Giuda di fermarsi, di frenare, di rendersi conto, ma lui non ha voluto. Quello che cambiava non era l'amore di Gesù per loro, era la loro risposta all'amore di Gesù. E come ho detto all'inizio, Gesù o lo odi o lo ami. Maria ha scelto di amarlo e amarlo con tutta se stessa, Giuda ha scelto di disprezzarlo, di non amarlo. E Giuda? Maria è un po' l'emblema dell'adoratrice e Giuda è l'emblema del peccatore. Tutti, anche quelli che non conoscono niente della Bibbia, sanno chi è Giuda. Giuda è l'emblema del peccatore, l'emblema del traditore. Faccio un altro po' di versetti e poi concludo. Mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo averlo benedetto, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato un inno, uscirono dirigendosi verso il monte degli ulivi. Allora, ripeto, loro stanno celebrando la Pasqua, che significa mangiare un pasto. Questo pasto era composto di diversi cibi. Mangiavano un agnello arrostito, mangiavano le erbe amare, mangiavano il pane azimo non lievitato. Ognuno di questi cibi aveva un significato tipologico, figurativo. Era la Pasqua. Ma quello che sta facendo Gesù adesso sta dando un significato completamente nuovo alla Pasqua. Ok? Ci siete? Sta dando un significato completamente nuovo a quello che stanno facendo. E quindi prende il pane che loro stavano mangiando normalmente e dice qualcosa di nuovo rispetto a questo pane. Prende il vino che loro stavano bevendo e dice qualcosa di nuovo rispetto a questo vino. Il pane che spezzò lo diede loro dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi il pane, che è figura del corpo di Cristo che sarebbe stato dato, spezzato e dato, e il sangue che è figura il vino che è figura del sangue di Gesù che sarebbe stato versato per molti. Gesù non sta parlando letteralmente. Quando dice, voi lo sapete, ma lo dobbiamo ribadire, quando dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, sta parlando non in maniera letterale, ma in maniera figurativa. Perché? Perché mentre lui dice questa cosa, qui c'è il pane e qui c'è il suo corpo. E sono distinti. Gesù non ha due corpi, e non ha mai avuto due corpi, e non avrà mai due corpi, né due, né dieci, né diecimila, né dieci milioni. Ne avrà solo uno. E adesso dove sta il corpo di Gesù? Attualmente lo sapete? In cielo. La Bibbia dice che sta in cielo, quindi non sta sulla terra. Quindi non crediamo a quella che viene chiamata transustanziazione, cioè le persone dicono che il pane o l'ostia che viene benedetta diventa letteralmente il corpo, l'anima, il sangue di Gesù, e quindi stanno mangiando letteralmente Gesù, pensando, perché Gesù l'ha detto, questo è il mio corpo. Non è così. Vi ricordate quando c'è stato quel discorso del cibo, sempre in Marco, al capitolo 7, se non sbaglio, c'era il discorso della tradizione degli anziani e aveva molto a che fare con il cibo. Il versetto 15 dice, Gesù dice: non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, parlando del cibo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi fu entrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola, ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel cuore, ma nel ventre, nello stomaco, e poi se ne va dove? Fa tutto il passaggio che deve fare, viene digerito, e poi viene espulso. Questo significa che il cuore e lo stomaco sono due cose diverse che appartengono a due mondi diversi e non sono in contatto con loro. Non è che qualcosa che mangi ti può fare né del bene né del male dal punto di vista spirituale, non ti può santificare e non ti può contaminare. Passa attraverso il tuo stomaco e se ne va. È il mondo fisico. Le cose spirituali invece hanno un altro valore. Sarebbe offensivo dire che io mangio il corpo di Gesù, quello va nel mio stomaco, poi lo digerisco e poi lo spello? Sarebbe una bestemmia. E non è così. Lo stomaco è un mondo, ed è il mondo del fisico, e il cuore e lo spirito è un'altra cosa. Quindi quando dice questo è il mio corpo, non è il corpo letterale di Gesù. Ribadisco questo perché nella Chiesa c'è sempre stato questo scontro, e anche nella Riforma, anche Lutero non si è allontanato tantissimo da questo. E anche oggi c'è molto, si parla molto di qual è veramente il senso. Sono delle figure, il corpo e il sangue, e il pane che è figura del corpo, e il sangue che è figura, il vino, il calice è figura. Una cosa interessante che dice qui, e dice: questo è il sangue del nuovo patto. Il sangue del nuovo patto. In questo momento Gesù sta istituendo il nuovo patto. E quando si entrerà in vigore questo nuovo patto? Quando si realizzerà concretamente? Quando lui verserà il suo sangue, e cioè il giorno dopo. Ed è a questo punto che inizia veramente il Nuovo Testamento. Cosa significa il Nuovo Testamento? Nuovo patto. E questo patto non è fondato sul sangue dei sacrifici animali, ma è fondato sul sangue dell'agnello di

inno durante la Pasqua. Qual era questo inno che cantavano? Erano i Salmi 116, 117 e 118. E questo è il compitino che dovete fare per la prossima settimana. Leggete i Salmi 116, 117 e 118. Leggeteli riflettendo su Gesù che li canta e quanto erano rilevanti in quel momento per lui che stava per andare alla croce. Molto, molto forte, molto rilevante. Voi immaginate Gesù che canta? Certe volte facciamo fatica a pensare a Gesù che canta. Io me lo immagino che suona pure la chitarra. Gesù adorava, Gesù pregava, Gesù cantava. Qui c'è un esempio di questo. Deve essere stato bellissimo cantare insieme a Gesù, cantare di cuore. Quindi abbiamo iniziato con l'adorazione e ci fermiamo per adesso di nuovo con l'adorazione. Preghiamo? Grazie Signore per questo momento insieme, così bello, così potente, così speciale. Preghiamo che Tu ci riempia del Tuo Spirito, finché possiamo vivere le nostre vite al meglio, per il senso che Tu vuoi che abbiano, vivere per Te, per glorificare Te, per amare Te. Vogliamo imitare Maria e la sua adorazione autentica, forte, totale, con il cuore. Aiutaci a farlo, Signore. Siamo spesso troppo frenati, troppo distratti, troppo presi da altre cose e non diamo a Te il giusto valore, ma non c'è nessuno in realtà che ha più valore di Te. Aiutaci a ricordarlo, a vederlo e a darti l'adorazione che meriti, Padre. Insegnaci queste cose, Signore. Preservaci dalla caduta, dal male, dal peccato, dall'allontanamento, dall'aridità, dall'incredulità, dalla durezza di cuore e facci camminare nelle tue vie ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, Radio Evangelo risponde, torna a dialogare con voi. Riceviamo molte telefonate e questo ci riempie di gioia, perché vuol significare che le trasmissioni sono seguite ed apprezzate. Naturalmente non tutte le telefonate richiedono una risposta, è quindi logico che scegliamo quelle che formulano una precisa richiesta. Se le vostre telefonate si prestano direttamente o indirettamente al dialogo, noi cogliamo con piacere questa opportunità. Sentiremo sempre con piacere la vostra voce. Chiamateci al numero che ancora una volta ricorderemo in chiusura di trasmissione. Un signore di nome Carmelo si è intrattenuto lungamente

0: con noi al telefono e ci ha rivolto più di qualche domanda. Vuol sapere in particolare cosa pensiamo sulla realtà della vita dopo la morte, sulla esistenza di Satana e sulla certezza del perdono divino. Tre domande davvero interessanti a cui cercheremo di rispondere molto in breve, anche se c'è abbastanza per parlare un'intera giornata. Cominceremo a parlare sulla esistenza di Satana, anche se l'argomento non è molto edificante, preferiamo parlare molto più di Cristo. Chi ci ha posto la domanda sembrerebbe nutra qualche dubbio sulla sua esistenza. Sembra particolarmente ridicolo credere oggi nel diavolo, ma basta gettare uno sguardo sul mondo e sul male che è nel mondo per domandarci insieme ad uno scrittore chi è che cura i suoi interessi, cioè gli interessi del diavolo, durante la sua assenza o nell'ipotesi della sua assenza. Ma a parte la prova dell'esperienza, che è di per sé molto importante, dobbiamo rivolgerci alla Bibbia per saperne di più sull'avversario di Dio. La Bibbia infatti ci presenta Satana come l'avversario di Dio e dell'opera di Dio. Egli odia tutto ciò che porta l'immagine e l'impronta del nostro come del suo stesso creatore. I profeti antichi, in particolar modo Ezechiele ed il profeta Isaia, hanno sollevato il velo che nascondeva le sue origini. Egli fu l'angelo ribelle che volle essere simile a Dio, ma la sua superbia fu punita, perciò egli si rivolge contro tutto quello che Dio ha edificato per distruggerlo. Naturalmente questo è il suo intento, un intento che persegue con tenacia ed anche con un certo successo. Non dimentichiamo l'opera nefasta che ha svolto nei nostri progenitori Adamo ed Eva. Il suo campo di azione è il cuore dell'uomo. Odia l'uomo nella stessa misura che Dio lo ama, vuole sedurlo nella stessa misura in cui Dio vuole salvarlo. Questa lotta, su questo particolare campo di battaglia che è l'uomo, è ben rappresentata nel libro di Giobbe e, grazie a Dio, il messaggio finale che ci dà questo libro è che nulla può l'avversario contro colui che si affida nelle mani del Signore. Satana ha combattuto Cristo Gesù, come risulta dall'Evangelo di Matteo capitolo 4, ma ne è uscito sconfitto. Si è poi rivolto contro la Chiesa e si rivolge contro la Chiesa con tutta la sua ferocia, perché è la Chiesa che è l'immagine del Cristo ed è portatrice della sua testimonianza. Ma Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno vincere la Chiesa. È l'unico campo dove gli è negato il successo, cioè sui redenti dal sangue di Cristo, i quali vivono secondo l'Evangelo di Cristo. Un successo invece che egli riscuote a piene mani nel mondo, dove egli è riconosciuto come principe di questo mondo. Basta leggere l'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, verso 31, oppure nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, verso 19, dove ha appunto detto che il mondo giace nel maligno. Naturalmente qui il mondo è inteso come la società che si è organizzata al di fuori del volere di Dio. Su questa società egli regna, ma i milioni di singoli individui che ne sono irretiti possono districarsi dalla rete mediante la fede nel Salvatore Gesù Cristo. Per coloro che credono, egli è sicuramente un nemico già vinto, perciò non dobbiamo esagerare la sua potenza, ma resistergli come l'Apostolo Giacomo ci consiglia di fare: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vogliamo dire in conclusione che egli è più forte di noi, ma Cristo lo ha vinto per sé e per noi, e poiché quanto abbiamo detto ha lo scopo di edificare il nostro ascoltatore che ci ha posto la domanda, gli diciamo: in Cristo Gesù non abbiamo nessuna ragione di temerlo. Passiamo ora alla seconda domanda, la certezza del perdono divino. Prego, fratello.
1: E come ben sappiamo, alla luce della Bibbia, la parola di Dio, la certezza del perdono divino è uno degli aspetti della salvezza cristiana alla quale tutti gli uomini sono stati chiamati. Perdono che Dio, indipendentemente dalla condizione morale o spirituale in cui ci possiamo trovare, offre a tutti. Venite, diceva il profeta Isaia, da parte di Dio, molti secoli prima della venuta di Cristo. Discutiamo insieme. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Potremmo continuare nelle diverse citazioni della parola di Dio per affermare solennemente che il perdono dei peccati è una delle verità fondamentali della dottrina della grazia. Ora credo che il nostro ascoltatore si sia chiesto come si può essere certi del proprio perdono. Premesso che abbiamo precisato che è nella volontà di Dio rimettere agli uomini le loro colpe, va subito chiarito che anche per questo aspetto della grazia divina è necessaria la parte dell'uomo. Anche se in potenza Dio, in Cristo Gesù, ha perdonato i falli a tutti gli uomini. E questa parte consiste nell'accettare per la fede, dopo l'essersi accostati a Lui, confessando i propri peccati, il sacrificio di Cristo, il quale, dice l'Evangelo, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione eterna. Possiamo rassicurare questo nostro ascoltatore che quanto affermato è vero nell'esperienza di ogni sincero individuo che ha saputo far proprie queste gloriose verità della parola di Dio. Ora il perdono, vorrei ricordare soltanto per inciso, che è solo un aspetto della giustificazione, che è più del perdono dei peccati e della rimozione della condanna. Nell'atto della giustificazione, come sappiamo, Dio pone il colpevole nella posizione di un giusto. Egli cancella il passato con i suoi peccati e con le sue colpe e poi tratta l'individuo come se non avesse mai peccato.
0: Grazie, fratello. E passiamo alla terza domanda che ci è stata formulata. La realtà della vita dopo la morte. Diciamo pure che questa realtà così discussa costituisce un problema solo per coloro che non credono. E tra coloro che non credono ho trovato anche uomini che frequentano di tanto in tanto una chiesa e che non disdegnano di parlare di Dio. C'è o non c'è una vita nell'aldilà? Ecco la domanda che si pongono. O anche, nessuno è mai tornato per riferirci intorno a quello che c'è dopo. Ma grazie a Dio c'è la Bibbia che ci parla ampiamente di questa realtà, non solo affermando che c'è, ma anche dichiarandoci come è. Ma procediamo per ordine. L'Apostolo Paolo dichiara che Cristo Gesù ha distrutto la morte ed ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. In Cristo dunque la morte è distrutta e l'immortalità ha trionfato. La morte fisica non è in questione, gravando essa ugualmente e giustamente su tutto il genere umano. Nel questa dobbiamo temere, essendo essa un trampolino di lancio verso l'immortalità. Gesù si è intrattenuto lungamente sulla realtà della vita dopo la morte. Gesù vuol dire che con la morte del corpo non finisce tutto, come molti pretendono affermare, ma che c'è un destino dei giusti come c'è un destino degli ingiusti, dove c'è un premio e dove c'è anche una condanna. C'è quindi una continuità che non verrà interrotta dal trapasso fisico tra la vita che abbiamo vissuto e la vita che vivremo. Per coloro che volontariamente hanno peccato e che con perseveranza hanno resistito all'amore di Dio, rimane una terribile attesa di giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Questo è quanto dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10 al verso 27. Mentre coloro che hanno vissuto con Cristo e per Cristo, la morte fisica non interromperà la loro comunione con il Signore Gesù, il quale afferma: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Dunque questa realtà è pienamente affermata e ad essa non possono sfuggire neppure quelli che non credono, perché la Bibbia ci insegna che in questa realtà troveranno la loro triste collocazione. Problemi di tempo ci impediscono di ampliare questo argomento, ma vogliamo chiudere col dire a questo proposito che la certezza del perdono divino, l'argomento che è stato trattato dal nostro fratello poc'anzi, questa certezza ci dà una garanzia che la realtà che ci aspetta sarà rosea e felice. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, dice Gesù, se no io ve lo avrei detto. Io vo ad apparecchiarvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò apparecchiato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate ancora voi. Speriamo vivamente che queste risposte date a Carmelo lo abbiano soddisfatto o siano servite a chiarire qualche possibile dubbio, pur nel breve tempo che ci è concesso in questa rubrica, dove non possiamo e non vogliamo fare dei veri e propri studi biblici, ma dare brevi risposte alle domande che ci sono poste.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: La vite e i tralci. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 15, versi 1 a 8. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. La natura offre sempre spunti interessanti per chi la osserva. Gesù conosceva bene la natura essendo parte della sua creazione e sapeva scegliere bellissime illustrazioni tratte da essa. La figura della vigna era un'immagine conosciuta ai suoi interlocutori, perché nelle scritture era stata utilizzata più volte per illustrare la relazione tra Dio e il suo popolo Israele. In particolare in Isaia 5, il Signore dichiarò di aver fatto tutto il possibile affinché la sua vigna Israele portasse frutto, ma il frutto raccolto non era stato buono. Di conseguenza Dio non avrebbe potuto fare altro che abbandonare la vigna e lasciarla in balia di rovi e spine, come è scritto in Isaia 5:6. È proprio ciò che accadde quando Gerusalemme, la capitale di Giuda, cadde nel 586 a.C. ad opera di Babilonia, seguendo lo stesso destino della capitale del regno del nord, Samaria, caduta nel 722 a.C. ad opera degli Assiri. Tuttavia Dio, nella sua grazia, aveva lasciato un residuo, e nei secoli precedenti la venuta di Gesù, Gerusalemme era stata di nuovo ricostruita e abitata. La vigna del Signore questa volta avrebbe portato frutto oppure no? Con le parole che abbiamo appena letto, Gesù rispose affermativamente a questa domanda. Infatti, a differenza delle illustrazioni tratte dall'Antico Testamento, tra il vignaiuolo, il padre, e la vigna, Israele, Gesù pone se stesso. Questo cambia non poco le cose. Infatti, se Gesù è la vite, è impossibile che la vigna non porti frutto, come era stato nel passato. Tuttavia, potrebbero esserci dei tralci che non portano frutto, e Gesù fu molto chiaro in proposito. Quei tralci saranno rimossi affinché la vigna continui a portare frutto attraverso i tralci in salute. I discepoli di Gesù e i loro connazionali israeliti dovevano quindi realizzare che con la venuta del Messia Gesù, l'unica possibilità che avevano di continuare a far parte della vigna del Signore era quella di rimanere attaccati alla vite, ovvero al Messia stesso. Con la venuta di Gesù, il piano di Dio era entrato nella sua fase cruciale. Era giunto il tempo in cui Dio non avrebbe più giudicato Israele nella sua totalità. Tuttavia, avrebbe rimosso i tralci che non davano frutto. Per poter dare frutto, un tralcio deve ricevere la linfa vitale dalla vite. Un tralcio non può dare frutto se non rimane attaccato alla vite, e allo stesso modo era necessario che i discepoli di Gesù dimorassero in lui, ovvero rimanessero in contatto continuo con il loro Maestro e Messia. Nessuno avrebbe potuto portare frutto senza comunione con il Messia. Se consideriamo che poche ore dopo la maggior parte degli abitanti di Gerusalemme avrebbe rifiutato Gesù, preferendo liberare Barabba al suo posto, e nei decenni successivi molti di loro avrebbero anche perseguitato i seguaci di Gesù, ci rendiamo conto di quanta tristezza doveva avere il Signore Gesù nel considerare quanti tralci nel suo popolo sarebbero seccati e sarebbero stati destinati ad essere gettati via e bruciati. Ma ringraziamo Dio, perché tra quei discepoli, tra quegli israeliti a cui Gesù si stava rivolgendo, ci furono anche molti tralci che rimasero attaccati alla vite. Essi avevano ascoltato le parole di Gesù e quelle parole erano penetrate in loro. Nonostante tutte le difficoltà che dovettero affrontare, essi portarono molto frutto rimanendo in comunione con il Messia, facendo in modo che la vigna crescesse fino ad includere anche i tralci che non facevano parte di Israele. Infatti, grazie a quei tralci fedeli, il Vangelo è giunto in ogni parte del mondo e ha attraversato i secoli per arrivare fino a noi. Anche noi siamo chiamati ad essere tralci attaccati alla vera vite. Anche noi possiamo portare frutto solo se la vita scorre in noi. Anche per noi, come era stato per i discepoli, tutto comincia con il ricevere la parola di Dio nella nostra vita. Poi dobbiamo preoccuparci di rimanere attaccati alla vite, e sarà Dio stesso ad operare in noi affinché possiamo portare ancora più frutto. Così come il viticoltore pota la vigna con l'obiettivo di ottenere un miglior frutto, così dobbiamo avere fiducia che Dio opererà nella nostra vita per rimuovere ciò che può impedirci di essere ancora più fruttuosi. Dio ha utilizzato anche la sofferenza e la persecuzione della sua Chiesa nei secoli per potarla e fare in modo che essa portasse ancora più frutto. È possibile che anche nella nostra vita la potatura non sia piacevole. Si legga ad esempio Ebrei 12, versi 7 a 11. Ma è bello sapere che Egli sa cosa è più utile per noi affinché portiamo ancora più frutto. Che incoraggiamento troviamo in queste parole di Gesù: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Se la nostra relazione con Gesù è forte, se le sue parole dimorano in noi, se amiamo la sua parola e desideriamo metterla in pratica, se siamo determinati a portare frutto, non dobbiamo avere paura di andare a Lui in preghiera, chiedendogli di benedire la nostra opera, perché Egli risponderà alle nostre preghiere. Dio è glorificato nei Suoi figli che portano frutto manifestando il carattere di Gesù ed ubbidendo alla Sua parola. Pertanto, se il nostro desiderio è quello di portare frutto per la gloria di Dio e le nostre preghiere vanno in quella direzione, possiamo essere certi che Gesù risponderà alle nostre preghiere. Noi rimaniamo attaccati alla vite e Lui farà scorrere in noi la Sua linfa vitale che porterà molto frutto.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultima volta, verso la fine dello studio, abbiamo detto che l'incenso adoperato nel tabernacolo era simbolo della preghiera. Esso però rappresenta anche il Signore Gesù Cristo, quale nostro intercessore presso Dio Padre. E Aaronne, a sua volta, poiché officiava nel tabernacolo, anch'egli è simbolo di Cristo, sebbene Cristo sia sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella lettera agli Ebrei, poi, al capitolo 9, troviamo una cosa molto strana, apparentemente, e cioè che l'altare dei profumi è situato nel luogo santissimo. Sembra che l'autore non sappia proprio dove stesse. Ma perché non lo ha collocato nel luogo santo, come leggiamo appunto nel libro dell'Esodo? Per il semplice motivo che quando egli scriveva, il velo del Tempio si era squarciato a metà, quando Cristo si era sacrificato sulla croce. La sua stessa carne era stata squarciata ed egli, Cristo Gesù, era morto per poi risorgere e tornare in cielo. E oggi l'altare dei profumi è proprio in cielo. Noi quindi ci accostiamo a Dio mediante Gesù Cristo, il nostro intercessore. Perciò, quando ci accostiamo a Dio Padre, dobbiamo farlo mediante il Signore Gesù Cristo. Lui è l'unico e vero mediatore e nessun altro. A volte ho sentito dire: ora che sono salvato posso rivolgermi a Dio direttamente. No, non è esatto. Potete accostarvi a Dio solo mediante Gesù Cristo. Egli è l'unico che ci porta alla presenza di Dio. Anzi, come abbiamo detto, Gesù sta in cielo e prega per noi. E se era una cosa meravigliosa per gli ebrei sapere che avevano un sommo sacerdote che poteva entrare nel luogo santissimo del tabernacolo per intercedere per i loro peccati, è ancora più stupendo sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, sta pregando per noi. Perciò, amici, non cercate falsi e pii mediatori al di fuori di Cristo. Lui solo, Cristo Gesù, può intercedere, può pregare per voi. Cristo però non prega per il mondo. Lo sapevate? Infatti, nella sua preghiera sacerdotale, Gesù disse: «Io prego per loro, non prego per il mondo». Ma prego per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E perché Gesù non prega per il mondo, si chiederà qualcuno. Gesù morì per il mondo e lo Spirito Santo opera affinché il sacrificio di Cristo sia reale ed efficace per tutti coloro che lo accettano quale Signore e Salvatore.

Cristo non poteva fare altro che morire per i peccati del mondo. Ora prega per tutti quelli che credono in Lui e naturalmente sono felice per quello che Gesù sta facendo per tutti i credenti, perché se Lui non fosse lì alla destra del Padre, noi non potremmo combinare molto su questa terra. È veramente una cosa meravigliosa avere un sommo sacerdote che prega per noi. Dio Padre ascolta le nostre preghiere in base a ciò che il suo figliuolo Gesù ha fatto per noi sulla croce. Dice a tale proposito la lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 6, «Allode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo». Grazie a Gesù Cristo, il Padre ci accetta nel Figlio suo diletto, cioè a causa del Figlio suo, grazie ai suoi meriti. È scritto nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca che Dio Padre ha detto: questo, parlando di Gesù, è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Ma noi non dobbiamo solo ascoltarlo, ma dobbiamo anche pregare per mezzo di Gesù, dobbiamo pregare nel suo nome. Disse infatti lo stesso Gesù in Giovanni capitolo 14, versetto 14, se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Ecco che cosa significa pregare nello Spirito. Tornando ora all'altare dei profumi, noterete che questo altare è separato dagli altri oggetti che stanno nel luogo santo. Inoltre, soltanto i sacerdoti potevano adorare in questa parte del tabernacolo. Perfino il re Uzia fu colpito da lebbra quando cercò di intrufolarsi lì dentro. E oggi soltanto i sacerdoti possono pregare, ma ascoltate bene, ogni vero credente in Cristo Gesù è un sacerdote. A volte si sentono storie piuttosto sciroppose, a dire la verità, storie di persone che hanno condotto una vita immorale e che non hanno mai accettato Gesù quale Signore e Salvatore della propria vita, oppure che magari lo hanno rinnegato apertamente e che in momenti difficili, secondo queste storie, quando magari la madre stava in ospedale, queste persone sono cadute in ginocchio e hanno pregato aspettandosi di essere esauditi. Sono scene che a volte si vedono nei film, ma diciamolo, sono cose proprie da film, cioè sono cose false. In realtà Dio dice che non esaudisce preghiere simili, fatte per convenienza, fatte da chi è vissuto sempre lontano da Lui. No, cari amici, soltanto i veri credenti possono avvicinarsi all'altare dei profumi. Ne segue che l'unica preghiera che il peccatore perduto può fare è la seguente: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore, salvami per mezzo di Cristo». Questa è l'unica preghiera di un peccatore perduto che Dio esaudirà, se questo peccatore intende convertirsi a Cristo. Tornando adesso al libro dell'Esodo, leggiamo ora il capitolo 30, versetto 8, che vi doveva essere, leggo cioè in questo versetto, vi doveva essere un profumo perpetuo davanti all'Eterno di generazione in generazione. E anche oggi noi credenti dobbiamo continuamente lodare Dio. Ci viene detto infatti nella prima lettera ai Tessalonicesi di non cessare mai di pregare. Quando il sommo sacerdote entrava nel tabernacolo e offriva incenso a Dio, se ne stava lì un po' di tempo. L'incenso così impregnava del suo profumo i paramenti sacerdotali e quando egli veniva fuori, tutti potevano sentire quel profumo. Potremmo dire che il sommo sacerdote usava il profumo giusto. Il guaio oggi invece è che tanti cristiani non usano più questo profumo, cioè la preghiera. Facciamo dunque in modo che le nostre preghiere salgano a Dio spontaneamente, sinceramente, come un profumo di odor soave, e ne saranno impregnati i nostri vestiti se appunto ci dedichiamo costantemente alla preghiera.

ed ecco ora altre prescrizioni relative al culto. Leggiamoli insieme in Esodo capitolo 30, versetto 12 e 13. Quando farai il conto dei figli di Israele, disse Dio, facendone il censimento, ognuno di esso darà all'Eterno il riscatto della propria persona, quando saranno contati, affinché non siano colpiti da qualche piaga, allorché farai il loro censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare all'Eterno. Questo è il secondo requisito per adorare il Signore. Non saranno colpiti da nessuna piaga perché saranno riscattati. L'argento era il prezzo del riscatto e simbolo della redenzione. Notate, amici, chiunque adorava Dio doveva essere riscattato. Eppure oggi sentiamo spesso parlare di culto pubblico, cioè aperto a tutti. In realtà soltanto coloro che sono stati redenti da Cristo, cioè che si sono quindi convertiti a Cristo, solo queste persone possono veramente adorare il Signore. Ciò che invece è aperto a tutti non è il culto, non è l'adorazione, ma la redenzione, la salvezza. Oltre a questo, coloro che adorano non solo devono essere redenti, ma devono anche essere purificati. E questo ci porta dinanzi alla conca. La conca era collocata nel cortile del tabernacolo ed era di rame, così come era di rame l'altare. Qui è dove Dio sistema la questione del peccato, è dove si occupa dei nostri peccati. Ma vediamo come doveva essere costruita la conca di rame. Leggo allora i versetti 17 a 20 di Esodo capitolo 30 e spero che voi siate sempre in grado di seguirmi se avete a disposizione una Bibbia. Leggo allora Esodo capitolo 30 dal versetto 17 al versetto 20. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai tra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua e Aaron e i suoi figliuoli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno si laveranno con acqua affinché non abbiano a morire, così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio sacro, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Il sacerdote non poteva entrare nel tabernacolo per officiare se prima non si era lavato. Il sacerdote, infatti, si contaminava quando stava fuori. Analogamente, quando andate in chiesa e non vi sentite a vostro agio durante la riunione, forse non dipende dal predicatore noioso, ma dipende dal fatto che siete dei credenti spiritualmente sporchi del peccato. Ma sia ringraziato il Signore Dio che ci dà il suo perdono se gli confessiamo il nostro peccato, rivolgendoci a Lui sinceramente per mezzo di Cristo».

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti 13 e 14. Gesù le rispose, riferendosi alla donna samaritana: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Il commento di oggi si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, nei versetti da 5 a 30, e si intitola Un incontro. Il Vangelo di Giovanni riferisce la storia di una donna delusa dalla vita. Inutilmente aveva tentato di riempirla e darle un senso. Aveva avuto 5 mariti e altrettanti fallimenti. Alla fine si era legata a un 6° uomo. Al giorno d'oggi quante persone convivono senza essere sposate, trovandosi così in una situazione di completa contraddizione col pensiero di Dio. Partita per attingere acqua, la donna trova un uomo seduto sull'orlo del pozzo. Sembra che stia aspettando proprio lei. Sotto le sembianze di un viaggiatore stanco, lì c'è Gesù, il Figlio di Dio. Egli conosce tutte le insoddisfazioni e gli errori di quella donna. Così si ferma a quel pozzo. Gesù le chiede: dammi da bere. Che strano approccio per iniziare una conversazione. Nessun sermone, nessun rimprovero. Anzi, una promessa. Lui le avrebbe dato l'acqua che spegnerà la sua sete interiore. E gliela darà, perché lui solo può dissetare un cuore pentito. La donna confesserà la sua situazione. Non avrà più niente da nascondere a colui che nel frattempo ha imparato a conoscere come il Cristo, il Messia. La donna dal cuore vuoto è ora ricolma di un'abbondanza che soddisfa pienamente la sua sete spirituale. Allora va dalla gente della sua borgata e grida: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? E molti credono in lui grazie alla sua testimonianza.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficiare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e sono certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16, 19, 20 e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare, dovremmo dipendere da Dio che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18, 13. In questo caso la frase «render ragione» significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18, 18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21, 16. La domanda è questa:
cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21:22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21:12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21:12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra, e chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà quindi non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante, ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo che non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione dove uno, nel noleggiare qualche cosa, pagava un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo di nuovo a leggere le Sacre Scritture. Cominciate da una parte, un libro, e leggetelo attentamente, e se trovate nella vostra lettura qualche cosa che non capite, marcatelo, poi scriveteci e noi cercheremo con le Sacre Scritture alla mano di spiegarvelo. E ve lo spiegheremo scrivendovi una lettera personale, e poi anche lo faremo qui
attraverso questa rubrica per la quale non solo sentirete la vostra risposta, ma permetterete ad altri ascoltatori di arricchire la loro conoscenza biblica attraverso le vostre ricerche. Così, amici, aspettiamo di ricevere da voi. Se non riceviamo posta da voi, naturalmente non potremo continuare ad andare avanti con questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: L'amica che introduce il programma ha dimenticato un particolare, che al banco di regia c'è Mario, lo diciamo subito oggi, onor di cronaca, aprendo la trasmissione per il nostro regista. Intanto benvenuto all'ascolto da parte mia, cioè da parte di Mauro, che invece conduce in voce la trasmissione. Trasmissione sempre piena di fatti, di informazioni, di notizie, di attualità, di insomma anche della corrispondenza, perché no, c'è una rubrica specifica che si chiama La Lettera, dove di volta in volta un amico o un'amica che ha avuto la cortesia di prendere un po' del suo tempo e scriverci troverà attraverso questo spazio la risposta che noi le o gli accordiamo, seconda che sia un'amica o un amico. Ed ora subito la sigla di apertura, con la quale ancora una volta ti invito a rimanere con noi per i prossimi tre quarti d'ora. Rick Kua canta What If.

0: La nostra sigla, motivo di Rick Kua, che avremo modo di riascoltare anche nella prossima puntata. Adesso invece andiamo con la prima rubrica di oggi.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Ti è mai capitato di fantasticare su cosa faresti se fossi ricco, famoso, potente? Certo, la vita di persone famose ci attira facilmente, ma forse a volte non sarebbe così se si sapessero tutte le cose. Pensavo a questo vedendo su un settimanale un articolo dal titolo «Lacrime in casa dei divi», in cui si diceva «Sono ricchi, hanno tutto, vivono in un mondo fiabesco». Eppure i figli degli attori più famosi spesso pagano a caro prezzo il nome che portano. Uno si uccide con l'alcol e la droga, un altro con un colpo di pistola, un altro diventa un assassino. Questi figli dei divi di Hollywood conducono una vita che certamente fa invidia ai loro coetanei. Vivono in splendide ville con piscine e campo da tennis, corrono su costosissime auto sportive, passano da un'avventura all'altra. Eppure non è tutto oro quello che luccica, e sembra che dietro questo paradiso dorato si nasconda una vera e propria vita da inferno. L'apparenza, insomma, inganna. E questo vale un po' per tutti. Si può sembrare felici e contenti davanti agli altri, ma in realtà essere disperati. Si può sembrare dei gentiluomini e in realtà vivere una vita doppia. Leggiamo nella parola di Dio che Dio guarda dal cielo e vede tutti gli uomini nei loro dolori, nei loro piaceri, nei loro peccati, nella loro tristezza. Non avere paura di togliere la maschera davanti a Lui, perché Egli ti vede e vuole veramente renderti felice. Così parla il Signore. Il savio non si vanti della sua sapienza, il forte non si vanti della sua forza, il ricco non si vanti della sua ricchezza. Ma chi si vanta, si vanti di questo, che ha intelligenza e conosce me. Non è l'essere figlio di un importante mortale o di un famoso terrestre che ti farà veramente felice, ma l'essere figlio di Dio. E questo è possibile, non grazie all'operato di un uomo o a prezzo di milioni, ma grazie al Signore Gesù e alla sua opera di salvezza. Ed ora, in tema con quanto appena detto, Gloria Landi canta «Ora ho deciso».

0: Se vedi la luna sorgere dolcemente sui tuoi campi, se il vento soffia dolcemente sul tuo viso, se il tramonto si sofferma mentre le campane del Duomo risuonano e la luna ha raggiunto il suo posto nel cielo, allora potrai ringraziare il Padre per le cose che egli ha fatto e ringraziarlo per le cose che deve ancora fare. E se trovi un amore che è tenero, se trovi qualcuno che è sincero, allora ringrazia il Signore che è stato doppiamente buono con te. Se guardi nello specchio alla fine di una giornata difficile e sai nel tuo cuore che non hai mentito, se hai dato amore liberamente, se hai guadagnato onestamente il tuo stipendio e se c'è Gesù al tuo fianco, allora puoi ringraziare il Padre per le cose che ha fatto e per quello che deve ancora fare. E se trovi un amore che è tenero, se trovi qualcuno che è sincero, allora ringrazia il Signore che è stato doppiamente buono con te. Questo è il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che si intitola proprio Doppiamente buono con te. A cantare era Amy Grant.
1: Curiosando qua e là.
0: Mario ed io non ci stanchiamo mai di mettere il naso un po' dappertutto, di curiosare praticamente qua e là. Oggi parliamo di un argomento veramente particolare. Come fa la mina a entrare nella matita? Punto interrogativo. Lo vediamo insieme. La matita, come si intende oggi, ha un'origine relativamente recente. Egizi, greci e romani, per tracciare linee su fogli di papiro, prima di scoprire pennello e inchiostro, usavano dischetti di piombo. Nel 300 gli artisti europei usavano bastoncini di piombo, zinco o argento per tracciare disegni di colore grigio chiaro. Nel 500 poi lo svizzero Konrad von Gessner descrisse per la prima volta un bastoncino per scrivere racchiuso in un involucro di legno. Ma il piombo cessò di essere un materiale scrittorio quando nel 1564 a Bournemouth-Dale, nel nord dell'Inghilterra, si scoprì la grafite pura. Con essa nacque la matita moderna. La grafite è una forma di carbonio che è uno dei minerali più teneri. Quando viene premuta sulla carta, se ne staccano strati sottilissimi che lasciano un segno nero. Una qualità di grafite polverosa e nerissima, ottima per la produzione di matite, proviene da Sonora, nel Messico. La guaina che racchiude la mina deve essere di legno abbastanza tenero per poter temperare facilmente la matita quando la grafite si consuma. Il più usato è il cedro bianco proveniente dalla Sierra Nevada in California ed il migliore è quello ottenuto da alberi che hanno la mina si ottiene mescolando grafite fine argilla e cuocendo poi questo impasto in un forno. La grafite non può essere macinata in un mulino normale perché la sua struttura friabile la rende un lubrificante naturale. Si usa perciò un mulino a dischi. Getti di aria compressa, contenenti particelle di grafite, sono spinti con forza l'uno contro l'altro e le particelle urtandosi si spezzano in frammenti sempre più piccoli. L'impasto di grafite, argilla e acqua viene spinto in un cilindro forato, dalla cui estremità esce una sorta di bastoncino del diametro della mina, che viene tagliato a pezzi della lunghezza delle matite ed essiccato in forno prima di essere cotto ad una temperatura di circa, mamma mia, 1200 gradi. Infine, le mine così ottenute vengono trattate con cera per assicurarne un facile scorrimento sulla carta. Per fare la guaina si taglia il legno a tavolette lunghe come una matita e larghe 7 e di spessore pari a metà di quello di una matita. Nelle tavolette si praticano delle scanalature dove si collocano le mine e vi si pone sopra un'altra tavoletta scanalata. Poi una macchina taglia il tutto in singole matite di sezione esagonale o circolare che alla fine vengono dipinte con vernice non tossica.

0: Paragonandole alle montagne russe, Adrian Snell parla qui di quelle che sono, diciamo così, le cose negative dei tempi moderni. Le roller coaster, proprio le montagne russe, come vengono definite in America, sono il parallelo di... Ma ti leggo il testo della canzone. Volta dopo volta è un duro viaggio per arrivare al latte e al miele. Legge i segnali, uno stato febbrile, nessun rimedio di emergenza. È tutto un io, me, mio. Sono insomma le montagne russe. Un melodramma esagerato, tecnologia prodigiosa, un calice di veleno, una spada nella mano, una pace futuristica, una terra promessa balistica. Non è affatto facile. Incubi ad arcobaleno illuminano l'universo che sta crollando sotto la mano di Dio. Un coltello nella schiena, una pistola alla testa, una mossa e sei morto. Non è affatto facile. L'ala è in fiamme. Una lama al cuore. Amore significa attaccare per vincere. Montagne di soldi, laghi dei sanguinosi Gog e Magog, catene di angeli, il sorriso del dragone, l'ultimo miglio. Pulisci la macchia, amante eterno. Oceano dell'Eden, campi di ossa, la corona del martire, il giogo della condanna. Corri alla ricerca di un riparo. Incubi ed arcobaleno illuminano l'universo che sta crollando sotto la mano di Dio. Grida per ottenere una disperazione eterna per il serpente e la sua trappola. Grida per trovare nel figlio uno scudo contro la lama e la pistola. Grida per avere una luce dove potrai nasconderti fino all'arrivo della sposa.
1: La lettera della settimana.
0: Ecco, la lettera di questa settimana è quella di Giorgio. Colgo uno stralcio dalla sua lettera, vediamone il sunto. Riguardo a certi dubbi, scrive, certi dubbi che ho, sono un depresso cronico a causa dei bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale e ne porto ancora le conseguenze. Però io credo e non credo, finché vedo che le persone agiscono con egoismo, diciamo crudo, e per me influisce molto su questa poca fede che ho. Mia moglie fa di tutto per aiutarmi, anche se è molto taciturna, ma vedo che soffre internamente, anche se è di poche parole. Ringrazio per chi ascolterà questo mio sfogo e saluto cordialmente. Caro Giorgio, certamente se guardiamo il mondo che ci circonda e dalla rovina sociale e alla mancanza di valori così diffusa, non avremo nessun motivo per credere. Ma non credere in chi? Ovviamente nell'autonomia dell'uomo. Credo che il fallimento così generale a cui stiamo assistendo è la prova più lampante che l'uomo che rifiuta Dio e i suoi principi non può fare altro che male a se stesso e ad altri. Non dovrebbe essere questo un ulteriore motivo per rifiutare l'illusoria autonomia dell'uomo e accettare di vivere secondo la legge di Dio? Ma cosa significa avere fede in Dio? Il suo quesito sulla consistenza e realtà della fede è molto importante e necessario. Hai fatto quindi bene a chiederlo. Un uomo può avvicinarsi a Dio senza una grande istruzione, senza ricchezza, senza un'importante posizione sociale, ma non può farlo senza una fede reale. La Bibbia infatti ci dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che è colui che ricompensa quelli che lo cercano. Non esiste un'alternativa o un'altra via che possa sostituire la fede o fare a meno di essa. Un credente del passato ha giustamente detto: la fede è la nostra risposta alla rivelazione divina, il legame fra Dio e l'uomo è il canale di ogni benedizione divina. Ma che cos'è la fede in senso biblico? È un semplice sentimento emotivo? È un interesse particolare per le cose religiose? Oppure è una specie di salvagente mentale a cui ci aggrappiamo quando abbiamo qualche problema o qualche bisogno? La vera base della fede non sono queste cose, ma ha a che fare con un contenuto, con la rivelazione di Dio. La Bibbia ci insegna che non c'è nessuna possibilità di conoscere Dio nel giusto modo e quindi di credere in Lui senza far riferimento alla sua stessa parola rivelata. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, disse: «Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo». Non si può credere ed affidare la propria vita a qualcuno che non si conosce. Così non si può dire di conoscere Dio e di credere in Lui senza la conoscenza del Vangelo e la fede in ciò che esso rivela. La fede cristiana non è un semplice sentimento religioso privato e soggettivo, ma si fonda su una parola rivelata. Essa è fede in qualcuno e per qualcosa. La conoscenza di Dio e della sua volontà non può essere immaginata soggettivamente o tramite quello che mi dice una chiesa, deve provenire da ciò che Dio dice di se stesso. Caro Giorgio, nel tuo credere, che posto e che ruolo ha la Bibbia? Pensi che la fede sia una capacità naturale di ogni uomo o essa nasce da una chiara scelta personale basata su ciò che Dio afferma nella Bibbia? È Dio che determina e stabilisce in che cosa credere. Ogni pensiero umano o sentimento religioso deve essere confrontato e vagliato alla luce della parola di Dio. Se quello che pensiamo o crediamo di Dio non corrisponde a ciò che Egli ha rivelato, deve essere abbandonato e ritenuto come menzogna. Il rispetto e l'amore che abbiamo per Dio si misura nel rispetto e nella fedeltà che abbiamo per la Sua parola. Caro Giorgio, tu sei disposto a confrontarti con la parola di Dio e a rimettere in discussione quello che non corrisponde alla sua verità rivelata?

0: Giuseppe De Chirico con Guardati dentro.
1: Favole alla radio.
0: Anche oggi abbiamo una favoletta che direi non è solamente adatta ai bambini, ma a tutti quanti, anzi direi soprattutto a tutti quanti. Lascio che sia l'amico che legge il testo della favola ad annunciartela.
2: Esopo in un arsenale. Un giorno Esopo, il famoso favolista, avendo del tempo libero, andò a visitare un arsenale. Gli operai cominciarono a prenderlo in giro, cercando di provocare le sue risposte. Allora Esopo narrò loro una favola e disse che nei tempi antichi esistevano solo il caos e l'acqua. Ma Zeus, che voleva far emergere anche l'elemento terrestre, esortò la terra a ingoiare in tre sorsi tutto il mare. Quella col primo sorso fece uscire fuori le montagne, col secondo le pianure. Se poi, proseguì Esopo, le sembrerà opportuno assorbire col terzo sorso tutta l'acqua, la vostra arte non sarà più di nessuna utilità. La lezione che possiamo trarre dalla favola è che non bisogna sbeffeggiare coloro che sono più in gamba di noi se non vogliamo attirarci in modo inconsapevole molestie più gravi.
0: Esopo era uno schiavo, perciò è probabile che più di una volta gli sia successo di essere sbeffeggiato, come nell'episodio che abbiamo appena ascoltato. La sua umile posizione sociale ed il suo aspetto fisico, sembra infatti che fosse zoppo e deforme, potevano facilmente attirargli il disprezzo di chi valuta le persone secondo l'apparenza e non per il loro valore intrinseco. L'uomo di oggi non è cambiato. Anche noi tendiamo a valutare le persone dal loro aspetto fisico o dalla posizione sociale che hanno raggiunto, dall'involucro che le racchiude, insomma, piuttosto che dal valore che hanno per Dio. La valutazione che Dio fa, infatti, è completamente diversa. Nella Bibbia leggiamo che l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore. Inoltre, disprezzare gli altri è sintomo di orgoglio, ed il Signore stigmatizza con espressioni molto forti questo peccato. Vediamone alcune. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. La superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Disprezzare gli altri significa, in ultima analisi, disprezzare il Creatore. Chi beffa il povero oltraggia colui

che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito. Leggiamo nel libro dei Proverbi. L'uomo è sempre stato attratto dalla pompa e dalla magnificenza. Gesù, il Figlio di Dio, quando scese su questa terra, scelse invece la povertà e l'umiltà. Il profeta Isaia ci dice che non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Era un uomo di dolore, familiare col patire, e per questo gli uomini lo disprezzarono e lo abbandonarono. Non si resero conto che egli aveva lasciato la gloria per loro, per caricarsi dei loro peccati, prendere su di sé il castigo che meritavano e dare loro la pace. Se, come diceva l'autore, chi disprezza gli altri si attira gravi molestie, per chi disprezza il Figlio di Dio, che è l'unica via di salvezza per l'umanità, resta soltanto ciò che la Bibbia definisce una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Non esiste altra alternativa. Chi rifiuta Gesù come Salvatore lo incontrerà come giudice. Vale la pena di rifletterci su.

un brano che è stato sigla della trasmissione Voci in Città qualche tempo fa. Nascerà, era il gruppo Amore. E con il fischio della nave si chiude il numero di oggi del Bastimento. Noi ci risentiamo qui nel prossimo numero. Grazie a Mario per la parte tecnica e a te per avermi seguito. Chiude Stefano Cucchi con Gli occhi della gente. Ciao, un forte abbraccio da parte mia. Ciao.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Oltre al quarto Evangelo, l'Apostolo Giovanni scrisse tre lettere e l'Apocalisse. Pare che Giovanni sia vissuto più a lungo di tutti gli altri apostoli e che i suoi libri, scritti fra l'85 e il 96 d.C., siano i più recenti fra quelli contenuti nel Nuovo Testamento. La prima lettera è indirizzata alla famiglia di Dio in generale. Esorta a fuggire i falsi maestri e insiste sull'amore che deve unire i credenti. Tratta il problema del peccato nel suo aspetto pratico, incoraggia a vivere separati dal mondo, nel senso che non dobbiamo adeguarci ai costumi e alle abitudini che separano da Dio, mette in guardia contro l'eresia e ammonisce a vivere coerentemente con quello che si professa di credere. Infine, parlando degli effetti pratici della vera fede, spiega come e perché il credente può e deve avere la certezza della propria salvezza. La seconda lettera è molto più breve ed è indirizzata alla Signora eletta e ai suoi figlioli. Alcuni pensano che l'Apostolo si riferisse a una chiesa chiamata simbolicamente Signora eletta, ma è molto più probabile che si rivolgesse proprio a una donna. La lettera contiene avvertimenti contro le false dottrine ed esortazioni all'amore e all'ubbidienza ai comandamenti del Signore. La terza lettera, ancor più breve delle precedenti, è indirizzata a un certo Gaio, un cristiano molto caro al cuore di Giovanni. Gaio doveva essere uno dei capi di una chiesa nella quale erano sorte delle difficoltà. Sembra che alcuni predicatori mandati da Giovanni avessero trovato un tenace oppositore in un certo Diotrefe. Perciò l'apostolo promette di recarsi personalmente presso quella chiesa per chiarire le cose. Poco tempo dopo, Giovanni fu arrestato ed esiliato nell'isola di Patmo, non lontana da Efeso. Ormai era molto anziano e forse non immaginava che quell'ultimo e oscuro periodo della sua vita sarebbe stato ravvivato da un'esperienza straordinaria. A Patmo, infatti, Giovanni ricevette in visione la rivelazione di molti avvenimenti futuri, di cui trascrisse fedelmente i particolari nel libro dell'Apocalisse. Un giorno di domenica, Giovanni udì alle sue spalle una voce potente come uno squillo di tromba. «Ciò che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Quando si volse per vedere di chi fosse quella voce, notò sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri il Signore Gesù, splendente di una gloria che non gli aveva mai visto mentre era sulla terra. Indossava una veste lunga fino ai piedi. All'altezza del petto aveva una cintura d'oro. Il capo e i capelli erano simili a lana bianca, candidi come la neve. Gli occhi come una fiamma ardente, i piedi simili a rame purissimo arroventato in una fornace e la voce come il fragore di molte acque. Nella mano destra teneva sette stelle e il suo volto aveva lo splendore del sole quando brilla in tutta la sua potenza. La prima lettera era dunque per la chiesa di Efeso. A ogni chiesa mandò una lettera diversa, che era la parola del Signore per ogni chiesa, talora lodando, più spesso riprendendo per la freddezza e le false dottrine. Quando ebbe finito di scrivere queste lettere, Giovanni vide una porta aperta nel cielo. La stessa voce, simile a uno squillo di tromba che gli aveva parlato prima, gli disse: «Sali qua e ti farò vedere le cose che devono avvenire d'ora in avanti». Allora Giovanni fu rapito nello spirito e vide nel cielo il trono di Dio e lo splendore di colui che vi siede sopra. Il trono era circondato da un meraviglioso arcobaleno. Altri 24 troni attorniavano quello di Dio. Su di essi sedevano altrettanti uomini anziani, vestiti di bianco, ognuno con una corona d'oro sul capo. Dal trono principale partivano lampi, voci e tuoni. Davanti a esso c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. Attorno al trono c'erano 4 strane creature viventi, ciascuna con 6 ali, che non cessavano mai di dire: «Santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene». Ogni volta che la frase era pronunciata, i 24 anziani si prostravano davanti a colui che sedeva sul trono e l'adoravano, dicendo: «Degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create». Poi Giovanni vide, nella destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E un angelo potente esclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e di rompere i sigilli?»
ma nessuno, né in cielo né in terra né sotto la terra, poteva farlo. A questo punto Giovanni cominciò a piangere a dirotto, perché non si poteva trovare nessuno degno di aprire il libro. Ma uno degli anziani gli disse: «Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli». Allora Giovanni vide davanti al trono, fra le 4 creature viventi e gli anziani, l'agnello di Dio, che era stato immolato sulla croce, il quale si fece avanti e prese il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono. Quando lo fece, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti al trono. Ciascuno aveva in mano un'arpa e delle coppe d'oro piene di profumo raffiguranti le preghiere dei figli di Dio. E tutti insieme cantavano un cantico nuovo dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione».

0: Sempre in visione, Giovanni vide davanti al trono di Dio e all'agnello una folla che nessun uomo poteva contare. Vi era gente di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e tutti erano vestiti di bianco. In mano reggevano delle palme e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». Tutti gli angeli che stavano in piedi attorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi, si prostravano con la faccia a terra davanti al trono e adoravano Dio dicendo: «Amen. Al nostro Dio la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani si rivolse a Giovanni e gli chiese: «Questi che sono avvolti in vesti bianche, chi sono e da dove sono venuti?»
1: «Signor mio, tu lo sai», rispose Giovanni.
0: Allora l'anziano gli disse: «Questi sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». Nella sua visione, Giovanni intravide un terribile periodo di tribolazione e giudizio per la terra, durante il quale ogni essere vivente quaggiù soffrirà terribilmente e molti moriranno. Perfino la natura muterà d'aspetto. Infine, vi sarà una contesa fra il Signore Gesù Cristo che scenderà sul Monte degli Ulivi e Satana. Satana sarà sconfitto e in seguito sarà gettato nello stagno di fuoco per l'eternità, dove soffrirà tormenti senza fine. Con lui saranno gettati nella Geenna tutti coloro i cui nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita di Dio, secondo la sua parola che dice: «E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». L'Apocalisse si conclude con una meravigliosa descrizione della città santa. Giovanni vede la città santa, la grande Gerusalemme celeste, scendere dal cielo proveniente da Dio e con la gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una pietra preziosa, come il diaspro cristallino. È cinta da mura possenti, provviste di 12 porte, e ha forma quadrata con 3 porte a ogni lato. Vicino a ogni porta c'è un angelo e sulle porte sono scritti i nomi delle 12 tribù di Israele. Le mura della città hanno 12 fondamenta e su di esse 12 nomi, quelli degli apostoli del Signore. Le mura sono di diaspro e la città d'oro puro, simile a cristallo finissimo. Giovanni non vi nota nessun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello ne sono il tempio. La città non ha bisogno né di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Le porte della città non saranno mai chiuse, perché la notte cesserà di esistere. In essa non entrerà nulla di impuro e nessuno che commetta peccato, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Giovanni vede anche il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e su entrambe le rive del fiume sorge l'albero della vita, che dà 12 raccolti l'anno, uno per ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Dopo aver visto e sentito queste cose, Giovanni si inginocchiò per adorare l'angelo che era stato incaricato di mostrargli la città celeste, ma l'angelo gli disse: «Guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli profeti e tutti quelli che servono le parole di questo libro. Adora Dio». Poi soggiunse: «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino». Le ultime parole di questo libro contengono un chiaro ammonimento a non togliere o aggiungere nulla alla parola di Dio e la promessa che il Signore Gesù tornerà presto sulla terra. Giovanni risponde: «Sì, vieni, Signore Gesù. Voglia il Signore che questo sia il desiderio e la preghiera di tutti noi».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Mi ricordo di quella volta che mia sorella Jay ed io andammo con la vecchia Route 40 dalla fattoria ad un'asta che si teneva al mercato del bestiame di Baltimora. Avevamo sentito che un allevamento di cavalli vicino aveva intenzione di cedere il bestiame e pensammo che forse avremmo potuto acquistare un buon cavallo a poco prezzo. Essendo arrivate presto, girammo attorno per esaminare gli animali all'asta. Posai lo sguardo su un grande purosangue rosso che nessun altro sembrava aver notato, ma non volevamo dare al venditore l'impressione di esserne troppo interessate. Facendo del mio meglio per apparire distaccata e professionale, passai la mano sulle gambe del cavallo per sentire se aveva dei sopraossi. Mi abbassai a mettere il dito negli zoccoli, cercando spaccature o crepe. Accarezzammo il suo petto, il garrese, esaminammo i denti e alzammo la coda. E poi ci spostammo di qualche passo per stabilire le sue condizioni generali. Dopo quel po' di tempo passato col puro sangue, avevamo capito tutti i suoi punti deboli. Sapevamo esattamente quanto potesse valere. Eravamo più che pronti ad indicare quelle debolezze al venditore nell'eventualità che non avesse accettato la nostra offerta. Punti deboli. È preoccupante pensare che i nostri punti deboli siano esposti, vero? Le debolezze aumentano o diminuiscono il nostro valore agli occhi degli altri. Mi viene in mente una citazione di Corrie ten Boom. Il diavolo è come un buon commerciante di bestiame che, dopo aver fatto un giro attorno ad una mucca, ne conosce tutti i punti deboli. Ci conosce e sa esattamente dove colpirci. Il diavolo non è ancora andato in pensione, sa di avere poco tempo ed è estremamente attivo. Ma Gesù è presente ed è molto più forte del diavolo. Un bell'avvertimento. Puoi pensare che le tue debolezze siano nascoste, ma il tuo nemico vorrebbe fare l'offerta più bassa possibile per la tua vita. Per farlo, si assicurerà di averti esaminato per bene, su e giù, a destra e a sinistra, davanti e dietro. Satana è molto interessato ai tuoi punti deboli, che si tratti di una tendenza a temere, la propensione a dubitare, la spinta a fantasticare, l'attitudine di crogiolarsi nell'orgoglio. Egli conosce tutto ciò con esattezza. Se avverti un'intensa lotta nella tua vita proprio ora, faresti meglio a renderti conto che il diavolo continuerà a farti pressione dove fa più male. Egli conosce i tuoi lati nascosti e non è per niente riluttante ad approfittare al massimo di questa conoscenza. Ma, come Corrie diceva, Gesù è sempre presente e molto più potente del diavolo. Anch'egli conosce i tuoi punti deboli, ma vuole che quei punti vulnerabili diventino i suoi punti di forza nella tua vita. Capendo questo, Paolo fu in grado di scrivere «Quando son debole, allora son forte». Nonostante tutti i tuoi fallimenti e le tue lotte, il Signore Gesù non ha acquistato la tua vita per un prezzo ridicolo. Non poteva aver pagato un prezzo più alto. Dal suo punto di vista, vali quanto pesi in debolezza.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Allora, come sono 3 settimane che non studiamo Atti, vogliamo un po' rivedere, però brevemente, quello che abbiamo visto negli ultimi due studi. Questo era Paolo con il suo squadro missionario a Efeso, e quindi vediamo che Paolo li ha spiegato, e poi lui ha imposto le mani e hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Tutti i 12 hanno pregato, hanno parlato in lingue e hanno profetizzato, in versetto 6, e quindi abbiamo anche parlato di questo. Noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo non come option ma essenziale. Amen. Tutti i credenti dobbiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo, e poi non è una cosa di 20 anni fa, deve essere cosa ogni giorno. Anche gli apostoli erano battezzati con lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, ma poi alcuni capitoli dopo, quando sono stati minacciati, in Atti 4 è scritto che hanno pregato: Signore, guarda le loro minacce. Voi conoscete questi versetti, no? È scritto che furono di nuovo ripieni di Spirito Santo. Quindi è un traboccare. Anche in Efesini, mi sembra capitolo 4 o 5, 5 e 4, be filled with the Spirit. 5:19 mi sembra. Questo nel greco è un imperativo di azione continuo. Quindi siate sempre pieni dello Spirito. Non è un imperativo, è un comando nel greco. E quindi siamo chiamati di essere sempre pieni dello Spirito Santo. Lo so che non è sempre facile. Tante volte permettiamo compromessi e cose che contristano lo Spirito Santo nella nostra vita. Non che lo Spirito Santo ci abbandona, perché Gesù ha detto: quando Lui verrà, Lui sarà con voi per l'eternità. E quindi lo Spirito Santo è sempre con noi se siamo credenti, però possiamo contrastare lo Spirito Santo, contristare, renderlo triste. Ma vogliamo essere come questi discepoli a Efeso, erano affamati. Non sono arrivato a Paolo a dire: no, ma noi siamo di Apollo e non possiamo ricevere niente. Loro avevano questo atteggiamento: Signore, quello che tu hai per noi, noi vogliamo, anche se sembra una cosa strana. Parlare in lingua è strano, no? Ancora per me è strano, però è una cosa che Dio vuole, è una cosa bellissima, molto edificante. E poi abbiamo visto in versetto 13 queste storie di questi uomini che hanno cercato di scacciare i demoni, e hanno provato di scacciare i demoni nel nome di Gesù che Paolo predica. E quindi chi si ricorda questo insegnamento, come scacciare i demoni? Abbiamo imparato come si fa. Non è metodi, non sono metodi, perché i metodi sono molto popolari nelle chiese evangeliche. Vogliamo tutto istantaneo, ma bisogna avere fede e bisogna avere un cammino retto davanti a Dio, perché se noi non siamo sottomessi a Dio, neanche i demoni saranno sottomessi a noi. Anche loro ci diranno: io conosco Gesù e conosco Paolo, ma tu chi sei? Ribelle, peccatore. Eh? E quindi in Atti 17 vediamo la fine di questa storia. in Atti 19, versetto 17. Or questo fu risaputo da tutti i giudei greci che abitavano Efeso e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E quindi una cosa sempre da ricordare, che i segni e prodigi che lo Spirito Santo produce magnificano sempre Gesù Cristo. Amen. Se Gesù Cristo non prende la gloria da una cosa, non è da Dio. Io non accetto. Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto: quando lo Spirito verrà, Lui mi glorificherà. Quindi lo Spirito Santo sempre glorificherà Gesù Cristo, ma è l'uomo. Per questo io non ci tengo tanto quando arrivano americani e sudamericani e vediamo manifesti, grande uomo di guarigione, potenza a Milano, Treviso, Padova, qui e lì. Un uomo che si innalza se stesso non è un uomo di Dio, è un ciarlatano. Perché gli apostoli erano veramente uomini di Dio, uomini di potenza, di autorità, e loro facevano schifo in qualsiasi momento che uno cercava di dargli la gloria. E abbiamo visto anche l'altra volta come Paolo e Barnaba, dopo che il Signore li ha usato per guarire una persona, e la gente dice: i dei sono scesi fra di noi. Che cosa hanno fatto? Hanno strappato le veste, che era un atteggiamento quando un giudeo sentiva una bestemmia. Voi bestemmiate, non guardate noi. Paolo disse: io sono il capo dei peccatori. Verso la fine della sua vita lui diceva questo. E gli apostoli erano uomini umili, non prendevano mai la gloria per se stesso. Quando camminavano con Gesù, sì, litigavano chi sarà il più grande, giusto? Davano gomitate, chi sarà alla destra di Gesù nel nuovo regno? Ma dopo il battesimo dello Spirito Santo, l'ascensione di Gesù Cristo, sono stati trasformati, erano uomini umili che davano sempre la gloria al Signore. E quindi i segni e i prodigi devono sempre dare gloria al Signore, non a Padre Pio, non a me, nessuno di noi. Anche Paolo in Secondo Corinzi, lui dice che c'era un uomo una volta che ha visto cose che sono ineffabili. Com'è la parola in italiano? Unspeakable. Qualcuno conosce? Impronunciabile. Paolo parlava di se stesso. Era lui che era salito nel cielo, il terzo cielo, in paradiso, e lui ha visto cose meravigliose. Lui ha detto: non è lecito, io non posso con parole umane descrivere quello che io ho visto. Così meraviglioso il paradiso, nostro dimora. Ma lui non voleva neanche, dicevo, un uomo. Ho conosciuto un fratello. Io in India ho conosciuto un fratello, un pastore, molto usato da Dio, anche in guarigione, miracoli. E mi ricordo una volta sentivo, lui stava predicando, e lui stava raccontando una storia, quando lui e alcuni altri fratelli hanno pregato. Io ero presente quando lui pregava per questa persona, e il Signore ha fatto un grande miracolo. Questa persona è stato liberato da un demone, era muto, aveva un spirito muto, non ha mai parlato in tutta la sua vita, e hanno pregato per questo uomo, lui è stato liberato da questo demone. Le prime parole che lui ha detto: alleluia, gloria a te Gesù. Era meraviglioso, io l'ho visto con i miei occhi. E quando questo uomo raccontava gli altri, lui diceva: mi ricordo una volta i fratelli pregavano per un uomo e il Signore ha fatto questa cosa, era meraviglioso. E sono rimasto impresso, ho detto: vedi, lui non vuole che nessuno sa che lui era lui che pregava per quella persona. Vuole che il Signore venga glorificato. E quindi in versetto 18, dopo questi prodigi e segni che il Signore ha fatto attraverso Paolo e gli altri, e molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi di argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Quindi questi segni affermavano la parola di Dio, davano autorità alla parola di Dio. Vediamo qui che molti hanno creduto nel Signore e sono venuti a confessare al sacerdote Paolo, giusto? Nella piccola gabinetto. Era così? Penso di no. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono due tipi di confessare. Come noi viviamo in Italia, dove la confessione è una dottrina molto fondamentale nella Chiesa Cattolica, pensavo di stare un pochettino su questo argomento. Allora, nella Bibbia ci sono due tipi di confessione. Uno, che noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore, che oggi magari confessione non sarebbe neanche la parola giusta, magari una proclamazione, giusto? Noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore, noi proclamiamo che Lui ci ha salvato. Però nel Nuovo Testamento tante volte è scritto che loro confessarono, e anche alcuni sacerdoti vorrebbero usare questo per dire: vedi che confessarono, come fanno nella Chiesa Cattolica, ma non è così. E poi c'è il confessare i peccati. Loro confessavano pubblicamente i loro peccati, e noi crediamo nella confessione pubblica dei peccati. Amen. Quanti di voi avete mai confessato i vostri peccati pubblicamente? Nessuno, solo io. Io diverse volte il Signore mi ha messo al muro. Tu devi confessare davanti a tutti. Era una cosa difficile, fratelli. Ho lottato per tanto tempo, ma poi ho visto che il Signore ha usato queste cose in modo molto potente. E oltre, il Signore ci chiama di confessare anche pubblicamente i nostri peccati, ma la confessione biblica è molto diversa di quella che noi vediamo nella Chiesa Cattolica. In Proverbi 28, giriamo lì un secondo, Proverbi 28 versetto 13, chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quindi un concetto del Nuovo Testamento, la confessione è l'abbandono del peccato. Perché se confessiamo e non lo abbandoniamo, torneremo. Ma il Signore ci chiama di confessare, di abbandonare. Nella Chiesa Cattolica si insegna che bisogna andare un prete per confessare, giusto? Non puoi fare una confessione a casa tua, giusto? Ma questo non è biblico. È un modo che loro ottengano controllo sulla gente. Io ho letto una volta la testimonianza di un prete gesuita che ha vissuto tanti anni fa, che poi lui si è convertito al Signore, e lui ha raccontato come i preti dove lui era scrivevano tutte le confessioni dei fedeli e dopo usavano, come si dice, blackmail, estorcevano la Chiesa Cattolica usava queste confessioni per estorcere i fedeli. Immaginate che cosa terribile. Noi non dobbiamo andare un sacerdote, non dovete venire al pastore a confessare i vostri peccati. Prima cosa, dobbiamo confessare i peccati chi l'abbiamo offeso, giusto? La Chiesa Cattolica insegna che dobbiamo andare al sacerdote e lui ci dà la soluzione, giusto? Lui ci dà il perdono. Ma non abbiamo offeso la maggior parte delle volte il prete, abbiamo offeso Dio. E se io offendo Gianni, non posso andare a Paolo e dire: Paolo, mi assolverai del mio peccato contro Gianni? Mi perdonerai quello che ho fatto a Gianni? Sarebbe una cosa un po' stupida, no? Eppure con Dio lo fanno. Paolo, mi perdonerai per quello che ho detto di Gianni? Eppure ogni giorno in tutta l'Italia lo fanno. E i sacerdoti cattolici credono di assolvere i peccati, ma loro rimangono i loro peccati. Dobbiamo confessare il peccato a chi è stato offeso. Quindi i peccati, maggiormente noi confessiamo i peccati a Dio. E anche in primo Giovanni, capitolo 1, primo Giovanni capitolo 1 versetto 5: or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi è tenebre alcuna. Se diciamo di aver comunione con lui e camminiamo nella tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo camminare nella luce, che cosa vuol dire? Che camminiamo nella perfezione? No, non vuol dire questo. Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni capitolo 3: questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le loro opere tenebrose più che la luce. Quindi non si sono avvicinati alla luce. La luce che cosa fa? Espone i nostri peccati, giusto? Non so se io credo che tutti abbiamo sperimentato questo, che più noi realizziamo la presenza di Dio, la santa presenza di Dio, non che Dio è meno o più santo, lui è sempre tre volte santo, siamo noi che il nostro attitudine e atteggiamento cambia, il nostro sentimento. Ma io so che quando io mi metto in preghiera, nella lode, quando veramente sono concentrato sul Signore, quando realizzo, diciamo, la sua presenza, più sento la sua presenza, santa presenza, più mi sento peccatore. Magari 5 minuti mi sentivo a posto, e quando io mi avvicino alla luce, la luce espone: tu hai detto una brutta cosa a Mark l'altro giorno, Craig. E lo Spirito Santo, vai a confessarlo, giusto Mark? Ti chiedo scusa. Io confesso che Mark è un peccatore. Ma io forse più grande. Comunque, camminare nella luce non vuol dire camminiamo nella perfezione, ma camminare nella luce vuol dire che noi permettiamo alla luce di esporre i nostri difetti, in modo che possiamo confessarli, metterli sotto il sangue di Gesù. Qui scritto: se noi camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, perché noi vogliamo essere puri. Quelli che rigettano Cristo amano le loro opere malvagie più della luce. E poi in versetto 8: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi chiaramente il contesto qui è confessare i nostri peccati al Signore direttamente. E poi vediamo anche in capitolo 2, versetto 1 e 2, fiolette mie, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Quindi Giovanni ha scritto queste cose non come licenza. Va bene, basta che confessate ogni giorno e Dio ti perdonerà. No, Giovanni dice, ho scritto questo in modo che voi non pecchiate. Non pensate che è una licenza per peccare. Però, seppure qualcuno ha peccato, perché lui realizza che tutti noi viviamo in questa carne e veniamo meno, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Questo anche smonta una grande eresia della Chiesa Cattolica, che Maria e i Santi sono nostri intermediari, gli avvocati. L'avvocato che cosa fa? Lui difende l'imputato, il colpevole, l'imputato, sì. Noi siamo imputati. Dio dice, questo è il mio standard, 10 comandamenti, e noi colpevole. Padre, sono colpevole. Ma c'è un avvocato presso il padre è il giudice, e noi abbiamo un lawyer, un avvocato. Abbiamo un'avvocatessa, Giussi, la moglie di Paolo. Ma più importante che lei, noi abbiamo un avvocato in cielo. Amen. La nostra chiesa c'ha l'avvocato più grande e meraviglioso che esiste in tutto l'universo, e il suo nome è Gesù Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa per noi di conoscere, è sicuro che noi sbaglieremo, che noi verremo meno, ma noi abbiamo un avvocato. Se noi confessiamo i nostri peccati, lui è giusto di perdonarci e purificarci. Questa è la cosa bella, perché tanti credenti vivono in solo una metà di questa verità. Ogni volta che sbagliano, confessano i loro peccati, ricevono il perdono dei peccati, ma il Signore vuole anche purificarci da quella cosa, liberarci, in modo che non ricadiamo in quella cosa, di renderci puri. E quindi il segreto della vita cristiana non è tanto camminare perfetto, ma di sempre camminare nella luce. Perché credetemi, dopo 22 anni che conosco il Signore, come l'Apostolo Paolo, più cammino col Signore. All'inizio del suo cammino lui diceva, io sono il più minimo fra gli apostoli, e alla fine della sua vita che cosa ha detto Paolo? Io sono il più minimo fra tutti i santi. Quindi più crescevo verso il Signore, più lui vedevo, senza la grazia di Dio non sono niente, sono perso. Io sono il più minimo fra tutti i credenti che esistono sulla terra, lui diceva. E quindi noi abbiamo un avvocato. Noi possiamo confessare i nostri peccati e aver fede che Dio ci ha perdonato, perché la parola di Dio dichiara questo. Tante volte noi come credenti camminiamo per sentimenti, no? Ma io non mi sento di pregare perché non ho letto la Bibbia oggi, non ho pregato questa mattina, quindi Dio magari è arrabbiato con me. Ma non è così. Questa è una bugia di Satana, che lui vuole che noi camminiamo nella condanna e che rimaniamo lontano dalla luce. Ma noi dobbiamo dire, vai via bugiardo, anche con tutte le mie mancanze io voglio camminare verso la luce. Voglio dire, Signore, oggi invece di peccare 1000 volte ho peccato 999 volte, perdonami. Amen. e credere che Lui non solo ci perdona, ma ci purifica e ci libera. Il Signore non solo è morto per il perdono dei nostri peccati, ma di liberarci dal peccato, del principio del peccato che è dentro di noi, questa natura peccaminosa. Quindi maggiormente noi come cristiani confessiamo a Dio i nostri peccati, e possiamo farlo a mezzanotte, alle 4 di mattina, a mezzogiorno. Abbiamo un avvocato che è sempre pronto, sempre in ascolto. Però c'è anche confessione ai uomini, e noi vediamo in Matteo 5 . Questo è un argomento che io ho visto tante volte quando parlo con i cattolici, viene affrontato la confessione. E quindi è buono che conoscete questi versetti, in modo potete portarli e dire: guarda, questa è la confessione biblica, questa è quella che Dio vuole da noi. In Matteo 5, versetto 23: se tu dunque stai per presentare la tua offerta,

quando noi abbiamo peccato contro di loro. Perché qui Gesù che parla e dice, quando tu vai all'altare, l'altare per noi che cosa sarebbe? La preghiera, la lode, quando non è l'altare solo venire in chiesa, ma quando noi ci presentiamo davanti a Dio, anche nel bagno o dovunque ci troviamo, ma quando noi ci presentiamo a Dio per offrire un dono all'altare. E se sappiamo che fratello Paolo ce l'ha con me, perché l'altro giorno ho detto una brutta cosa, il Signore dice non venire a pregare a me, vai a chiedere perdono, vai a confessare il tuo peccato, poi vieni da me e presentimi la tua lode. Anche l'Apostolo Giovanni, nel libro che abbiamo appena letto, dice, se noi dichiariamo di amare Dio e non amiamo proprio fratello, siamo bugiardi. Perché come possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo il fratello che vediamo? E quindi qui dobbiamo confessare, se abbiamo sbagliato, dobbiamo avere l'umiltà di dire ho sbagliato, perdonami, e sbaglierò ancora. E poi più avanti in Giacomo capitolo 5, qui abbiamo la confessione che si potrebbe dire sia un po' più vicino a quel modello cattolico. Giacomo 5 versetto 16, confessati i vostri falli o peccati gli uni agli altri e pregate uno per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Però la differenza qui fra la Bibbia e la Chiesa Cattolica, qui non specifica che ci vuole un sacerdote. Confessate i vostri falli uni agli altri. Fratello Paolo, prega per me, perché ho questo problema, ho questa debolezza. Sorella Nancy, prega per me. Non abbiamo una sorella Maria, potrei dire Maria prega per me. Perché nella Bibbia, nella nostra comunità, non abbiamo una classe sacerdotale. Siamo tutti fratelli, su terreno pari. Confessate i vostri falli uni agli altri e pregate per gli altri. Noi possiamo dire, fratello, prega per me perché sto attraversando un momento difficile, sto combattendo la concupiscenza, sto combattendo dire sempre bugie al mio lavoro, o sto combattendo, non so, la rabbia, mia rabbia, perdo la pazienza con la mia famiglia, o qualche sorella, sorella prega per me perché ho essere fratello o sorella che sta a fianco. Io penso magari per peccati sessuali sarebbe buono di parlare con qualcuno della tua stessa sesso. Questa è solo una mia idea. E magari non essere molto specifico. Una volta una persona, un fratello, ha confessato i suoi idee, diciamo, a me, ma era molto specifico. Io cominciavo a immaginare quello che lui stava dicendo e dopo ho detto, potevi solo dirmi che stai combattendo la concupiscenza, fratello, non devi andare nei dettagli. Comunque, e io penso anche, questo è un mio consiglio, di confessare a qualcuno maturo nel Signore. Amen. Qualcuno che tu rispetti, qualcuno che tu sai che non ha la lingua lunga, perché magari vai a dire qualcuno immaturo che non sa tenere la bocca chiusa e vanno a raccontare, oh sai, fratello mi ha detto questo, quello. Poi non è bello questo. Quindi è biblico anche confessare uni agli altri, ma anche qui non, quando confessiamo i nostri peccati non è per ricevere assoluzione da quella persona, il perdono riceviamo da Dio, a meno che non abbiamo offeso

0: altro umano, e lì dobbiamo ricevere il perdono da loro. Tornate un po' indietro in Giacomo 4, versetto 7, vediamo questo principio anche qui, credo. Versetto 6, cominciamo 4-6. Ma egli dà grazia, sta parlando di Dio, ancora più grande, perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia ai umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è un principio molto importante per noi come credenti. Tante volte noi, fratello, prega per me perché sto combattendo questa cosa, e dovremmo dire a quella persona: ma tu stai sottomettendo la tua vita a Dio, tu non sei capace, non riesci a resistere al diavolo perché non sei sottomesso a Dio. Magari Dio ti ha detto di fare una cosa e non lo stai facendo, di evitare una cosa e non lo stai facendo, e perciò non puoi resistere al diavolo. Versetto 8: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Quindi la confessione tante volte è un atto di autoumiliazione. Quanto di voi, per questo io ho lottato a confessare i miei peccati a altri, perché non volevo umiliarmi davanti alle persone, non volevo che loro vedevano le mie debolezze. Però io penso che è molto sano per noi come credenti di avere questa capacità di confessare i nostri peccati a altri, le nostre difficoltà, le nostre mancanze, perché ammazza il nostro orgoglio. L'orgoglio, vogliamo dare sempre un'apparenza della perfezione, che siamo iperspirituali, perfetti. Ma l'umiltà dice: no, io prego per me perché c'ho un problema. E Dio benedisce questo. Dio benedisce l'umiltà. Io ogni volta che ho un problema con qualcuno, una cosa che il Signore mi ha insegnato proprio all'inizio del mio cammino con Lui, magari so che Gianni ce l'ha con me, mi guarda storto, che non succede mai, ma perciò uso come esempio Lui. Vedo che non vuole parlare con me, io vado da quella persona e dico: fratello, ho fatto qualcosa contro di te, devo chiederti perdono per qualcosa. Quando noi veniamo alle persone con questo atteggiamento, il Signore li ammazza. E tante volte i fratelli vengono da me: ah, ma Gianni ha fatto così, mi ha fatto quella battuta l'altra domenica. Qualche giorno fa parlavo con una sorella, lei diceva: ah, quello mi ha fatto una battuta riguardo mio marito, non mi è piaciuta. E io ho detto: ma sorella, tu hai amarezza nel tuo cuore, tu devi andare a parlare con quella persona, non venire a me e dirmi quello che lui ha fatto. E ho detto: tu stai peccando adesso, tu stai peccando contro di lui. Se tu hai qualcosa, vai a lui in privata, vai con umiltà e dire: fratello, perché mi hai fatto quella battuta? Ho fatto qualcosa contro di te. E posso assicurarvi, se voi andate con questo atteggiamento, se quella persona è un figliolo di Dio, non potranno resistere. Se tu vai con la tua carnaccia e dire: oh Gianni, ravvediti, allora la carne di Gianni si alzerà e ci saranno scintille, no? Ci saranno carneficina. Ma se tu vai con l'umiltà di Cristo, dire: Gianni, ho fatto qualcosa contro di te. Sì? No. perdonami se ho fatto cocco. E allora loro, no, perché? Io ho visto tante volte, ma perché dice così? Perché tu hai detto l'altro giorno quella cosa mi ha ferito. E ho visto sempre che, oh, perdonami, ci abbracciamo, è bello, è meraviglioso, lo Spirito Santo scende su di noi. E quindi Dio ama l'umiltà in noi. Dio ama che noi confessiamo i nostri falli uni agli altri e preghiamo uni per gli altri. Questo dimostra maturità in noi come credenti. E torniamo a Atti 19, quasi finito. E vogliamo vedere solo versetto dice 18. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatto. Quindi era un tempo di testimonianza. Pubblicamente, io credo lì nella piazza di Efeso. Anche noi tante volte raccontiamo le nostre testimonianze. Io ero così. Ero un tossicodipendente, voi sapete questo. Era un delinquente, era un ladro, era un bugiardo, era un adultero, era tutti quanti. Non cominciate a immaginare qualcosa. E io credo che c'è una potenza in questo. Gente dice, wow, lui era così? Nessuno crede che io non sono tossicodipendente. No, non è vero. E una volta qualcuno mi ha detto, tu non devi dire questo qui nel Veneto perché poi la gente ti giudicherà, ti guarderanno sempre male. E io ho detto a questa persona, mi dispiace per loro, questa è la mia testimonianza, questa è quella che Dio ha fatto nella mia vita. E se molti mi guardano male, ma se un drogato si converte, allora vale la pena di fare la brutta figura davanti a tanta gente che mi guardano storto. Non importa. Quindi confessavano i loro peccati, confessavano quello che avevano fatto, quello che loro erano. E io credo che confessavano anche Gesù Cristo che era il loro Signore. E non solo con la bocca, ma in versetto 19 vediamo che mettevano anche in azione questa confessione di fede. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E c'è un principio anche molto importante in questo per la nostra vita spirituale, di fare un taglio netto, fratelli, con il peccato, con il compromesso, con Satana. Perché se noi non lo facciamo, quella cosa tornerà su di noi un giorno. E abbiamo tanti esempi nella Bibbia, uomini di Dio, donne di Dio, che non hanno fatto un taglio netto con la vecchia vita, con il passato, e dopo è tornato. How do you say hunt, Marta? Hunt. È tornato a hunt, like a ghost. Hunt. Va bene. Dovrei guardare quella parola nel dizionario. Tanti esempi abbiamo anche nel Vecchio Testamento. Sansone è un buon esempio. Il Signore ha detto di non prendere mogli straniere, e lui che cosa ha fatto? Ha disubbidito Dio, ha preso Dalila. Dalila. Dalila. Delilah. Facciamo a volto questa Delilah in English, I'll say it. Delilah. Io conosco i fratelli in Sicilia, hanno nominato la figlia Delilah. Boh, cioè come nominare il figlio Giuda, non lo so. Comunque, speriamo che la loro figlia non fa la fine di Dalila. Dalilah. Ma Sansone si era messo con questa donna pagana, E poi alla fine come è rimasto Sansone? Cieco e legato nel peccato. E anche noi rimaneremo qui, così, ciechi e legati. Il Signore ci chiama di fare un taglio netto, completamente tagliare col passato, bruciare. Anch'io quando mi sono convertito ho preso tutti i miei dischi di Led Zeppelin e di altri gruppi satanici che sono satanici, e lì ho pensavo, c'era un attimo che io pensavo di venderli, ma poi lo Spirito Santo mi ha detto: ma perché vuoi corrompere un altro con questa roba? Bruciala! Ho letto nella Bibbia, hanno bruciato, quindi li ho preso con un martello, li ho distrutto tutti, sfilati, distrutti i dischi, tutto quanto, perché era una cosa diabolica. E mi ricordo anche, io praticavo anche arti occulti prima di conoscere il Signore, e mi ricordo dopo che ero convertito alcuni anni, non abitavo, io abitavo da solo, e dopo alcuni anni che mi sono convertito, mia mamma ha venduto la nostra casa e lei doveva trasferirsi, quindi mi ha chiamato: vieni a casa e pulisci la tua stanza. Da tutta la mondizia, perché io devo traslocare. Quindi ero lì nella mia stanza. In America noi abbiamo questi armadi incassati nei muri, e dentro questo armadio era pieno di immondizia, scatole di libri eccetera, e mi ricordo che ho messo la mano dentro una scatola e era buio, io non vedevo che cosa c'era, e ho afferrato un libro dentro questa scatola, e appena che ho afferrato questo libro ho sentito proprio una presenza diabolica. Ma guarda, è una cosa impressionante, ho sentito proprio la presenza di Satana. Ho tirato fuori questo libro, era un libro di stregoneria che io studiavo prima di conoscere il Signore. E noi non dobbiamo scherzare con queste cose, ci sono demoni, ci sono cose diaboliche attaccate a queste cose. Come c'è un'unzione dello Spirito Santo sulla Bibbia, c'è anche una specie di unzione sulle cose anche diaboliche. E io ho preso quel libro e l'ho bruciato, come è scritto nella parola di Dio. E sì, non è che io ero già liberato, non è che avevo bisogno di essere liberato da quel libro. Però non dobbiamo pensare: vabbè, mi sono convertito, però quella Madonnina era della mia nonnina, quindi lo tengo qua. No, fratelli, no, non va bene, è un'abominazione davanti a Dio, buttalo. Non importa se si offende la nonnina, tu dici: nonnina, io amo il Signore più di te. E ho visto anche in Italia alcuni credenti che compromettono in questo. Ma il Signore ci chiama di tagliare con idolatria queste cose, perché Paolo disse chiaramente che anche gli idoli, indietro ogni idolo c'è un demone. E anche cose pagane che abbiamo in casa, tipo un Buddha, queste cose qua, secondo me bisogna buttarle, non tenerle in casa. Io non, alcuni sono del parere: ah, tu hai un Buddha, sarai posseduto. Ma non sono a questi estremi, però se siamo figli di Dio, perché dobbiamo avere un Buddha o una cosa del genere in casa? Non c'è nessun motivo. Dobbiamo buttarlo. E per ognuno di noi magari sono cose diverse, sono rapporti con certe persone. Potrebbe essere che noi dobbiamo tagliare. C'è qualcosa buffo. Anche quando io mi sono convertito, non ho tagliato alcuni rapporti con i miei amici drogati, come non mi sono convertito in una chiesa ma leggendo la Bibbia. Ho cominciato per un periodo di frequentare di nuovo i vecchi amici, e sicuramente, cioè, come dichiara la parola di Dio, non avere comunione con le operatori di tenebre, invece io l'ho fatto. E per un po' resistevo alla loro tentazione, ma dai Craig, fuma qualche spinello, ma dai. Ma dopo un po' era troppo forte e ho fumato qualche spinello di nuovo. E di nuovo sono rientrato, signore, devo liberarmi di nuovo da quella cosa. E quindi anche lì ho capito dal signore, Craig, tu puoi salutare queste persone, non siamo come Testimoni di Geova che non deve neanche salutare la gente, tagliare tutti i legami con i parenti non convertiti. Però per me chiaramente il Signore mi ha detto non deve più frequentare queste persone. Puoi salutarli, tu preghi per loro, li evangelizzi, ma non andare alle feste con loro. Non andare in discoteca, non andare in un bar con loro, perché loro cercheranno, come sono figli di Satana, cercheranno di ritirarti dentro. E hanno fatto così e sono riusciti. E io ho imparato al modo duro, diciamo, questa lezione. Spero che per voi non sarà così. Potete solo leggere la parola di Dio, capirlo e metterlo in pratica. Amen. Amen. Signore, anche qui ci sono, in questi pochi versetti, ci sono dei principi molto importanti per la nostra vita spirituale. E ti chiedo di aiutarci di afferrarli pienamente, Signore, queste cose. E se c'è qualcosa nella nostra vita, Signore, che dobbiamo tagliare, che dobbiamo rimuovere, Signore, che contrista il tuo Spirito Santo, aiutaci, Signore, rivelaci, dimostraci, Signore, quello che non è piacevole ai occhi tuoi. Magari un atteggiamento nostro, un comportamento nostro, e aiutaci, Signore, di abbandonarlo, di confessarlo, di abbandonarlo, Signore. Signore, ti ringrazio per la tua misericordia, che anche se noi veniamo meno, possiamo anche ogni giorno venire a te, Signore, confessare i nostri falli, i peccati, e tu sei fedele di perdonarci, Signore, di purificarci. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, venerdì la preghiera è a casa mia. Tutti sanno dove abito, giusto? Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

0: Cari amici, siamo di nuovo insieme per parlare del ritorno di Cristo, un avvenimento che deve trovarci tutti pronti e in attesa di quel giorno eccezionale. Ma parlare del ritorno di Gesù significa fare la sua volontà, significa averlo accettato. Ma naturalmente per comprendere meglio questo evento dobbiamo continuare a parlare della morte, chiarire ancora alcuni punti che riguardano l'immortalità dell'anima e la giustificazione. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo affrontato questo argomento e lo stiamo affrontando in maniera molto, molto semplice, molto superficiale, e vogliamo continuare a trattare di questo. Diciamo subito che il corpo è materiale e l'anima è spirituale. Il corpo, essendo materiale, perisce, si disintegra con la morte, in quanto il nostro corpo è un contenitore, è un astuccio, è un fodero. Invece l'anima, essendo spirituale, non può essere soggetta alla forma di morte che noi conosciamo. La Bibbia ci dice tutto questo. Leggiamo dal libro della Genesi, al capitolo 2, il verso 7. L'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Cari amici, il corpo umano è stato formato con la terra, mentre l'anima è ad immagine di Dio. E leggiamo Genesi, dal libro della Genesi, al capitolo 1, il verso 26.
1: Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia il dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
0: Ho appena cercato di chiarire cosa sia il corpo e cosa sia l'anima. All'inizio avevo detto che avremmo parlato anche di giustificazione, in quanto la Bibbia ci dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ripeto, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 6, al verso 23, è scritto: il salario, cioè la paga del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Morte e vita eterna. Ecco la differenza vera che esiste fra il credente e colui che non crede in Cristo. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e ci risentiamo tra alcuni minuti.

Eccoci di nuovo insieme per dire che la conseguenza del peccato è la morte. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Il ritorno di Gesù sarà per quelli che hanno accettato questa vita eterna, per coloro che accetteranno il dono di Dio. Gesù ritorna per i redenti, per la sua Chiesa, per il suo popolo, per quanti lo hanno accettato. Ora dobbiamo stabilire come avviene questo cambiamento o trasformazione di situazione. Il peccato causa la morte dell'anima. Chi crede in Gesù ha la vita eterna. Quindi attende il ritorno di Gesù per passare da questa vita terrena limitata ad una vita spirituale ed eterna. Per cambiare questa situazione occorre una giustificazione. La giustificazione cambia totalmente le situazioni e le cose. Leggiamo nella Bibbia le parole dell'Apostolo Paolo che dice nella sua lettera ai Romani al capitolo 5 al verso 1: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. È importante ripetere questo verso. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. La giustificazione per mezzo di Gesù ci mette in pace con Dio. La giustificazione che ha prodotto la morte di Gesù ci mette in perfetto accordo, in perfetta sintonia con Dio. Praticamente accettiamo quanto Dio ha predisposto per la salvezza di tutti gli uomini, di tutta l'umanità. Quindi significa che umilmente accettiamo quanto Dio ha preparato per ognuno di noi, per togliere il peccato che era venuto nel mondo e per metterci nella libertà dei figlioli di Dio. Quindi la giustificazione prodotta da Gesù cambia le cose, praticamente fa sì che la nostra anima possa dimorare in eterno con il Signore. Questo è molto importante, perché il Signore ritornerà, ma ritornerà per quanti sono stati giustificati in Cristo Gesù. Ora ci lasciamo riflettendo su quanto abbiamo ascoltato. Siamo noi stati giustificati avendo accettato Gesù, oppure non lo siamo? Gesù ha operato in noi questo miracolo di riconciliazione con Dio? Pensiamoci. Arrivederci alla prossima trasmissione.

0: a Tu per Tu con la Bibbia, un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili amiche e cari amici, vi auguriamo buon ascolto e vi invitiamo a seguire a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Quante sono le persone che affermano con convinzione «non posso credere»? Siete fra queste? O perlomeno fra i vostri conoscenti? C'è qualcuno che dichiara la sua impossibilità a credere, portando come scusa il fatto che è una persona abituata a ragionare, a volere delle prove visibili, a non essere portato alla fede cieca? In genere, chi dice e pensa questo è convinto che la fede sia qualcosa di completamente irrazionale e che la sua capacità di ragionamento, la sua abitudine a soppesare ogni cosa, non gli permetta di fare quell'esperienza di fede che giudica quasi un lasciarsi andare. Ma possiamo davvero avere tanta fiducia nella nostra razionalità? Siamo così sicuri di conoscere tutti gli aspetti della realtà per poter valutare ogni cosa in modo logico? O non c'è sempre qualcosa che va al di là delle nostre capacità? La Bibbia ci invita: non appoggiarti sulla tua intelligenza o sul tuo discernimento. Non possiamo sapere tutto, valutare tutto. L'universo non è nelle nostre mani. Dobbiamo ammettere che c'è troppo che va al di là delle nostre conoscenze. Avere fede non significa annullare la ragione, ma accettare in modo molto razionale che non siamo Dio, onniscienti e onnipotenti. Se desiderate parlare di queste cose che riguardano la fede, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Riponi la tua sorte nel Signore e confida in Lui ed Egli agirà. Ti è mai capitato di essere davvero agitato per qualcosa che non è ancora accaduto? La tua immaginazione prende il sopravvento e tu ti crei la scena di quello che pensi possa accadere. Questo non è né impegnarsi né avere fiducia, è solo un preoccuparsi inutile. La Bibbia ci dice che dobbiamo confidare in Dio e prendere in Lui la nostra gioia. In altre parole, il credente deve avere fiducia in colui che ha promesso di essere tutto quello di cui ha bisogno. Il cristiano dovrebbe essere felice di questo privilegio. Le madri sono spesso preoccupate per i loro figli, i padri per il loro lavoro e le loro entrate, gli adolescenti sono inquieti per il compito in classe e per l'atteggiamento dei compagni verso di loro. Ma i credenti preoccupati e agitati, specialmente per cose che non sono ancora mai capitate, non dimostrano fiducia in Dio. La parola di Dio, la Bibbia, ci dice: confida in Lui. Quando realmente affidi le tue cose al Signore, allora veramente crederai in Lui.

0: Ed ora eccoci a voi con la rubrica L'ispirazione, l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Se dobbiamo credere a tutto ciò che la Bibbia dice, è importante avere la sicurezza che essa è un libro affidabile. Per questo continuiamo il nostro esame riguardante l'ispirazione e l'inerranza di esso. Chiediamoci: si può estendere l'ispirazione e l'inerranza a dettagli veramente insignificanti? Paolo dice a Timoteo che a causa del suo stomaco malato egli dovrebbe prendere un po' di vino e non bere solo dell'acqua. Da Roma il vecchio apostolo prigioniero chiede, prima che venga l'inverno, che gli sia mandato il mantello che egli ha lasciato a Troade presso Carpo, come anche i libri e soprattutto le pergamene. Il passo di Romani 16:1-16 è pieno di termini di amicizia e di apprezzamento personale per le persone a cui Paolo invia i suoi saluti. Alcuni dotti professori hanno solennemente dichiarato che dei dettagli così insignificanti e prosaici sono indegni dell'ispirazione.
0: Certamente la scrittura fa fatica a soddisfare tutti. Non abbiamo forse altre volte sottolineato il suo carattere umano? Passi come questi ci sembrerebbero mostrare precisamente la perfetta naturalezza dello stile biblico e le tracce lasciate dalla personalità, dalle affezioni e le circostanze in cui si trovava l'autore. Tali indicazioni provano giustamente che la scrittura non può essere stata dettata meccanicamente. A proposito di 2 Timoteo 4:13, menzioniamo qui l'interessante osservazione di Erasmo. Vedete bene in che consistevano i beni dell'apostolo: di un mantello per proteggersi dalla pioggia e da alcuni libri. E quella di Grozio: vedete qual era la povertà del grande apostolo, che considerava come una perdita per lui un oggetto di sì poco valore lasciato ad una sì grande distanza. Potremmo ancora trovare delle altre obiezioni contro l'inerranza della scrittura, ma esse non farebbero che mostrare sotto altre forme la stessa opposizione di principio all'autorità della rivelazione biblica. Affrontiamo ora un altro aspetto positivo ed importante del nostro argomento.
1: Questo aspetto è l'inerranza del manoscritto originale. Dio ha fatto in modo che la redazione del Messaggero sia fedele alla rivelazione data. Noi crediamo che sia conforme alla scrittura da una parte, alla natura e all'onore di Dio dall'altra, affermare che nell'ispirare ciascun autore sacro, egli ha fatto in modo che il suo manoscritto originale fosse preservato da errori. A che servirebbe dire che Dio ha parlato se l'espressione scritta di questa parola non riportasse fedelmente ciò che egli ha detto? Noi abbiamo già visto che una tale affermazione è parte integrante del concetto di ispirazione. Se la Bibbia pretende di essere la parola di Dio, essa lo deve essere integralmente, altrimenti i suoi autori si sarebbero ingannati o noi ci saremmo ingannati.
0: D'altra parte, è evidente che in qualche caso il manoscritto originale non è stato conservato. I nostri capitoli sulla trasmissione del testo, le varianti e le difficoltà della Bibbia spiegano in quale stato si trovi il testo attualmente nelle nostre mani, di cui non si può dire che sia inerrante. Brunner dice che i fondamentalisti, davanti alle contraddizioni ed incoerenze scoperte dalla critica, hanno dovuto ricorrere ad un originale infallibile di cui non si sa che due cose: primo, che era la parola infallibile di Dio, e secondo, che era la stessa Bibbia di quella d'oggi, sebbene da essa molto differente. Brunner condanna ciò come artifici apologetici. È inutile dire che ciò è una vera e propria distorsione dei fatti, come vedremo in seguito.
1: Perché è importante che il manoscritto originale sia stato senza errore? Non potremmo fare a meno di sapere ciò che è stato dal momento che Dio non ha permesso che l'avessimo? I dotti possono riferirsi al testo ebraico e greco quali copisti ce l'hanno trasmesso. Però il lettore ordinario deve contentarsi di versioni nella propria lingua, necessariamente imperfette e ancora più lontane dal testo originale. Se Dio l'ha benedetto già per questo mezzo, perché volere di più? Primo, noi crediamo che sia in gioco la veracità di Dio, come anche la sua capacità a rivelarsi non solo all'individuo, ma all'umanità. Se Dio fin dall'inizio avesse lasciato che entrasse l'errore nella redazione del suo messaggio, che dovremmo pensare di lui? La trasmissione di questo messaggio scritto fino ai nostri giorni è un altro problema. Si ritorna sempre alla stessa questione. Se il manoscritto originale conteneva già degli errori, chi ci dirà in che misura vi siano degli errori e come lo scopriremo? Noi saremmo nella più completa incertezza.

Carissimi ascoltatori, come sempre sono felice di porgervi il mio caldo saluto nell'amore di Gesù Cristo ed augurarvi le sue benedizioni nell'ascolto della sua parola. Forse qualcuno si chiederà perché programmiamo queste conversazioni. Ebbene, rispondo a questo interrogativo dicendo che crediamo nel valore insostituibile dell'Evangelo. Ed avendo conosciuto ed sperimentato questo messaggio, crediamo sia nostro dovere farlo conoscere attorno di noi, perché tutti possano conoscere la bellezza dell'amore di Dio e la possibilità di divenire suoi figli tramite la fede in Gesù Cristo. Devo altresì aggiungere che se noi parliamo non è per nostra iniziativa personale, ma perché Dio stesso ha preso un giorno l'iniziativa di rivelarsi e di parlare all'uomo. Nel libro dei Salmi, per esempio, troviamo questa dichiarazione: il potente, io, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra dal sole levante al ponente. Così che quando vi parliamo di Dio, non vi trasmettiamo semplicemente ciò che noi pensiamo di Lui, perché questo non avrebbe molto valore, ma vi diciamo quello che Lui ha detto e ha fatto registrare nella sua parola. Ed in fondo è proprio questo il messaggio di cui ha urgentemente bisogno l'uomo del nostro tempo. A fare promesse oggi sono in tanti, ma poi le cose rimangono come sono, perché non c'è serietà, non c'è impegno. Uno non si sente vincolato da ciò che ha detto e così poco per volta si crea una situazione di sfiducia generalizzata. Si ascoltano bei discorsi, ma non si dà loro alcuna importanza. Tanto si dice che sono tutte parole. In un certo senso questo è vero, ma quando Dio parla tutto è diverso. Basti pensare che Egli ha parlato a noi uomini tramite la persona di suo figlio Gesù Cristo, e noi sappiamo appunto quanto sia stata concreta questa parola. Ebbene, come vi dicevo prima, scopo di questa nostra conversazione è proprio quella di mettervi in contatto con la parola del Signore. Prestate quindi attenzione, perché ciò che Dio dice è sempre per il nostro benessere e per il nostro progresso morale e spirituale. Prima di andare avanti, vogliamo fare un breve stacco musicale.

Gentilissime amiche e cari ascoltatori, più ci si inoltra nella vita quotidiana e più ci si rende conto che la saggezza non è mai troppa. Ad ogni istante ci capita di dover affrontare situazioni nelle quali non sappiamo che pesci pigliare. Una cosa sembra dubbia e l'altra pure. Cosa fare? Devo dire che questa è appunto la situazione della nostra umanità in generale, perché nonostante le molte conoscenze acquisite, sempre di più l'uomo si trova schiavo del suo disorientamento morale. Basti pensare a ciò che era lecito o illecito 20 anni fa ed oggi tutto è cambiato. Così, attraverso questa constatazione, si giunge alla convinzione che non ci sono punti di riferimento assoluto. Ognuno sta diventando legge a se stesso. Ma chi può dire che questo ci accontenti? Dobbiamo rispondere con un no assoluto. Se ci sono dei valori, questi devono restare tali nel corso dei secoli, con il passare degli anni. Ecco perché, anziché affidarci alla cultura mutevole e inaffidabile dei nostri giorni, dobbiamo rivolgerci alla parola di Dio. Questa parola che non cambia con il passare degli anni, ma che rimane ferma perché procedente da Dio stesso, colui che è l'immutabile. Ecco allora la necessità di continuare ad ascoltare ciò che ci viene rivelato nel libro dei Proverbi. Noi leggiamo in esso queste parole: Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza ed inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Ecco, in poche parole, un progetto straordinario che non potrebbe essere più sublime. Pensate, noi comuni mortali, afflitti da tante limitazioni, abbiamo niente meno che la possibilità di avere il timore del Signore e trovare la scienza di Dio. È evidente che nel momento in cui noi possiamo accedere a queste vette sublimi, saremo guardati dagli errori e saremo liberati dalle paure e dalle incertezze della vita. Ma tutto questo non ci piove addosso. È necessario un impegno ed una ricerca. Infatti il testo biblico che abbiamo letto inizia dicendo: Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti. In queste parole viene fatto appello sia all'intelligenza che all'azione. Cerchiamo di esaminare con cura questi due aspetti. Anzitutto la volontà. Dobbiamo riconoscere che senza la parola di Dio noi non siamo in grado, allo stato naturale, di nutrire pensieri corretti ed aspirazioni nobili, per il semplice fatto che siamo stati intaccati dalla natura corrotta del peccato, così che la nostra intelligenza risulta essere ottenebrata. Ma nel momento in cui riconosciamo questo e permettiamo che il messaggio della parola di Dio inondi i nostri cuori e saturi la nostra mente dei pensieri che vengono da alto, allora tutto è diverso. Non avremo più la pretesa di essere legge a noi stessi, ma riconosceremo la necessità di essere istruiti, di ascoltare ciò che Dio ha da dirci. Infatti si tratta di prestare orecchio alla saggezza, di inclinare il cuore all'intelligenza, si tratta inoltre di cercare, di scavare, tutti i verbi che ci parlano di impegno. Verbi che creano in noi la consapevolezza che non siamo autonomi, ma che dipendiamo dal nostro Creatore per tutto quello che riguarda il nostro pensiero ed il modo di vedere e comprendere le cose. Ed è evidente che in questa maniera la volontà risulta essere toccata. In secondo luogo, siamo invitati all'azione. Il testo dice: se servi con cura i comandamenti. Questo vuol dire che l'illuminazione divina non deve essere fine
a se stessa, ma deve portare all'ubbidienza, cioè a mettere in pratica ciò che conosciamo e che ci è stato rivelato. In chiave cristiana tutto ciò vuol dire avere ricevuto la mente di Cristo per poter seguire le sue orme. E noi sappiamo che il Signore Gesù Cristo si è distinto per la sua perfetta ubbidienza al Padre. E così deve essere per noi. Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Questo è il segno del vero amore. Certo, le parole sono importanti. Con esse noi esprimiamo i nostri sentimenti, ma questi saranno confermati nel momento in cui noi passeremo all'azione e faremo ciò che il Signore vuole. Solo in questo modo non saremo più sopraffatti dalla cultura di questo mondo e saremo liberati dalle incertezze delle situazioni quotidiane. Ma adesso, prima di proseguire nella nostra conversazione, ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Come abbiamo cominciato a dire in un nostro precedente programma, desideriamo ricordare ancora una volta che uno dei segreti per il successo della vita di famiglia sono la preghiera e la benedizione divina. Queste sono le chiavi del vero successo. La Bibbia parla così sovente della preghiera. Essa contiene numerose testimonianze di preghiere che sono state esaudite. Perciò la preghiera è una parte essenziale della vita familiare cristiana. Marco, nel suo Vangelo, narra che Gesù benedisse i bambini. Questo è un buon esempio. In ogni casa cristiana si dovrebbe praticare sia la preghiera che la ricerca della benedizione divina. Da un lato i genitori che chiedono al Signore di benedire i figli, dall'altro i figli che imparano dai genitori a portare tutte le loro richieste, domande, difficoltà e preoccupazioni a Dio. I genitori cristiani dovrebbero insegnare loro ad andare a Lui, a porgergli le loro domande, a supplicare e a ringraziare il Signore per tutti i buoni doni e la sua protezione. Anche tribolazioni e sofferenze

Già nel grembo materno, lontani dalla nascita, i genitori dovrebbero intercedere per il bimbo. Il nostro Dio fedele non ha egli promesso di ascoltare le preghiere nel suo nome quando le richieste sono secondo la sua volontà? Di conseguenza, educazione significa mostrare la giusta strada ai figli e precederli su di essa dando loro un esempio concreto. La Scrittura dice altresì di non provocare i nostri figli all'ira. Chi vuole offrire una reale educazione cristiana dovrebbe ascoltare le raccomandazioni di Paolo. Purtroppo è facile, quando si è amareggiati per qualcosa, utilizzare la rabbia come mezzo educativo perché non si è in grado di implementare i propri obiettivi. Ma quando agiamo così, anziché fare del bene, facciamo del male. Lasciamoci allora condurre dalla parola di Dio nella piena certezza che essa ci guiderà sicuramente. Ora vogliamo proseguire la nostra lettura del libro dell'Esodo. Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli di Israele ordinati per schiere dal paese d'Egitto. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini sia tra gli animali, esso appartiene a me. Mosè disse al popolo: ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatti uscire di là con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Stiamo continuando la nostra lettura del libro dell'Esodo ed è meraviglioso constatare l'amore e l'attenzione del Signore verso il suo popolo. Il suo obiettivo era quello di farne un popolo di veri adoratori e nello stesso tempo un popolo che facesse conoscere il vero Dio. Una iniziativa sublime che nessun faraone potrà fermare. Così, dopo la morte dei primogeniti egiziani e l'istituzione della Pasqua, a ricordo di quella grande liberazione, il brano si chiude affermando che in quel giorno è Dio stesso ad aver fatto tutto. Egli non lascia mai le sue opere a metà, ma rivela la sua perfezione attraverso l'adempimento delle sue opere. Naturalmente il Signore agisce in favore degli uomini, ma desidera anche il loro coinvolgimento e la loro partecipazione. Perciò il capitolo che segue è ancora tutto dedicato alle istruzioni concernenti il ricordo degli interventi di Dio in favore del popolo. Come abbiamo già osservato, il Signore ha dato delle prescrizioni precise concernenti la celebrazione della festività pasquale e dei pani azimi. Questo aveva la sua importanza, perché può sempre accadere che con il passare del tempo si dimentichi ciò che il Signore ha fatto e si pensi che se sono stati raggiunti degli obiettivi, questo è avvenuto per la bravura umana. Perciò il Signore stesso stabilisce esattamente come devono essere ricordati i suoi interventi. Ora, in questo nuovo capitolo, abbiamo l'invito a consacrare i primogeniti. Anche questo potrebbe sembrare a prima vista che si tratti qualcosa di secondario, appartenente alla sfera delle celebrazioni rituali. In realtà, l'intenzione del Signore è un'altra. Attraverso questi adempimenti, il popolo doveva ricordare e rinnovare il suo legame e la sua dipendenza esclusiva dal Signore. Tutti i guai di questo popolo sono sempre stati determinati dall'aver spesso dimenticato il Signore ed i suoi interventi. Ecco alcune delle affermazioni che abbiamo nei Salmi. Sta scritto: i nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono le tue numerose benedizioni e si ribellarono presso il mare. Ancora, allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano, dimenticarono Dio, il loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto. Ecco una descrizione che ci interpella.

0: Anche noi riceviamo diverse cose da Dio, tanti benefici, ma se ne ricordiamo? Siamo riconoscenti? Ecco un tema su cui riflettere. Raccogliamoci in preghiera. Signore nostro Dio, Padre, glorioso Signore del cielo e della terra, noi desideriamo venire a Te con riverenza, prima di tutto per ringraziarti, perché sebbene noi non meritassimo nulla, Tu Ti sei interessato di noi, ci hai cercati là dove ci trovavamo e ci hai rivelato la grandezza infinita del Tuo amore, donando a tutti quelli che credono la certezza della vita eterna. Ebbene, Signore, noi desideriamo ringraziarti per questi benefici ricevuti e chiederti la grazia di aiutarci ad apprezzare quello che ci viene da Te e da essere continuamente riconoscenti. Signore, Ti preghiamo per ciascuno dei nostri ascoltatori, perché tramite l'ascolto della Tua parola ricevano certezza, ricevano fiducia e siano incoraggiati a confidare in Te. Ti domandiamo questo e Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti degli Apostoli, capitolo 18. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e, trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia assieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende. Ed ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne son netto, da ora innanzi andrò ai gentili». E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Iddio e aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città». Ed egli dimorò quivi un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsolo d'Acaia, i giudei, tutti d'accordo, si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: «Costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge». E come Paolo stava per aprir la bocca, Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche mala azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente come ragion vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole e a nomi della vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di coteste cose». E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato Sostene, il capo della sinagoga, lo battevano davanti al tribunale, e Gallione non si curava affatto di queste cose. Quando a Paolo, egli rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso o commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. E come furono giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi, egli intanto, entrato nella sinagoga, si pose a discorrere coi giudei, e pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì, ma dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso, e sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme, e salutata la chiesa, scese ad Antiochia. Ed essendosi fermato quivi alquanto tempo, si partì percorrendo di nuovo in luogo il paese della Galizia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Or un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava ed insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo.
6: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: Benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Oggi parleremo brevemente, nel tempo che abbiamo a disposizione, dei santi, della venerazione dei santi, un po' anche delle reliquie, delle immagini sacre. Ecco, molti quando si trovano davanti ad una persona di fede evangelica dicono: «Ah, voi, ecco, siete quelli che non credono nei santi». E questo è un po' un dato acquisito, anche un luogo comune, banale, conosciuto da tutti. Eppure, ecco, è sbagliato, non è del tutto vera questa affermazione. Dopo vi dirò anche perché. Allora, vi invito a restare in mia compagnia, di questo parleremo quest'oggi, come dicevo, avremo anche della buona musica. Non vi lasciate impressionare dal brano che ho scelto per cominciare il programma di oggi. Allora, mi raccomando, restate con me, benvenuti a Contrappunti.
8: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
7: Oh, devo dire per precisione, per correttezza, che il brano che ho scelto per cominciare il programma di oggi, questo Kyrie eseguito non so in quale lingua, fra l'altro è un brano che a me personalmente piace anche molto. Comunque, ho detto, l'ho promesso, ascolteremo anche altra musica di altro genere. E a questo punto allora direi che, visto che c'è tanta carne al fuoco, andiamo subito a cominciare. Allora, da dove cominciare l'argomento di oggi? Reliquie, santi, culto dei santi, immagini, è sicuramente un tema abbastanza complesso dai diversi significati, non facile da trattare. Faremo del nostro meglio qui nel tempo che abbiamo a disposizione, come dico sempre, senza avere la pretesa poi di trattarlo in modo esaustivo. E questo comunque un motivo in più poi dopo per eventualmente contattarci, dirci la vostra e approfondire quanto avremo poi detto. Ecco, accanto alla dimensione religiosa, il tema dei santi, delle reliquie, coinvolge aspetti storici, aspetti antropologici e anche giuridici. Non è possibile ridurlo a visioni parziali oppure unilaterali, non tenere conto di una sorta stratificata che riguarda l'Occidente e l'Oriente, che mette in questione l'atteggiamento degli uomini verso il corpo, verso il sacro, verso la morte. Ecco, letteralmente reliquia significa ciò che resta. Un corpo, la sua parte, oppure degli oggetti entrati in contatto con una persona. La storia delle religioni documenta la diffusione del culto delle reliquie fin dall'antichità. In Egitto ebbe particolare sviluppo la venerazione delle reliquie di Osiride, che condusse poi alla fondazione, nel luogo dove era sepolta la sua testa, del santuario di Abido. In Grecia erano onorate le reliquie del capo delle ossa di Orfeo, le ossa di Europa, di Teseo, di Oreste, quelle di Esiodo. Anche al di fuori dell'ambito religioso, in un'ottica secolarizzata, le reliquie hanno conosciuto forme di culto e di venerazione, come è accaduto a volte anche per le spoglie mortali di re oppure di leader politici. Per i cristiani cattolici le reliquie sono collegate al culto dei santi, come sappiamo, sono segni, simboli delle memorie, delle testimonianze della presenza di queste persone sulla terra. Reliquia è tutto quello che ricorda un santo, che lo rende vivo allo spirito degli uomini. Reliquie insigni sono il corpo, la testa, il braccio, l'avambraccio, il cuore, la lingua e così via. Ecco, secondo la Chiesa Cattolica la reliquia non avrebbe valore in se stessa, non si onora come si onorerebbe un feticcio. Si tratta in realtà di un culto relativo. Attraverso il reperto corporale o da contatto è il santo che si venera, l'oggetto quindi acquisisce valore proprio per la relazione che è intercorsa con la persona del santo. In un sito web del comune di Roma, fra l'altro potete andare a visitarlo se volete, fate una ricerca digitando la parola reliquia, l'indirizzo del sito è quello del comune di Roma, www.comune.roma.it, si parla là di reliquie. È una piccola pagina ma interessante che volevo condividere con voi. Già prima dell'anno 1000 Roma si impose ad opera di religiosi divenuti mercanti come centro del commercio di reliquie di santi, all'epoca ritenute taumaturgiche se non perfino dotate di poteri magici. Si cominciò con la necessità di sottrarre all'Islam i corpi dei martiri, dei santi sepolti in Oriente, riportandoli nell'Italia cristiana. Ma non si trattava solo di spirito di crociata. A quei tempi si cominciavano a costruire un po' dovunque le grandi cattedrali, che poi divennero presto dei centri di potere temporale, e spesso anche in reciproca concorrenza l'una con l'altra. E la presenza delle sacre spoglie ne avrebbe accresciuto il prestigio. Roma, sede del successore di Pietro, e Nuova Gerusalemme reclamava ovviamente un'elevata quantità di reliquie di santi, essendo questi gli interlocutori privilegiati di Dio. Più santi, più filo diretto con l'Altissimo, quindi anche più pellegrini in arrivo. Alle reliquie dunque si attribuivano anche i poteri scaramantici di un potente amuleto. I contadini le invocavano per scongiurare calamità atmosferiche, per salvare i raccolti, i cavalieri per assicurarsi protezione sul campo di battaglia. Chi poteva poi andava in guerra portando sempre indosso una piccola reliquia del santo cui era devoto. Ecco, si trattava dunque, per dirla in termini attuali, di un vero settore di mercato, caratterizzato oltretutto da grande domanda e relativa esiguità dell'offerta. Le radici del fenomeno sono molto antiche. Fu il diacono Deodato, già nell'VIII secolo, a dare forte impulso al commercio di reliquie. La cancelleria papale gli aveva dato incarico di responsabile dei cimiteri cittadini. In questa veste il diacono aveva mano libera, ma non solo in materia di nuove sepolture, ma anche di esumazioni, compreso il disseppellimento dei santi o dei morti in odore di santità. Trovare reliquie da immettere nel mercato non era dunque impossibile. E quando la domanda cresceva, Deodato e i suoi uomini ricorrevano, lavorando indisturbati nei cimiteri, a femori, falangi di defunti comuni. L'inverno poi passava nella raccolta della catalogazione dei resti, e nella bella stagione poi, quando viaggiare era più facile, arrivavano i compratori. Per alzare i prezzi prima della vendita, Deodato faceva diffondere la voce di miracoli ottenuti dalle reliquie. L'affare più grosso il diacono lo fece con Eginardo, biografo di Carlo Magno, affascinato da Roma, città dei miracoli. Deodato gli vendé a carissimo prezzo i presunti resti di San Pietro e di San Marcello. Ecco, questa, come dicevo, una paginetta storica che potete andare a vedere nel sito del Comune di Roma, www.comune.roma.it. Direi di fare una piccola pausa musicale. Ovviamente vi propongo una bella canzone di Bruce Carroll. Cambiamo totalmente genere, anche musicale. Si intitola Wake the Dead, cioè Sveglia i morti. Alcune parole dicono: voi santi non siete agitati, l'ora è vicina in cui tutti vedremo Gesù e saremo presi su in cielo. Vediamo i segni attorno a noi, potrebbe essere oggi. Sappiamo che lo sposo viene a portarci via tutti. Fratelli, cominciate a rallegrarvi. Sorelle, battete le mani. Poco oltre l'orizzonte ci aspetta la terra promessa. Perciò cominciate a celebrare. Non c'è più tempo per versare lacrime. Siamo pronti, con gli occhi aperti, in attesa della sua apparizione. Bruce Carroll.

Stiamo parlando oggi qui a Contrappunti di santi, di reliquie, di immagini. Ecco, come sappiamo, la Chiesa Cattolica celebra il primo di novembre la festività di ogni santi. In questa data ricordo, ecco, quando ero piccolo, che nella chiesa parrocchiale venivano aperte alcune teche che custodivano delle reliquie. La gente andava lì a vedere, mi chiedo quanto si rendesse conto di che cosa appunto stava osservando. Ecco, ma cosa dice la Chiesa Cattolica oggi in proposito? Nella sua opera intitolata Reliquie, Insigni e Corpi Santi a Roma, Giovanni Sicari, cattolico, dice: il culto delle reliquie derivante dalle onoranze per i defunti oggi è raccomandato ma non imposto dalla Chiesa. Il Concilio di Trento nella sua 25ª sessione lo emendò dagli eccessi e il Concilio Vaticano II così si espresse: la Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i santi, le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le reliquie, come ho già detto, sono i resti mortali dei santi canonizzati oppure dei beati venerati, o anche degli oggetti che sono appartenuti a loro o che sono stati in contatto con loro, come anche strumenti di martirio, vesti, utensili e così via. Nel Dizionario dei Santi, edito da Thea su licenza UTET, recensito dal rettore della Pontificia Università, una ventina di righe sono dedicate alle reliquie della Beata Vergine Maria, con la seguente premessa: in molte chiese nel mondo si conservano reliquie che per tradizione si ritengono essere state parti del corpo di lei, oppure oggetti a lei appartenuti o da lei in qualche modo derivati. Storicamente nessuna di queste reliquie può essere dimostrata autentica. Ecco, il problema dell'autenticità del resto ha sempre messo a dura prova chi ha dovuto affrontarlo. Nel V secolo il vescovo di Nola ebbe modo di osservare che per quanto legno venisse asportato la Santa Croce si rigenerava da sé. Sempre a proposito della croce, Calvino, che si scagliò violentemente contro l'uso delle reliquie, ebbe a dire in un trattato: se, come testimonia il Vangelo, questa croce poteva essere portata da un uomo, quant'è palese l'imprudenza di chi oggi pretende di esibire più reliquie di quante ne potrebbero portare 300 uomini. Se tutti i frammenti più o meno grandi della croce fossero messi insieme, essi riempirebbero completamente la stiva di una nave. Lo studioso Sir Steven Runciman sostiene che anche un falso può avere un suo valore storico e che la storia delle reliquie va osservata, più che con spirito critico, va osservata appunto in rapporto all'evoluzione del pensiero cristiano. E allora, dice questo studioso, si potrà anche sorridere del fatto che non meno di 14 prepuzi di Cristo sono esposti in varie chiese d'Europa e che ancora, secondo uno studio della maggiore esperta francese degli aspetti legali delle reliquie, se tutte le reliquie superstiti fossero autentiche, ad esempio Maria Maddalena dovrebbe avere avuto 6 corpi e San Gregorio Magno 2 corpi e 4 teste. In un altro libro, Gerusalemme, città degli specchi, edito da Rizzoli, Amos Elon dice: la questione dell'autenticità non ha alcuna importanza. Ecco, qui si riferisce più a posti e località storiche. Se il vostro unico scopo, dice ancora, è di fermarvi a pregare oppure di sentirvi a contatto con la storia o con le vostre radici o di rispettare un simbolo, non fa molta differenza se un determinato luogo sia stato o meno scientificamente riconosciuto come autentico. Chi va, ad esempio, in pellegrinaggio a Gerusalemme compie anche una specie di viaggio interiore. Che importa dunque se la via dolorosa che percorriamo oggi non sia esattamente quella percorsa da Gesù 2000 anni fa? E se la stanza che viene presentata ai pellegrini odierni come quella dell'ultima cena risalga invece molto probabilmente al Medioevo? Quei luoghi, dice ancora Amos Elon, sono
oggi definiti dalla fede, non dalla scienza. Ecco, ma il discorso dei luoghi sacri è importante, però è un pochino diverso. Ecco, prima allora, a proposito della venerazione delle reliquie, veniva detto che questa venerazione è consentita solo se si tratta di reliquie autentiche. Qui, con queste affermazioni invece che vi ho appena letto, viene tutto nuovamente smentito. Ecco, mi rendo conto oggi che sono, contrariamente a quello che è il mio carattere, il mio modo di fare programmi, un pochino polemico su quanto sto dicendo, però mi auguro che ciò possa servire a farvi riflettere. Andiamo ancora avanti, perché c'è ancora qualcosa da dire, c'è ancora un po' di strada da fare. Nei primi secoli del cristianesimo la prova più evidente che una reliquia fosse autentica era data dalla sua capacità di operare miracoli. Miracoli erano allora considerati non solo guarigioni o conseguimento di grazie, ma soprattutto fine di siccità, carestie, guerre, epidemie e di quant'altro il popolo era costretto a temere o a subire. Intorno all'anno 1000, anche per contrastare la vendita di false reliquie, si pensò di verificare l'autenticità di una reliquia mediante la cosiddetta prova divina, che consisteva nel porre la reliquia nel fuoco. Se ne usciva indenne, la reliquia era sicuramente autentica. Oltre alle conseguenze che si possono immaginare, questo tipo di prova ebbe il risultato di fare poi nascere una caterva di reliquie falsificate, prodotte con materiali ignifughi. Per mettere ordine allora a queste prove empiriche, la Sacra Congregazione dei Riti, istituita da Papa Clemente IX nel 1669, dispose la ricognizione delle reliquie, fondando poco più tardi la Pontificia Commissione Archeologica Sacra. Oggi la ricognizione spetta al Tribunale Apostolico e, oltre ai membri dell'autorità ecclesiastica, intervengono due medici in qualità di periti, oltre al personale occorrente all'apertura del sepolcro e quant'altro. La prudenza della Chiesa, la cui severità va ricercata nell'intento di precludere la via agli abusi che l'ignoranza, l'interesse e la fede superstiziosa potrebbero favorire, non può d'altra parte non condannare le critiche ingiustificate di chi contesta per principio una tradizione secolare. Ecco, queste sono le parole di Antonio Pagliani. Ecco, da un lato è vero che la Chiesa Cattolica è prudente nelle sue ricerche, nei processi di beatificazione e di santificazione, ma allo stesso tempo poi è inamovibile e non pensa minimamente a smontare tutta questa impalcatura messa su nei secoli, avvallata solo dalla tradizione, che però continua a mantenere i fedeli in questa sorta di limbo estatico, tenendoli lontani invece da colui che solo deve essere adorato, pregato e venerato. Ecco, questo è un po' il nocciolo della questione, il punto focale del nostro programma di oggi. È chiaro, è evidente che nella realtà pratica il cattolico romano ha la sicurezza che i santi, gli angeli, ecco, per non parlare poi delle varie Madonne, gli sono più vicini di Dio e di Gesù. È per questo che il suo vero culto è diretto alle immagini invece di adorare Dio in spirito e verità, cosa che fermamente credono i credenti di fede evangelica.

Uno solo è santo e su questo siamo tutti d'accordo. Santo con la S maiuscola, questo è il Signore. A Lui possiamo chiedere di aprirci gli occhi del cuore, come stiamo ascoltando da questa canzone. Ecco, dicevo in apertura che molti dicono degli evangelici: ah, ecco, voi siete quelli che non credono ai santi. Ecco, certo, sì, da tutto quello che ho detto prima prendiamo sicuramente le distanze, ma non è vero che gli evangelici non credono ai santi. Gli evangelici ci credono, invece, ci credono, e come? Ecco, certo, non cerchiamo la grazia del santo patrono camminando in processione o andando a pellegrinaggi o altro. Ecco, questo è vero. Tuttavia, però, crediamo ai santi. In una lettera mandata ad un gruppo di cristiani del primo secolo, l'apostolo Paolo scriveva: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E poi ripete il concetto: Dio ci ha chiamati a santificazione. È scritto nella prima epistola ai Tessalonicesi. Ecco, qui è molto chiaro, l'apostolo Paolo non si rivolgeva ad una qualche ristretta elite spirituale. Non diceva questo solo per i sacerdoti oppure per i pastori o per credenti di avanzata maturità spirituale. Si rivolgeva a dei membri comuni della Chiesa. Ecco, infatti Paolo spesso iniziava le sue lettere salutando i lettori come santi. Provate ad andare a leggere come iniziano le epistole ai Romani, Corinzi, Efesini, Filippesi e Colossesi, poi vi renderete conto. Ecco, in un'ottica veramente evangelica e biblica, allora ogni cristiano è un santo perché appartiene a Cristo e perciò è chiamato a vivere nella santità. Ecco, in quest'ottica allora non dovremmo rimproverare la Chiesa Cattolica d'avere troppi santi, ma piuttosto di averne pochi. Ecco, essere santo non dovrebbe essere l'eccezione, ma la cosa più normale del mondo per il cristiano. Ma cosa significa essere santo? Come si raggiunge questo odore di santità? Ecco, tradizionalmente il santo era qualcuno che compiva dei grandi miracoli, proteggeva i suoi devoti, la loro città, oppure moriva per la sua fede. Oggi forse si pensa al santo più come qualcuno di straordinaria pazienza, una persona estremamente generosa, una persona che ama, che si dedica interamente al bene degli altri. Un esempio per tutti, Madre Maria Teresa di Calcutta. Ecco, questo non è del tutto lontano dal concetto biblico. Nella prima epistola ai Tessalonicesi Paolo spiega che la santità si manifesta in una vita giusta, una vita moderata. In un'altra epistola ai Corinzi, descrivendo la nuova situazione dei credenti, Paolo dice: e tali eravate anche voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Ecco, in quella realtà dei fornicatori, degli adulteri, dei ladri erano stati purificati e consacrati a Dio. Ecco, per questo queste stesse persone potevano essere definite sante. Ecco, santo indica allora la speciale appartenenza del credente all'Iddio Santo. Ecco, nella vita del cristiano, del vero cristiano, non c'è posto, non dovrebbe esserci posto per buona parte di quello che il mondo ci propone oggi, cose che vengono accettate un po' da tutti, che ti fanno sentire un po' un pesce fuor d'acqua se non le accetti. Il cristiano santo sarà piuttosto caratterizzato dall'amore abbondante, dal desiderio di vivere in santità di vita, di vivere in pace e in armonia con gli altri. Ecco, vivere secondo questi valori elevati è un'impresa non facile sicuramente, e non sorprenderà se, consapevoli della nostra debolezza e fragilità, preferiremo che tale compito fosse affidato a pochi eletti, ma è la volontà di Dio che siamo tutti santi, e tirarsi indietro considerandolo un obiettivo irraggiungibile significa disonorare quel Dio che ci fa anche dono del suo Santo Spirito. Ecco, in questa frase troviamo il segreto di una vita santa.
chi protesta di non avere la forza di essere un santo ha pienamente ragione. Non abbiamo la forza. Ecco, tuttavia però possiamo essere dei santi perché lo stesso Dio, che ce lo richiede, ci dà la forza che ci vuole per vivere da santi. Ecco, chiunque crede nel Signore Gesù riceve da Dio il dono del suo Santo Spirito che dimora nel cuore, che ci purifica. La presenza dello Spirito Santo cambia il nostro cuore e ci rende, appunto, santi. E così riceviamo la forza per vivere secondo la volontà del Dio che ci chiama ad essere santi. Allora, gli evangelici sarebbero quelli che non credono ai santi? Eravamo partiti un po' da questa domanda. Ecco, la risposta sicuramente è no, ci credono e come? Ecco, crediamo che i veri credenti sono santi, lo sono per mezzo di Cristo, in virtù della loro posizione in Cristo, e sono anche chiamati a vivere la loro vita nella santità.

0: poterò.
1: Ecco, so già in partenza che alcuni di voi non saranno d'accordo su quello che avete sentito nel programma di oggi. Allora eccovi l'esortazione a mettervi in contatto con noi e farci sapere quello che pensate. Bene, mi faccio da parte per il momento. Vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Vi invito a restare ancora con noi. Buon proseguimento e a presto.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di poterci nuovamente incontrare e vi ringraziamo per il vostro impegno e la vostra attenzione. Il brano su cui desideriamo meditare dal Vangelo di Giovanni è nel capitolo 10, i versetti da 16 a 18.

0: Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io deponga la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
1: Oltre alle considerazioni sulla missione divina, il nostro testo ci porta a riflettere sulla natura della morte del Signore Gesù. È necessario comprendere bene la portata di questo straordinario ed unico avvenimento per capire il valore, il significato e il risultato del sacrificio del Signore Gesù. È vero che Gesù affermò di deporre volontariamente la sua vita, ma questa dichiarazione non deve indurci in errore pensando ad un suicidio. Il suicida è una persona stanca della vita, una persona che teme più la vita della morte, una persona oppressa da problemi, angosciata, depressa, che pensa di poter risolvere i suoi guai con un gesto quanto mai tragico e terribile. Ma questo non è il caso di Gesù. Gesù volle deporre la sua vita per riprenderla e non per chiudere con essa. La resurrezione dimostra che nella sua volontà c'era la vita e non la morte. E la morte di Gesù non fu neppure un martirio. Il martire è chi sostiene le proprie idee, le proprie convinzioni, a costo della propria vita. È una persona che non indietreggia davanti all'opposizione ed è pronta a subire la morte. Quella di Gesù può suggerire l'idea del martirio. Le sue idee, le sue parole avevano suscitato una forte opposizione. La sua persona era molto scomoda. Più volte avevano tentato di ucciderlo finché non ci riuscirono. Ma Gesù affermò che nessuno era in grado di togliergli la vita e ne abbiamo la dimostrazione in tutte quelle occasioni in cui egli sfuggì ai suoi nemici. Così la morte di Gesù non fu né un suicidio e neppure un martirio. Fu il compimento della missione divina che gli era stata affidata, la quale ebbe il suo trionfo, la sua esaltazione nella resurrezione. Così la morte e la resurrezione di Gesù furono atti della sua volontà, espressioni della sua potenza divina, manifestazioni della sua grazia e del suo infinito amore per gli uomini. Furono azioni della Divina Trinità che ha operato congiuntamente perché il Signore della vita offrisse la sua vita in olocausto alla giustizia di Dio per la remissione dei peccati e la riprendesse per la giustificazione dei peccatori. Dio ci benedica, meditando questa grande verità che il Signore ci pone davanti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 7.
4: A volte sembra che ci si spezzi il cuore e a volte temiamo che la nostra mente si perda. Sia il cuore sia la mente hanno bisogno di essere protetti. Quando allentiamo le difese con le quali ci siamo protetti per così tanto tempo e ci così permettiamo di essere sinceri e vulnerabili, a volte ci sembra di andare in pezzi. Ma proprio in quei momenti possiamo attingere coraggio dalla promessa di protezione fattaci da Dio. La pace di Dio può custodire il nostro cuore spezzato e la nostra mente turbata. Facciamo allora attenzione. La custodia del cuore e della mente operata da Dio è in Cristo Gesù. In Gesù vediamo che Dio è per noi. Possiamo avere fiducia che Egli ci custodisca perché si prende pensiero per noi. In Gesù vediamo con maggiore chiarezza che Dio capisce i pericoli corsi dal cuore e dalla mente. Possiamo avere fiducia che Egli ci custodisca perché Gesù sa per esperienza personale quelli che sono i pericoli cui andiamo incontro. In Gesù vediamo con maggiore chiarezza la potenza di Dio. Possiamo avere fiducia che custodisca il nostro cuore e la nostra mente, perché in Gesù troviamo ciò di cui abbiamo bisogno. La pace di Dio non è una sensazione di benessere basata sulla fantasia, il cui aiuto consiste nel farci minimizzare o ignorare i nostri problemi. La pace di Dio non coincide con i nostri tentativi di soffocare i danni. Questa pace non è un altro tranquillante, un'altra dose che cambi il nostro umore. È la tenera custodia protettiva che ci rende possibile affrontare la realtà. È la sicurezza proveniente dal sapere che Dio si dà pensiero. Non siamo dimenticati, Dio è con noi e siamo amati.
3: Custodisci oggi il mio cuore rotto, Signore. Custodisci la mia mente turbata. Che la tua pace operi in me, Signore, perché sono in pericolo e ho bisogno che tu mi protegga. Custodisci oggi il cuore e la mente con la tua pace.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici, benvenuti all'ascolto della Buona Novella, l'unico programma evangelico in italiano in onda ininterrottamente fin dal 1954 e che ora ho udito in tutto il mondo. Anche quest'oggi abbiamo una stimolante meditazione che dovrebbe sfidare ognuno di voi, cari amici, a considerare seriamente non solo l'esistenza di Dio, ma l'eventuale incontro che dovete avere con Lui. E sapete, questo incontro è inevitabile. Ognuno di noi dovrà affrontarlo. Vi state preparando voi per questo incontro? Noi abbiamo qualche cosa che potrebbe aiutarvi e ve ne vogliamo parlare fra poco. Ma prima diamo ascolto al prossimo inno.

Amici ascoltatori, avete mai osservato quanto si può imparare dai bambini? Tempo fa io ho appreso una buona lezione da una bambinella che stava infatti nel giardino della propria casa, tutta contenta, quando notò ad un tratto che la propria mamma la guardava su dalla finestra del piano superiore. Immediatamente la bambina porse in alto le sue manine, esprimendo in tal gesto il desiderio di voler andare su con la sua mamma. E la mamma le indicò la scala che ella doveva salire per andare su, ma malgrado provasse in ogni modo di fargliela notare, ogni suo sforzo fallì. E così ella scese, prese la bambina per la mano e la condusse su, aiutandola a salire i gradini uno dopo l'altro. Amici, non fece Dio lo stesso con l'uomo? Nel suo intento di portare l'uomo nella sua casa celeste, egli provò prima, attraverso i profeti, ad insegnare all'uomo la via della salvezza, ma quando per la propria incapacità l'uomo non seguì i suoi consigli e si trovò così perduto nell'impossibilità di salire al cielo, ecco che il Dio nella forma d'uomo si incarnò in Gesù Cristo, scese sulla terra e dopo aver pagato col suo sangue per tutti i peccati dell'umanità, stese la sua mano per condurre l'uomo con sé in cielo. Quest'oggi abbiamo un semplice ed interessante messaggio che ci insegna a come essere salvati. Noi vi invitiamo a rimanere in ascolto. Ed ora siamo così giunti alla nostra meditazione e per spunto prenderemo dalla seconda epistola che Paolo Apostolo scrisse a Timoteo, il terzo capitolo, e qui vi leggeremo dal 10° al 17° versetto. Seconda Timoteo capitolo 3, 10-17. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio ed a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito di ogni opera buona. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una grande casa di pubblicazioni americana, la Script Award, ha per emblema un faro acceso sotto il quale sta come un motto che dice: date la luce agli uomini ed essi da sé troveranno la giusta via. Di certo tale motto, che ben esprime la verità, è copiato o almeno ispirato dalle parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni e che dicono: e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In queste parole noi troviamo la soluzione per tanti problemi umani. La luce che dissipa le tenebre è l'unica arma che toglierà le superstizioni, i pregiudizi, paura e ignoranza dalle menti e dai cuori delle persone. L'ignoranza è sempre generata dalla mancanza di conoscenza ed essa porta ad erronee concezioni, devia in false conclusioni, stabilisce ingiusti criteri. In materia religiosa l'ignoranza porta confusione, divisione e ansietà e allontana piuttosto che avvicinare le creature al Creatore. Alla luce della verità oggi noi vogliamo osservare una dottrina che sta portando scompiglio nella teologia di certi settori cristiani, una dottrina che non è nuova e che per secoli ha causato divisione, discordia ed eresie fra coloro che attentano di seguire il Cristo. Vogliamo oggi esaminare la dottrina delle fonti di rivelazione che, fra l'altro, ha portato divisioni e contese finanche nella Chiesa romana cattolica e in tutti gli ambienti cristiani, generando interesse e aspettativa. Ascoltatore, ti sei mai tu domandato quale sia la fonte da cui sono state originate le tue credenze religiose? Ti sei mai chiesto chi ha insegnato per il primo l'esistenza dell'anima, di Dio, di una vita nell'aldilà? Sai tu da dove è nata la tua presente religione? Questo è ciò che si intende per fonte di rivelazione. Per i buddhisti, per esempio, la fonte di rivelazione è Buddha. La loro fede è basata sugli insegnamenti lasciati da lui. Per noi e per tutti coloro che si chiamano cristiani, la fonte di rivelazione non deriva da un uomo, ma la riteniamo invece derivante da Dio stesso, che ce l'ha data per mezzo dei profeti e anche attraverso gli insegnamenti del suo proprio figliuolo Gesù Cristo. Noi dunque riteniamo che la Bibbia è la nostra fonte di rivelazione e consideriamo i suoi insegnamenti infallibili e ad essi per fede crediamo. Del resto questo concetto sarà ritenuto per vero e giusto da tutti quelli che cercano le scritture, come anche l'apostolo Paolo si espresse, il quale scrivendo a Timoteo disse: ogni scrittura è ispirata da Dio ed utile ad insegnare, a riprendere, a correggere e ad educare alla giustizia. Ora, se tutti coloro che si chiamano cristiani considerassero la Sacra Bibbia la loro unica fonte di rivelazione, non ci sarebbe né confusione, né divisione, né malintesi, poiché essa è la parola di Dio infallibile e immutabile. Ma purtroppo, come l'apostolo Pietro avvisò i cristiani del suo tempo che doveva succedere, sorsero alcuni i quali mischiarono assieme alle sacre verità delle scritture insegnamenti e dottrine ricevute per bocca e per tradizioni dagli antichi ed altri, per convalidare le loro infondate teorie e supplire alle loro mancanze di fede, aggiunsero alle scritture precetti e dottrine fatti da uomini e dettero essi la stessa autorità delle sacre scritture. Così la cristianità passò dalla sua purezza e semplicità nel caos e nella confusione proprio del Medioevo, e la Chiesa perse la sua potenza e la sua autorità e si confuse col mondo. Oggi ci troviamo divisi, un gruppo che asserisce essere la fonte di rivelazione la sola Bibbia nella sua integrità, altri che invece dicono essere la Sacra Bibbia più le tradizioni orali assieme.
Noi crediamo fermamente e sappiamo che siamo nella ragione quando asseriamo che le sacre scritture ed esse soltanto debbano essere considerate quale unica e sufficiente forma di rivelazione divina. Quest'oggi vogliamo esporre con le sacre scritture questa importante verità ed esporre nello stesso tempo la fallacità delle tradizioni orali alle quali tanti pensano e credano e accettano come fonte di rivelazione. La tradizione orale non è cosa unica del cristianesimo. I giudei avevano esattamente lo stesso problema. La setta dei farisei era infatti custode delle tradizioni degli antichi e con fanatismo cercava ad ogni tempo di vedere che esse venissero rispettate ed osservate quanto le sacre scritture stesse. Rispettare le tradizioni degli antichi sarà una buona cosa, un atto rispettoso e riverente verso la memoria dei nostri avi, ma quando tali tradizioni contrastano apertamente e sono in netto disaccordo con le sacre scritture, allora io preferisco associarmi con la parola di Dio ed onorare per vere essa soltanto, rigettando ogni tradizione umana come erronea e bugiarda. Del resto Gesù fece altrettanto ed infatti non possiamo fare a meno di notare nella lettura dei Vangeli che egli ebbe continuamente a contraddire e a lottare con i farisei a causa di queste tradizioni. Al tempo di Gesù si era arrivati al punto che le tradizioni erano in aperto contrasto con le sacre scritture, così tanto che mentre la legge e il comandamento di Dio ordinava di onorare il padre e la madre e di supplire ai loro bisogni, la tradizione diceva invece che se una persona dedicava ogni suo avere al Signore, non aveva questo obbligo affatto. Ora io mi domando, chi aveva ragione, la legge di Mosè ispirata da Dio o l'insegnamento dei farisei emanato dagli uomini? Non per nulla Gesù si scagliò contro di essi e li chiamò sepolcri imbiancati, accusandoli di ipocrisia e di essere di impedimento alla salvezza dei propri connazionali. La tradizione fu la pietra d'inciampo della religione ebraica, fu come una benda davanti agli occhi dei giudei, i quali, mentre ferventemente aspettavano il Messia, la tradizione gli impedì di vedere che egli stava proprio lì in mezzo a loro. Se avessero rigettato ogni tradizione e creduto alle scritture e ad esse soltanto, come facilmente avrebbero visto negli scritti del profeta Isaia, ben predetto e ben descritto il loro Salvatore e Messia nella persona di Cristo. Amico in ascolto, su che cosa ti basi tu? Su che cosa basi la tua fede? Sulle tradizioni e i precetti degli uomini o solamente totalmente sulle sacre scritture? Purtroppo sei anche tu fra la moltitudine che nemmeno può distinguere fra l'uno e l'altro e che francamente non si cura affatto di niente. Amico, chi è la fonte di rivelazione per te? La Sacra Bibbia oppure una chiesa, un clero o qualche insegnante di catechismo? E se ciò che ti è stato insegnato e che tu ritieni per verità sacrosanta e su cui ti basi per la salvezza dell'anima tua non fosse conforme con le sacre scritture e se addirittura contrastasse con esse, non ti troveresti tu nella stessa posizione che si trovarono i giudei? La salvezza dell'anima e la relazione fra te e il Signore è troppo importante per essere presa alla leggera. Tu hai il dovere di investigare se gli insegnamenti che hai ricevuto sono giusti. Lo devi a te stesso, alla tua famiglia, ai tuoi figli. Del resto è cosa molto semplice.
ciò che ti occorre è una copia del Nuovo Testamento che, se vuoi, tu puoi anche ottenere gratis, e con quello alla mano tu non hai altro da fare che esaminare gli insegnamenti di Gesù con quello che ti è stato insegnato, fare un paragone, è quello che tu credi. Leggere il Nuovo Testamento non è peccato, anzi la sua lettura è raccomandata da tutte le autorità religiose cristiane di qualsiasi denominazione. Ascoltatore, io ti esorto a farlo perché pure io l'ho fatto e mi sono trovato bene. E per il bene della tua anima ti imploro, non esitare, segui il Nuovo Testamento, segui l'insegnamento evangelico nella sua purità, e se non corrisponde a ciò che tu ora pratichi, o se addirittura contrasta, allora abbandona ogni cosa e segui Cristo Gesù soltanto, poiché mentre gli uomini si sbagliano, gli uomini ti possono ingannare, Cristo non mente, le sue promesse sono sacrosante e si sono sempre avverate. Non cadere nello stesso sbaglio dei farisei, i quali, benché molto religiosi, benché pregassero 7 volte il giorno, digiunassero ogni settimana, osservassero ogni regola e costume della Chiesa con il massimo rigore, dessero il 10% di ogni suo reddito più e fecero altre infinite cose, ecco che finirono con andare all'inferno per non aver saputo riconoscere il Messia e accettare la salvezza che era in lui. Non fidarti di tradizioni, di leggende, di cose che la gente ti dice. Cristo insegna che Egli è il Salvatore e che salva ognuno che va a Lui. Egli dice che tu puoi oggi essere salvato dai tuoi peccati e redento per tutta l'eternità. È così che tu credi? È questo che ti è stato insegnato? Il Vangelo dice che la salvezza ti è offerta qual dono per fede e che puoi averla anche ora. Sai tu questo? Oh, ti imploro, non tramandare quest'importante responsabilità. Decidi oggi stesso a chi vuoi tu credere, a Dio, alla sua infallibile parola o alle tradizioni degli uomini spesso contraddicenti, mutabili ed erronee? Amico, ricordati, esse contrastano con la parola di Dio. Tu non puoi in coscienza accettarle tutte e due, ma devi fare una scelta. Ti prego, scarta ogni insegnamento umano e poni tutta la tua fede nella parola di Dio ed in essa soltanto. Comincia oggi stesso a studiarla. Ti chiediamo questo per la tua salvezza. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per averci concesso questa grande opportunità di comunicare il Vangelo a questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che essi possano accettare seriamente il messaggio della salvezza e praticarlo con l'obbedienza, accettando la tua parola. Ti preghiamo, Signore, per loro e ti chiediamo che tu ci dia il privilegio di poter comunicare con loro e, se possiamo aiutarli in qualsiasi maniera, di poterlo fare. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Vi ricordiamo che, se possiamo esservi di aiuto, se c'è qualche domanda che vorreste risposta, maggiori informazioni, una copia del Nuovo Testamento, scriveteci, chiamate in stazione, chiamate al numero che vi viene fra poco suggerito e mandateci un'email. In qualsiasi maniera mettetevi in contatto con noi, sarà nostro privilegio scrivervi o rispondere alle vostre domande. Ed ora, qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, che implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia. Che Dio vi benedica. Ciao!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora Maurizio è felicissimo di darti un sincero e caloroso benvenuto, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Come ben saprai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. L'abbiamo da poco iniziato, siamo ancora nel vivo del primo capitolo, quindi stiamo ancora assaporando, come dire, gli inizi di questo Vangelo. Un Vangelo, come abbiamo detto diverse volte, breve, il più breve dei quattro Evangeli, non per questo meno interessante, anzi, direi che il livello di interesse è molto alto, è ugualmente alto, perché è un testo, un resoconto breve ma denso di azione, denso di avvenimenti, denso di dinamicità. E tutto questo lo stiamo già scoprendo, anche se abbiamo, come ripeto, solo iniziato da poco.

Voglio cogliere l'occasione di questa pausa musicale per ringraziare tutti coloro che scrivono, che continuano a scrivere, che hanno scritto e che scriveranno, perché ce ne saranno degli altri, sono certo.

Grazie anche a chi, scrivendo, ha richiesto una copia del Nuovo Testamento. Siamo felici che tu l'abbia fatto, speriamo ti sia arrivata e speriamo che tu possa, con questo Nuovo Testamento, camminare, passeggiare insieme a noi, non solo attraverso il Vangelo di Marco, ma in tutti gli altri interessantissimi libri contenuti nel Nuovo Testamento.

Vorrei esaminare insieme a te oggi l'ultima parte del primo capitolo del Vangelo di Marco. Per farlo vorrei leggere insieme a te questa parte, questo brano, e non appena arriverà la sigla della lettura, eccola qua, quel bellissimo flauto che sembra venire da chissà dove, dopo aver letto questo brano insieme a te, lo commenteremo.

Ricorderai senz'altro che la volta scorsa ci siamo lasciati allorché Gesù aveva guarito la suocera di Pietro. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì, se ne andò in un luogo deserto e lì pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi guarirmi. Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii guarito. E subito la lebbra sparì da lui e fu guarito. Gesù, dopo averlo ammonito severamente, lo mandò subito via e gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per lui la tua purificazione, quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare manifestamente in città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.

fattosi sera, quando il sole fu tramontato, portarono a Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era radunata alla porta. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare, perché sapevano chi egli era. Credo che sia giusto qui fare una distinzione fra i demoni e il diavolo o Satana. Infatti, la Bibbia ci dice che c'è un solo diavolo, Satana, ma molti demoni, come vedremo meglio in seguito. Nota inoltre che Marco sta facendo la stessa cosa che ha fatto Matteo, cioè riporta soltanto pochi casi di guarigioni miracolose. Indubbiamente Gesù guarì centinaia di persone, ma relativamente poche guarigioni vengono riportate nei Vangeli. Come giustamente ha osservato uno degli evangelisti, Giovanni, se non vado errato, se avessero dovuto prendere nota accuratamente e meticolosamente di ogni cosa che Gesù aveva fatta o detta, tutti i libri di questa terra non sarebbero stati sufficienti. Anche interessante notare che perfino i demoni riconoscevano Gesù per quello che era, eppure non per questo erano salvati, e questo l'abbiamo già, credo, sollevato quando abbiamo parlato di credere in Dio. Credere in Dio, così come comunemente si dice, non è sufficiente, perché anche i demoni credono, ma questo non li rende certo religiosi o tantomeno cristiani. Abbiamo dunque seguito Gesù durante una delle sue laboriose giornate e ci aspetteremmo che fosse andato subito a riposarsi, visto che poi il giorno dopo avrebbe avuto appuntamenti molto serrati uno dietro l'altro. Oppure ci saremmo aspettati che la mattina dopo se la sarebbe presa con comodo. E invece abbiamo letto che la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, alzatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui pregava. Interessante notare che Gesù, quando era così impegnato, non se la prendeva comoda, ma sentiva maggiormente la necessità della comunione con il Padre. E c'è un aneddoto che riguarda Lutero, il grande riformatore Martin Lutero, che diceva: oggi ho molto da fare, devo pregare di più. E Lutero sicuramente aveva imparato questa importante lezione dal Maestro, da Gesù stesso. E questa è una sfida che io devo prendere personalmente, devo fare mia personalmente. Non posso certo rimproverare te se prima non metto in pratica nella mia vita questo esempio di Gesù. Ora, da nessuna parte nella Bibbia leggiamo che dobbiamo alzarci prima dell'alba e pregare. Non è un comandamento, non è un'espressa richiesta. Possiamo però ragionare in questo modo: se Gesù lo faceva, se egli sentiva il bisogno di farlo, quanto più tu ed io.

Simone e quelli che erano con lui gli andarono dietro, lo cercarono. Trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Perché è per questo che io sono uscito, che io sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando demoni. Possiamo dire che questo è un altro inizio, l'inizio del Vangelo, nel senso che Gesù, mediante il suo insegnamento, sta preparando coloro che lo ascoltavano ad accettare la salvezza resa possibile dalla sua morte e dalla sua resurrezione. Questo è l'aspetto pratico del Vangelo, è l'inizio concreto, diciamo, del Vangelo. Come abbiamo visto proprio in apertura di questa serie, Marco dice che questo è l'inizio, questo è il principio del Vangelo, della buona notizia, dell'Evangelion. Quindi lui proprio all'inizio del suo resoconto, del suo documento, dice: questo è l'inizio. Ed è giusto, ovviamente, che Marco faccia questa affermazione. Stiamo solo dicendo che questo è l'inizio pratico, è l'inizio, come dire, visibile, ecco, del Vangelo, della predicazione, della missione di Gesù. Abbiamo detto più volte che non è la vita di Gesù, non è l'insegnamento di Gesù che ci salva, è la morte di Gesù che ci salva, è la morte di Gesù che ci dà vita, è la nuova vita di Gesù, la resurrezione di Gesù che ci dà speranza e certezza per il futuro.

Nota che Gesù predicava nelle sinagoghe e scacciava demoni per tutta la Galilea, tanto che nei 3 anni del suo ministerio pubblico, del suo servizio, Gesù coprì l'intero territorio. Un'altra cosa interessante da sottolineare è che anche in questo tempo il potere demoniaco si manifestava più che mai. E ve ne furono 3 di tali periodi. Uno durante il tempo di Mosè, un altro ai tempi di Elia, e un terzo appunto durante la vita terrena di Gesù. Personalmente credo che ci sia nella Bibbia sufficiente informazione per dedurre che anche nel periodo che precederà la seconda venuta di Cristo ci sarà un'altra intensa attività da parte di Satana. E guardandoci attorno oggi non possiamo fare a meno di notare il revival di pratiche e scienze occulte che non illudiamoci, hanno a che fare con Satana, né più né meno, altro che passatempi o innocui giochini. È vero, ci sono intorno a noi tanti ciarlatani che pretendono di essere cartomanti, maghi, eccetera, eccetera, non sono altro invece che, ripeto, ciarlatani in cerca di guadagni facili. Ma ci sono anche persone che hanno dedicato la propria vita, la propria esistenza, il proprio servizio all'opera di Satana, per quanto orribile la cosa possa sembrare o possa suonare così alle nostre orecchie. Eppure è la triste, tragica realtà. E queste pratiche, questa tendenza andrà diffondendosi sempre più. Siamo così arrivati all'ultimo miracolo di questo capitolo di Marco. Sono stati tutti casi difficili e uno diverso dall'altro. Qui si tratta di un lebbroso. Anche a quell'epoca la lebbra non era incurabile, come deduciamo anche dal libro del Levitico, ma era pur sempre una terribile malattia che poteva portare anche alla morte. Ma brevemente, rileggendo il resoconto, un lebbroso venne a lui, venne a Gesù, e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi, tu puoi guarirmi». Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E subito la lebbra sparì e fu mondato, fu guarito. Questo miracolo presenta un notevole aspetto non solo fisico ma anche psicologico. È interessante che Marco, che di solito si limita a presentare proprio l'essenziale, ci dà però un particolare importante. Gesù, mosso a pietà, non si limitò a parlare, come spesso aveva fatto e spesso farà, ma stendendo la mano toccò la persona, toccò l'uomo. Ora, a quel tempo nessuno si sognava neanche lontanamente di avvicinarsi, tantomeno toccare un lebbroso. Quest'uomo forse per anni non era stato mai avvicinato o toccato da nessuno, né a sua volta aveva potuto toccare altri. Quindi probabilmente per anni non aveva sperimentato una stretta di mano, non aveva avvertito il calore di un abbraccio, una carezza. Immagino che la sua famiglia gli portasse cibo ed acqua, che lasciava in qualche luogo, da dove il lebbroso poi li avrebbe presi personalmente. Se ti è capitato di vedere il bellissimo film, vecchio senz'altro, ma sempre grande, Ben-Hur, ricorderai forse la scena di Ben-Hur che visita la madre e la sorella al lebbrosario. Scene sicuramente toccanti, scene tragiche, crude, se vuoi. Persone costrette a vivere emarginate vita natural durante. E invece quest'uomo, in questo giorno più bello della sua vita, conosce ancora una volta
il calore di un tocco. E la cosa straordinaria che non è il tocco di un qualsiasi essere umano, è il tocco di Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore, il medico per eccellenza, il guaritore dei guaritori. Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: guardati dal farne parola a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza. Quando un lebbroso guariva, si doveva seguire un determinato rituale prescritto dalla legge mosaica. È anche interessante notare che Gesù dice al lebbroso ormai guarito: non dire a nessuno ciò che ti è accaduto. E invece il lebbroso cosa fa? Appena partito si dette a proclamare, a divulgare il fatto. Gesù per il momento non voleva che la sua fama si spargesse, o perlomeno che la sua fama non si spargesse solo perché egli era un guaritore. Comunque, le cose vanno diversamente e, come vedremo, sempre di più Gesù sarà sommerso dalla miseria umana, dal bisogno umano. Non che egli soffochi, ma tante persone andarono a Gesù per avere i loro bisogni fisici, le guarigioni o per avere cibo, ma non certo per ascoltare il suo messaggio. E questo sicuramente avrà rattristato il cuore di Gesù.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo continuare quella serie di conversazioni che abbiamo già iniziato precedentemente, relative ai comportamenti nella vita cristiana. E in questa nostra conversazione vogliamo trattare il tema delle opere di misericordia.

Ho detto opere di misericordia perché la definizione che viene usata comunemente, possiamo anche parlare di opere di pietà, comunque una definizione vale l'altra. Ci riferiamo sempre a quelle opere che possono essere compiute a favore di quanti si trovano nella sofferenza e nel dolore. E i cristiani sono chiamati a compiere queste opere. Il loro impegno deve essere costante in questa direzione. Naturalmente, da un punto di vista dottrinale, è utile subito precisare che il compiere opere di pietà o opere di misericordia non rappresenta per noi un elemento di salvezza, cioè, per esprimere la cosa in termini ancora più precisi, vogliamo ripetere quello che abbiamo detto tante volte: non dobbiamo assolutamente pensare, non dobbiamo assolutamente credere che noi siamo salvati mediante queste opere di misericordia o di pietà che abbiamo l'opportunità di compiere. Però se le opere di misericordia non sono la nostra salvezza, noi possiamo affermare che esprimono la nostra salvezza. Perché un cristiano, in quanto cristiano, cioè se ha fatto un'autentica esperienza di redenzione, avendo realizzata una nuova natura, che è la natura di Cristo, è portato a compiere quelle opere che Cristo stesso ha compiuto. E noi sappiamo che Cristo, nel corso della sua vita, del suo ministero, continuamente è andato attorno facendo il bene. Sto usando proprio una definizione biblica, e quando noi affermiamo che Gesù è andato attorno facendo il bene, noi affermiamo che si è preso cura di coloro che si

0: trovavano nel dolore, nella sofferenza. Egli si è preso cura non soltanto dei peccatori per indirizzare ai loro cuori una parola di perdono e di salvezza, ma si è preso cura dei posseduti, si è preso cura degli ammalati. Quindi il bene che egli ha sparso intorno a sé e che ha operato nel corso del suo ministero è stato un bene che si è tradotto praticamente in opere di misericordia, in opere di pietà.
1: Penso che per compiere queste opere che il Signore appunto ci mette davanti ci sia bisogno anche di uno stato d'animo particolare, perché noi spesse volte troviamo nell'Evangelo che se noi facciamo qualsiasi cosa senza amore, senza carità, anche delle opere buone, anche delle cose diciamo abbastanza grandiose, però senza carità queste opere non ci giovano a nulla, non ci recano nessun giovamento.
0: E infatti se noi studiamo l'argomento alla luce della scrittura possiamo constatare che queste opere, almeno nell'aspetto formale, possono essere compiute nelle più diverse maniere. Prima di tutto possono essere compiute per ostentare una santità, per ostentare un amore che in realtà non esistono nel cuore, oppure possono essere compiute, direi, per seguire un principio di bigottismo. Ci stanno individui che sono convinti di dover presentare davanti a Dio delle opere meritorie per la propria salvezza, per ottenere il perdono dei propri peccati, e quindi possono essere mossi da questo principio, da questo sentimento, per operare. Nell'uno o nell'altro caso possiamo affermare solennemente, perché la parola di Dio è esplicita su questo punto, le opere non sono complete davanti al Signore, perché come giustamente hai ricordato, queste opere devono essere promosse dalla carità. La carità è l'amore, l'amore in assoluto, l'amore perfetto, quell'amore, come dice la parola di Dio, che è sparso nei cuori mediante lo Spirito Santo. Se noi vogliamo anzi definire in un modo anche diverso questa realtà morale, questa realtà spirituale, possiamo proprio dire che le opere devono essere compiute mediante la natura di Cristo, che appunto è stata una natura di amore. E infatti abbiamo ricordato la testimonianza di Cristo e possiamo aggiungere, proprio in riferimento a quella testimonianza, che quando Gesù è andato attorno facendo il bene è stato sempre mosso da un sentimento di profonda compassione. E noi possiamo chiamare questo sentimento amore, amore vero, amore sincero, amore che è un amore in assoluto perché è l'amore divino. Quindi anche il credente che è indotto a compiere le opere di misericordia o di pietà deve essere mosso da quest'amore.
2: E quali potrebbero essere queste caratteristiche che il credente dovrebbe avere in sé per manifestare queste opere che siano veramente opere, diciamo, che nascono proprio da una condizione spirituale secondo quella descritta nella scrittura?
0: Io credo che se noi ci riferiamo al credente in quanto credente, cioè vero credente, dobbiamo ravvisare in lui quelle che sono le caratteristiche della grazia di Dio, cioè un individuo che è stato rigenerato dalla potenza di Dio, un individuo quindi che, avendo acquistato la nuova natura, non ha più le caratteristiche del vecchio Adamo, le caratteristiche che erano normali e naturali nella sua personalità umana, ma ha acquistato proprio le caratteristiche che noi scorgiamo in Cristo Gesù. Ora, noi sappiamo bene che il credente che ha sperimentato la nuova nascita e quindi che ha rivestito Cristo, non è che lo ha rivestito in assoluto, ha rivestito in potenza Cristo, quindi egli deve progredire, deve crescere, non è Cristo, è soltanto un discepolo di Cristo, ma già nel compiere le prime opere che Dio prepara davanti a lui, può compierle con il sentimento di Cristo, con l'amore di Cristo, con la compassione di Cristo. Naturalmente dobbiamo anche stabilire il carattere delle opere, perché quando noi parliamo di opere di misericordia o di opere di pietà ci esprimiamo in un senso molto generico. Sappiamo che in una certa corrente religiosa esiste addirittura un catalogo relativo alle opere di misericordia e quindi sono definite anche anticipatamente. sappiamo altresì che nell'Evangelo stesso esiste quello che possiamo anche chiamare un catalogo delle opere di pietà, ma quello che esiste nell'Evangelo è soltanto uno schema, e noi sappiamo che quando fissiamo la nostra attenzione sopra uno schema dobbiamo tenere presente che quello può essere sviluppato in ulteriori articolazioni. Infatti Gesù ci parla degli affamati, Gesù ci parla degli assetati, Gesù ci parla degli ammalati, Gesù ci parla di coloro che hanno bisogno di essere rivestiti, Gesù ci parla persino di coloro che soffrono nelle prigioni, e prendersi cura di questi poveri derelitti è sempre compiere un'opera di pietà, un'opera di misericordia. Ma noi sappiamo che questa categoria di infelici non ne esclude altre, perché le infelicità nel seno della società e dell'umanità sono tante e poi tante.
1: Il fatto che il Signor Gesù e anche in altre parti della scrittura troviamo appunto esortazioni a compiere queste opere, no? Può in un certo senso significare anche che quindi un cristiano che non compie queste opere si trova in una posizione, diciamo, di mancanza davanti al Signore. Infatti in una parte dell'Evangelo troviamo scritto una frase del genere, non ricordo le parole esatte, ma comunque che il Signore prepara davanti a noi le opere che dobbiamo compiere, e quindi credo che un cristiano che non compia quelle opere che il Signore stesso gli pone davanti si trovi in una posizione di difetto.
0: E il verso che tu hai ricordato è un verso importantissimo in relazione a questo soggetto, contenuto nell'epistola agli Efesini. Noi siamo stati creati da Dio a buone opere, le quali Egli prepara davanti a noi affinché le operiamo, ed è importantissimo per la più ovvia delle ragioni. Se noi volgiamo lo sguardo verso la società odierna, noi constatiamo che i dolori, le sofferenze, i bisogni sono tanti e poi tanti da apparire davanti a noi come una montagna che non potremmo scalare o una montagna che non potremmo muovere. Non è nelle possibilità di ogni singolo credente affrontare tutti i problemi dell'umanità e cercare di risolverli. Il credente è chiamato a risolvere quello che è nelle sue capacità di risolvere, e queste capacità vengono messe alla prova proprio dalla sapienza di Dio, perché il Dio stesso programma per il credente le opere che è chiamato a compiere. Il credente deve saperle individuare fedelmente, e in questo naturalmente ci deve essere un autentico sentimento cristiano, e una volta che è riuscito ad individuare le sue opportunità deve essere pronto, a disposto a compiere le opere che il Signore chiama a compiere. Questo è l'impegno del cristiano, questo è l'impegno del credente.
1: E mi viene in mente appunto questo verso che ho ricordato proprio perché ci sono tanti cristiani che a volte prendono, diciamo, a difesa della propria inattività, se così si può definire, il fatto di non avere capacità particolari. Possono rispondere con frasi del tipo: ma io non sono portato né per visitare gli ammalati, insomma non ho nessun ministero particolare. Ma penso che invece appunto per ognuno di noi esista qualche cosa di particolare, cioè ognuno di noi appunto ha dei talenti che può sfruttare nelle vie del Signore. Infatti ho spesso sentito dire, questo è soltanto un esempio, che non tutti i cristiani per esempio possono andare a fare i missionari in Africa o nell'Asia, o forse anche non tutti i cristiani possono avere tante opportunità per evangelizzare personalmente delle persone, appunto, però possono avere l'opportunità, se non altro, di pregare per coloro che evangelizzano, per coloro che testimoniano e cose di questo genere. Quindi non c'è una scusante, diciamo, per colui che non fa nulla.
0: Se noi consideriamo alla luce della parola di Dio e anche alla luce delle nostre esperienze umane quante sono le situazioni difficili e dolorose che si presentano davanti a noi e quale diversità c'è tra l'una e l'altra, noi dobbiamo escludere a priori che non ci sia la possibilità per tutti di fare qualche cosa, perché se un individuo non ha una particolare predisposizione per un'opera, sicuramente sicuramente avrà disposizione per un'altra opera. Se non sarà idoneo per un servizio, sarà idoneo per un altro servizio. E se noi crediamo, e dobbiamo crederlo con tutto il cuore, che le opere sono preparate da Dio, dall'Iddio che è somma sapienza, noi dobbiamo credere che quando Dio ci dà delle opportunità, le pone davanti a noi come un'opera preparata per essere compiuta, noi possiamo compierla. E se non la compiamo, non la compiamo soltanto per la nostra infedeltà. È vero che qualche volta l'opera, almeno di primo acchito, ci sembra al di sopra delle nostre forze, presenta dei lati che per noi rappresentano delle autentiche difficoltà, ma è altrettanto vero che vivere la vita cristiana significa qualche volta esercitare la fede fino all'eroismo, superare certi ostacoli e superare certe barriere che ci vengono poste dalla nostra natura, dalla nostra umanità, ma che una volta superate nella realizzazione dell'assistenza di Dio e dello Spirito di Dio, poi ci danno la gioia di aver compiuto qualche cosa che veramente ci fa sentire cristiani, cioè ci fa sentire discepoli di colui che è andato sempre attorno facendo il bene.
2: Quindi queste opere logicamente per avere un effetto concreto necessitano da parte di colui che li fa, che li promuove, che li esercitano, anche un esercizio di fede. Giustamente tu lo hai accennato poco fa, e esercitando la fede naturalmente le opere poi sono quelle che il risultato reale di questo esercizio di fede.

0: E se prima è stato ricordato che l'opera è compiuta e perfetta mediante l'amore, a mezzo dell'amore, si può benissimo aggiungere, appunto come tu hai detto, che è necessaria anche la fede. Infatti quando inizialmente abbiamo ricordato che si parla di opere cristiane, opere di misericordia, opere di pietà, ma non per seguire semplicemente una prassi liturgica, una prassi che potremmo anche chiamare sacramentale, ma proprio per vivere la vita cristiana, e la vita cristiana è vissuta a mezzo di tutte le componenti della grazia di Dio. Non deve mancare l'amore, non deve mancare neanche la fede, anzi direi che la fede deve in maniera accentuata emergere nelle opere, perché il credente deve continuamente, alla luce della parola di Dio, ed è qui che interviene la fede, il credente continuamente deve vedere nel derelitto, deve vedere nel sofferente, nella persona affamata, nella persona che ha sete, nella persona che va rivestita, addirittura il Signore. Noi ricordiamo le parole di Gesù: venite benedetti dal Padre mio, perché io ebbi fame, voi mi deste da mangiare, ebbi sete, mi deste da bere, fui nudo, mi vestiste, fui infermo e in prigione, veniste a me, veniste a trovarmi. E coloro ai quali queste parole vengono indirizzate esprimono una meraviglia: Signore, quando ti abbiamo veduto aver fame, sete o essere sofferente, ci siamo presi cura di te? E il Signore aggiunge: in quanto l'avete fatto a uno di questi minimi, voi l'avete fatto a me. Naturalmente la parabola ci porta a viverla questa condizione, a viverla in maniera che questa sorpresa, questa meraviglia in qualche modo sia addirittura eclissata dalla nostra vita cristiana, dai nostri comportamenti cristiani, eclissata nel senso che il cristiano deve saper vedere nel sofferente, nel derelitto, il Signore stesso che ha bisogno di essere sovvenuto da quelle che possono essere le nostre risorse, qualche volta persino le nostre risorse economiche, oltre che le nostre risorse assistenziali nel senso morale della parola. Può essere infatti l'espressione buona, la parola gentile di incoraggiamento, la parola di conforto per l'ammalato. Comunque qualunque manifestazione sotto questo profilo deve essere sempre veduta come opera di misericordia, opera di pietà.
1: E opere di misericordia che sono indirizzate appunto verso il nostro prossimo, e cioè quindi non soltanto verso i nostri fratelli, diciamo, della nostra stessa fede religiosa, ma anche, forse soprattutto, verso coloro che non conoscono il Signore, forse per rendere una testimonianza concreta nei loro confronti.
0: Non so se io userei questo soprattutto, in quanto che la parola di Dio si esprime proprio in questi termini: fate del bene a tutti, principalmente ai domestici della fede, ma non per fare riguardo alla qualità delle persone, ma per una ragione che io definirei addirittura di logica. Noi dobbiamo cominciare ad operare il bene nel circolo nel quale viviamo, ci muoviamo, perché se noi non riusciamo ad operare il bene nel circolo più ristretto, noi non saremo capaci neanche di operarlo al di là del nostro circolo. L'apostolo Paolo, ricordando specialmente ai giovani l'esigenza di prendersi cura degli anziani, dei vecchi, dei loro ascendenti, si pronuncia con queste parole che se il credente non sa aver cura dei propri è peggio di un infedele. E sono parole piene di significato, parole appunto che ci ricordano che qualunque attività, qualunque impegno deve renderci responsabili principalmente nei confronti di coloro che sono vicino a noi, e poi allargando questo cerchio e arrivando fin dove il Signore vuole che arriviamo, anche perché, come abbiamo detto inizialmente, non è nelle nostre risorse, nelle nostre possibilità personali di affrontare tutti i problemi. I problemi sono immensi, i problemi sono tanti, quindi noi dobbiamo approfittare particolarmente delle opportunità che ci vengono fornite da Dio, e ovviamente le prime opportunità sono quelle che stanno vicino a noi. Naturalmente queste opportunità non escludono le successive e non escludono quelle che sono più lontane.
2: Ma nell'operare il bene è necessario seguire una certa un certo metodo, una certa metodologia, no? Affinché questo bene poi abbia il risultato naturalmente che ci si aspetta. È necessario È necessario ovviamente tener presente anche che molte volte, come questo avviene spesso nella società, perché esistono diverse organizzazioni che operano in questo senso e quindi si affaticano in questa direzione, però è venuto diciamo molte volte fuori che lo scopo non è stato raggiunto quando non c'è stata la delusione totale. Allora io direi, per noi cristiani esiste un metodo, appunto come dicevo prima, seguire una certa metodologia dettata appunto dalla scrittura e naturalmente...
0: Ma qui bisognerebbe fare una distinzione tra il bene che siamo chiamati ad operare individualmente e il bene che siamo chiamati ad operare collettivamente. In un caso o nell'altro dobbiamo seguire metodi completamente diversi, e cerco di spiegarmi. Quando l'opera è un'opera personale, un'opera individuale, noi dobbiamo operarla con uno spirito di amore e anche con quella gentilezza, con quel sentimento di profonda cortesia che può rendere l'opera veramente efficace per colui che ne gode il beneficio. Noi ricordiamo il verso di un famoso poeta lombardo: con quel tacer pudico che accetto il don ti fa. Bisogna anche saper assistere, bisogna anche saper dare, perché il dare, l'assistere, l'aiutare non deve essere mai un'azione umiliante e mortificante per colui che gode il beneficio. Questo è per l'opera individuale. Per l'opera collettiva forse è indispensabile anche un certo principio che possiamo chiamare di carattere organizzativo, ma stabilito nei casi di emergenza. Un'organizzazione che non deve essere organizzazione come un ente assistenziale chiamato in perpetuo a compiere delle opere, ma che secondo il caso, secondo il bisogno, possa veramente unire tutte le risorse e tutte le forze necessarie per compiere qualche cosa di buono e di bene. E anche in questo posso dare una precisazione che potrei chiamare veramente una precisazione ad hoc, ed è una precisazione biblica. Quando i cristiani della Giudea furono colpiti dalla carestia e si trovarono nel bisogno, tutte le chiese della cristianità dell'Asia e della Grecia provvidero ad assisterle e in questo caso unirono i loro sforzi. Ma in che maniera unirono i loro sforzi? Passarono la voce da una chiesa all'altra perché dovunque fossero raccolte delle collette straordinarie, delle collette speciali che poi, affidate a dei servitori di Dio, giungessero ai cristiani che si trovavano nel bisogno. E in questo caso infatti la cosa è stata una cosa compiuta nel pari consentimento, con un accordo generale, e quindi ha avuto anche un risultato benefico per coloro che aspettavano di questa mano di aiuto, che aspettavano questa benedizione. Questo diciamo è un caso tipico, è un caso particolare, ma comunque in ogni caso l'opera deve essere sempre un'opera preparata dal Signore, un'opportunità che viene fornita direttamente da Dio, e l'importante è che sia compiuta con quel sentimento, con quello spirito e quindi anche con quei modi che rendono l'opera veramente fraterna, veramente affettuosa, veramente direi anche penetrante. Qualcuno ha detto che le opere di pietà e di misericordia devono esprimere un messaggio, anche un messaggio al mondo. Naturalmente questa è un'affermazione che deve essere ponderata, perché potrebbe essere anche un'affermazione pericolosa, e qualcuno ha evidenziato questo pericolo. Se noi facciamo dell'Evangelo semplicemente un'istituzione sociale, noi corriamo il pericolo di attirare le folle desiderose solo di avere pani e pesci, di essere saziati materialmente, di essere aiutati materialmente. Ovviamente noi possiamo rovesciare anche i termini e dire che se facciamo dell'Evangelo solo un messaggio spirituale, chiudiamo le viscere e il cuore di fronte al bisogno di coloro che si trovano nel bisogno, noi corriamo il rischio di fare dell'Evangelo solo una teoria, un'astrazione, un ideale che appartiene a livello intellettuale. Quindi le due cose devono essere equilibrate, si devono armonizzare tra di loro.
2: Quindi l'opera, diciamo, deve essere il canale per far giungere poi in un'ultima analisi la nostra testimonianza di fede per la salvezza del peccatore.
0: Se noi teniamo presente il Signor Gesù, che è l'esempio perfetto, e noi possiamo prenderlo come modello in ogni comportamento e quindi anche in riferimento alle opere di pietà, alle opere di misericordia, noi possiamo ricordare che la guarigione, persino la resurrezione dei morti, la liberazione degli indemoniati, non era mai fine a se stesso per il Signore. In fondo erano opere che dovevano suggellare il suo messaggio, che dovevano confermare il suo messaggio. Il cristiano deve continuamente, come testimonio di Gesù Cristo, sentirsi impegnato a dare una testimonianza, a proclamare un messaggio. Le opere devono essere quindi soltanto un suggello ed una conferma di questo messaggio. Naturalmente il cristiano non deve assolutamente dare a queste opere solo un aspetto formale per porre un timbro, come potremmo dire in termini umani, a quello che ha scritto, a quello che ha detto. Egli in maniera sentita deve compiere le sue opere, perché deve dimostrare anche con i comportamenti in concreto quella grazia che ha realizzato e della quale rende testimonianza.
1: E a volte, specialmente quando queste opere sono indirizzate soprattutto a persone inconvertite, colui che le compie non riceve, diciamo, né riconoscenza né ricompensa, se, diciamo, se così si può chiamare, ma questo appunto penso che non debba turbare nessuno, in quanto che, a parte il fatto appunto, come abbiamo già detto, che il cristiano non compie le opere, diciamo, per essere applaudito, ma soltanto per l'amore che il Signore mette nel suo cuore, ma anche perché, come d'altra parte è stato detto anche indirettamente, forse non per questo aspetto del soggetto, perché di queste opere ce ne farà la retribuzione il Signore.
0: E infatti, anche indipendentemente dal pensiero inerente alla retribuzione, il cristiano deve sentire imperioso il bisogno di operare come cristiano, e un cristiano deve compiere le opere di cristiano, altrimenti soffoca la sua esperienza cristiana. È ovvio poi che, alla luce della parola di Dio, egli tiene sempre presente che il Signore non dimentica le opere. Io conosco le opere tue, è ripetuto molte volte nell'ultimo libro della Bibbia, e il cristiano deve essere assolutamente soddisfatto di questo, anche se spesso le sue opere sono addirittura incomprese. Di fronte a queste opere non ci sarà soltanto l'ingratitudine, ma addirittura una reazione negativa. Egli non si deve preoccupare di questo, come cristiano deve continuare a fare il bene e a compiere opere di pietà e di misericordia. E la prima opera di misericordia, vorrei ricordarlo per concludere, per il cristiano deve essere sempre quella di recare il messaggio della grazia, il messaggio della salvezza, il messaggio della vita eterna. Concludiamo a questo punto il nostro argomento, chiudiamo la nostra conversazione, separiamoci dai nostri amici e dai nostri fratelli e indirizziamo a tutti, come sempre, il più cordiale saluto in Cristo Gesù Salvatore.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi vi parlo di fiori. A me i fiori piacciono molto, anche se non so coltivarli molto bene, però mi rallegrano, mi piace metterli in casa e li osservo e mi fanno pensare a che grande creatore abbiamo. Sul nostro terrazzo abbiamo dei grossi vasi pieni di piante di giaggiolo. Le ha piantate uno dei nostri figli dopo averle trovate in un campo praticamente allo stato selvatico. Ora mi faccio il mio giardino, aveva dichiarato trionfante. Le piante hanno preso benissimo, si sono moltiplicate, io le ho trapiantate e devono essere piante molto forti perché hanno resistito, a differenza di molte altre, ad inverni molto freddi. In primavera la fioritura è stata bellissima e i fiori hanno decorato la casa per vari giorni, ne ho anche regalati. Ogni volta che guardo un fiore mi meraviglio della fantasia del Signore nell'inventare tante forme diverse, tante sfumature di colori, ora sgargianti, ora delicate. Ma il giorno in cui ha disegnato i giaggioli, la sua creatività è stata eccezionale. Il velluto dei petali che sfuma dal lilla chiaro al viola scuro, le piccole venature bianche e gialline alla base dei petali, la striscia di pellicetta gialla al centro di ogni petalo e quella forma perfetta di tre petali rialzati e di tre ripiegati in fuori in una specie di gesto teatrale, proprio belli. Il tutto circondato da tante foglie verdi e lisce, dirette come spade verso il cielo. Nel guardare i giaggioli mi viene sempre da pensare al versetto del Sermone sul Monte, in cui il Signore ha fatto notare i gigli dei campi, non erano giaggioli, e ha dichiarato che erano vestiti meglio di Salomone in tutto il suo splendore. Io non ho mai visto nessun ritratto di Salomone e del suo guardaroba, ma penso che neppure nessun principe del Rinascimento abbia mai avuto un vestito di velluto più morbido, dei colori più sontuosi e una pellicetta più soffice al collo e al bordo del suo manto di quella che ha un giaggiolo. Purtroppo però questi fiori hanno un difetto. Il loro splendore finisce in 24 ore. Appassiscono presto e il loro splendore diventa una pappetta umida, raggrinzita e appiccicosa. Ma anche da questo dettaglio c'è da imparare. Se Dio ha messo tanto amore, tanta bellezza e tanta fantasia in un fiore che dura tanto poco, noi dovremmo fare lo stesso per le cose più piccole e meno durevoli che facciamo, come la preparazione di uno spuntino appetitoso, l'invio di una nota di augurio e la pulizia di un paio di scarpe. Perché, anche se si tratta di cose che durano poco, fanno piacere a chi le vede e a chi le usa.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetti 13 e 14. Gesù le rispose, riferendosi alla donna samaritana: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Il commento di oggi si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, nei versetti da 5 a 30, e si intitola Un incontro. Il Vangelo di Giovanni riferisce la storia di una donna delusa dalla vita. Inutilmente aveva tentato di riempirla e darle un senso. Aveva avuto 5 mariti e altrettanti fallimenti. Alla fine si era legata a un sesto uomo. Al giorno d'oggi quante persone convivono senza essere sposate, trovandosi così in una situazione di completa contraddizione col pensiero di Dio. Partita per attingere acqua, la donna trova un uomo seduto sull'orlo del pozzo. Sembra che stia aspettando proprio lei. Sotto le sembianze di un viaggiatore stanco, lì c'è Gesù, il Figlio di Dio. Egli conosce tutte le insoddisfazioni e gli errori di quella donna. Così si ferma a quel pozzo. Gesù le chiede: dammi da bere. Che strano approccio per iniziare una conversazione. Nessun sermone, nessun rimprovero. Anzi, una promessa. Lui le avrebbe dato l'acqua che spegnerà la sua sete interiore. E gliela darà, perché lui solo può dissetare un cuore pentito. La donna confesserà la sua situazione. Non avrà più niente da nascondere a colui che nel frattempo ha imparato a conoscere come il Cristo, il Messia. La donna dal cuore vuoto è ora ricolma di un'abbondanza che soddisfa pienamente la sua sete spirituale. Allora va dalla gente della sua borgata e grida: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? E molti credono in lui grazie alla sua testimonianza.

0: Marco 14.
1: Allora, Gesù è a Gerusalemme, già da qualche giorno, abbiamo già visto questo, siamo nell'ultima settimana, nei passi che seguono, qui nel capitolo 14 che è abbastanza lungo, e anche nel capitolo 15, vedremo diverse persone davanti a Gesù, diverse persone che hanno a che fare con lui, e qui nel capitolo 14 vedremo Maria, poi Giuda, Pietro, i discepoli, i religiosi, Pilato. Ovviamente Gesù impone sempre una scelta: o lo ami o lo odi, o sei con lui o sei contro di lui, o provi una enorme ammirazione per lui o disprezzo. Gesù impone una scelta, impone una presa di posizione, ma grazie a Dio c'è la possibilità di redenzione. Chi sceglie male, chi sta dalla parte sbagliata, può, finché è vivo su questa terra, finché Dio gli dà grazia, può trovare la redenzione. E questo è molto bello, questo è molto positivo. Comunque, iniziamo. Capitolo 14. Ora, due giorni dopo era la Pasqua e la festa degli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Ma dicevano: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Quindi hanno deciso di eliminare Gesù. Gesù rappresenta un problema, hanno provato a farlo cadere nelle loro trappole per farlo mettere in cattiva luce davanti al popolo, davanti ai romani. Hanno provato diverse soluzioni, ma non sono riusciti. Quindi il loro obiettivo è eliminarlo, toglierlo di mezzo, ucciderlo. Ma come? Quando? Gesù è molto popolare e adesso siamo a Gerusalemme, e Gerusalemme è piena di pellegrini perché venivano da tutte le parti per le feste, soprattutto per la Pasqua. E molte persone erano dalla parte di Gesù, a loro piaceva sentire Gesù, e quindi non era facile in questa situazione. Quindi pensano: lo dobbiamo assolutamente prendere, ma forse è meglio che facciamo passare

passare la festa, perché altrimenti potrebbe scatenarsi una ribellione, un tumulto e poi sono guai. Pensano di poter fare questi stratagemmi, di pianificare. In realtà sappiamo che Dio ha già pianificato tutto e avverrà proprio durante la festa, perché qualcosa cambia, è Dio che decide, non sono loro che decidono. Ma adesso c'è una parentesi e rivedremo questo discorso del complotto dal versetto 10, perché c'è una parentesi molto bella nei versetti dal 3 al 9. Ora egli, trovandosi a Betania, in casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, entrò una donna con un vaso di alabastro, di olio profumato, di autentico nardo, di grande valore. Ora ella, rotto il vaso di alabastro, glielo versò sul capo. E alcuni si sdegnarono fra di loro e dissero: perché tutto questo spreco di olio? Poiché si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare. Perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me. Poiché i poveri li avete sempre con voi e quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura, ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Una bella vicenda, una di quelle parentesi rilassanti e piacevoli per Gesù. Sempre davanti a questi oppositori, sempre attento alle parole, sempre perché lo vogliono. Ogni tanto ci sono queste persone che entrano e cambiano e sono un po' un balsamo per Gesù. Giovanni, il Vangelo di Giovanni ci dice che questa donna, di cui Marco non ci dice il nome, era Maria. Maria di Betania. Betania era un villaggio poco distante da Gerusalemme, proprio poco fuori da Gerusalemme. E Gesù veniva ospitato lì nel suo tempo, a Gerusalemme. E aveva questi amici. C'era questa famiglia, le due sorelle Marta e Maria e Lazzaro. Ricordate? Già abbiamo conosciuto Marta e Maria. Maria era quella che stava ai piedi di Gesù. Gesù aveva risuscitato Lazzaro e in questo convito qui a Betania da Giovanni scopriamo che c'è anche Lazzaro lì presente. Un bel momento, una bella festa, un bel momento tra amici. Maria amava Gesù, amava profondamente Gesù e quello che fa qui testimonia molto chiaramente del suo amore. Quello che fa qui è straordinario. Il nardo era un olio profumato, era qualcosa di molto prezioso, molto pregiato, molto raro, sembra che venisse dall'Oriente e veniva conservato spesso in questo alabastro che era un contenitore di pietra. L'alabastro è una pietra. Se potete fate una ricerca su internet e vedete tutti i lavori fatti in alabastro sono eccezionali. Quindi era un contenitore, un recipiente, una boccetta, non ci dice quanto ce ne fosse. Sappiamo che era contenuta, chiusa all'interno di questa boccetta. Sapete, un pochettino come le chialette delle punture. Sono chiuse all'interno del vetro e per aprirle devi romperle. E quando le hai rotte. Basta, la devi usare. Non è che puoi. Così era questo profumo, qualcosa di molto speciale, qualcosa di molto pregiato che una volta aperto veniva usato. E lei fa così, spezza il contenitore di alabastro e usa tutto il suo nardo autentico, qui dice. Quindi era veramente pregiato. Ci dice anche una stima del valore, dalla stima del valore ci dice che era più o meno
300 denari e il denaro era la paga di una giornata di lavoro, quindi significa più di un anno di lavoro. Se facciamo dei rapidi calcoli nella nostra mente, un qualcosa di molto prezioso. Andato via così, in un attimo. Gli studiosi ci dicono che spesso queste boccette venivano utilizzate perché erano molto piccole e molto pregiate per risparmiare, erano dei piccoli investimenti. E spesso erano regalati alle donne, alle fanciulle, e valevano come dote per il matrimonio. Quindi per Maria un qualcosa di molto prezioso, un investimento per il suo futuro, voleva dire tanto per lei. Lei rompe il vaso e versa tutto. La parola versò qui esprime proprio il tutto, l'ha usato tutto completamente, l'ha versato sul capo di Gesù. Quindi fa una sorta di unzione, tipo quella di chi è che veniva unto nell'Antico Testamento? I re, i sacerdoti, sì, ma anche i re, le persone importanti. Lei non pensa che, cioè pensa che davanti a lei c'è il re e che quindi vale la pena fare questo gesto, perché lei ha una grande ammirazione per Gesù. Se c'è una persona al mondo che merita questo, è il mio Gesù. Quindi lo fa, e questo è uno slancio di amore, di stima. Un gesto molto forte, talmente forte che lascia i presenti un po' sbigottiti, addirittura infastiditi. Qui dice che alcuni si sdegnarono fra di loro. Questo era un convito tra amici, non c'erano i nemici, c'erano solo gli amici, però alcuni comunque si sono un po' offesi. Dice: è troppo, è uno spreco. Dice: perché tutto questo spreco di olio? Potevamo usare in maniera più saggia, potevamo venderlo, potevamo aiutare un sacco di gente. Il suo gesto così bello, così forte, così straordinario non viene capito dagli spettatori. Questo gesto, per me, ho insegnato tante volte su questo, mi parla sempre dell'adorazione. Questo è un gesto di adorazione. La donna sta esprimendo, Maria sta esprimendo la sua adorazione a Gesù, e spesso l'adorazione non viene compresa, e anche un po' deve essere così, perché l'adorazione in realtà è un fatto personale, è una questione personale. È bello adorare insieme il Signore, però l'adorazione è qualcosa di mio, è qualcosa di mio personale verso il Signore, e se non è così non è adorazione, è solo non so, cantare o parlare, dire cose, ma non è adorazione, perché l'adorazione è in spirito e verità. Questo ci dice Gesù, che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Quindi questo che lei sta facendo, questo spezzare il suo vaso di alabastro, usare e versare tutto il nardo, l'olio profumato sul capo di Gesù, è la sua adorazione a Gesù. La cosa interessante di questa adorazione è che lei non dice una parola. Noi quando pensiamo ad adorazione, che cosa pensiamo? A parole, preghiere, cantici, alziamo a Dio la nostra adorazione. Ma in realtà lei sta adorando senza parole. Quello che fa è adorazione, perché viene dal profondo del cuore. E penso che anche noi dobbiamo imparare questo. La vera adorazione è quello che viene dal profondo del nostro cuore a Dio, che possiamo esprimere a parole, sì, nelle canzoni, sì, ma anche nei gesti quotidiani a Dio, nel nostro offrire a Dio, nel nostro servire Dio, in quello che facciamo, nelle nostre azioni verso il Signore. Penso che l'adorazione, perché viene dal cuore, coinvolge tutto l'essere, non solo una parte di me. È un offrire tutto, è un offrirsi tutto. Lei versa tutto l'olio.
Quando tu prendi un bicchiere d'acqua e lo versi a terra, quell'acqua non la recupererai mai. È andata, finita, ti saluto, giusto? E così è l'adorazione che ha fatto lei. Lei l'ha versato, era andato, da quel momento in poi, adios, non c'era più. Lei ha dato tutto. Non ha fatto i suoi calcoli, ma ne conservo un pochettino per me, per il futuro. Adoro un po' tirato. Non ha fatto calcoli, lei ha dato tutto. Per me questa è adorazione, è offrire tutto. Stavo dicendo però che questo non viene compreso dagli spettatori. Si arrabbiano alcuni. Lei non cerca di giustificarsi, non cerca di dare spiegazioni, è Gesù che la difende, ma lei non sembra rispondere, probabilmente non le interessa. Dice: io ho fatto quello che ho fatto e a me delle vostre opinioni non mi interessa nulla. Ma questo ci dice una cosa interessante: lei non voleva impressionare le persone, lei voleva farlo unicamente per Gesù. Ho il sospetto, ho il timore che certe volte l'adorazione nella Chiesa sia fatta per impressionare gli altri. Dobbiamo stare attenti noi a questo rischio. Quando preghiamo, quando cantiamo, non è perché gli altri ci devono vedere, ci devono sentire, è perché il Signore ci deve sentire, è Lui che deve apprezzare. Viviamo in un mondo in cui spesso si fanno le cose per impressionare gli altri. Dobbiamo cercare di essere, di purificare le nostre motivazioni nell'adorazione da tutto questo. Un'altra cosa del mondo in cui viviamo è che tutto viene valutato in base a quello che vale. E cosa ci posso fare? E che scambi posso realizzare? Loro dicono: perché questo spreco? Perché hanno fatto una valutazione. Quello che potevano scambiare, quello che valeva commercialmente quella cosa. Questo è un altro grande pericolo. Ci avete fatto caso come spesso commercializziamo le cose? Quanto vale? Quanto tempo? Quanti soldi? È un grande rischio, soprattutto quando viene applicato alle cose di Dio. Non era uno spreco. Però queste persone, e ce n'era uno in particolare, che sempre Giovanni ci dice che uno in particolare era quello che parlava, quello che alzava la voce. Sapete chi era? Giuda. Giuda era quello che teneva la borsa, la cassa, era il tesoriere del gruppo. E sembra che sia lui quello che, probabilmente non era l'unico, ma era lui quello che parlava, era lui quello che diceva, che manifestava questo sdegno, questo ma che spreco ragazzi, dai, potevamo gestirli meglio questi soldi, potevamo aiutare un sacco di poveri. Ma Giovanni ci dice anche perché Giuda faceva questo discorso dei poveri. Perché Giuda faceva il discorso dei poveri? Aiutare, perché lui, che teneva la borsa, si prendeva un pochettino dei soldi, la percentuale. Quindi non stava veramente pensando ai poveri, stava pensando a quanto ci aveva rimesso lui. Quindi dobbiamo stare attenti, perché la sua obiezione potrebbe essere in parte convincente. Anche noi ci saremmo in qualche modo, ci avremmo pensato, e forse avrebbe trascinato anche noi. A me sì, forse, in parte. Io faccio il tesoriere in chiesa, faccio il tesoriere da casa, e devo sempre... Sì, questo è bellissimo, però non lo possiamo pagare, quindi non lo facciamo. Sì, vabbè, e valuti sempre, no? Pensi sempre a quello che puoi fare, quello che non puoi fare, se avessi più soldi, come gestirli, eccetera, eccetera. E quindi penso che mi avrebbe trascinato anche a me. Sembrava una obiezione convincente, valida, quella di Giuda. Però lui non lo faceva per i poveri. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere discernimento, perché possiamo essere trascinati da cose che sembrano legittime, sembrano buone, ma la vera motivazione alla loro base è cattiva, egoistica, è malvagia. E spesso nella Chiesa ci sono persone che approfittano per promuovere se stessi o per promuovere progetti e programmi che non vengono da Dio, vengono da loro stessi, e magari loro hanno degli interessi. Ci vuole attenzione, ci vuole discernimento. Lo Spirito Santo te lo deve rivelare, perché altrimenti magari non lo capisci. Gesù l'ha capito e ha risposto bene. Magari noi non l'avremmo capito. Quindi attenzione a questo.
la Chiesa dovrebbe essere impegnata ad aiutare i poveri? Io dovrei essere impegnato ad aiutare i poveri? Cosa dice Gesù? Ci arriviamo tra un attimo. Innanzitutto lui difende la donna, dice lasciatela fare. Perché le date fastidio? In altre parole, sì, siete fastidiosi, state sbagliando, via di qua. Lei ha compiuto un'opera buona. Quello che ha fatto lei non è da condannare, è buono. L'ha fatto verso di me. Poi rispetto ai poveri dice, i poveri li avete sempre con voi. Che vuol dire? Che la povertà esisterà sempre, purtroppo. Perché esiste la povertà? Perché ci sono tante persone povere? Sono tante le ragioni. In parte potrebbe essere una loro responsabilità, scelte sbagliate che hanno fatto, o pigrizia di non voler lavorare o non voler umiliarsi con certi tipi di lavoro. Magari invece non è loro, colpa loro, magari è il sistema, o magari sono altre persone che vogliono approfittare. Ci possono essere tante ragioni e ce ne saranno sempre tantissime di ragioni, ma il punto, ci saranno sempre persone nello stato di bisogno e noi dobbiamo essere saggi e capire quando è il momento di aiutare. Io per esempio, quando ho la possibilità di aiutare qualcuno, cerco di non dare mai soldi, almeno cerco di tenerlo per ultima opzione. Se hanno fame preferisco comprargli un panino, un pezzo di pizza, dargli qualcosa da mangiare. Se non hanno un lavoro e hanno necessità e io magari ho dei lavoretti da fargli fare, in chiesa per esempio facciamo spesso così. Hai bisogno? Hai necessità? Hai una famiglia da sfamare? Vabbè, vieni, fatti una mezza giornata, una giornata di lavoretti qua, ci dai una mano e noi ti diamo qualcosa. È un modo per dire, va bene, aiutiamoci a vicenda, però tu ti devi anche dare una mano da te, no? Ti devi attivare, non è che puoi dipendere dagli altri perché a te non ti va, no? Dice, quando volete, potete far loro del bene. Aiutare i poveri non è il compito principale della Chiesa. Quando vogliamo, quando possiamo, quando ci sentiamo di farlo e in maniera saggia, con accortezza, possiamo farlo, perché ovviamente non è il compito principale della Chiesa, ma il cuore di Dio è quello di aiutare i bisognosi, aiutare i poveri, quelli che hanno fame. Ma lui dice, e quindi ci saranno sempre persone da aiutare, e quando volete, quando potete, lo farete, ma a me non mi avrete sempre, no? Quindi lei ha approfittato di questa occasione per fare qualcosa verso di me. Dice il versetto 8, lei ha fatto ciò che poteva. Era una donna, non era ricca sicuramente, ha fatto quello che poteva. Ma io direi che ha fatto quasi tutto quello che poteva. Era il meglio che poteva e l'ha fatto. Quante volte noi non stiamo facendo proprio tutto quello che possiamo? Non parlo solo delle cose del Signore, parlo in generale. Certe volte qualcuno ci chiede qualcosa, noi dice sì, vabbè, ti do una mano, però non diamo il massimo, potremmo fare molto di più, no? E poi dobbiamo pensare, vabbè, avrei potuto fare un pochettino di più. In altre circostanze invece, magari la cosa è importante o la persona è importante, eccetera, eccetera, noi lo valutiamo così e diamo il massimo, devo fare una bella figura, devo e diamo tutto. Cos'è che cambia? Cambia quanto pensiamo che sia importante quella persona o quella cosa o meno. Se devi scegliere se andare a un matrimonio, molto cambia chi è la persona che si sposa, una persona vicina, una persona lontana. Se è il tuo migliore amico ci devi essere assolutamente. Quindi sei disposto a cancellare gli impegni, a prendere un giorno di ferie, eventualmente saltare qualcosa, modificare tutto, lasciare i bambini da qualche parte. Fai salti mortali, ma è una cosa, non posso mancare e ci sei. Se è una persona invece che no, non è così importante per la tua vita, dici no, guarda, veramente quel giorno avrei da fare. Io per esempio cerco di non mancare mai in chiesa. Quali sono le motivazioni che mi porterebbero a mancare a un culto? Quali sono le motivazioni che portano te a mancare a un culto? Pensiamoci, perché questo ci fa capire un pochettino, no? Quali sono le
priorità e come lei ha fatto quello che poteva. Dio non ci chiede di fare quello che non possiamo, ci chiede di fare quello che possiamo. Ho sentito tante motivazioni di persone che non venivano in chiesa, tante di diverso tipo. Com'è che non c'eri l'altro giorno? Sai, ho avuto un incidente. Ah, sì, vabbè, ok. Wow, sai, sono stato bloccato perché c'era una persona sull'autobus, ho iniziato a parlare di Gesù e questa era molto interessata, quindi alla fine non sono più venuto. Ah, sai, c'era la partita dell'Italia, era molto importante, ho preferito quella. Ho avuto anche questa, veramente. Una persona mi ha detto, sì, giocava l'Italia, sai, era troppo importante come partita, era la qualificazione. E io, ok, va bene, va bene. Se lo pensi così, riflettiamo un po', perché questo è uno specchio del nostro impegno davanti al Signore e del nostro amore per il Signore. Poi lui dice un'altra cosa interessante al versetto 8, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Questo è interessante. Gesù collega questo gesto, generalmente i morti venivano messi nel sepolcro e lì venivano ricoperti di unguenti, di profumi, di aromi, eccetera. E Gesù ricollega quello che lei ha fatto con la sua sepoltura. Gesù sta per essere ucciso e sta per essere seppellito e lui dice, lei l'ha fatto in anticipo. E questo è molto interessante. Non sappiamo se lei ne avesse coscienza, se lei l'ha fatto intenzionalmente. Gesù gli ha dato questo valore, ma non sappiamo se lei l'abbia fatto consapevolmente. Se l'ha fatto consapevolmente, lei probabilmente era quella tra tutti i discepoli di Gesù, l'unica che stava pensando veramente che Gesù stava per morire. Gesù l'aveva detto a tutti, più volte, che sarebbe stato imprigionato dai religiosi, torturato, ucciso, che sarebbe risuscitato. L'aveva detto più volte, ma nessuno di loro gli aveva dato mai peso e nessuno aveva mai agito di conseguenza. Allora se tu stai per essere ucciso, allora dobbiamo fare così, organizziamo così, cioè, allora dai, facciamo, no, come se niente fosse. Lei, se l'ha fatto consapevolmente, era l'unica che ha ascoltato Gesù, ha dato peso alle sue parole e ha pensato che Gesù stava passando uno dei momenti più difficili della sua vita, perché presto sarebbe stato ucciso, e ha deciso di fare qualcosa per onorarlo, per gratificarlo, per mostrargli il suo affetto, la sua ammirazione, il suo amore. Fatto sta che lei l'ha fatto in anticipo ed è l'unica che l'ha fatto, perché sapete, Gesù non è stato unto, perché nel momento in cui è stato preso dalla croce è stato avvolto in fretta e in furia in un lenzuolo, perché dovevano prepararsi. Era la preparazione per il sabato, quindi l'hanno messo subito nel sepolcro e le donne hanno detto vabbè, ok, allora torniamo, andiamo a preparare tutto quanto e torniamo per ungerlo. Ma non è mai successo, perché Gesù poi è risuscitato. La mattina che sono andate lì, lui non c'era più, quindi l'unica che l'ha fatto era lei, che l'ha fatto in anticipo. Questa è una cosa interessante. E dice, in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Io ho predicato diverse volte su questo messaggio e tanti, tanti, tanti insegnanti, evangelisti, predicatori hanno predicato per secoli di questa donna e tantissime canzoni esistono e sono state fatte su questa scena. Gesù le dà un po' di onore, dice, quello che sta facendo, perché è fatto con col sentimento giusto, non è uno spreco, è qualcosa di bello e sarà ricordato. E ogni volta che sarà predicato il Vangelo si parlerà anche di questa donna e questo sta succedendo in questo momento, se ci pensate. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani. Ed essi, udito ciò, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, così egli cercava un'occasione propizia per tradirlo. Vedete, adesso si ricollega con i primi versetti del capitolo. C'erano questi sacerdoti che cercavano di complottare contro Gesù e arriva questa occasione, si presenta addirittura uno dei dodici. E qual è la loro reazione? Si rallegrarono. Questa è la gioia perversa.
i malvagi si rallegrano quando possono compiere le loro azioni malvagie. È bello, wow, proprio quello che cercavamo, proprio quello che ci serviva, evviva, no? Ma è al contrario, perché è diabolico. Perché Giuda l'ha fatto? Perché Giuda ha deciso di consegnarlo nelle loro mani? Per avidità? Per i soldi? Perché in qualche modo è rimasto deluso da Gesù? Perché era dalla parte dei religiosi sotto sotto? Non lo sappiamo perché. Lui è morto e non ce l'ha detto. Il Signore non ce l'ha rivelato. Quindi lo sanno solo lui e il Signore perché l'ha fatto. Io credo che l'abbia fatto per avidità. Credo che lui stesse dietro a Gesù per un qualche suo tornaconto personale. Se Gesù era veramente il Messia, lui avrebbe potuto guadagnare da questo. Avrebbe potuto avere un bel incarico, gestire i soldi, l'onore, il prestigio. Ma dato che adesso invece sembra che Gesù stia andando verso un'altra direzione, farò diversamente, ma ci guadagnerò alla fine. Questa è la mia opinione. Ora, nel primo giorno della festa degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua?» Allora egli mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca piena d'acqua. Seguitelo. E là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro chiede dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli allora vi mostrerà una grande sala di sopra, arredata e pronta. Là apparecchierete per noi». E i suoi discepoli andarono e, giunti in città, trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. Una situazione molto interessante. Poi mi ricorda la missione di quelli andati a prendere l'asinello, vi ricordate? Gesù manda sempre due dei suoi discepoli, e questo è anche molto interessante. Due, non li manda mai in missione da soli, perché due si aiutano. Qui lì, con l'asinello aveva detto: andate in città, girate l'angolo, andate di e troverete un puledro legato, quando vi chiedono, se vi chiedono perché lo prendete, rispondete così, così, così. E ha funzionato esattamente, abbiamo parlato di quello. Adesso una situazione simile. Dove si va? Dove consumiamo la Pasqua? Gesù dice: guarda, io ho già programmato tutto, già so il posto e già è pronto. E qual è questo posto? Andate in città e incontrerete un uomo che porta una brocca. Seguitelo. Sembra un po' da missione 007, no? Spionaggio, no? Ti vai, cerchi un uomo, eccolo, lo segui, non è? Poi lui entra dentro casa, tu entri dentro casa, lo segui, quella è la casa. In realtà non era molto comune che un uomo portasse una brocca d'acqua, in genere le donne portavano le brocche d'acqua, quindi loro dovevano trovare quell'unico uomo in giro che portasse l'acqua, quindi lo dovevano seguire, dovevano entrare in quella casa e lì avrebbero dovuto chiedere ai padroni, senza conoscerli, senza sapere nulla, semplicemente: dov'è la stanza in cui il nostro maestro mangerà la Pasqua? E loro gli avrebbero detto: eccola, è qui, è pronta, è preparata. E questa è una grande sala di sopra, pronta, dovevano solo apparecchiare e preparare il cibo. Molti pensano che questa sia la stessa sala dove dopo si incontravano per pregare e dove hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, la sala di sopra. E sembrerebbe che questa appartenesse a una certa Maria, che era la madre di Giovanni Marco, dove la Chiesa ha iniziato a incontrarsi all'inizio. Ci importa poco, però, non sono i luoghi che sono speciali, no? Ma questa era una stanza di sopra che era l'ideale per ospitare Gesù e il suo gruppo di discepoli. Quindi vanno, trovano tutto come lui ha detto che avrebbero trovato, seguono le istruzioni alla lettera e quindi tutto pronto per mangiare la Pasqua. E quando fu sera, egli giunse con i dodici. E mentre era a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà». La Pasqua era un pasto, ok? Fatto di diversi cibi,
era un qualcosa di rituale, di ritualistico, ma comunque era un pasto, era un momento rilassante, conviviale, e probabilmente loro stanno godendo questo tempo insieme. A un certo punto Gesù se ne esce con questa rivelazione. Loro avevano sentito tante cose forti da parte di Gesù, tanti messaggi forti da parte di Gesù, tante rivelazioni particolari, nuove cose, ma questa cosa che dice lui adesso li lascia veramente di stucco. Uno di voi che mangia con me mi tradirà. Questo è qualcosa che porta un gelo su tutta l'atmosfera, e dalla gioia passano alla tristezza, perché è qualcosa di terribile, è qualcosa di devastante. Uno di noi, uno che fa squadra con noi, uno con cui abbiamo vissuto questi anni, con cui abbiamo passato tutte queste esperienze, tutta questa opposizione, tutta questa lotta, tutti questi sacrifici, uno di noi con cui siamo stati a contatto, un amico, sarà uno di noi? Vi potete immaginare che colpo deve essere stato per loro. Allora essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E un altro disse: sono forse io? Perché questa domanda? Che cosa ci mostra questa domanda? Prima di tutto che nessuno di loro pensava che Giuda era il traditore. Sapete, quando vedete i film, i thriller, tutti quanti a cercare di capire qual è il cattivo, e generalmente il cattivo c'ha gli occhi un po' più schiacciati, c'ha gli sguardi, quando si muove la musica fa ding, e sembra di capire qual è il cattivo a seconda del film. Poi ci sono dei film fatti bene dove non si capisce mai fino alla fine chi è il cattivo. E Giuda non è che c'aveva gli occhietti così e tutti, mi sa che Giuda sta comando qualcosa, e quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, lo sapevo, è Giuda sicuro. Loro rimangono spiazzati. Chi può essere? Probabilmente Giuda era uno tra i più stimati. Il fatto che avesse il tesoro, cioè la cassa, significa che aveva un grande onore. E anche quando abbiamo studiato le varie collocazioni di dove si sono messi a mangiare, abbiamo visto che probabilmente Giuda era in una posizione di onore. Quindi non si aspettavano che fosse Giuda. La loro reazione è: non sarò io. Perché questa reazione? Perché hanno cominciato a dubitare di loro stessi? Penso che loro stanno iniziando a cambiare, stanno iniziando a prendere coscienza delle loro debolezze. Fino a questo momento, gran parte del tempo, loro lo passavano a discutere di chi era il più grande, di chi era il maggiore, di chi avrebbe avuto il posto preferito vicino a Gesù. E tutti quanti loro in qualche misura pensavano di essere validi, di essere in gamba, di essere i migliori amici di Gesù. Adesso cominciano a prendere coscienza di essere deboli, di non essere infallibili. Iniziano a prendere coscienza di qual è la loro vera natura di peccatori e dicono: oh no, spero che non sono io, perché potrei farlo, non vorrei farlo, ma potrei farlo forse. Conoscere la propria natura, le proprie debolezze, il fatto che ci vuole poco per spaventarli. Pensiamo di non avere mai paura, ma avete mai pensato a quante cose ci fanno paura? E da un po' cominci a pensare che ci vuole poco a spaventarti. Pensiamo di avere fede, e quante volte ci ritroviamo che non abbiamo fede e diciamo: come? Perché non ho fede? Perché la mia fede è così debole? Pensiamo che non ci ne allontaneremo mai, eppure ci sono dei momenti in cui diciamo: mi sento distante, mi sento lontano, mi sento lontana. E iniziamo a prendere coscienza mano a mano. Io potrei fare qualcosa di pericoloso, potrei cadere. C'è una canzone, un classico, in italiano è stato tradotto diversi anni fa, ma il testo è tutta un'altra cosa. Eccoci nel tuo cospetto, in italiano, ma in inglese è Come thou fount, vieni o fonte. E c'è un passaggio che mi piace tantissimo, e dice:
prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Prone significa propenso. Io, Signore, mi devi aiutare perché io sono propenso a vagare, sono propenso ad allontanarmi. C'è qualcosa in me che mi fa allontanare da te, che sei il Dio che io amo. Io non lo vorrei, ma c'è qualcosa di cattivo in me, c'è qualcosa di malvagio in me. Sono io, forse. Stanno prendendo coscienza della loro reale natura, della loro debolezza. Io sono arrivato a questa convinzione: senza lo Spirito Santo noi non abbiamo nessuna speranza di seguire il Signore, di camminare con il Signore. Per questo il Signore ce l'ha dato. Non ce l'avrebbe dato se non fosse stato necessario. Ce l'ha dato perché senza la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, noi siamo così propensi ad andarcene per la nostra strada. Paolo dice misero me, e poi dice altrove: in me, in questa carne, non abita nessun bene. Ha preso coscienza della sua vera natura, e penso che anche noi dobbiamo prendere coscienza della vera natura. Lo Spirito Santo ne abbiamo bisogno, perché senza di lui non ci abbiamo la possibilità, nessunissima possibilità di farcela. Ma Dio ce l'ha dato come aiuto, e quindi approfittiamo del suo aiuto, della sua compagnia. Egli rispondendo disse loro: è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Che cosa significa questo? Mangiare insieme significa condividere insieme qualcosa di importante, era sinonimo di amicizia, perché loro tutti quanti intingevano nello stesso piatto. Quindi Gesù sta semplicemente dicendo: è uno dei miei amici, con cui sto avendo comunione in questo momento, sta mangiando insieme a me, è una persona che io amo e che io stimo, però lui sarà quello che mi tradisce. E poi dice questa cosa: sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Queste sono parole pesanti, sono davvero serie. E io penso che sia la sintesi perfetta della sovranità di Dio, dell'onniscienza di Dio, che opera insieme alla scelta dell'uomo. Dio non aveva obbligato Giuda a fare quello che ha fatto, è stato Giuda che l'ha scelto, ma Dio l'ha sempre saputo, e quindi ha programmato tutto quanto e ha pianificato tutto quanto, sapendo che Giuda avrebbe fatto questo. Gesù dice: è scritto che andrà così, ma guai all'uomo che farà in modo che ciò avvenga. Cioè Giuda non può dire: ah, io l'ho fatto per adempiere le scritture, sono giustificato, è stato fatto la volontà di Dio, gloria a Dio, sono ubbidiente. No, assolutamente no. Gesù dice: guai a quell'uomo, è una sua scelta e lui ne pagherà le conseguenze, sarà responsabile delle sue scelte. E anche questo è valido per noi: noi siamo responsabili delle nostre scelte, e ogni uomo è responsabile delle proprie scelte. Non è che nessun uomo può dire: è stato Dio che mi ha costretto. Gesù dice addirittura: meglio per lui se non fosse mai nato. Non dice: era meglio per me che Giuda non fosse mai nato, perché adesso mi sta facendo questo grande dispetto. Sta dicendo: era meglio per lui che non fosse mai nato. Perché? Perché andrà all'inferno, sarà nel posto peggiore che esiste, soffrirà per l'eternità. L'inferno è reale e l'inferno è terribile. Se non fosse mai nato. Ora, ovviamente nessuno di noi sceglie di nascere, è vero? È vero? Però ognuno di noi può scegliere come vivere, come esistere. E ci sono tante scelte nella nostra vita che determinano il nostro percorso. Meglio per lui che non fosse mai nato non è solo per Giuda. Ogni persona che nasce e vive su questa terra e non conosce, non si arrende al Signore per essere salvata e andrà all'inferno, questo vale per ogni persona. Meglio che non eri nato, perché andrai a passare l'eternità lontano da Dio.
Significa che l'unico senso vero per la vita è conoscere Dio. Se non conosci Dio, se non nasci di nuovo, la tua vita non ha senso. E questo è un messaggio fortissimo, radicale. Beh, questo è l'Evangelo. E prima, quindi, che cosa dobbiamo fare? Essere certi che noi siamo nati di nuovo, che la nostra vita ha un senso perché abbiamo accettato Gesù. E poi dobbiamo anche predicarlo agli altri. Perché le persone di più grande successo hanno conquistato tutto il mondo, ma poi perdono l'anima loro, sono... Gesù diceva, che cosa vale? Che senso ha? Meglio per lui se non fosse mai nato. Una sentenza davvero devastante, ma ripeto, non è solo per Giuda, non è una punizione terribile per Giuda, è la punizione di chiunque. Vivere senza il Signore significa vivere e aver perso il senso della vita. Quindi una sentenza comunque dura, e a questo punto abbiamo due esempi davanti a noi, Maria e Giuda, e hanno trattato Gesù in maniera molto diversa. Maria che l'ha onorato al massimo delle sue potenzialità, Giuda che l'ha disprezzato, tradito. Qual era la differenza nella loro vita? L'amore di Gesù? Gesù amava Maria e non amava Giuda? Gesù ha amato Maria e ha amato Giuda nella stessa maniera, e ha dato tante occasioni a Giuda di fermarsi. In questo momento Gesù sta dando un'occasione a Giuda di fermarsi, di frenare, di rendersi conto, ma lui non ha voluto. Quello che cambiava non era l'amore di Gesù per loro, era la loro risposta all'amore di Gesù. E come ho detto all'inizio, Gesù o lo odi o lo ami. Maria ha scelto di amarlo e amarlo con tutto se stessa, Giuda ha scelto di disprezzarlo, di non amarlo. E Giuda? Maria è un po' l'emblema dell'adoratrice e Giuda è l'emblema del peccatore. Tutti, anche quelli che non conoscono niente della Bibbia, sanno chi è Giuda. Giuda è l'emblema del peccatore, l'emblema del traditore. Faccio un altro po' di versetti e poi concludo. Mentre si mangiavano, Gesù prese del pane, dopo averlo benedetto, lo spezzò e lo diede loro dicendo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato un inno, uscirono dirigendosi verso il monte degli ulivi. Allora, ripeto, loro stanno celebrando la Pasqua, che significa mangiare un pasto. Questo pasto era composto di diversi cibi. Mangiavano un agnello arrostito, mangiavano le erbe amare, mangiavano il pane azimo non lievitato. Ognuno di questi cibi aveva un significato tipologico, figurativo. Era la Pasqua. Ma quello che sta facendo Gesù adesso sta dando un significato completamente nuovo alla Pasqua. Ok? Ci siete? Sta dando un significato completamente nuovo a quello che stanno facendo. E quindi prende il pane che loro stavano mangiando normalmente e dice qualcosa di nuovo rispetto a questo pane. Prende il vino che loro stavano bevendo e dice qualcosa di nuovo rispetto a questo vino. Il pane che Pezzolo diede loro dicendo prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi il pane che è figura del corpo di Cristo che sarebbe stato dato, spezzato e dato, e il sangue che è figura il vino che è figura del sangue di Gesù che sarebbe stato versato per molti. Gesù non sta parlando letteralmente. Quando dice, voi lo sapete, ma lo dobbiamo ribadire, quando dice prendete, mangiate, questo è il mio corpo, sta parlando non in maniera letterale, ma in maniera figurativa. Perché? Perché mentre lui dice questa cosa, qui c'è il pane e qui c'è il suo corpo. E sono distinti. Gesù non ha due corpi e non ha mai avuto due corpi e non avrà mai due corpi, né due, né dieci, né diecimila, né dieci milioni. Ne avrà solo uno. E adesso dove sta il corpo di Gesù attualmente? Lo sapete? In cielo, la Bibbia dice che sta in cielo, quindi non sta sulla terra. Quindi non crediamo a quella che viene chiamata transustanziazione, cioè
le persone dicono che il pane o l'ostia che viene benedetta diventa letteralmente il corpo, l'anima, il sangue di Gesù, e quindi stanno mangiando letteralmente Gesù, pensando, perché Gesù l'ha detto, questo è il mio corpo. Non è così. Vi ricordate quando c'è stato quel discorso del cibo, sempre in Marco, al capitolo 7, se non sbaglio? C'era il discorso della tradizione degli anziani e aveva molto a che fare con il cibo. Il versetto 15 dice, Gesù dice, non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, parlando del cibo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi fu entrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola, ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel cuore, ma nel ventre, nello stomaco, e poi se ne va dove? Fa tutto il passaggio che deve fare, viene digerito, e poi viene espulso. Questo significa che il cuore e lo stomaco sono due cose diverse che appartengono a due mondi diversi e non sono in contatto con loro. Non è che qualcosa che mangi ti può fare né del bene né del male dal punto di vista spirituale, non ti può santificare e non ti può contaminare. Passa attraverso il tuo stomaco e se ne va. È il mondo fisico. Le cose spirituali invece hanno un altro valore. Sarebbe offensivo dire che io mangio il corpo di Gesù, quello va nel mio stomaco, poi lo digerisco e poi lo spello? Sarebbe una bestemmia. E non è così. Lo stomaco è un mondo, ed è il mondo del fisico, e il cuore e lo spirito è un'altra cosa. Quindi quando dice questo è il mio corpo, non è il corpo letterale di Gesù. Ribadisco questo perché nella Chiesa c'è sempre stato questo scontro, e anche nella Riforma, anche Lutero non si è allontanato tantissimo da questo. E anche oggi c'è molto, si parla molto di qual è veramente il senso. Sono delle figure, il corpo e il sangue, e il pane che è figura del corpo, e il sangue che è figura, e il vino, il calice è figura. Una cosa interessante che dice qui, e dice, questo è il sangue del nuovo patto. Il sangue del nuovo patto. In questo momento Gesù sta istituendo il nuovo patto. E quando si entrerà in vigore questo nuovo patto? Quando si realizzerà concretamente? Quando lui verserà il suo sangue, e cioè il giorno dopo. Ed è a questo punto che inizia veramente il Nuovo Testamento. Cosa significa Nuovo Testamento? Nuovo patto. E questo patto non è fondato sul sangue dei sacrifici animali, ma è fondato sul sangue dell'agnello di Dio. E lui lo sta istituendo in questa sera da qua. E entrerà in vigore, diciamo così, diventerà attivo ufficialmente quando lui morirà sulla croce e verserà il suo sangue. Dice qui per sparso per molti. E poi hanno cantato un inno, cantavano sempre un inno durante la Pasqua. Qual era questo inno che cantavano? Erano i Salmi 116, 117 e 118. E questo è il compitino che dovete fare per la prossima settimana. Leggete i Salmi 116, 117 e 118. Leggeteli riflettendo su Gesù che li canta e quanto erano rilevanti in quel momento per lui che stava per andare alla croce. Molto, molto forte, molto rilevante. Voi immaginate Gesù che canta? Certe volte facciamo fatica a pensare a Gesù che canta. Io me lo immagino che suona pure la chitarra. Gesù adorava, Gesù pregava, Gesù cantava. Qui c'è un esempio di questo. Deve essere stato bellissimo cantare insieme a Gesù, cantare di cuore. Quindi abbiamo iniziato con l'adorazione e ci fermiamo per adesso di nuovo con l'adorazione. Preghiamo. Grazie Signore per questo momento insieme, così bello, così potente, così speciale. Preghiamo che Tu ci riempia del Tuo Spirito, finché possiamo vivere le nostre vite al meglio, per il senso che Tu vuoi che abbiano, vivere per Te, per glorificare Te, per amare Te. Vogliamo imitare Maria e la sua adorazione autentica, forte, totale, con il cuore. Aiutaci a farlo, Signore. Siamo
spesso troppo frenati, troppo distratti, troppo presi da altre cose e non diamo a te il giusto valore, ma non c'è nessuno in realtà che ha più valore di te. Aiutaci a ricordarlo, a vederlo e a darti l'adorazione che meriti, Padre. Insegnaci queste cose, Signore, preservaci dalla caduta, dal male, dal peccato, dall'allontanamento, dall'aridità, dall'incredulità, dalla durezza di cuore e facci camminare nelle tue vie ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultima volta, verso la fine dello studio, abbiamo detto che l'incenso adoperato nel tabernacolo era simbolo della preghiera. Esso però rappresenta anche il Signore Gesù Cristo, quale nostro intercessore presso Dio Padre. E Aaronne, a sua volta, poiché officiava nel tabernacolo, anch'egli è simbolo di Cristo, sebbene Cristo sia sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nella lettera agli Ebrei, poi, al capitolo 9, troviamo una cosa molto strana, apparentemente, e cioè che l'altare dei profumi è situato nel luogo santissimo. Sembra che l'autore non sappia proprio dove stesse. Ma perché non lo ha collocato nel luogo santo, come leggiamo appunto nel libro dell'Esodo? Per il semplice motivo che quando egli scriveva, il velo del Tempio si era squarciato a metà, quando Cristo si era sacrificato sulla croce. La sua stessa carne era stata squarciata ed egli, Cristo Gesù, era morto per poi risorgere e tornare in cielo. E oggi l'altare dei profumi è proprio in cielo. Noi quindi ci accostiamo a Dio mediante Gesù Cristo, il nostro intercessore. Perciò, quando ci accostiamo a Dio Padre, dobbiamo farlo mediante il Signore Gesù Cristo. Lui è l'unico e vero mediatore e nessun altro. A volte ho sentito dire: ora che sono salvato posso rivolgermi a Dio direttamente. No, non è esatto. Potete accostarvi a Dio solo mediante Gesù Cristo. Egli è l'unico che ci porta alla presenza di Dio. Anzi, come abbiamo detto, Gesù sta in cielo e prega per noi. E se era una cosa meravigliosa per gli ebrei sapere che avevano un sommo sacerdote che poteva entrare nel luogo santissimo del tabernacolo per intercedere per i loro peccati, è ancora più stupendo sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, sta pregando per noi. Perciò, amici, non cercate falsi e pii mediatori al di fuori di Cristo. Lui solo, Cristo Gesù, può intercedere, può pregare per voi. Cristo però non prega per il mondo. Lo sapevate? Infatti, nella sua preghiera sacerdotale, Gesù disse: «Io prego per loro, non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi». E perché Gesù non prega per il mondo, si chiederà qualcuno. Gesù morì per il mondo e lo Spirito Santo opera affinché il sacrificio di

Cristo non poteva fare altro che morire per i peccati del mondo. Ora prega per tutti quelli che credono in Lui e naturalmente sono felice per quello che Gesù sta facendo per tutti i credenti, perché se Lui non fosse lì alla destra del Padre, noi non potremmo combinare molto su questa terra. È veramente una cosa meravigliosa avere un sommo sacerdote che prega per noi. Dio Padre ascolta le nostre preghiere in base a ciò che il suo figliuolo Gesù ha fatto per noi sulla croce. Dice a tale proposito la lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 6, «Allode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo». Grazie a Gesù Cristo, il Padre ci accetta nel Figlio suo diletto, cioè a causa del Figlio suo, grazie ai suoi meriti. È scritto nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca che Dio Padre ha detto: questo, parlando di Gesù, è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Ma noi non dobbiamo solo ascoltarlo, ma dobbiamo anche pregare per mezzo di Gesù, dobbiamo pregare nel suo nome. Disse infatti lo stesso Gesù in Giovanni capitolo 14, versetto 14, se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Ecco che cosa significa pregare nello Spirito. Tornando ora all'altare dei profumi, noterete che questo altare è separato dagli altri oggetti che stanno nel luogo santo. Inoltre, soltanto i sacerdoti potevano adorare in questa parte del tabernacolo. Perfino il re Uzia fu colpito da lebbra quando cercò di intrufolarsi lì dentro. E oggi soltanto i sacerdoti possono pregare, ma ascoltate bene, ogni vero credente in Cristo Gesù è un sacerdote. A volte si sentono storie piuttosto sciroppose, a dir la verità, storie di persone che hanno condotto una vita immorale e che non hanno mai accettato Gesù quale Signore e Salvatore della propria vita, oppure che magari lo hanno rinnegato apertamente e che in momenti difficili, secondo queste storie, quando magari la madre stava in ospedale, queste persone sono cadute in ginocchio e hanno pregato aspettandosi di essere esauditi. Sono scene che a volte si vedono nei film, ma diciamolo, sono cose proprie da film, cioè sono cose false. In realtà Dio dice che non esaudisce preghiere simili, fatte per convenienza, fatte da chi è vissuto sempre lontano da Lui. No, cari amici, soltanto i veri credenti possono avvicinarsi all'altare dei profumi. Ne segue che l'unica preghiera che il peccatore perduto può fare è la seguente: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore, salvami per mezzo di Cristo». Questa è l'unica preghiera di un peccatore perduto che Dio esaudirà, se questo peccatore intende convertirsi a Cristo. Tornando adesso al libro dell'Esodo, leggiamo ora il capitolo 30, versetto 8, che vi doveva essere, leggo cioè in questo versetto, vi doveva essere un profumo perpetuo davanti all'Eterno di generazione in generazione. E anche oggi noi credenti dobbiamo continuamente lodare Dio. Ci viene detto infatti nella prima lettera ai Tessalonicesi di non cessare mai di pregare. Quando il sommo sacerdote entrava nel tabernacolo e offriva incenso a Dio, se ne stava lì un po' di tempo. L'incenso così impregnava del suo profumo i paramenti sacerdotali e quando egli veniva fuori, tutti potevano sentire quel profumo. Potremmo dire che il sommo sacerdote usava il profumo giusto. Il guaio oggi invece è che tanti cristiani non usano più questo profumo, cioè la preghiera. Facciamo dunque in modo che le nostre preghiere salgano a Dio spontaneamente, sinceramente, come un

ed ecco ora altre prescrizioni relative al culto. Leggiamoli insieme in Esodo capitolo 30, versetto 12 e 13. Quando farai il conto dei figli di Israele, disse Dio, facendone il censimento, ognuno di esso darà all'Eterno il riscatto della propria persona, quando saranno contati, affinché non siano colpiti da qualche piaga, allorché farai il loro censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare all'Eterno. Questo è il secondo requisito per adorare il Signore. Non saranno colpiti da nessuna piaga perché saranno riscattati. L'argento era il prezzo del riscatto e simbolo della redenzione. Notate, amici, chiunque adorava Dio doveva essere riscattato. Eppure oggi sentiamo spesso parlare di culto pubblico, cioè aperto a tutti. In realtà soltanto coloro che sono stati redenti da Cristo, cioè che si sono quindi convertiti a Cristo, solo queste persone possono veramente adorare il Signore. Ciò che invece è aperto a tutti non è il culto, non è l'adorazione, ma la redenzione, la salvezza. Oltre a questo, coloro che adorano non solo devono essere redenti, ma devono anche essere purificati. E questo ci porta dinanzi alla conca. La conca era collocata nel cortile del tabernacolo ed era di rame, così come era di rame l'altare. Qui è dove Dio sistema la questione del peccato, è dove si occupa dei nostri peccati. Ma vediamo come doveva essere costruita la conca di rame. Leggo allora i versetti 17 a 20 di Esodo capitolo 30 e spero che voi siate sempre in grado di seguirmi se avete a disposizione una Bibbia. Leggo allora Esodo capitolo 30 dal versetto 17 al versetto 20. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai tra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua e Aaron e i suoi figliuoli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno si laveranno con acqua affinché non abbiano a morire, così pure quando si accosteranno all'altare per fare il servizio sacro, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Il sacerdote non poteva entrare nel tabernacolo per officiare se prima non si era lavato. Il sacerdote, infatti, si contaminava quando stava fuori. Analogamente, quando andate in chiesa e non vi sentite a vostro agio durante la riunione, forse non dipende dal predicatore noioso, ma dipende dal fatto che siete dei credenti spiritualmente sporchi del peccato. Ma sia ringraziato il Signore Dio che ci dà il suo perdono se gli confessiamo il nostro peccato, rivolgendoci a Lui sinceramente per mezzo di Cristo».

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Oltre al quarto Evangelo, l'Apostolo Giovanni scrisse tre lettere e l'Apocalisse. Pare che Giovanni sia vissuto più a lungo di tutti gli altri apostoli e che i suoi libri, scritti fra l'85 e il 96 d.C., siano i più recenti fra quelli contenuti nel Nuovo Testamento. La prima lettera è indirizzata alla famiglia di Dio in generale. Esorta a fuggire i falsi maestri e insiste sull'amore che deve unire i credenti. Tratta il problema del peccato nel suo aspetto pratico, incoraggia a vivere separati dal mondo, nel senso che non dobbiamo adeguarci ai costumi e alle abitudini che separano da Dio, mette in guardia contro l'eresia e ammonisce a vivere coerentemente con quello che si professa di credere. Infine, parlando degli effetti pratici della vera fede, spiega come e perché il credente può e deve avere la certezza della propria salvezza. La seconda lettera è molto più breve ed è indirizzata alla Signora eletta e ai suoi figlioli. Alcuni pensano che l'Apostolo si riferisse a una chiesa chiamata simbolicamente Signora eletta, ma è molto più probabile che si rivolgesse proprio a una donna. La lettera contiene avvertimenti contro le false dottrine ed esortazioni all'amore e all'ubbidienza ai comandamenti del Signore. La terza lettera, ancor più breve delle precedenti, è indirizzata a un certo Gaio, un cristiano molto caro al cuore di Giovanni. Gaio doveva essere uno dei capi di una chiesa nella quale erano sorte delle difficoltà. Sembra che alcuni predicatori mandati da Giovanni avessero trovato un tenace oppositore in un certo Diotrefe. Perciò l'Apostolo promette di recarsi personalmente presso quella chiesa per chiarire le cose. Poco tempo dopo, Giovanni fu arrestato ed esiliato nell'isola di Patmo, non lontana da Efeso. Ormai era molto anziano e forse non immaginava che quell'ultimo e oscuro periodo della sua vita sarebbe stato ravvivato da un'esperienza straordinaria. A Patmo, infatti, Giovanni ricevette in visione la rivelazione di molti avvenimenti futuri, di cui trascrisse fedelmente i particolari nel libro dell'Apocalisse. Un giorno di domenica, Giovanni udì alle sue spalle una voce potente come uno squillo di tromba. «Ciò che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Quando si volse per vedere di chi fosse quella voce, notò sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri il Signore Gesù, splendente di una gloria che non gli aveva mai visto mentre era sulla terra. Indossava una veste lunga fino ai piedi. All'altezza del petto aveva una cintura d'oro. Il capo e i capelli erano simili a lana bianca, candidi come la neve. Gli occhi come una fiamma ardente, i piedi simili a rame purissimo arroventato in una fornace e la voce come il fragore di molte acque. Nella mano destra teneva sette stelle e il suo volto aveva lo splendore del sole quando brilla in tutta la sua potenza. La prima lettera era dunque per la chiesa di Efeso. A ogni chiesa mandò una lettera diversa, che era la parola del Signore per ogni chiesa, talora lodando, più spesso riprendendo per la freddezza e le false dottrine. Quando ebbe finito di scrivere queste lettere, Giovanni vide una porta aperta nel cielo. La stessa voce, simile a uno squillo di tromba che gli aveva parlato prima, gli disse: «Sali qua e ti farò vedere le cose che devono avvenire d'ora in avanti». Allora Giovanni fu rapito nello spirito e vide nel cielo il trono di Dio e lo splendore di colui che vi siede sopra. Il trono era circondato da un meraviglioso arcobaleno. Altri 24 troni attorniavano quello di Dio. Su di essi sedevano altrettanti uomini anziani, vestiti di bianco, ognuno con una corona d'oro sul capo. Dal trono principale partivano lampi, voci e tuoni. Davanti a esso c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. Attorno al trono c'erano 4 strane creature viventi, ciascuna con 6 ali, che non cessavano mai di dire: «Santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene». Ogni volta che la frase era pronunciata, i 24 anziani si prostravano davanti a colui che sedeva sul trono e l'adoravano, dicendo: «Degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, perché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create». Poi Giovanni vide, nella destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E un angelo potente esclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e di rompere i sigilli?»
ma nessuno, né in cielo né in terra né sotto la terra, poteva farlo. A questo punto Giovanni cominciò a piangere a dirotto, perché non si poteva trovare nessuno degno di aprire il libro. Ma uno degli anziani gli disse: «Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli». Allora Giovanni vide davanti al trono, fra le 4 creature viventi e gli anziani, l'agnello di Dio, che era stato immolato sulla croce, il quale si fece avanti e prese il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono. Quando lo fece, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti al trono. Ciascuno aveva in mano un'arpa e delle coppe d'oro piene di profumo raffiguranti le preghiere dei figli di Dio. E tutti insieme cantavano un cantico nuovo dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione».

0: Sempre in visione, Giovanni vide davanti al trono di Dio e all'agnello una folla che nessun uomo poteva contare. Vi era gente di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e tutti erano vestiti di bianco. In mano reggevano delle palme e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». Tutti gli angeli che stavano in piedi, attorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi, si prostravano con la faccia a terra davanti al trono e adoravano Dio dicendo: «Amen. Al nostro Dio la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani si rivolse a Giovanni e gli chiese: «Questi che sono avvolti in vesti bianche, chi sono e da dove sono venuti?»
1: «Signor mio, tu lo sai», rispose Giovanni.
0: Allora l'anziano gli disse: «Questi sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». Nella sua visione, Giovanni intravide un terribile periodo di tribolazione e giudizio per la terra, durante il quale ogni essere vivente quaggiù soffrirà terribilmente e molti moriranno. Perfino la natura muterà d'aspetto. Infine, vi sarà una contesa fra il Signore Gesù Cristo che scenderà sul Monte degli Ulivi e Satana. Satana sarà sconfitto e in seguito sarà gettato nello stagno di fuoco per l'eternità, dove soffrirà tormenti senza fine. Con lui saranno gettati nella Geenna tutti coloro i cui nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita di Dio, secondo la sua parola che dice: «E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». L'Apocalisse si conclude con una meravigliosa descrizione della città santa. Giovanni vede la città santa, la grande Gerusalemme celeste, scendere dal cielo proveniente da Dio e con la gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una pietra preziosa, come il diaspro cristallino. È cinta da mura possenti, provviste di 12 porte, e ha forma quadrata con 3 porte a ogni lato. Vicino a ogni porta c'è un angelo e sulle porte sono scritti i nomi delle 12 tribù di Israele. Le mura della città hanno 12 fondamenta e su di esse 12 nomi, quelli degli apostoli del Signore. Le mura sono di diaspro e la città d'oro puro, simile a cristallo finissimo. Giovanni non vi nota nessun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello ne sono il tempio. La città non ha bisogno né di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Le porte della città non saranno mai chiuse, perché la notte cesserà di esistere. In essa non entrerà nulla di impuro e nessuno che commetta peccato, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Giovanni vede anche il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e su entrambe le rive del fiume sorge l'albero della vita, che dà 12 raccolti l'anno, uno per ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Dopo aver visto e sentito questa cosa, Giovanni si inginocchiò per adorare l'angelo che era stato incaricato di mostrargli la città celeste, ma l'angelo gli disse: «Guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli profeti e tutti quelli che serbano le parole di questo libro. Adora Dio». Poi soggiunse: «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino». Le ultime parole di questo libro contengono un chiaro ammonimento a non togliere o aggiungere nulla alla parola di Dio e la promessa che il Signore Gesù tornerà presto sulla terra. Giovanni risponde: «Sì, vieni, Signore Gesù. Voglia il Signore che questo sia il desiderio e la preghiera di tutti noi».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: L'amica che introduce il programma ha dimenticato un particolare, che al banco di regia c'è Mario, lo diciamo subito oggi, onor di cronaca, aprendo la trasmissione per il nostro regista. Intanto benvenuto all'ascolto da parte mia, cioè da parte di Mauro, che invece conduce in voce la trasmissione. Trasmissione sempre piena di fatti, di informazioni, di notizie, di attualità, di insomma anche della corrispondenza, perché no, c'è una rubrica specifica che si chiama La Lettera, dove di volta in volta un amico o un'amica che ha avuto la cortesia di prendere un po' del suo tempo e scriverci troverà attraverso questo spazio la risposta che noi le o gli accordiamo, a seconda che sia un'amica o un amico. Ed ora subito la sigla di apertura, con la quale ancora una volta ti invito a rimanere con noi per i prossimi tre quarti d'ora. Rick Kua canta What If.

0: La nostra sigla, motivo di Rick Kua, che avremo modo di riascoltare anche nella prossima puntata. Adesso invece andiamo con la prima rubrica di oggi.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Ti è mai capitato di fantasticare su cosa faresti se fossi ricco, famoso, potente? Certo, la vita di persone famose ci attira facilmente, ma forse a volte non sarebbe così se si sapessero tutte le cose. Pensavo a questo vedendo su un settimanale un articolo dal titolo «Lacrime in casa dei divi», in cui si diceva: «Sono ricchi, hanno tutto, vivono in un mondo fiabesco». Eppure i figli degli attori più famosi spesso pagano a caro prezzo il nome che portano. Uno si uccide con l'alcol e la droga, un altro con un colpo di pistola, un altro diventa un assassino. Questi figli dei divi di Hollywood conducono una vita che certamente fa invidia ai loro coetanei. Vivono in splendide ville con piscine e campo da tennis, corrono su costosissime auto sportive, passano da un'avventura all'altra. Eppure non è tutto oro quello che luccica, e sembra che dietro questo paradiso dorato si nasconda una vera e propria vita da inferno. L'apparenza, insomma, inganna. E questo vale un po' per tutti. Si può sembrare felici e contenti davanti agli altri, ma in realtà essere disperati. Si può sembrare dei gentiluomini e in realtà vivere una vita doppia. Leggiamo nella parola di Dio che Dio guarda dal cielo e vede tutti gli uomini nei loro dolori, nei loro piaceri, nei loro peccati, nella loro tristezza. Non avere paura di togliere la maschera davanti a Lui, perché Egli ti vede e vuole veramente renderti felice. Così parla il Signore. Il savio non si vanti della sua sapienza, il forte non si vanti della sua forza, il ricco non si vanti della sua ricchezza. Ma chi si vanti di questo, che ha intelligenza e conosce me. Non è l'essere figlio di un importante mortale o di un famoso terrestre che ti farà veramente felice, ma l'essere figlio di Dio. E questo è possibile, non grazie all'operato di un uomo o a prezzo di milioni, ma grazie al Signore Gesù e alla sua opera di salvezza. Ed ora, in tema con quanto appena detto, Gloria Landi canta «Ora ho deciso».

0: Se vedi la luna sorgere dolcemente sui tuoi campi, se il vento soffia dolcemente sul tuo viso, se il tramonto si sofferma mentre le campane del Duomo risuonano e la luna ha raggiunto il suo posto nel cielo, allora potrai ringraziare il Padre per le cose che egli ha fatto e ringraziarlo per le cose che deve ancora fare. E se trovi un amore che è tenero, se trovi qualcuno che è sincero, allora ringrazia il Signore che è stato doppiamente buono con te. Se guardi nello specchio alla fine di una giornata difficile e sai nel tuo cuore che non hai mentito, se hai dato amore liberamente, se hai guadagnato onestamente il tuo stipendio e se c'è Gesù al tuo fianco, allora puoi ringraziare il Padre per le cose che ha fatto e per quello che deve ancora fare. E se trovi un amore che è tenero, se trovi qualcuno che è sincero, allora ringrazia il Signore che è stato doppiamente buono con te. Questo è il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che si intitola proprio Doppiamente buono con te. A cantare era Hemi Grant.
1: Curiosando qua e là.
0: Mario ed io non ci stanchiamo mai di mettere il naso un po' dappertutto, di curiosare praticamente qua e là. Oggi parliamo di un argomento veramente particolare. Come fa la mina a entrare nella matita? Punto interrogativo. Lo vediamo insieme. La matita, come si intende oggi, ha un'origine relativamente recente. Egizi, greci e romani, per tracciare linee su fogli di papiro, prima di scoprire pennello e inchiostro, usavano dischetti di piombo. Nel 300 gli artisti europei usavano bastoncini di piombo, zinco o argento per tracciare disegni di colore grigio chiaro. Nel 500 poi lo svizzero Konrad von Gessner descrisse per la prima volta un bastoncino per scrivere racchiuso in un involucro di legno. Ma il piombo cessò di essere un materiale scrittorio quando nel 1564 a Bournemouth, nel nord dell'Inghilterra, si scoprì la grafite pura. Con essa nacque la matita moderna. La grafite è una forma di carbonio che è uno dei minerali più teneri. Quando viene premuta sulla carta se ne staccano strati sottilissimi che lasciano un segno nero. Una qualità di grafite polverosa e nerissima, ottima per la produzione di matite, proviene da Sonora, nel Messico. La guaina che racchiude la mina deve essere di legno abbastanza tenero per poter temperare facilmente la matita quando la grafite si consuma. Il più usato è il cedro bianco, proveniente dalla Sierra Nevada in California, ed il migliore è quello ottenuto da alberi che hanno... La mina si ottiene mescolando grafite fine argilla e cuocendo poi questo impasto in un forno. La grafite non può essere macinata in un mulino normale, perché la sua struttura friabile la rende un lubrificante naturale. Si usa perciò un mulino a dischi. Getti di aria compressa, contenenti particelle di grafite, sono spinti con forza l'uno contro l'altro e le particelle urtandosi si spezzano in frammenti sempre più piccoli. L'impasto di grafite, argilla e acqua viene spinto in un cilindro forato, dalla cui estremità esce una sorta di bastoncino del diametro della mina, che viene tagliato a pezzi della lunghezza delle matite ed essiccato in forno prima di essere cotto ad una temperatura di circa, mamma mia, 1200 gradi. Infine, le mine così ottenute vengono trattate con cera per assicurarne un facile scorrimento sulla carta. Per fare la guaina si taglia il legno a tavolette lunghe come una matita e larghe 7 e di spessore pari a metà di quello di una matita. Nelle tavolette si praticano delle scanalature dove si collocano le mine e vi si pone sopra un'altra tavoletta scanalata. Poi una macchina taglia il tutto in singole matite di sezione esagonale o circolare che alla fine vengono dipinte con vernice non tossica.

0: Paragonandole alle montagne russe, Adrian Snell parla qui di quelle che sono, diciamo così, le cose negative dei tempi moderni. Le roller coaster, proprio le montagne russe, come vengono definite in America, sono il parallelo di... Ma ti leggo il testo della canzone. Volta dopo volta è un duro viaggio per arrivare al latte e al miele. Leggi i segnali, uno stato febbrile, nessun rimedio di emergenza. È tutto un io, me, mio. Sono insomma le montagne russe. Un melodramma esagerato, tecnologia prodigiosa, un calice di veleno, una spada nella mano, una pace futuristica, una terra promessa balistica. Non è affatto facile. Incubi ad arcobaleno illuminano l'universo che sta crollando sotto la mano di Dio. Un coltello nella schiena, una pistola alla testa, una mossa e sei morto. Non è affatto facile. L'ala è in fiamme. Una lama al cuore. Amore significa attaccare per vincere. Montagne di soldi, laghi dei sanguinosi Gog e Magog, catene di angeli, il sorriso del dragone, l'ultimo miglio. Pulisci la macchia, amante eterno. Oceano dell'Eden, campi di ossa, la corona del martire, il giogo della condanna. Corri alla ricerca di un riparo. Incubi ed arcobaleno illuminano l'universo che sta crollando sotto la mano di Dio. Grida per ottenere una disperazione eterna per il serpente e la sua trappola. Grida per trovare nel figlio uno scudo contro la lama e la pistola. Grida per avere una luce dove potrai nasconderti fino all'arrivo della sposa.
1: La lettera della settimana.
0: Ecco, la lettera di questa settimana è quella di Giorgio. Colgo uno stralcio dalla sua lettera, vediamone il sunto. Riguardo a certi dubbi, scrive, certi dubbi che ho, sono un depresso cronico a causa dei bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale e ne porto ancora le conseguenze. Però io credo e non credo, finché vedo che le persone agiscono con egoismo, diciamo crudo, e per me influisce molto su questa poca fede che ho. Mia moglie fa di tutto per aiutarmi, anche se è molto taciturna, ma vedo che soffre internamente, anche se è di poche parole. Ringrazio per chi ascolterà questo mio sfogo e saluto cordialmente. Caro Giorgio, certamente se guardiamo il mondo che ci circonda e dalla rovina sociale e alla mancanza di valori così diffusa, non avremo nessun motivo per credere. Ma non credere in chi? Ovviamente nell'autonomia dell'uomo. Credo che il fallimento così generale a cui stiamo assistendo è la prova più lampante che l'uomo che rifiuta Dio ed i suoi principi non può fare altro che male a se stesso e ad altri. Non dovrebbe essere questo un ulteriore motivo per rifiutare l'illusoria autonomia dell'uomo e accettare di vivere secondo la legge di Dio? Ma cosa significa avere fede in Dio? Il suo quesito sulla consistenza e realtà della fede è molto importante e necessario. Hai fatto quindi bene a chiederlo. Un uomo può avvicinarsi a Dio senza una grande istruzione, senza ricchezza, senza un'importante posizione sociale, ma non può farlo senza una fede reale. La Bibbia infatti ci dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che colui che ricompensa quelli che lo cercano. Non esiste un'alternativa o un'altra via che possa sostituire la fede o fare a meno di essa. Un credente del passato ha giustamente detto: la fede è la nostra risposta alla rivelazione divina, il legame fra Dio e l'uomo è il canale di ogni benedizione divina. Ma che cos'è la fede in senso biblico? È un semplice sentimento emotivo? È un interesse particolare per le cose religiose? Oppure è una specie di salvagente mentale a cui ci aggrappiamo quando abbiamo qualche problema o qualche bisogno? La vera base della fede non sono queste cose, ma ha a che fare con un contenuto, con la rivelazione di Dio. La Bibbia ci insegna che non c'è nessuna possibilità di conoscere Dio nel giusto modo e quindi di credere in Lui senza far riferimento alla sua stessa parola rivelata. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, disse: «Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo». Non si può credere ed affidare la propria vita a qualcuno che non si conosce. Così non si può dire di conoscere Dio e di credere in Lui senza la conoscenza del Vangelo e la fede in ciò che esso rivela. La fede cristiana non è un semplice sentimento religioso privato e soggettivo, ma si fonda su una parola rivelata. Essa è fede in qualcuno e per qualcosa. La conoscenza di Dio e della sua volontà non può essere immaginata soggettivamente o tramite quello che mi dice una chiesa. deve provenire da ciò che Dio dice di se stesso. Caro Giorgio, nel tuo credere, che posto e che ruolo ha la Bibbia? Pensi che la fede sia una capacità naturale di ogni uomo o essa nasce da una chiara scelta personale basata su ciò che Dio afferma nella Bibbia? È Dio che determina e stabilisce in che cosa credere. Ogni pensiero umano o sentimento religioso deve essere confrontato e vagliato alla luce della parola di Dio. Se quello che pensiamo o crediamo di Dio non corrisponde a ciò che Egli ha rivelato, deve essere abbandonato e ritenuto come menzogna. Il rispetto e l'amore che abbiamo per Dio si misura nel rispetto e nella fedeltà che abbiamo per la sua parola. Caro Giorgio, tu sei disposto a confrontarti con la parola di Dio e a rimettere in discussione quello che non corrisponde alla sua verità rivelata?

0: Giuseppe De Chirico con Guardati dentro.
1: Favole alla radio.
0: Anche oggi abbiamo una favoletta che direi non è solamente adatta ai bambini, ma a tutti quanti, anzi direi soprattutto a tutti quanti. Lascio che sia l'amico che legge il testo della favola ad annunciartela.
2: Esopo in un arsenale. Un giorno Esopo, il famoso favolista, avendo del tempo libero, andò a visitare un arsenale. Gli operai cominciarono a prenderlo in giro, cercando di provocare le sue risposte. Allora Esopo narrò loro una favola e disse che nei tempi antichi esistevano solo il caos e l'acqua. Ma Zeus, che voleva far emergere anche l'elemento terrestre, esortò la terra a ingoiare in 3 sorsi tutto il mare. Quella col primo sorso fece uscire fuori le montagne, col secondo le pianure. Se poi, proseguì Esopo, le sembrerà opportuno assorbire col 3° sorso tutta l'acqua, la vostra arte non sarà più di nessuna utilità. La lezione che possiamo trarre dalla favola è che non bisogna sbeffeggiare coloro che sono più in gamba di noi se non vogliamo attirarci in modo inconsapevole molestie più gravi.
0: Esopo era uno schiavo, perciò è probabile che più di una volta gli sia successo di essere sbeffeggiato, come nell'episodio che abbiamo appena ascoltato. La sua umile posizione sociale ed il suo aspetto fisico, sembra infatti che fosse zoppo e deforme, potevano facilmente attirargli il disprezzo di chi valuta le persone secondo l'apparenza e non per il loro valore intrinseco. L'uomo di oggi non è cambiato. Anche noi tendiamo a valutare le persone dal loro aspetto fisico o dalla posizione sociale che hanno raggiunto, dall'involucro che le racchiude, insomma, piuttosto che dal valore che hanno per Dio. La valutazione che Dio fa, infatti, è completamente diversa. Nella Bibbia leggiamo che l'Eterno non guarda quello a cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda il cuore. Inoltre, disprezzare gli altri è sintomo di orgoglio, ed il Signore stigmatizza con espressioni molto forti questo peccato. Vediamone alcune. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. La superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Disprezzare gli altri significa, in ultima analisi, disprezzare il Creatore. Chi beffa il povero, oltre

i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Era un uomo di dolore, familiare col patire, e per questo gli uomini lo disprezzarono e lo abbandonarono. Non si resero conto che egli aveva lasciato la gloria per loro, per caricarsi dei loro peccati, prendere su di sé il castigo che meritavano e dare loro la pace. Se, come diceva l'autore, chi disprezza gli altri si attira gravi molestie, per chi disprezza il Figlio di Dio, che è l'unica via di salvezza per l'umanità, resta soltanto ciò che la Bibbia definisce una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Non esiste altra alternativa. Chi rifiuta Gesù come Salvatore lo incontrerà come giudice. Vale la pena di rifletterci su.

Un brano che è stato sigla della trasmissione Voci in Città qualche tempo fa. Nascerà, era il gruppo Amore. E con il fischio della nave si chiude il numero di oggi del Bastimento. Noi ci risentiamo qui nel prossimo numero. Grazie a Mario per la parte tecnica e a te per avermi seguito. Chiude Stefano Cucchi con Gli occhi della gente. Ciao, un forte abbraccio da parte mia. Ciao.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Favole alla radio, o meglio non solo favole, amici, benvenuti. Il cervo e il leone, questa è la favola che ascolteremo insieme oggi, una favola di Esopo. Facciamola subito partire, poi dopo faremo insieme qualche considerazione, come sempre.
4: Il cervo e il leone. Un cervo, oppresso dalla sete, giunse presso una fonte. Mentre beveva, scorse la propria immagine nell'acqua e si rallegrò, vedendo che le sue corna erano così grandi e ramificate. Gli dispiacquero invece le sue gambe, che le trovava troppo deboli ed esili. Stava ancora facendo queste riflessioni quando comparve un leone, che cominciò ad inseguirlo. Ma il cervo nella fuga lo precedeva di un buon tratto, e finché davanti a lui si estendeva la pianura priva di piante, riusciva a correre più del leone. Ma quando poi cominciò una zona selvosa, il cervo, a causa delle corna, rimase impigliato fra i rami e, non potendo più correre, fu ghermito dal leone. Mentre veniva ucciso, esclamò: «Sono stato proprio uno sciocco a non aver fiducia in ciò che costituiva la mia salvezza, fidandomi invece di ciò che è stato la mia rovina». Spesso ci capita nella vita, quando ci troviamo nei pericoli, che diventino nostri salvatori coloro, fra gli amici, che avevano suscitato in noi dei sospetti, e si rivelino invece traditori quelli che avevano guadagnato la nostra fiducia.
3: Credo sia capitato ad ognuno, prima o poi, qualcosa di simile a quello che è accaduto al cervo di questa favola di Esopo. Cioè vedersi tradito da qualcosa o qualcuno in cui aveva riposto le sue speranze, o che costituiva per lui sicuramente un motivo di orgoglio. Un'esperienza come questa la troviamo anche nella Bibbia. Nel secondo libro del profeta Samuele possiamo leggere la storia di Absalom, il terzo figlio del re Davide. Di lui ci è detto che era bellissimo, aveva un corpo d'atleta, le proporzioni perfette, e che era non poco fiero dei suoi capelli lunghi e magnifici. Purtroppo gli attributi morali di questo giovane principe non erano pari alla sua bellezza. Sapendo che alla morte del padre il trono sarebbe andato al fratellastro, cioè a Salomone, Absalom tramò per conquistarsi l'affetto del popolo e per istigarlo alla rivolta contro il re. Davide con i suoi fedeli dovette dapprima fuggire, poi vi fu una battaglia fra gli eserciti delle due fazioni. L'esercito di ribelli di Absalom, indisciplinato e mal comandato, crollò immediatamente davanti ai vecchi soldati del re Davide, manovrati da tre buoni strateghi. Cominciò quindi la disfatta. Absalom cavalcava a briglia sciolta su una mula, ma proprio a motivo dei capelli di cui andava fiero, ecco, restò impigliato fra i rami di una quercia. La mula proseguì la sua strada e Absalom, imprigionato come il cervo di Esopo da quello che era stato il suo orgoglio, perì per mano di Joab, uno dei capi dell'esercito di Davide. Di lui non rimase che il monumento che si era fatto costruire nella valle di Cedron per perpetuare il suo nome, perché non aveva figli. Absalom fu condotto alla rovina da ciò per cui era stato oggetto di ammirazione, cioè la sua vanità lo aveva tradito. Ecco, che cosa in questo momento costituisce il nostro vanto? La famiglia, il successo casomai che siamo riusciti ad ottenere nel campo del lavoro, oppure le nostre abilità, il denaro, il nostro aspetto fisico, le nostre amicizie. Ecco, se è così, stiamo attenti, perché queste cose che la Bibbia definisce vanità sono destinate a passare. Ecco, se non avremo qualcosa di più solido di cui vantarci, Ecco, allora saranno vere anche per noi le parole dette tanto tempo fa dal profeta Isaia. A chi fuggirete in cerca di soccorso e dove lascerete quello che è la vostra gloria? Nella Bibbia leggiamo ancora queste parole: così parla l'Eterno, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria, si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Ecco allora, in conclusione, possiamo dire di conoscere l'Eterno, di appartenergli, avere fiducia in Lui per il presente e per il futuro? Oppure casomai preferiamo affidarci a speranze illusorie che col tempo poi si riveleranno pari al sostegno di canna rotta di cui parla ancora una volta la parola di Dio, che penetra nella mano di chi vi si appoggia e gliela fora? Ecco allora, ancora una volta un invito alla riflessione, a riflettere sulla solidità di cui andiamo fieri. Eviteremo sicuramente spiacevoli sorprese.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con voi per esaminare le domande che ci sono state rivolte sulle Sacre Scritture. E a questo punto, amici, vogliamo esortare ognuno di voi di darvi alla lettura delle Sacre Scritture e, quando trovate qualche cosa, un versetto che non capite, una frase, di marcarla giù, poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, scrivere tutto su una lettera e inviatecela, e noi esamineremo tutto quanto, vi risponderemo personalmente con una lettera e poi useremo le vostre domande qui su questo programma, di modo che altri possano beneficiare dalla vostra investigazione e dal vostro studio. E a quelli di voi che ora ci ascoltate voglio dire che questo è un programma speciale e per beneficarne dovete avere una Bibbia aperta ai versetti che vi citiamo e seguirli con noi, altrimenti non potete capire di quello che vi stiamo parlando. Così prendetevi una Bibbia e seguite il nostro dire. Anche quest'oggi considereremo certe domande che ci sono state rivolte sul libro dell'Esodo da un nostro caro ascoltatore. Così seguiteci e son certo che ne beneficherete. E la prima domanda è su Esodo 16, 19 e 20 e si domanda: tutto questo fu fatto per mettere alla prova la fede del popolo ebreo? In questo episodio si tratta della manna e Dio richiede che ogni persona raccolga quanta manna ha bisogno per il proprio nutrimento e stabilisce la quantità, un omer. Ora, cosa successe? Che certi dune, o per ingordigia o per risparmiarsi la fatica di andare ogni mattino a raccogliere la manna, ne prese di più. Cosa successe? Questi, quando poi l'andarono a usare, ecco che la trovarono completamente marcia e piena di vermi. Ora, questo non fu tanto per provare la loro fede, come il nostro ascoltatore domanda, quanto per provare la loro dipendenza sulla divina provvidenza di Dio. Gesù pure nella sua preghiera mette un limite e chiede a Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, solo ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il resto non ci dovrebbe interessare, dovremmo dipendere da Dio che si cura dei suoi. La lezione qui, in questo versetto, è allora di non preoccuparci troppo per il domani, di non accumulare troppo, di non prendere assilli e pensieri per quello che faremo domani. Cerchiamo da Dio solo quello di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Il Signore ci promette che ce lo darà. E qui è una lezione che vale in verità per tutti noi. Passiamo ora a Esodo 18:13. In questo caso la frase "render ragione" significa semplicemente per far conoscere al popolo i fatti. È un versetto corto, merita la pena leggerlo. Il giorno seguente Mosè si assise per render ragione al popolo. Ebbene, no, in questo caso significa per far da giudice o per giudicare le querele che il popolo aveva l'uno contro l'altro. Passiamo poi a Esodo 18:18. La domanda: tutta questa divisione amministrativa in 1150 e 10 era voluta espressamente da Dio? Beh, non so se possiamo proprio dire espressamente. L'idea fu di Getro, il suocero di Mosè, ma Dio certamente trovò l'idea buona e la approvò, esortando Mosè ad implementarla. Era del resto l'unico modo in cui il sistema giuridico della nazione ebrea, come del resto di qualsiasi altra nazione, poteva funzionare, dividendo i casi che venivano presentati dal popolo su un sistema giuridico che potesse accontentarli tutti. Passiamo ora a Esodo 21:16. La domanda è questa:
cosa significa rubare un uomo? Vuol dire rubarlo a scopo di riscatto? No, a dir la verità, in quei tempi non si rubavano le persone per scopi di riscatto, si rubavano per poi venderle in schiavitù. Esodo 21-22 si domanda: ma se il feto è un essere umano come gli altri, allora perché non viene trattato come in 21-12 ai fini di legge? Questa è un'eccellente domanda, e specie oggigiorno in cui si pratica l'aborto così spensieratamente. Il feto è qui, in questo passaggio, considerato come una persona ed è trattato secondo i fini di legge come citati in Esodo 21-12. E data l'importanza del soggetto, merita leggere il versetto. Eccolo. Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì che ella si sgravi, ma senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. Ma, ed ecco quello che il nostro amico ha mancato di leggere, attenti, ma se ne segue danno, e cioè se il bambino nasce morto, allora darai vita per vita, occhio per occhio. Vedete, cari ascoltatori, per il Signore la vita umana è sacra. E chi commette omicidio deve essere messo a morte. Questo è naturalmente parte del Vecchio Testamento. Passiamo ora a Esodo 22:18 e si domanda: chi era all'epoca la strega? Ebbene, in quell'epoca la strega era colei che si diceva capace di praticare arti magiche ed occulte. E qui bisogna notare un'importante differenza. Non era chi era accusata di essere strega, ma chi si professava per tale, chi diceva di essere strega. Ora, Dio chiede che queste non fossero lasciate vivere perché appunto violavano la sua legge, insegnando cose che erano contrarie ad esse e cercando di apparire per quello che in realtà non erano, perché tutta la forza, tutto il potere appartiene solo a Dio e a nessun altro. In realtà, quindi, non ci sono né streghe, né maghi, né stregoni. Ed infine il nostro ascoltatore ci presenta una domanda che lui ritiene non solo interessante, ma pure divertente, sull'Esodo 22:15, e chiede: anche a quell'epoca esisteva l'assicurazione sui danni degli oggetti noleggiati? Ebbene, amici, vedete, il diritto di proprietà, che oggigiorno è considerato come un'invenzione del capitalismo, sì, esisteva anche in quei giorni ed era per mezzo della legge di Dio salvaguardata, come dovrebbe esserlo tutt'oggi. Ora, secondo questo versetto, noi leggiamo che non ci fosse una vera e propria agenzia d'assicurazione, dove uno nel noleggiare qualche cosa pagava, un certo premio. Qui si insegna che se qualcuno noleggiava un animale o qualche cosa e lo danneggiava, doveva essere pronto a pagare e a risarcire tutti i danni che aveva fatto. E con questo, amici, terminiamo per oggi con il nostro quesito biblico. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo di nuovo a leggere le Sacre Scritture. Cominciate da una parte, un libro, e leggetelo attentamente. E se trovate nella vostra lettura qualche cosa che non capite, marcatelo, poi scriveteci e noi cercheremo con le Sacre Scritture alla mano di spiegarvelo, e ve lo spiegheremo scrivendovi una lettera personale, e poi anche lo faremo qui
attraverso questa rubrica per la quale non solo sentirete la vostra risposta, ma permetterete ad altri ascoltatori di arricchire la loro conoscenza biblica attraverso le vostre ricerche. Così, amici, aspettiamo di ricevere da voi. Se non riceviamo posta da voi, naturalmente non potremo continuare ad andare avanti con questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari ascoltatori ed ascoltatrici, Radio Evangelo risponde, torna a dialogare con voi. Riceviamo molte telefonate e questo ci riempie di gioia, perché vuol significare che le trasmissioni sono seguite ed apprezzate. Naturalmente non tutte le telefonate richiedono una risposta, è quindi logico che scegliamo quelle che formulano una precisa richiesta. Se le vostre telefonate si prestano direttamente o indirettamente al dialogo, noi cogliamo con piacere questa opportunità. Sentiremo sempre con piacere la vostra voce. Chiamateci al numero che ancora una volta ricorderemo in chiusura di trasmissione. Un signore di nome Carmelo si è intrattenuto lungamente con noi al telefono e ci ha rivolto più di qualche domanda. Vuol sapere in particolare cosa pensiamo sulla realtà della vita dopo la morte, sulla esistenza di Satana e sulla certezza del perdono divino. Tre domande davvero interessanti a cui cercheremo di rispondere molto in breve, anche se c'è abbastanza per parlare un'intera giornata. Cominceremo a parlare sulla esistenza di Satana, anche se l'argomento non è molto edificante, preferiamo parlare molto più di Cristo. Chi ci ha posto la domanda sembrerebbe nutra qualche dubbio sulla sua esistenza. Sembra particolarmente ridicolo credere oggi nel diavolo, ma basta gettare uno sguardo sul mondo e sul male che è nel mondo per domandarci, insieme ad uno scrittore, chi è che cura i suoi interessi, cioè gli interessi del diavolo, durante la sua assenza o nell'ipotesi della sua assenza. Ma a parte la prova dell'esperienza, che è di per sé molto importante, dobbiamo rivolgerci alla Bibbia per saperne di più sull'avversario di Dio. La Bibbia infatti ci presenta Satana come l'avversario di Dio e dell'opera di Dio. Egli odia tutto ciò che porta l'immagine e l'impronta del nostro come del suo stesso creatore. I profeti antichi, in particolar modo Ezechiele ed il profeta Isaia, hanno sollevato il velo che nascondeva le sue origini. Egli fu l'angelo ribelle che volle essere simile a Dio, ma la sua superbia fu punita. Perciò egli si rivolge contro tutto quello che Dio ha edificato per distruggerlo. Naturalmente questo è il suo intento, un intento che persegue con tenacia ed anche con un certo successo. Non dimentichiamo l'opera nefasta che ha svolto nei nostri progenitori Adamo ed Eva. Il suo campo di azione è il cuore dell'uomo. Odia l'uomo nella stessa misura che Dio lo ama, vuole sedurlo nella stessa misura in cui Dio vuole salvarlo. Questa lotta, su questo particolare campo di battaglia che è l'uomo, è ben rappresentata nel libro di Giobbe e, grazie a Dio, il messaggio finale che ci dà questo libro è che nulla può l'avversario contro colui che si affida nelle mani del Signore. Satana ha combattuto Cristo Gesù, come risulta dall'Evangelo di Matteo capitolo 4, ma ne è uscito sconfitto. Si è poi rivolto contro la Chiesa e si rivolge contro la Chiesa con tutta la sua ferocia, perché è la Chiesa che è l'immagine del Cristo ed è portatrice della sua testimonianza. Ma Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno vincere la Chiesa. È l'unico campo dove gli è negato il successo, cioè sui redenti dal sangue di Cristo, i quali vivono secondo l'Evangelo di Cristo. Un successo invece che egli riscuote a piene mani nel mondo, dove egli è riconosciuto come principe di questo mondo. Basta leggere l'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, verso 31, oppure nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, verso 19, dove ha appunto detto che il mondo giace nel maligno. Naturalmente qui il mondo è inteso come la società che si è organizzata al di fuori del volere di Dio. Su questa società egli regna, ma i milioni di singoli individui che ne sono irretiti possono districarsi dalla rete mediante la fede nel Salvatore Gesù Cristo. Per coloro che credono, egli è sicuramente un nemico già vinto, perciò non dobbiamo esagerare la sua potenza, ma resistergli come l'apostolo Giacomo ci consiglia di fare. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Vogliamo dire in conclusione che egli è più forte di noi, ma Cristo lo ha vinto per sé e per noi. E poiché quanto abbiamo detto ha lo scopo di edificare il nostro ascoltatore che ci ha posto la domanda, gli diciamo: in Cristo Gesù non abbiamo nessuna ragione di temerlo. Passiamo ora alla seconda domanda: la certezza del perdono divino. Prego, fratello.
1: E come ben sappiamo, alla luce della Bibbia, la parola di Dio, la certezza del perdono divino è uno degli aspetti della salvezza cristiana alla quale tutti gli uomini sono stati chiamati. Perdono che Dio, indipendentemente dalla condizione morale o spirituale in cui ci possiamo trovare, offre a tutti. Venite, diceva il profeta Isaia, da parte di Dio, molti secoli prima della venuta di Cristo. Discutiamo insieme. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Potremmo continuare nelle diverse citazioni della parola di Dio per affermare solennemente che il perdono dei peccati è una delle verità fondamentali della dottrina della grazia. Ora credo che il nostro ascoltatore si sia chiesto come si può essere certi del proprio perdono. Premesso che abbiamo precisato che è nella volontà di Dio rimettere agli uomini le loro colpe, va subito chiarito che anche per questo aspetto della grazia divina è necessaria la parte dell'uomo. Anche se in potenza Dio, in Cristo Gesù, ha perdonato i falli a tutti gli uomini. E questa parte consiste nell'accettare per la fede, dopo l'essersi accostati a Lui, confessando i propri peccati, il sacrificio di Cristo, il quale, dice l'Evangelo, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione eterna. Possiamo rassicurare questo nostro ascoltatore che quanto affermato è vero nell'esperienza di ogni sincero individuo che ha saputo far proprie queste gloriose verità della parola di Dio. Ora, il perdono, vorrei ricordare soltanto per inciso, che è solo un aspetto della giustificazione, che è più del perdono dei peccati e della rimozione della condanna. Nell'atto della giustificazione, come sappiamo, Dio pone il colpevole nella posizione di un giusto. Egli cancella il passato con i suoi peccati e con le sue colpe e poi tratta l'individuo come se non avesse mai peccato.
0: Grazie, fratello. E passiamo alla terza domanda che ci è stata formulata: la realtà della vita dopo la morte. Diciamo pure che questa realtà così discussa costituisce un problema solo per coloro che non credono. E tra coloro che non credono ho trovato anche uomini che frequentano di tanto in tanto una chiesa e che non disdegnano di parlare di Dio. C'è o non c'è una vita nell'aldilà? Ecco la domanda che si pongono. O anche: nessuno è mai tornato per riferirci intorno a quello che c'è dopo. Ma grazie a Dio c'è la Bibbia che ci parla ampiamente di questa realtà, non solo affermando che c'è, ma anche dichiarandoci come è. Ma procediamo per ordine. L'apostolo Paolo dichiara che Cristo Gesù ha distrutto la morte ed ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. In Cristo dunque la morte è distrutta e l'immortalità ha trionfato. La morte fisica non è in questione, gravando essa ugualmente e giustamente su tutto il genere umano. Né questa dobbiamo temere, essendo essa un trampolino di lancio verso l'immortalità. Gesù si è intrattenuto lungamente sulla realtà della vita dopo la morte. Gesù vuol dire che con la morte del corpo non finisce tutto, come molti pretendono affermare, ma che c'è un destino dei giusti come c'è un destino degli ingiusti, dove c'è un premio e dove c'è anche una condanna. C'è quindi una continuità che non verrà interrotta dal trapasso fisico tra la vita che abbiamo vissuto e la vita che vivremo. Per coloro che volontariamente hanno peccato e che con perseveranza hanno resistito all'amore di Dio, rimane una terribile attesa di giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Questo è quanto dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, al verso 27. Mentre coloro che hanno vissuto con Cristo e per Cristo, la morte fisica non interromperà la loro comunione con il Signore Gesù, il quale afferma: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Dunque questa realtà è pienamente affermata e ad essa non possono sfuggire neppure quelli che non credono, perché la Bibbia ci insegna che in questa realtà troveranno la loro triste collocazione. Problemi di tempo ci impediscono di ampliare questo argomento, ma vogliamo chiudere col dire a questo proposito che la certezza del perdono divino, l'argomento che è stato trattato dal nostro fratello poc'anzi, questa certezza ci dà una garanzia che la realtà che ci aspetta sarà rosea e felice. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, dice Gesù, se no io ve lo avrei detto. Io vo ad apparecchiarvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò apparecchiato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate ancora voi. Speriamo vivamente che queste risposte date a Carmelo lo abbiano soddisfatto o siano servite a chiarire qualche possibile dubbio, pur nel breve tempo che ci è concesso in questa rubrica, dove non possiamo e non vogliamo fare dei veri e propri studi biblici, ma dare brevi risposte alle domande che ci sono poste.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Evangelo di Matteo capitolo 16, leggiamo dal verso 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Signore, noi ti preghiamo in questo momento con tutto il nostro cuore, ti chiediamo che la parola predicata venga dallo Spirito Santo. Tu che hai elargito fino a questo momento le grazie del tuo Spirito, fa che ancora in questo momento sia il tuo Spirito a parlare. Se il tuo Spirito parla, noi saremo guariti, saremo perdonati, incoraggiati, fortificati. In noi si riaccenderà la speranza per i giorni che ci sono davanti. I dubbi si cancelleranno. Signore, le malattie fuggiranno. Signore, grazie, perché anche i bisogni umani saranno risolti. Parla dal cielo, come è scritto nella tua parola, e noi ti daremo la gloria ancora stasera. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Credo che questa parola, questo brano che abbiamo letto, sia un brano che sia al centro un po' delle più grandi meraviglie espresse dalla parola di Dio. È veramente straordinario questo brano che abbiamo letto. Tutto è straordinario nella parola di Dio, però ci sono, dobbiamo dire, delle cose, dei passi nella scrittura che alcuni ci edificano, alcuni ci benedicono, ci sono altri però che ci spingono. Non so se avete fatto caso, ci sono dei passi che ci spingono, cioè motori capaci di generare in noi una forza per poter riprendere il cammino. Questo è uno di quei passi, è un passo che ci vuole dare forza, rinnovare le forze. Dio non è soltanto in grado di rinnovare le forze, ma è anche in grado di creare forze. è in grado anche di ricreare le forze. Se ci stiamo perdendo un po' d'animo, se ci stiamo un po' scoraggiando, se stiamo avendo qualche combattimento con la stanchezza spirituale, e come diceva anche il predicatore stamattina che abbiamo avuto a San Giuliano, anche se c'è una stanchezza fisica, il Signore può operare anche sulla stanchezza fisica, che talvolta la stanchezza fisica è il risultato anche di una stanchezza interiore. Quindi stasera vogliamo uscire tutti quanti benedetti da questo luogo. Questo è un passo che rivela due cose straordinarie, e io stasera di due di queste cose vorrei parlarvi. Un passo ripreso intanto anche nell'Evangelo di Marco, vi spiego i motivi perché lo stiamo meditando da Matteo. È un passo ripreso anche nell'Evangelo di Marco, a capitolo 8, versi da 27 a 30, è un passo che è ripreso anche dall'Evangelo di Luca, capitolo 9, versi da 18 a 21. Ma sia Marco che Luca sono, diciamo così, in accordo con Matteo nel far venire fuori, nel rivelare e rilevare la natura di Gesù. Anche in Marco viene raccontato lo stesso episodio mettendo in rilievo chi è Gesù, e anche Luca la stessa cosa, ma sia Marco che Luca si fermano al racconto della rivelazione di chi è Gesù. Invece Matteo non solo rivela la natura di Gesù, ma rivela anche la natura di sua moglie, della Chiesa. E io stasera voglio parlarvi di questa natura, la natura di Gesù e della Chiesa. Se voi andate in Marco e Luca, voi vedete che il brano si fermano a questa definizione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù dirà a Pietro della rivelazione, no? Che ha ricevuto, e poi dirà ai discepoli: bene, non dite niente a nessuno. Invece Matteo sembra volerci farci scoprire anche la natura della Chiesa, perché Gesù nell'Evangelo di Matteo, dalla prospettiva di Matteo, sembra che vada oltre quello che descrive Marco e Luca. Per Marco e per Luca l'importanza è centrata sulla natura di Gesù. Matteo vuole mettere in evidenza anche la natura della Chiesa. Ed è proprio in questo brano che Gesù dirà: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E poi Gesù dice: e anch'io. È come se Gesù dicesse: ti dirò di più. Anzi, visto che sei in possesso di questa rivelazione, io te ne voglio dare ancora un'altra, che è sulla Chiesa, un'altra sulla mia opera. Non solo ti è stato concesso oggi di conoscere chi è Gesù, chi sono io, ma voglio rivelarti qualcosa di più. Voglio dirti cos'è la Chiesa, dove nasce, chi la fa crescere, chi la fortifica, chi la benedice, chi la porta avanti, di chi è quest'opera. E io credo che noi non abbiamo bisogno soltanto di conoscere Gesù, ma abbiamo bisogno di conoscere anche la Chiesa. Non la Chiesa cristiana evangelica, ma la Chiesa, quella con la C maiuscola. E la Chiesa, quella con la C maiuscola, è quella che conosce solo Gesù, perché è sua, gli appartiene, è lui che l'ha comprata, lui è il padrone di questa Chiesa ed è lui che la gestisce. Siamo tutti quanti d'accordo su questo? Meno male che la gestisce lui, la sua Chiesa, e noi siamo membra di questo meraviglioso e straordinario corpo, che è appunto il corpo di Cristo. Gesù si trova in una bella zona. La zona è quella di Cesarea di Filippi, e qui non so onestamente l'ho detto già in un altro luogo, perché Gesù sceglie questo luogo per fermarsi con i discepoli e chiedere ai discepoli: ma chi crede che la gente che io sia? Non so se Gesù con questa domanda vuole mettere in crisi la popolazione di quel luogo, o magari in quel luogo si sono lasciati andare a commenti su Gesù, chi lo sa. E quindi Gesù ad un certo punto chiede ai discepoli: ma siamo a Cesarea di Filippi, la gente chi crede che io sia? In base a quello che ha visto, che idea si è fatta di me? E la gente, il mondo ha sempre una risposta, ha sempre una risposta, e la risposta è varia. Ah sì, la gente si è espressa, diranno i discepoli. Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti o Geremia. Indubbiamente la gente si è espressa in favore abbastanza positivo verso Gesù, perché ha preso dei personaggi importanti, ha preso in considerazione dei personaggi anche che hanno mostrato una certa forza, una certa potenza. La gente crede che sia Elia, non è che stanno dicendo una cosettina così, dichiarando di vedere in Gesù Elia. Quindi una partecipazione alla fede c'è pure, un po' hanno messo un po' in moto la loro fede, li ha sicuramente dirottati lontano dalla verità, però bisogna dire che la gente si è espressa. E io credo che noi viviamo in una società dove hanno imparato ad esprimersi su Gesù. Questo non vuol dire che la società conosce Gesù, però si esprimono su Gesù, tutti sanno dire qualcosa su Gesù. Varie sono i pensieri, le idee, le posizioni, ognuno dice la sua, quella un po' più religiosa, quella un po' forse più grossa, più grande, più magari trascendentale, quella un po' più umana, uno dei profeti, qualcosa sarà Gesù, qualcuno sarà anche. E io voglio dirvi una cosa, fratelli, la domanda che Gesù fece dopo ai discepoli è una domanda assai importante, che è legata alla prima domanda. Non sono due domande separate che fa Gesù. Non gli dice chi crede la gente che io sia e poi dice vabbè, e voi cosa credete che io sia? Le cose sono legate. Quando Gesù gli fa la seconda domanda ai discepoli: e voi che cosa credete che io sia? In realtà il Signore sta mettendo in relazione queste due domande. Perché? Perché il pensiero di questa società spesso è un pensiero espresso perché la Chiesa non ha avuto la capacità di incidere. Ed è importante che la Chiesa abbia e possegga la testimonianza di Gesù tale da portarla in questa società. Quando gli fa Gesù la domanda a loro, rimangono tutti un po' così, a parte Pietro, che non è una sua realizzazione, è una rivelazione che riceve Pietro sulla risposta che poi darà. Però quanto è importante chiederci, fratelli, che cosa la Chiesa è riuscita a fare e che cosa sta facendo, parlo della Chiesa del Signore, in questa società, perché si abbia il giusto, il vero concetto di Gesù. Siamo noi a portarlo in questo mondo, il vero concetto di Gesù, la vera risposta di Gesù. La parola, la predicazione è stata affidata alla Chiesa. Il mondo, più di dire questo, non riuscirà. Nei Vangeli troviamo solo due cose che il mondo è riuscito a dire su Gesù, e sono veramente, direi, quasi tragiche. Uno è il figlio del falegname, e l'altro sembrava un po' più grosso, ma per quello che è Gesù è povero anche quello, il re dei giudei. Gesù non è il re dei giudei. E il mondo è legato da questa pochezza, da questa povertà, e la Chiesa, che possiede le virtù di Gesù, è alla Chiesa che viene rivelata la persona di Gesù, è alla Chiesa che viene parlato di Gesù. Dice il testo, Gesù dirà che lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le volte che lo Spirito Santo si muove in mezzo a noi, si muove per portarci cose che vengono dal cielo. Lo Spirito Santo tutte le volte, questo è il suo ministero, prende dal cielo e ce lo porta, e ce lo porta, ce lo fa mangiare, ce lo fa bere. Queste sono meraviglie che vengono dal cielo. La Chiesa, e qui viene fuori anche la natura della Chiesa che adesso stasera spiegheremo, è qualcosa che va al di là dei nostri concetti, dei nostri preconcetti. Anche la Chiesa è un miracolo della grazia di Dio. E permettetemi di dire questo: se noi da una parte abbiamo, per capire chi è Gesù, abbiamo bisogno della rivelazione dello Spirito Santo, anche per capire

di chissà che cosa. Io non sono d'accordo che tutte le chiese sono uguali. Ed è Gesù a dimostrare che tutte le chiese non sono uguali. In Apocalisse ci sono 7 chiese. A ognuna di quelle vengono riconosciute dei meriti e anche dei difetti. Però il capo della chiesa è uguale. E il capo della chiesa è Gesù. E io vorrei stasera proprio meditare intorno a questo. Simon Pietro si lascia la più grande rivelazione: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, gli dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, cioè non hai, grazie al corso biblico che hai fatto, alla scuola biblica, al diploma, alla laurea che hai preso, al SIB che hai fatto, al LIBI che sei andato a fare, lo dico solo perché non l'ho fatto, oppure che ne so, alla scuola missionaria che sei andato a fare, ai voti e tutto quello che hai fatto, non è grazie a questo, Gesù sta dicendo a Pietro, ma è grazie al Padre mio che è nei cieli. Se lo Spirito di Dio non fosse intervenuto nella vita di Pietro, neppure Pietro avrebbe potuto dare una risposta a Gesù. E finalmente veniamo alla dichiarazione che Gesù fa a Pietro: e anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Io non so se avete notato, se la natura di Gesù è divina, e a Pietro viene detto il Padre te l'ha rivelato, la natura della chiesa è altrettanto divina. Gesù dice: io edificherò. Può nascere da Dio qualcosa in questa vita? Può nascere qualcosa di fragile da Gesù? Ditemi voi, può nascere qualcosa di passaggio da Gesù? Può nascere qualcosa di insensato da Gesù? Può nascere qualcosa che si corrompe da Gesù? Può nascere qualcosa che non serve da Gesù? Gesù non ha partorito una religione. La religione è il parto dell'uomo in generale. Gesù invece ha edificato e sta ancora edificando la sua chiesa. Fratelli, con questa dichiarazione Gesù dice che il proprietario della chiesa è lui. Io edificherò la mia chiesa. Edificare la chiesa significa che Gesù è venuto per edificare la mia e la tua vita, perché io e te siamo le pietre viventi di questa chiesa. Non sono le mura di cui Gesù parlava, ma sono le anime che Gesù si è riscattato con il suo prezioso sangue. Un'anima vale più del più grande locale che uno possa costruire. Disse una volta un fratello a un convegno, fu molto entusiasmante, per me fu entusiasmante, magari per altri non lo fu, però disse una cosa molto bella, in un momento in cui predicava, era il pastore di Gerusalemme, tra l'altro questo fratello, veniva dalla scuola biblica di Gerusalemme, il direttore della scuola biblica, nel momento di foga, mentre benedicevamo il Signore, lui disse: fratelli, io ho una notizia molto bella, ho una notizia straordinaria, felice, che stamattina farà felici tutti voi pastori tranne alcuni. E tutti quanti stavamo lì ad aspettare, no? Qual era sta notizia? Voglio dirvi che quando Gesù ritornerà ci porterà con lui. E poi tutti quanti amen. E poi alla fine disse: il locale più bello che hai costruito sarà dato alle fiamme. Io ero felice, perché Gesù è venuto per edificare una chiesa spirituale, fatta di anime. Io e te siamo le pietre di questo straordinario edificio e siamo stati costruiti su lui. Noi siamo stati messi su questa pietra. Gesù dirà: edificherò la mia chiesa su questa pietra. Gesù è la pietra sulla quale io e te siamo ben appoggiati. E man mano che andremo avanti, se Gesù non tornerà, altre pietre saranno aggiunte, si avvicineranno a noi, si incastoneranno con noi, e quelle pietre che saranno messe vicino a noi

0: saranno altre anime che saranno state lavate dal sangue di Gesù, e queste anime saranno quelle che ci permetteranno di vedere il piano di Dio nella nostra vita. Io edificherò. Mi piace Gesù perché non dice a Pietro: noi edificheremo, ma io edificherò. Pietro, tu andrai in giro predicando, ma sarò io a edificare la mia chiesa. Dillo anche ai tuoi amici apostoli, visto che non parlano, avrà detto Gesù, che sarò io a edificare la mia chiesa. E diteglielo anche a Paolo, quando girerà per tutta l'Asia, quando arriverà in Italia, che sarò sempre io a edificare la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ancora stasera, Gesù non ha dato il mandato a nessuno. Una di queste mattine siamo venuti alla preghiera e io non avevo le chiavi per aprire. E un fratello mi ha detto: il pastore che non ha le chiavi. Però la frase era come per dire: come il padrone di casa. Io non sono padrone manco a casa mia. A casa mia comanda il più piccolo, poi Sara, poi Simone, poi Gabriele, poi mia moglie, e poi a volte io, quando sono solo. Il capo della chiesa è uno solo. E questo capo non è invecchiato. Nessuno potrà dire: però Gesù lo vorrei cambiare. Nessuno potrà dire: vogliamo togliere Gesù per mettere, non so, visto che c'è il movimento femminista in salita, vogliamo mettere, non so, un'altra al suo posto. No, è lui che ha edificato la sua chiesa. E questo è il problema più grande dell'Hades, il problema più grande dell'inferno. L'inferno vorrebbe vedere Gesù essere messo da parte. In alcune chiese è riuscito, perché in alcune chiese Gesù è stato messo da parte, si è fatto spazio a concerti, a cose strane, perché va bene, perché tutto fa brodo, e in alcune situazioni è solo brodo, senza carne. Ma Gesù è colui che vuole portare avanti l'opera sua e non ha alcuna intenzione di incaricare un altro al suo posto. Pietro: io edificherò la mia chiesa, e questa chiesa io la edificherò su questa pietra, su di me. Io sono la pietra, e le porte degli inferi non la potranno vincere. Come ho spiegato già in altri culti, in altre riunioni, questa frase è una frase che ci deve far cambiare posizione. La chiesa deve cambiare posizione. Fratelli, se non cambiamo posizione, abbiamo pochi anni davanti a noi e ci spegneremo come tanti movimenti. La Chiesa deve cambiare posizione. Dobbiamo imparare a capire che noi non siamo un movimento di difesa, ma di attacco. Non sto incitando alla violenza. Le porte dell'Hades non potranno vincere. Non è la Chiesa. Io per anni, fratelli, per anni ho ascoltato queste prediche, ho detto anche tante volte amen, amen. Io ho sempre sentito, quando si predicava, fin da quando sono nato: fratelli, nessuno può attaccare la Chiesa, perché la Chiesa si difenderà, la Chiesa alla fine riuscirà di fronte a questo passo, no? Perché la Chiesa alla fine riuscirà, la persecuzione e tutti gli esempi che venivano fatti. Però io l'ho sempre immaginata questa Chiesa messa in un angolo, e dove nemico viene e ti provoca, la prova viene e ti provoca, la malattia viene e ti dà fastidio, la persecuzione arriva e ti dà le mazzate, le delusioni. E quindi ho sempre immaginato questa Chiesa che riceve uno dietro l'altro tutti questi colpi, no? E quindi però alla fine resiste. Sembra quasi che in cielo ci arriviamo tutti stracciati, tutti rotti. Sembra che la fede sia una sopravvivenza, no? Poi usiamo tutte le frasi: chi avrà perseverato fino alla fine. Allora tutti quanti che ci trasciniamo nella fede, perché dobbiamo perseverare, non ce la facciamo più, andiamo. No, nulla di tutto questo. Gesù non ha edificato questa chiesa, non si è costruita questa chiesa. Gesù non ha voluto, non aveva nei suoi pensieri una chiesa seduta condotta da Eli, non aveva nei suoi pensieri una chiesa stanca vita per le prove. Nei suoi pensieri, quando Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa, non stava immaginando una chiesa depressa, umiliata, impoverita, scocciata, ammalata, intiepidita, raffreddata, nulla. Non immaginava una chiesa distratta che pensava ad altro, ma immaginava una chiesa con validi movimenti missionari riempiti dalla potenza dello Spirito Santo, che non avrebbero avuto paura, come diceva stamattina il fratello, di lanciarsi verso i mari aperti, che non avrebbe avuto paura di sfidare le circostanze. È l'Hades che deve tremare, e sono le porte dell'Hades che non resisteranno, non le porte della Chiesa. E questo luogo del soggiorno dei morti, permettetemi di dire questo, è il mondo, non è il soggiorno dei morti, tutti morti, tutti morti. E le porte dell'Hades non resisteranno. Immaginate questa chiesa riempita dello Spirito Santo, la gioventù di questa chiesa che si muove di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte, nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle famiglie, dappertutto, dovunque si trova, come il fiume, il torrente di Ezechiele in piena, che arriva fino al Mar Grande e guariscono le acque. Bellissimo, no? Quella figura. Quindi questa chiesa che arriva fino alle porte dell'Hades e inizia a pressarle, le porte dell'Hades, inizia a pressarle, ci crede che queste porte si apriranno. La chiesa non arriva alle porte dell'inferno e poi pensa di tornare indietro e dire no, ma lasciamo stare, è troppo difficile, ma chi ce lo fa fare? Ma no, ma facciamo una cosa, preghiamo. Noi non arriviamo alle porte dell'Hades per poter poi chiedere conferma, o no? O arrivare alle porte dell'Hades per dire preghiamo ancora, o arriviamo alle porte dell'Hades per poi dimetterci, perché alcuni si dimettono di fronte alle paure, alle difficoltà. No, quando noi arriviamo alle porte dell'Hades è il momento di spingere il piede sul pedale, perché abbiamo il nemico di fronte, ed è il momento di spingere, di continuare a predicare, di continuare a testimoniare. Se alcune porte resistono, pregheremo e digiuneremo pure, veglieremo pure, ma le porte dell'Hades non resisteranno, si apriranno e altri prigionieri saranno conquistati a Cristo, che sta edificando la sua chiesa. Cristo è colui che edifica la sua chiesa. I discepoli non avevano in mente chi era Gesù. Quando Gesù ha detto ai discepoli, ma la gente chi crede che io sia? Chissà, hanno dato delle risposte così, forse qualcuno si è vergognato di dire, qualcuno pensa che sei il figlio del falegname. E non l'ha detto, ma l'hanno detto alcuni, ma non è il figlio del falegname? E qualcuno magari avrebbe voluto dire, chissà, qualche altra frase, magari qualcuno avrebbe anche detto, che facciamo, glielo diciamo che alcuni pensano che è indemoniato, perché qualcuno ha detto anche che opera nel nome di Beelzebul. Questo era quello che pensava la gente. Fratelli, ma sapete che cosa pensa la Chiesa di Gesù? E questo noi lo pensiamo per mezzo della rivelazione che viene dal cielo. Sapete, noi siamo in possesso dei più grandi titoli che appartengono a colui che sta edificando la Chiesa. Gesù è partito con questo titolo, il falegname, ma noi l'abbiamo conosciuto come colui che crea la fede e la rende perfetta. Egli è l'inizio e il compimento della nostra fede. Non l'abbiamo conosciuto noi come l'acqua della vita? Non l'abbiamo conosciuto noi come colui che è l'amato? Il Cantico dei Cantici così lo definisce. E non solo. E Gesù è rivelato nella parola con questi termini: la vera testimonianza, l'Iddio potente, il Maestro, la pietra angolare, il Redentore, il Consolatore, il Salvatore, il Pastore e Vescovo delle anime, il Riscatto, l'ultimo Adamo. Gesù è Dio con noi, è il Mediatore e la speranza della gloria. Egli è il sole della giustizia, è il capo della Chiesa, è la speranza della gloria, il giudice meraviglioso, pane della vita, Messia, agnello di Dio, principe della vita. Egli è la risurrezione e la vita, la luce del mondo, la vera vita, la primizia. Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Egli è il leone della tribù di Giuda, è la via, la verità e la vita, è il sommo sacerdote, il buon pastore, è l'apostolo, il vero apostolo, è il Signore di tutto, è la lucente stella mattutina, è lo sposo, la porta, il mediatore, l'intercessore, è l'avvocato che ci giustifica davanti al Padre, è il primogenito dei morti, è il sovrano delle nazioni, il Padre eterno. Ha iniziato a essere il falegname, ma nell'Apocalisse finirà come il re dei re e signore dei signori. E su questa pietra che viene edificata la Chiesa, non su un falegname, ma su questi titoli. E li possediamo tutti questi titoli, perché la natura della Chiesa è la sua stessa natura. Con quella parola io edificherò la mia Chiesa, ci ha messo al sicuro, ci ha messo in protezione, ci ha dato la vittoria, ci ha messo in sicurezza, ci ha dato un futuro, ci prospetta davanti un futuro tranquillo, perché dice la Scrittura che Lui ha pensieri di pace, un avvenire. Su questa pietra noi abbiamo le vere e le uniche garanzie di successo per la nostra vita. Chiniamo il capo e preghiamo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Io edificherò la mia Chiesa. Alleluia. Ed è su questa parola che nascono i ministri del Signore. È su questa parola che nascono le chiamate. È su questa parola che impariamo ad amare la Chiesa, a rispettarla, a onorarla. Ovviamente la Chiesa vera, quella del Signore. Fratelli, io credo che la natura della Chiesa sia una natura meravigliosa. E noi stasera vogliamo dare onore e gloria a colui che ha iniziato quest'opera e che sento con tutto il mio cuore che oramai è al termine quest'opera, perché ancora un po' è colui che deve tornare, tornerà. E proprio quando tornerà, non tornerà come il figlio del falegname, tornerà con potenza e gloria. E sulla sua coscia c'è scritto Signore dei signori, re dei re, e tutti lo vedranno anche quelli che hanno detto ma sì, è uno dei profeti, lo vedranno anche quelli che avranno detto ma forse Elia, forse Giovanni Battista. Quanti teologi lo vedranno e rimarranno confusi, quanti apparenti credenti lo vedranno e rimarranno confusi, quanti falsi ministri lo vedranno e rimarranno confusi. Tutti quelli che pensavano di sapere chi era rimarranno confusi, perché egli verrà con potenza e gloria. Rimarrà confuso Satana e i suoi angeli quando lo vedranno sulle nuvole cavalcare con il suo esercito. Alleluia. E lo vedranno alla testa del suo esercito. Non lo vedranno su un puledro d'asino entrare a Gerusalemme, ma su un bel cavallo bianco, seguito da un esercito celeste, non da 12 uomini timorosi e impauriti. E il mondo intero tremerà a quell'apparizione. E tu da quale parte starai? In quel giorno, da quale parte starai?
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. I Vangeli ci dicono che un certo Giuseppe d'Arimatea si occupò della sepoltura di Gesù. Alcuni scettici dicono però che potrebbe trattarsi di un personaggio inventato. Perché lo dicono? Hanno davvero delle buone ragioni? Può capitare di trovare in alcuni libri o siti web curati da scettici l'affermazione secondo cui Giuseppe d'Arimatea sarebbe un personaggio inventato. Per quale ragione? Ce ne sono diverse. Una prima ragione che viene data per questo è il fatto che la città di Arimatea non è ancora stata ritrovata attraverso scavi archeologici. Questa però razionalmente non è una buona ragione. Infatti credo sappiate che centinaia di città dell'antichità citate negli scritti antichi non sono mai state localizzate. D'altra parte, non si può pensare di scavare dappertutto per ricostruire ogni singolo villaggio dell'antichità. Se siamo onesti, il fatto che al momento non si sappia dove fosse localizzata Arimatea non ci dice nulla sul fatto che quella cittadina sia esistita o meno. E questo è vero per tutte le città dell'antichità che al momento non sono ancora state localizzate. C'è però un'altra ragione che spinge alcuni scettici a pensare che Arimatea sia una cittadina inventata. Infatti, qualche tempo fa è stato proposto da uno studioso ateo e miticista, Richard Carrier, la teoria secondo cui il nome Arimatea sarebbe riconducibile ad un gioco di parole che significherebbe la città del miglior discepolo. Il suo ragionamento si basa sul fatto che la parola greca Arimatea è composta da Ari, il prefisso per migliore, Mat, prefisso di Matetes, che significa discepolo, e Aia, che sarebbe il suffisso utilizzato per un luogo. Questa sembrerebbe una coincidenza troppo grande per essere vera. Come possiamo rispondere a questa osservazione? Diciamo che si tratta più che altro di una speculazione basata su una possibile etimologia della parola Arimatea, della quale non si può essere certi. Teniamo presente che ci sono tantissime città, anche attuali, con nomi che potrebbero sembrare riconducibili ad un'etimologia particolare, senza che ci siano vere basi storiche per dirlo. È molto facile speculare su una parola cercando di vederci un'etimologia specifica che in realtà non c'è. Infatti, altri hanno osservato che se c'è una connessione linguistica per il termine Arimatea, questo va cercato con il termine Arimataim, che si trova nella traduzione dei 70, la traduzione in lingua greca dell'Antico Testamento. Nella traduzione dei 70 si usa questo termine per riferirsi alla città di Ramataim, citata in 1 Samuele 1, ad esempio. C'è anche un'altra osservazione da fare. Se gli evangelisti avessero proprio voluto inventare un personaggio che avesse seppellito Gesù, perché avrebbero addirittura dovuto inventare la sua città di provenienza? Se io volessi dare credibilità ad un mio racconto, dovendo proprio inventare un personaggio, gli darei comunque un nome sensato e lo collocherei in una città esistente. Dalla letteratura di origine giudaica sappiamo che gli ebrei amavano i giochi di parole basati su assonanze e similitudini, e il Vecchio Testamento ne contiene diversi esempi. Si pensi ad esempio al nome di Nebuchadnezzar, che si ritiene fosse volutamente modificato dall'originale Nebuchadrezzar, che significa Nabu protegge il figlio, con riferimento alla divinità mesopotamica Nabu. E venne trasformato in questo modo a mo' di presa in giro in un nome che significa Nabu protegge il mulo. Ma se gli evangelisti avessero inventato il personaggio di Giuseppe d'Arimatea, sembra piuttosto inusuale e improbabile che avessero fatto un gioco di parole basandosi sulla sua città d'origine, per lo più inventata. Insomma, sembra un procedimento un po' troppo complesso e inutile. Credo che questo tipo di argomentazioni da parte di alcuni scettici miticisti siano davvero un po' forzate. Qualcuno si starà chiedendo: ok, ma perché ci sono persone così scettiche nei confronti di questo personaggio? In fondo,
Che importanza ha? Che cosa c'è davvero in gioco qui? Beh, in realtà, molti di coloro che sono scettici pensano che gli evangelisti abbiano inventato questo personaggio di sana pianta perché sarebbe stato funzionale per avere qualcuno che seppellisse Gesù. D'altra parte, sappiamo che la maggioranza dei condannati a morte finivano nelle fosse comuni. Per gli scettici, siccome Gesù non era ricco e non aveva certamente una tomba di famiglia, era necessario inventare qualcuno che intervenisse al momento giusto e avesse abbastanza influenza da riuscire ad ottenere il corpo di Gesù, viste le circostanze. Ma ha davvero senso questa osservazione? Era proprio necessario che Gesù venisse messo in una tomba separata? Questo cambia davvero qualcosa per i cristiani? Pensateci un attimo. Non ci sono ragioni teologiche per la Chiesa degli inizi di fabbricare una storia sul seppellimento di Gesù? Gesù era morto su una croce per mano dei romani, come un criminale qualunque. Si tratta di una morte vergognosa e scandalosa per uno che diceva di essere addirittura il Messia, il re di Israele. I primi discepoli di Gesù, nel testimoniare ai loro connazionali ebrei, dovevano ammettere questo scandalo ed essere in grado di dare una spiegazione logica. La negazione di una degna sepoltura per Gesù non avrebbe spostato minimamente il problema. Pensiamo forse che se Gesù fosse stato gettato in una fossa comune, questo sarebbe stato un problema per i discepoli di Gesù, più imbarazzante della sua stessa morte? Se Gesù è risorto dalla tomba in cui Giuseppe d'Arimatea lo aveva posto, non poteva risorgere da una fossa comune? Nulla dal punto di vista teologico sarebbe cambiato. Il fatto di essere stato messo in una tomba particolare non è necessario per rendere più autentico il racconto dei Vangeli. Qualcuno ha osservato che i cristiani potevano avere interesse a fare risultare l'esaudimento di una profezia di Isaia 53 versetto 9 che dice: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. A questo proposito però si osservi che nessuno degli evangelisti sottolineò un collegamento tra la sepoltura di Gesù e quel versetto. Collegamento che invece fu visto in seguito dai cristiani che riflettevano sul testo di Isaia. Teniamo anche presente un altro aspetto. I Vangeli ci dicono che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio. Dipingere un membro del Sinedrio, uno di quelli, insomma, che avevano condannato Gesù, come uno che offre una tomba per Gesù, sembra piuttosto bizzarra come scelta. Se si trattasse di un personaggio inventato, ci sarebbero state scelte, diciamo così, ben più credibili. Invece gli scrittori dei Vangeli presero una strada piuttosto inaspettata. Perché farlo se non fosse stato vero? A che scopo? Dire che Giuseppe d'Arimatea era un membro del Sinedrio, se fosse stata un'invenzione, sarebbe stato un enorme rischio. A distanza di poche decine di anni dai fatti narrati, potevano esserci ancora persone che potevano smentire questa storia. Avviandoci verso la conclusione, ci sono poi alcune osservazioni piuttosto facili da smontare, sulle quali non voglio nemmeno spendere troppo tempo. Alcuni dubitano di questa storia perché un uomo da solo non avrebbe potuto seppellire Gesù e poi chiudere anche la tomba rotolando una grossa pietra. E questo è ovvio, infatti i Vangeli non ci dicono che fosse stato solo. Tutti i racconti parlano sempre al plurale e Giovanni cita addirittura un altro discepolo fariseo, Nicodemo, che lo aiutò nella sepoltura. Ma certamente potevano esserci anche altre persone ad aiutare, anche se non sono state citate. Quindi si tratta di un argomento davvero poco sensato. Alcuni addirittura hanno detto che c'è una contraddizione, perché in Marco 15 c'è scritto: la mattina presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Secondo costoro, se tutto il Sinedrio aveva tenuto consiglio e aveva legato Gesù,
anche Giuseppe d'Arimatea era incluso. Quindi come poteva essere discepolo di Gesù? Ma questa è davvero una forzatura. Infatti dire che tutto il Sinedrio si radunò e poi legarono Gesù e lo portarono via non ci dice nulla sul fatto che potessero esserci stati alcuni voti contrari. Ma lo stesso Vangelo di Marco, in Marco 15:43, ci dice che Giuseppe aspettava anch'egli il regno di Dio, un modo proprio per riferirsi al fatto che evidentemente aveva visto in Gesù l'affermarsi di quel regno. E questo è coerente con quanto dicono gli altri Vangeli. Infatti Matteo ci dice che Giuseppe era diventato discepolo di Gesù. Luca ci dice che egli non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri membri del consiglio. E Giovanni ci dice che era discepolo in segreto per timore dei giudei. Cosa abbastanza sensata, visto che faceva proprio parte del Sinedrio che aveva decretato la morte di Gesù. In conclusione, non sembra che ci siano buone ragioni per dubitare che Giuseppe d'Arimatea sia stato una persona reale. D'altra parte, per quale ragione tutti e quattro i Vangeli dovrebbero menzionare questo personaggio raccontandoci ciò che aveva fatto per seppellire Gesù? Per quale ragione i Vangeli avrebbero dovuto inventare un discepolo segreto per seppellire Gesù, quando avrebbero semplicemente potuto dire che erano stati alcuni dei suoi discepoli più noti a seppellirlo, o, come abbiamo detto, potevano addirittura semplicemente dire che Gesù era stato buttato in una fossa comune e poi comunque era risorto. I racconti dei Vangeli ci danno dettagli diversi su questo personaggio, eppure non si contraddicono, ma si integrano perfettamente tra loro, mettendo insieme i brani di Matteo 27, 57, 60, Marco 15, 42, 46, Luca 23, 50, 53 e Giovanni 19, 38, 42, viene fuori un quadro coerente. Infatti sappiamo che Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco, era un membro dello stesso consiglio che aveva condannato Gesù ed era un discepolo di Gesù in segreto, per paura dei giudei. Egli aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva capito che tale regno si stava manifestando attraverso Gesù. Chiese a Pilato il corpo di Gesù e lo avvolse con l'aiuto di altri, tra cui Nicodemo, con un lenzuolo di lino che aveva comprato, utilizzando una mistura di mirra e d'aloe per ungerlo, come si usava fare a quei tempi. Poi lo posero in una tomba di proprietà dello stesso Giuseppe, scavata nella roccia, mai utilizzata fino a quel momento, che si trovava in un giardino vicino al luogo della crocifissione. E poi fu rotolata una pietra per sigillare la tomba. Da un punto di vista storico, si tratta di un quadro piuttosto coerente. Era infatti comune usare lino e spezie nel processo della sepoltura e inoltre aveva senso affrettarsi perché veniva sera e bisognava terminare prima dell'inizio del sabato. Inoltre il tipo di tomba descritta è una di quelle comuni in quel periodo per le famiglie ricche dell'epoca, con una pietra che veniva posta davanti all'ingresso. Si tenga presente che quella pietra non doveva essere necessariamente rotonda come ce la immaginiamo, ma più comunemente poteva anche avere una forma più irregolare e comunque doveva essere spinta e fatta rotolare per sigillare la tomba. Per quale ragione gli autori dei Vangeli avrebbero dovuto rischiare inventando di sana pianta un personaggio inesistente? Teniamo presente che Marco, Matteo e Luca sono stati scritti probabilmente tutti e tre tra il 50 e il 70 d.C., secondo le conoscenze attuali. Se questi scrittori avessero inventato di sana pianta questo personaggio, ci sarebbero stati ancora migliaia di persone vive che avrebbero potuto smentirli. Ma non risulta che questo sia avvenuto. Sembra quindi piuttosto razionale credere che gli evangelisti non avevano alcun motivo per inventare questo personaggio, ma hanno semplicemente riportato ciò che quest'uomo aveva fatto. Si trattava di una persona reale che essi non avevano alcun motivo di inventare. Un caro saluto a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 18. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e, trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia assieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende. Ed ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne son netto, da ora innanzi andrò ai gentili». E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Iddio e aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città». Ed egli dimorò quivi un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsolo d'Acaia, i giudei, tutti d'accordo, si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: «Costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge». E come Paolo stava per aprir la bocca, Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche mala azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente come ragion vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole e a nomi della vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di coteste cose». E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato Sostene, il capo della sinagoga, lo battevano davanti al tribunale, e Gallione non si curava affatto di queste cose. Quando a Paolo, egli rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso o commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. E come furono giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi, egli intanto, entrato nella sinagoga, si pose a discorrere coi giudei, e pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì, ma dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso e, sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme e, salutata la Chiesa, scese ad Antiochia. Ed essendosi fermato quivi alquanto tempo, si partì percorrendo di nuovo in luogo il paese della Galizia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Or un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, parlava ed insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Mi ricordo di quella volta che mia sorella Jay ed io andammo con la vecchia Route 40 dalla fattoria ad un'asta che si teneva al mercato del bestiame di Baltimora. Avevamo sentito che un allevamento di cavalli vicino aveva intenzione di cedere il bestiame e pensammo che forse avremmo potuto acquistare un buon cavallo a poco prezzo. Essendo arrivate presto, girammo attorno per esaminare gli animali all'asta. Posai lo sguardo su un grande purosangue rosso che nessun altro sembrava aver notato, ma non volevamo dare al venditore l'impressione di esserne troppo interessate. Facendo del mio meglio per apparire distaccata e professionale, passai la mano sulle gambe del cavallo per sentire se aveva dei sopraossi. Mi abbassai a mettere il dito negli zoccoli, cercando spaccature o crepe. Accarezzammo il suo petto, il garrese, esaminammo i denti e alzammo la coda. E poi ci spostammo di qualche passo per stabilire le sue condizioni generali. Dopo quel po' di tempo passato col puro sangue, avevamo capito tutti i suoi punti deboli, sapevamo esattamente quanto potesse valere. Eravamo più che pronti ad indicare quelle debolezze al venditore nell'eventualità che non avesse accettato la nostra offerta. Punti deboli. È preoccupante pensare che i nostri punti deboli siano esposti, vero? Le debolezze aumentano o diminuiscono il nostro valore agli occhi degli altri. Mi viene in mente una citazione di Corrie ten Boom. Il diavolo è come un buon commerciante di bestiame che, dopo aver fatto un giro attorno ad una mucca, ne conosce tutti i punti deboli. Ci conosce e sa esattamente dove colpirci. Il diavolo non è ancora andato in pensione, sa di avere poco tempo ed è estremamente attivo. Ma Gesù è presente ed è molto più forte del diavolo. Un bel avvertimento. Puoi pensare che le tue debolezze siano nascoste, ma il tuo nemico vorrebbe fare l'offerta più bassa possibile per la tua vita. Per farlo, si assicurerà di averti esaminato per bene, su e giù, a destra e a sinistra, davanti e dietro. Satana è molto interessato ai tuoi punti deboli, che si tratti di una tendenza a temere, la propensione a dubitare, la spinta a fantasticare, l'attitudine di crogiolarsi nell'orgoglio. Egli conosce tutto ciò con esattezza. Se avverti un'intensa lotta nella tua vita proprio ora, faresti meglio a renderti conto che il diavolo continuerà a farti pressione dove fa più male. Egli conosce i tuoi lati nascosti e non è per niente riluttante ad approfittare al massimo di questa conoscenza. Ma, come Corrie diceva, Gesù è sempre presente e molto più potente del diavolo. Anche egli conosce i tuoi punti deboli, ma vuole che quei punti vulnerabili diventino i suoi punti di forza nella tua vita. Capendo questo, Paolo fu in grado di scrivere: «Quando son debole, allora son forte». Nonostante tutti i tuoi fallimenti e le tue lotte, il Signore Gesù non ha acquistato la tua vita per un prezzo ridicolo. Non poteva aver pagato un prezzo più alto. Dal suo punto di vista, vali quanto pesi in debolezza.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 19ª puntata.
3: Una improvvisa difficoltà si è parata davanti a sì e ai piccoli gruppi di credenti che si erano formati dietro la sua predicazione nei paesi circostanti. La persecuzione. Grazie al Signore il peggio può essere evitato e tutto può tornare normale. La persecuzione contro i cristiani fa capire a sì che il Signore spesso permette determinate difficoltà, anche grosse, per vedere se la gente è pronta a soffrire per amore di Cristo, anche quando costa del sacrificio. Un altro problema ora si profila all'orizzonte. È lecito venerare le immagini degli antenati?

Il signor Sì era ancora un principiante nelle cose dello spirito, ma era leale nel suo amore per Cristo e la sua devozione era senza compromessi. Negli anni che seguirono, la sua conoscenza di Dio crebbe in profondità, guidata dallo Spirito Divino. Noi spesso sbagliamo nei nostri sforzi di far luce nelle anime e anziché essere di stimolo siamo di ostacolo col nostro impetuoso e invadente desiderio di aiutare. Dio ha delle strade sue e delle tappe sue. Egli è davvero il grande maestro, saggio, paziente, delicato, prudente, capace di seguire una via per ogni anima, rispettando le differenze tra un credente e l'altro, tra una cultura e l'altra, tra una tradizione e l'altra. Noi, ad esempio, saremmo portati a pensare che appena una persona si converte al Signore, per lui non possono più avere senso cose come il culto degli antenati. Per sì, invece, occorsero anni e anni prima che egli potesse rendersi conto che venerare gli antenati non era coerente con la sua fede. Ma nei primi tempi egli continuava a tenere nella sua casa un'immagine sacra che ricordava la sua prima moglie e nella quale si pensava che abitassero tre dei suoi spiriti. Questa immagine occupava un posto d'onore tra le altre tavolette della sua famiglia. Egli aveva cessato di bruciare l'incenso davanti alle immagini degli antenati e dei morti, ma non gli era mai passato per la testa che tenere le tavolette appese al muro potesse essere un compromesso con il maligno. Non ci aveva mai pensato, e se ci aveva pensato doveva avere concluso che l'importante era non adorare le immagini sacre, ma non c'era nulla di male nel tenerle sulla parete. Toglierle sarebbe stata una cosa offensiva alla memoria dei morti di casa. In quelle circostanze che cosa bisognava fare? Nessuno era lì a fargli vedere l'incoerenza di quella scelta. Come poteva egli convincersene da solo? D'altra parte, se egli doveva diventare una guida saggia e forte per la sua chiesa, era necessario che lui si accorgesse anche di questi piccoli particolari. Passò del tempo e le tavolette erano ancora là. Sì, era del tutto ignaro dei suoi doveri al riguardo, finché una mattina, entrando nella stanza come sempre, fu grandemente meravigliato nel vedere che l'immagine della prima moglie era per terra, con la facciata rivolta verso terra. Affrettandosi per tirarla su, il signor Sì si chiedeva come potesse essere successa una cosa del genere. Poi notò che tutto intorno al punto in cui la tavoletta era appesa al muro, i topi avevano rosicchiato fino a renderla pericolante. Egli si affrettò a riparare il danno e la riappese. Ma lo stesso episodio si ripeté una seconda volta, nello stesso identico modo. E Sì fu costretto a chiedersi perché ciò avvenisse proprio di quella tavoletta, che fra tutte quelle che aveva era quella più cara a lui stesso. Pensandoci, egli maturò la convinzione che tutto il sistema di adorazione degli antenati era idolatrico e veniva dal diavolo, ed egli, come cristiano, non doveva avere niente a che fare con esso. Così la cosa fu risolta. La tavoletta fu subito distrutta e con essa tutte le altre della casa, e la sua testimonianza su questo punto poté finalmente brillare chiara e senza compromessi. Ripensando a questi e simili episodi, egli si diceva convinto che il Signore permetteva che in lui si facesse chiaro solo a poco per insegnargli a essere poi gentile e paziente con gli altri in circostanze analoghe. Dobbiamo stare molto attenti, diceva, nel mettere questa cosa davanti ai giovani convertiti e a coloro che si stanno avvicinando al Signore. Certo, l'adorazione degli antenati è idolatria, è un'esaltazione degli esseri umani, di uomini e donne morti, che vengono messi al posto di Dio. Eppure c'è molto in questo atteggiamento di buono. Indica che si guarda ai ricordi del passato, alle persone conosciute e amate con grande tenerezza e rimpianto, con gratitudine e reverenza. Perciò dobbiamo stare attenti e fare delle distinzioni, non giudicare ogni cosa con lo stesso metro, drasticamente, e giudicare privo della grazia di Dio un uomo solo perché non se la sente di buttare via le immagini degli antenati. Questi piccoli compromessi cadranno da soli, come foglie secche, man mano che dentro il cuore delle persone crescerà il desiderio di piacere a Dio. Nel suo caso, infatti, era stato proprio così, e non solo per la questione del culto dei morti. Ci si meraviglia, ad esempio, di sapere che la prima estate dopo la sua conversione egli abbia continuato, sentendosi in pace con la sua coscienza, a coltivare e a vendere l'oppio, pur sapendo benissimo quali effetti terribili aveva la droga. Nessuno gli aveva suggerito che, come cristiano, non avrebbe dovuto avere niente a che fare con la produzione e con la vendita di quel veleno, anche se la raccolta gli fruttava molti soldi, 5 volte più del grano. Naturalmente lui non fumava più, ma se gli altri volevano la droga... Ma badate, dice l'apostolo Paolo,
che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Se un cibo scandalizza il mio fratello, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Sopportiamo ogni cosa per non creare ostacoli all'Evangelo di Cristo. Non siate d'inciampo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, non cercando l'utile proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Tutto questo egli lo capì piano piano. Man mano che la verità prendeva sempre più pienamente possesso della sua vita, egli liquidò completamente ogni suo legame, diretto o indiretto, con l'oppio, benché questo comportasse per lui il sacrificio di una parte notevole delle sue entrate. Non soddisfatto di avere smesso la coltivazione dell'oppio, fece così anche per il tabacco e non tollerava nemmeno di vederlo nella sua casa. Smise anche di tenere e allevare maiali, dicendo che erano sporchi, il che in Cina era molto vero. Intendeva alla lettera quel versetto che invita a non avere a che fare con niente di impuro. Anche questo comandamento, apparentemente marginale, egli prese ad applicarlo in ogni aspetto della sua vita, in ogni dettaglio, compresa la pulizia personale e la cura scrupolosa nel mantenere ordine e pulizia in tutta la sua casa.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La vite e i tralci. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 15, versi 1 a 8. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. La natura offre sempre spunti interessanti per chi la osserva. Gesù conosceva bene la natura essendo parte della sua creazione e sapeva scegliere bellissime illustrazioni tratte da essa. La figura della vigna era un'immagine conosciuta ai suoi interlocutori, perché nelle scritture era stata utilizzata più volte per illustrare la relazione tra Dio e il suo popolo Israele. In particolare in Isaia 5, il Signore dichiarò di aver fatto tutto il possibile affinché la sua vigna Israele portasse frutto, ma il frutto raccolto non era stato buono. Di conseguenza Dio non avrebbe potuto fare altro che abbandonare la vigna e lasciarla in balia di rovi e spine, come è scritto in Isaia 5:6. È proprio ciò che accadde quando Gerusalemme, la capitale di Giuda, cadde nel 586 a.C. ad opera di Babilonia, seguendo lo stesso destino della capitale del regno del nord, Samaria, caduta nel 722 a.C. ad opera degli Assiri. Tuttavia Dio, nella sua grazia, aveva lasciato un residuo, e nei secoli precedenti la venuta di Gesù, Gerusalemme era stata di nuovo ricostruita e abitata. La vigna del Signore questa volta avrebbe portato frutto oppure no? Con le parole che abbiamo appena letto, Gesù rispose affermativamente a questa domanda. Infatti, a differenza delle illustrazioni tratte dall'Antico Testamento, tra il vignaiuolo, il padre, e la vigna, Israele, Gesù pone se stesso. Questo cambia non poco le cose. Infatti, se Gesù è la vite, è impossibile che la vigna non porti frutto, come era stato nel passato. Tuttavia, potrebbero esserci dei tralci che non portano frutto, e Gesù fu molto chiaro in proposito. Quei tralci saranno rimossi affinché la vigna continui a portare frutto attraverso i tralci in salute. I discepoli di Gesù e i loro connazionali israeliti dovevano quindi realizzare che con la venuta del Messia Gesù, l'unica possibilità che avevano di continuare a far parte della vigna del Signore era quella di rimanere attaccati alla vite, ovvero al Messia stesso. Con la venuta di Gesù, il piano di Dio era entrato nella sua fase cruciale. Era giunto il tempo in cui Dio non avrebbe più giudicato Israele nella sua totalità. Tuttavia, avrebbe rimosso i tralci che non davano frutto. Per poter dare frutto, un tralcio deve ricevere la linfa vitale dalla vite. Un tralcio non può dare frutto se non rimane attaccato alla vite, e allo stesso modo era necessario che i discepoli di Gesù dimorassero in lui, ovvero rimanessero in contatto continuo con il loro maestro e Messia. Nessuno avrebbe potuto portare frutto senza comunione con il Messia. Se consideriamo che poche ore dopo la maggior parte degli abitanti di Gerusalemme avrebbe rifiutato Gesù, preferendo liberare Barabba al suo posto, e nei decenni successivi molti di loro avrebbero anche perseguitato i seguaci di Gesù, ci rendiamo conto di quanta tristezza doveva avere il Signore Gesù nel considerare quanti tralci nel suo popolo sarebbero seccati e sarebbero stati destinati ad essere gettati via e bruciati. Ma ringraziamo Dio, perché tra quei discepoli, tra quegli israeliti a cui Gesù si stava rivolgendo, ci furono anche molti tralci che rimasero attaccati alla vite. Essi avevano ascoltato le parole di Gesù e quelle parole erano penetrate in loro. Nonostante tutte le difficoltà che dovettero affrontare, essi portarono molto frutto rimanendo in comunione con il Messia, facendo in modo che la vigna crescesse fino ad includere anche i tralci che non facevano parte di Israele. Infatti, grazie a quei tralci fedeli, il Vangelo è giunto in ogni parte del mondo e ha attraversato i secoli per arrivare fino a noi. Anche noi siamo chiamati ad essere tralci attaccati alla vera vite. Anche noi possiamo portare frutto solo se la vita scorre in noi. Anche per noi, come era stato per i discepoli, tutto comincia con il ricevere la parola di Dio nella nostra vita. Poi dobbiamo preoccuparci di rimanere attaccati alla vite e sarà Dio stesso ad operare in noi affinché possiamo portare ancora più frutto. Così come il viticoltore pota la vigna con l'obiettivo di ottenere un miglior frutto, così dobbiamo avere fiducia che Dio opererà nella nostra vita per rimuovere ciò che può impedirci di essere ancora più fruttuosi. Dio ha utilizzato anche la sofferenza e la persecuzione della sua Chiesa nei secoli per potarla e fare in modo che essa portasse ancora più frutto. È possibile che anche nella nostra vita la potatura non sia piacevole. Si legga ad esempio Ebrei 12, versi 7 a 11. Ma è bello sapere che Egli sa cosa è più utile per noi affinché portiamo ancora più frutto. Che incoraggiamento troviamo in queste parole di Gesù: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Se la nostra relazione con Gesù è forte, se le sue parole dimorano in noi, se amiamo la sua parola e desideriamo metterla in pratica, se siamo determinati a portare frutto, non dobbiamo avere paura di andare a Lui in preghiera chiedendogli di benedire la nostra opera, perché Egli risponderà alle nostre preghiere. Dio è glorificato nei Suoi figli che portano frutto manifestando il carattere di Gesù ed ubbidendo alla Sua parola. Pertanto, se il nostro desiderio è quello di portare frutto per la gloria di Dio e le nostre preghiere vanno in quella direzione, possiamo essere certi che Gesù risponderà alle nostre preghiere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, un'altra opportunità di passeggiare insieme, di camminare insieme attraverso il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia, come sempre grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

sempre grato e felice della corrispondenza che continua ad arrivare, e tante belle lettere, cartoline, biglietti che esprimono tanto affetto, tanto calore, tanta simpatia. Di questo naturalmente siamo molto grati, così come siamo grati di critiche costruttive. E ovviamente non pensiamo mai che stiamo facendo tutto bene, che tutto sia perfetto e che tutto fili liscio, a cominciare dalle mie papere, che immancabili si fanno sentire, si fanno vedere, attraversano il nostro cammino immancabilmente. Ma a parte questo, che può essere un po' così un aspetto un po' di colore della cosa, ma non pretendo certo che le mie opinioni siano infallibili. Io non sono qui per parlare ex cathedra, e so che in redazione la pensano allo stesso identico modo. L'unica cosa che possiamo dire è che trasmettiamo, proclamiamo ciò che abbiamo trovato, il messaggio nel quale abbiamo creduto, più che messaggio, sì, messaggio certo, ma ancora di più la persona nella quale abbiamo riposto la nostra fiducia, cioè il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, il Signore. E questo messaggio è contenuto appunto nel libro più letto, che siamo felici di continuare a esaminare insieme a te, se ce lo permetti. E a proposito di libro più letto, vorrei addentrarmi nel vivo fin dal principio. Siamo alle prese con il Vangelo di Marco, come ben saprai, come ben ricorderai. Nel caso invece questa fosse la primissima volta che ci trovi, che ti metti all'ascolto di Hai letto il libro più letto, beh, a te, oltre ad un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, ecco, per te c'è anche questa informazione in più. Siamo arrivati al secondo capitolo del Vangelo di Marco, il più corto dei quattro Evangeli, ma non per questo il meno interessante. Direi che è un Vangelo molto dinamico, pieno di azione, come vedremo anche in questo secondo capitolo, un Vangelo pieno zeppo di eventi, ma soprattutto di lezioni importanti per te e per me oggi. Lezioni che ci vengono impartite, ci vengono insegnate da Gesù stesso. Marco, capitolo 2.

Dopo la guarigione del lebbroso, Gesù se ne stava fuori in luoghi deserti e da ogni parte la gente accorreva a lui. Così abbiamo concluso il primo capitolo. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. Fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, i tuoi peccati ti sono rimessi». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito, col suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Sicché tutti stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». E Gesù uscì di nuovo verso il mare. E tutta la gente andava da lui ed egli le ammaestrava. Passando, vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani, cioè funzionari incaricati di esigere le tasse e i diritti di dogana, molti pubblicani e gente di cattiva reputazione erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ve ne erano molti e lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con la gente di cattiva reputazione, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con i pubblicani ed i peccatori?» Gesù, dito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora, in quei giorni, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa sopra un nuovo pezzo. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio. Altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti il vino fa scoppiare gli otri. Il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi». In un giorno di sabato egli passava per i campi ed i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellere delle spighe. I farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro:
Non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame? Egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio, mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti e ne diede anche a coloro che erano con lui? Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, e grato della tua compagnia, grato che tu ci abbia scelti, Maurizio.

Anche questo secondo capitolo, come abbiamo detto e come abbiamo visto, è pieno di azione. In realtà è la diretta continuazione del primo capitolo, perché nell'originale greco inizia proprio con la congiunzione e, quella congiunzione che a Marco piace così tanto e che usa così spesso. È una piccola parola, è una lettera che tiene saldamente insieme tutto il Vangelo, in quanto unisce il passato con il futuro. Quindi tutto ciò che è avvenuto nel primo capitolo è in stretta relazione, come abbiamo detto, con ciò che avviene dopo. E dopo alcuni giorni, dice Marco, Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. Capernaum, come ricorderai, era stato scelto come il quartier generale da parte di Gesù e dai suoi discepoli. Nel primo capitolo abbiamo visto che Gesù dovette ritirarsi in luoghi deserti. Perché? Perché l'ex lebbroso da lui guarito non aveva obbedito alla richiesta di Gesù, era più di una richiesta veramente, visto che veniva dal Signore, era un comandamento, insomma. Non aveva obbedito e aveva detto a tutti della sua guarigione, il che possiamo anche capirlo, insomma, quando uno è lebbroso per tanti anni, quando uno è un emarginato, all'improvviso si ritrova guarito, si ritrova normale, si ritrova la libertà di rientrare in seno alla società, insomma, è difficile da contenere l'entusiasmo, la gioia, la liberazione, quel senso di sollievo. Quindi in un certo senso possiamo anche capirlo, ma Gesù ovviamente aveva le sue buone ragioni per non volere che la cosa si spargesse, perlomeno non in questo momento, non all'inizio della sua missione. Inoltre vediamo un altro risultato di questa disobbedienza. Quale fu? Fu che Gesù proprio fu quasi sommerso dalle folle. Tanti, troppi si precipitarono da Gesù, tanto di impedirgli di continuare la sua opera. Questa è una delle ragioni per cui io rifiuto la descrizione di Gesù come il grande medico. Sicuramente è il grande medico, l'ho detto anch'io nell'incontro precedente, che egli è il guaritore dei guaritori, il medico dei medici, ma è molto di più. Non dobbiamo pensare a Gesù solo come un operatore di miracoli, a un taumaturgo. Egli non volle che il suo ministero fosse caratterizzato da tale attività, o perlomeno non solo da tale attività. Non avrebbe voluto, insomma, che quell'uomo o altri andassero in giro a raccontare i miracoli che faceva. Perché? Beh, perché la natura umana ci porta a sottolineare questo aspetto e mettere da parte, dimenticare l'altro aspetto, che oserei dire più importante. Ora, chiaramente, ad una persona ammalata cosa c'è di più importante della guarigione? Ma vedi, Gesù ci vede ammalati non solo fisicamente, Gesù ci vede ammalati nell'intera persona, a cominciare da dentro. E se guariamo il corpo senza guarire l'anima o lo spirito, a cosa serve? Non serve ad un granché, anche perché la scienza moderna, la medicina moderna ci insegna, giustamente, che tante di quelle che sono descritte come malattie fisiche sono sì tali, ma sono iniziate nel nostro interiore, sono le cosiddette malattie psicosomatiche. E questo ovviamente la scienza, la medicina l'ha imparato a sua insaputa spesso dalla Bibbia. Questo è un principio che Dio ha espresso tante volte, che però noi abbiamo messo da parte e abbiamo ignorato, a nostro rischio, a nostro pericolo, a nostro scapito. Quindi Gesù è sì interessato nell'intera persona, Gesù vuole guarire, Gesù vuole il nostro benessere, la nostra salute fisica, ma vuole molto di più, vuole molto di più. E purtroppo invece si trova, si vede circondato da persone per le quali la cosa importante, l'unica cosa importante, sembra essere il benessere esteriore, il benessere fisico. Ripeto, per quanto importante questo sia, non finisce qui. Non finisce qui.

Mi pare importante sottolineare l'accento che Marco stesso pone sulla missione di Gesù, proprio nelle prime frasi, nelle prime battute del secondo capitolo. Ascolta. E alcuni giorni dopo Gesù entrò di nuovo in Capernaum, come abbiamo già appreso. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. E questo, abbiamo appreso, era la diretta conseguenza di quello che aveva detto il lebbroso guarito, del messaggio che aveva dato il lebbroso guarito. Gesù di Nazareth mi ha guarito. Ecco, è lì in Capernaum, andatelo a vedere, andatelo a trovare, perché guarirà anche voi. Questo è quello che ha fatto per me, sicuramente lo farà anche per voi. Ed è interessante che Marco qui dice in modo proprio estremamente sintetico, come suo solito, ma proprio per questo colpisce ancora di più. Con una breve frase Marco ci descrive l'atteggiamento, la reazione di Gesù davanti a tutto questo. Quale pensi sia stata la reazione di Gesù? Cominciò a guarire a destra e manca? No. Ascolta. Egli, Gesù, annunziava loro la parola. Egli annunziava loro la parola. Proclamava la Logos. Proclamava l'Evangelo, proclamava la buona notizia. Quello che a sua volta aveva anche predicato il Battista. Ravvedetevi, pentitevi, cambiate vita, perché il regno dei cieli o il regno di Dio è vicino. Egli annunziava loro la parola. E mi spiace doverlo dire, ma a volte nelle chiese, da parte di certi predicatori, si è perso questo equilibrio. Si pensa più che altro all'aspetto esteriore, si parla appunto di guarigioni, di liberazioni, e intendiamoci, io non sono né contro l'uno né contro l'altro, non sono contro le guarigioni, non sono contro le liberazioni, c'è bisogno di tutti e due, ma credo che non dovremmo invertire le cose. Gesù stesso ci ha insegnato l'ordine delle cose. La gente andava da lui per essere guarita, per essere liberata, per ricevere questa o quella grazia, per ricevere questo o quel miracolo. E Gesù come risponde? Prima di tutto, egli risponde annunziando la parola. Perché vedi, la parola di cui parla Marco, la Logos di cui parla Giovanni, l'Evangelo di cui parla l'intera Bibbia, è in per sé, di per sé, salute, salute emotiva, salute mentale, salute spirituale, salute fisica. Non significa che quando uno diventa un cristiano guarisce completamente di tutto, non sto dicendo questo, sto dicendo che nel Vangelo, nella buona notizia, nella buona novella, nella Logos eterna di Dio, c'è la potenzialità per il benessere. Benessere interiore, benessere fisico. Nel messaggio dell'Evangelo c'è liberazione, c'è guarigione, ma soprattutto, prima di tutto, c'è salvezza, c'è il ristabilire di un giusto contatto, di un giusto rapporto, di una giusta relazione con Dio. Personalmente io non me la sento di restringere in un modo eccessivo la predicazione, la proclamazione dell'Evangelo. Dio è sovrano. Dio può guarire laddove, come e nel tempo che egli desidera. Non sta a me dire Dio oggi non guarisce più, Dio oggi non fa più miracoli. Li faceva un tempo, oggi non li fa più. Io sinceramente non me la sento di fare questa affermazione. Ma, ripeto, credo che spesso mettiamo il carro davanti ai buoi. Gesù, prima di tutto, annunziava la parola. E Gesù non ignorava, non chiudeva gli occhi davanti alla realtà. È così come noi non dovremmo chiudere gli occhi davanti alla realtà. Ma dobbiamo allo stesso momento riconoscere che il bisogno dell'uomo, il bisogno più grande, il bisogno eterno dell'uomo è un bisogno interiore e non fisico.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta veramente scivolando via molto velocemente. Volevo solo fare un ultimissimo commento, nel caso non vorrei essere frainteso. Quando parlo, quando dico Dio guarisce, non intendo che egli si serva di guaritori e ciarlatani. Intendo Dio guarisce nel contesto, nella sicurezza della chiesa locale. Quindi io non sono a favore di guaritori e ciarlatani, lungi da me tale pensiero. Parlo nel contesto di una chiesa locale, da parte di conduttori, di persone che abbiano conosciuto da vicino il potere di Dio, la potenza di Dio. Purtroppo dobbiamo lasciarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci nella nostra prossima passeggiata. Grazie e a presto.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi do ancora una volta il benvenuto, il mio benvenuto all'appuntamento con il programma Contrappunti, programma di oggi. E fra qualche momento, dopo qualche nota musicale, ascolteremo una storia, scambieremo due parole con un ospite al femminile che sarà con noi al telefono. Si tratta di Sabrina. Ecco, qualche tempo fa avevo letto sul mensile La Voce del Vangelo questa sua interessante testimonianza, e allora ecco, mi sono chiesto perché non proporla anche a voi e proporvela proprio dalla sua viva voce. Ecco, fra poco la sentiremo.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

0: È una storia, quella di Sabrina, che ascolteremo adesso, che potrebbe partire, per così dire, da un sogno. Ecco, innanzitutto diamo il benvenuto allora a Sabrina, che è con noi al telefono. Grazie per essere in nostra compagnia.
1: Grazie a voi.
0: E ecco, allora lasciamo a te la parola. Raccontaci qualcosa della tua storia.
1: La mia storia, partendo dal sogno, è probabilmente un sogno che fanno tutte le ragazze di forse 17-18 anni che stanno progettando di sposarsi. E quindi c'era un ragazzo, un fidanzato, regolare a tutti gli effetti, eravamo giovani tutti e due, molto convinti di fare questo passo perché c'era del sentimento e volevamo sposarci per coronare questo sogno. Il sogno poi che si fanno probabilmente la maggior parte delle ragazze di quell'età, perlomeno penso, per quello che riguarda la mia generazione, è che comunque sia una vita da lì in avanti sicuramente piena di tante bellissime cose.
0: Non è un fatto generazionale, penso sia un sogno che fanno un po' tutti.
1: Sì, perché comunque il matrimonio è il coronamento di un amore che probabilmente si cerca per tanto tempo, specialmente se è un matrimonio comunque basato su dei fondamenti veramente solidi, e anche fra questi sicuramente c'è la voglia di avere dei figli, di mettere su famiglia. Tutto questo magari contornato dal pensiero di crearsi il nido d'amore, quindi due cuori e una capanna è una bellissima cosa, però molto spesso la capanna non basta, purtroppo, e allora si pensa a una casetta con tutti annessi e connessi, bei mobili, belle cose, molto tranquille, niente di lussuoso, per carità, però molto carino, molto magari alla moda, ma niente di chissà che. I problemi quando si presentano è proprio quando le cose come le hai sognate, forse per tanti anni, non vanno proprio nel modo in cui le avevi pensate. Perché sì, è vero, il matrimonio è avvenuto, siamo due persone che nonostante tutte le vicende successe poi nel tempo a venire, ci vogliamo ancora un sacco di bene, ci amiamo proprio. E abbiamo sempre comunque avuto come riferimento principale ciò che il Signore ci insegnava nella sua parola, e comunque alla base del nostro rapporto c'erano i principi dati dalla Bibbia. E all'epoca quando ci siamo sposati comunque eravamo giovani, eravamo due bambini, quindi non tutti si chiedevano perché ci sposavamo, insomma, perché io non ero incinta, ci sposavamo perché ci amavamo, volevamo vivere la nostra vita insieme. E qualche anno più tardi, perché subito ammetto che non abbiamo cercato i figli, insomma, qualche anno più tardi invece abbiamo cominciato a pensarci e sembrava che non ne potessi avere. Questa notizia ci ha colto forse un po' di sorpresa, ma neanche più di tanto, perché comunque davanti al Signore ci siamo detti: beh, se il Signore ha deciso che non ce li può dare, non ce li vuole dare, o comunque non è nei suoi piani che noi possiamo avere dei figli, accettiamo questo di buon grado, insomma, vuol dire che questi sono i piani del Signore. Il fatto è che i piani del Signore non erano proprio quelli, perché qualche tempo dopo, neanche tanto tempo dopo, sono rimasta incinta. E una gravidanza regolare, tranquilla, all'età di 25 anni, niente di particolari disturbi, non esagerate nausee o cose del genere. I guai sono arrivati quando prematuramente mi si sono rotte le acque. Primo figlio, anche qui ritorniamo al nostro sogno, il primo figlio si pensa il nome, come sarà, chi assomiglierà, sarà maschio, sarà femmina, sarà alto, magro, si pensano tante cose, il carattere, come lo educherò, che cosa farò, andrà a scuola, studierà, che lavoro farà, quale sarà il suo futuro. E tante cose si pensano, ma probabilmente spesso non si può pensare all'eventualità che quel bambino potrebbe anche avere dei seri problemi di salute.
0: Sì.
1: È il nostro primo bimbo maschio, voluto in un modo naturalissimo, perché ricercato, poi sorprese quando abbiamo saputo che ero incinta, felicissimi veramente, perché era il coronamento di un altro sogno. quando si sono rotte le acque prematuramente, forse dentro di me una vocina diceva: ricorda che adesso in poi le cose cambiano, c'è qualcosa che non funziona.
0: Avevi già questo sentore?
1: Sentore, il Signore probabilmente mi stava già forse preparando in qualche modo a qualcosa che non sarebbe andato proprio come si sognava. E il bambino è nato con un parto abbastanza difficile, abbastanza pericoloso anche, tante cose, e sono tutte cose che comunque dimentichi, per quanto dolorose sono, perché poi quello che è avvenuto dopo è stato di ben lunga più doloroso, più faticoso. Il bimbo è nato con una sindrome di Down, che adesso tutto sommato, se vogliamo, non è uno forse degli handicap più invalidanti che conosciamo, però il bimbo era anche affetto da una malformazione al piedino, aveva un piede, il piedino sinistro, torto in modo veramente disastroso, e con quel piedino in quelle condizioni non avrebbe mai camminato. E io davanti al Signore più di una volta mi sono chiesta: Down va bene, ma anche storpio, perché? Perché questo non me lo potevo accettare, non lo potevo capire. E più stavo lì a piangere chiedendomi il perché, più il tempo passava, più mi rendevo conto che comunque chiedersi perché molto spesso non ti aiuta.
0: No.
1: Anzi, ti porta lontano da dove il Signore forse ti vuole far arrivare. Perché quando diciamo le cose vanno bene e diciamo voglio fare la tua volontà, molto spesso non ci si rende conto di che cosa stiamo affermando.
0: È verissimo quello che dici.
1: Sì, perché la nostra volontà molto spesso è molto lontana dalla volontà del Signore.
0: Sì.
1: E questo bimbo è, con questo piede abbiamo vissuto il primo anno e mezzo fra ospedale, anche fuori, perché siamo andati comunque fuori dalla nostra città. E per il primo anno e mezzo era continuamente autostrada, gessi, fisioterapia, autostrada, gessi, fisioterapia. Ogni 15 giorni si doveva andare all'ospedale a cambiare il gesso. E poi dopo 7 mesi il medico ci ha detto: signori, è arrivato il momento, lo dobbiamo operare. Se vogliamo provarci, questo è il momento. Il bimbo aveva 7 mesi.
0: Era piccolino.
1: Era piccolo. E quando ci è stato detto: questi sono i fogli da firmare, perché può essere che il bambino non si risvegli, perché era un'anestesia totale, perché l'intervento era importante, quindi era una cosa molto grossa. E quando abbiamo firmato quei fogli, io ho chiesto a Dio: non me lo portare via, anche se prima di quel momento forse più di una volta gli ho chiesto perché farlo vivere, perché non raccoglierlo prima di tutto questo. E in quel momento invece gli ho chiesto: fa che possa vivere, che io possa fare quello che tu mi chiedi di fare. Il bimbo è stato operato, l'intervento è andato bene, è stato abbastanza lungo, però è stato operato per poter dare modo a questo bimbo di camminare. Lo chiamo Alex, perché chiamarlo bimbo mi sembra di parlare di qualche di un altro.
0: Certo.
1: Alex ha iniziato a spingere su questi piedini che aveva un anno, e a 2 anni si è lasciato, ha cominciato a camminare da solo, quindi non è andato neanche oltre i tempi pressoché normali di un altro bambino come lui, insomma. E questo per noi è stato una delle piccole grandi vittorie che abbiamo conquistato nella sua vita. Fatto è che però poco prima che il bambino si lasciasse, che incominciasse a camminare, c'erano stati dei problemi a livello di crescita. Il pediatra ci diceva che c'era qualcosa che non andava, era 5-6 mesi che non cresceva più Alex, e dopo 6 mesi gli è stata diagnosticata la celiachia, l'intolleranza al glutine. E anche questo è adesso una cosa abbastanza conosciuta, si trovano tantissimi prodotti in commercio anche fuori dalla farmacia, sono costosissimi, ma se ne trovano tanti.
0: Qualche tempo fa forse era un po' più difficile,
1: ma era veramente improbabile, c'era pochissime cose, e quindi anche con questo è stato veramente una cosa problematica, insomma, perché comunque il bambino si cercava di farle in modo che le cose potessero essere più uguali possibile agli altri, per quanto la diversità comunque ci stava colpendo. E il Signore in tutto questo ci ha dato sempre la forza di andare avanti col sorriso, di dire: vabbè, ci vuole tanto impegno, tanta fatica, corri, visite, vai di qua, vai di là, però possiamo farlo, il Signore ci aiuta, andiamo avanti, e così si è fatto.
0: Mm-hmm. Senti Sabrina, sì. Facciamo una pausa musicale, poi dopo riprenderemo il nostro colloquio.
1: Bene.
0: E questa è Sara Leonardi, Confido in te, il titolo del brano tratto dall'album Tu spogli le pagine.

0: Allora, è con noi al telefono quest'oggi Sabrina, e sta raccontando a noi, a voi, un po' della sua storia. Ci siamo interrotti prima del brano musicale. Sabrina ci stava parlando di queste difficoltà avute con il primo figlio. Quindi, Sabrina, puoi da questo punto proseguire la tua storia.
1: Forte del fatto che potevamo fare molte cose, che pensavamo comunque che il Signore ci stava sostenendo, e tutto questo è successo che mi sono accorta che giorno dopo giorno perdevo la forza fisica. E nel giro di 15 giorni, da che una persona cammina normalmente, nel giro di 15 giorni per camminare dovevo usare le stampelle. E questo qui mi ha portato ovviamente in ospedale. Sono stata ricoverata 20 giorni e alla fine di questi 20 giorni la diagnosi era sclerosi multipla. Non è stata una doccia fredda, è stata forse una doccia abbastanza gelata. Perché dicevo, questo bimbo adesso, chi aiuta questo bimbo? Chi aiuta il mio Alex a fare tutto quello che deve fare, dove lui non può arrivare? Sì, c'è il papà, ci sono i nonni, ma la mamma è la mamma. Come faccio, nonno? Mi sembrava che proprio mi si stesse aprendo un vortice sotto i piedi. E poi la dottoressa che mi stava dando la diagnosi mi stava dicendo che probabilmente nel giro di 6 mesi mi sarei dovuta appoggiare una carrozzella. E quindi la cosa era veramente drammatica, molto molto molto. E io e mio marito ci siamo guardati negli occhi, piangendo sicuramente con le lacrime agli occhi, perché tutto questo è difficile dire. Perché? È difficile dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Quale può essere la tua volontà in questa situazione così complicata? Stai togliendo le forze anche a me, che servo tanto per Alex. Come farò a seguire questo bambino, a fare in modo che possa avere tante cose? Avrà bisogno di tanto, di tutto probabilmente. E tu mi stai anche togliendo la forza nelle gambe. Beh, il Signore comunque era lì, era presente, stava ascoltando anche le nostre lamentele, stava sicuramente raccogliendo le nostre lacrime, perché in quei momenti lì non ci sono spiegazioni scientifiche, in nessun caso nessuno può dirti è così perché, è così, è la volontà del Signore, quella la devi accettare. Uscita dall'ospedale abbiamo fatto in modo che questa mia invalidità potesse essere seguita nel miglior modo possibile, quindi abbiamo cercato di contattare un centro vicino a casa per poter avere le cure del caso, la fisioterapia, e anche queste qui sono lotte non soltanto fisiche che ti richiedono forza, ma tanto psicologiche, perché molto spesso ti trovi di fronte persone che non fanno i medici così perché pensano che comunque è anche una missione il loro lavoro. Ti vieni a sbattere, proprio a combattere con delle persone che non capiscono bene chi hanno davanti. E ti rendono le cose veramente più molto difficili, più complicate. Per quanto complicate fossero già.
0: Sì, come se non bastasse.
1: Come se non bastasse. E invece il Signore, e io questo devo proprio veramente dire grazie a Dio, mi ha fatto conoscere delle persone che ancora adesso seguono la mia malattia e comunque ancora sono in contatto con loro. Per questi anni hanno avuto sempre cura di seguire tutto l'iter della mia malattia. Mi era stato proposto un farmaco costosissimo che anni fa non era mutuabile, e mi era stato detto che se volevo fare questo farmaco mi sarebbe costato sui 30 milioni l'anno.
0: Qui parliamo, sì, eravamo in lire, ma
1: 15.000 euro, euro più, euro meno. E io molto sinceramente ho detto al dottore: bene, vorrà dire che questa malattia mi porterà alla tomba, perché io non ho questi soldi. Non li ho perché non lavoro, perché non posso pensare di andare a lavorare, perché la mia situazione fisica me lo impedisce. Non li ho perché anche mio figlio era costato tanto i primi anni di vita sua. E quindi anche se avevamo delle risorse finanziarie fino a quel momento, da quel momento in poi non c'era più niente. E quindi il medico mi ha proposto di entrare in un protocollo sperimentale medico. ho accettato tutte le regole che mi erano state dette, quindi i dosaggi per i quali loro sperimentavano, il motivo per cui lo prendevo, quali erano certe cose che potevo o non potevo fare, tra le quali c'era la promessa di evitare gravidanze negli anni futuri. E ovviamente io ho accettato, perché comunque la cosa indispensabile in quel momento per noi era che comunque io potessi continuare a stare bene.
0: Certo.
1: Anche qui i piani del Signore non sono andati proprio come pensavamo noi. Il medicinale è arrivato, ho incominciato, è andato tutto benissimo, ma qui il Signore è stato veramente meraviglioso, perché le controindicazioni che dà il farmaco, che comunque ancora conosco persone che non riescono a prenderlo perché non lo sopportano, e il modo nel quale mi ha messo, mi ha dato la disponibilità dei medici, i motivi per cui me l'hanno proposto, come sono potuta arrivare a tanto, insomma io devo sempre ringraziare soltanto il Signore di questo, perché non ci sono state conoscenze o spinte o le famose bustarelle, per cui il farmaco l'ho preso per un anno e mezzo, e in tutto questo tempo facendo la fisioterapia non sono andata a sedere su una carrozzella, ho continuato a camminare, non ho usato le stampelle, ogni tanto zoppicchio, ma sono autonoma, cammino. E questo era per me già comunque un grande dono da parte del Signore, comunque, perché comunque voleva dire tanto.
0: Certo.
1: Dopo un anno e mezzo, sorpresa che sorpresa, sono rimasta incinta. Anche qui la cosa rimane abbastanza strana, perché c'era il farmaco, c'era che usavo una pillola anticoncezionale, c'era il fatto che comunque io e mio marito eravamo consapevoli che io non dovevo rimanere incinta.
0: Certo.
1: C'era anche il fatto che io alcune settimane prima avevo fatto un test di gravidanza, perché il ciclo mestruale era saltato da diversi mesi, ma molti molti mesi, e io ho fatto questo test di gravidanza, ma era negativo. Mi sono accorta di essere incinta perché andando dalla ginecologa per dei disturbi che avevo, siamo accorti che ero di 17 settimane, il che vuol dire intorno ai terzo mese di gravidanza. E la cosa è stata veramente disastrosa, nel senso che non capivo perché, per come, sapevo che stavo utilizzando quel medicinale per il quale mi era stato detto assolutamente gravidanza no, quindi
0: i pensieri che vengono fuori,
1: che erano completamente diversi da quelli prima che si erano avuti per la prima gravidanza.
0: Esatto.
1: Quindi completamente fuori da tutti i sogni, da tutte le cose che una persona può immaginare. Chiamato il medico che mi segue, che mi seguiva, la malattia e tutto quanto, il medico mi voleva far abortire, perché diceva che il farmaco non era stato sperimentato sul feto e quindi non sapeva quali sarebbero stati gli effetti collaterali sul feto. E lui mi consigliava assolutamente, anche perché eravamo avanti col tempo, ma per legge c'era l'aborto terapeutico, si poteva ancora fare. C'era il discorso che il mio primo bimbo era un bimbo down, e quindi c'era una disabilità, c'era il fatto che c'erano tante cose. Io avrei potuto decidere di abortire, non avrei fatto niente di contro, non legale, ma io e mio marito abbiamo detto no, qui c'è la mano del Signore assolutamente, per come è successo, per come è venuto, se c'è questo bambino vuol dire che ci deve essere. E ho detto anche stavolta sarà quel che Dio vuole.
0: Certo.
1: E abbiamo portato avanti la gravidanza, è nata una bimba, Anna, bellissima, sanissima, che non ha un capello fuori posto, è una bimba birichina, tanto come, chiacchierona come tutti,
0: sì.
1: Ed è l'aiuto più grosso e più indispensabile che ha avuto Alex, senza contare poi la gioia che può aver dato a me, al suo papà, insomma.
0: Il Signore sa quello che fa,
1: Il Signore sa quello che fa, per quanto possiamo andare alla ricerca di cose scientifiche, di statistiche, di tante cose, il Signore è perfetto e meraviglioso. Certo, spesso ci si chiede perché, E io ancora ora dico, quando sarò alla tua presenza avrò tante di quelle domande da fare.
0: Tante domande. A volte lo dico anch'io, e poi quando saremo là probabilmente non ci interesserà più sapere.
1: Non ci interesserà più niente, infatti questo è consolante. E quindi a distanza di... Il tutto è successo in 10 anni.
0: Mm-hmm.
1: Tutte queste cose, a distanza di... 16 anni, da che sono sposata ad ora,
0: mm-hmm.
1: tutto il sogno che mm-hmm. una ragazza di 20 anni può fare, perché mi sono sposata a 20 anni, a tutto ciò che ho adesso, mi guardo indietro e dico, beh, io delle cose che sto vivendo in questo momento non ne avevo la più pallida idea di che cosa fosse.
0: Mm-hmm.
1: Non era così il matrimonio, non era così le gravidanze, non era così l'essere mamma, non era così l'essere moglie, perché comunque essere una donna non a tutti gli effetti, non ti senti proprio sempre al massimo delle tue forze, no? Quindi
0: mm-hmm.
1: molto spesso ti si abbatte addosso l'avvilimento, la depressione, la delusione per cose che volevi fare e non hai potuto fare.
0: Mm-hmm.
1: Però c'è sicuramente la serenità e la riconoscenza nei confronti del Signore, perché tutto ciò che abbiamo affrontato lo abbiamo affrontato col suo aiuto.
0: Mm-hmm.
1: E Alex è un bimbo sereno.
0: Mm.
1: E noi in famiglia cerchiamo di essere, per quello che è possibile, persone serene, gioiose, che comunque sanno che tutto ciò che hanno, di brutto ma soprattutto di bello, ci viene dal Signore. E che niente ci è dato per scontato,
0: certo.
1: Soltanto un dono suo.
0: Certo.
1: Sta a noi comunque accettarlo di buon grado, insomma.
0: Anche nel tuo, nel vostro caso, come in quello di tanti altri, la sofferenza ha avvicinato, vi ha avvicinato,
1: sì,
0: al Signore.
1: Sì, sì, sì, senz'altro. Ci sono stati momenti nei quali avresti voluto dire non ti riconosco più.
0: Mm-hmm.
1: È da ammettere questo, perché chi non lo dice, secondo me, a volte mente. Perché poi ti arrabbi anche in questi,
0: sì,
1: momenti. E fai i confronti, perché dici, ci sono persone che stanno peggio di me, che fanno peggio di me, che va tutto bene, che... Però poi ognuno davanti al Signore renderà per quello che ha fatto, per,
0: certo,
1: quello che ha detto.
0: Certo.
1: Mm.
0: Va bene, Sabrina, penso che chiuderemo qui. Io veramente voglio ringraziarti, perché spero che le percezioni che ho avuto io possano averle avute anche i nostri ascoltatori. Ecco, non è il mio nostro intento quello di volere spettacolarizzare il problema, il dramma, casomai, di una persona, ma siamo convinti, e so che ne sei convinta anche te, che sicuramente la nostra esperienza può essere di aiuto, di beneficio, può giovare a qualcun altro che casomai si trova nella stessa situazione, oppure ha bisogno di sentire parole di incoraggiamento che provengono anche da situazioni spesso difficili. Bene, Sabrina, non mi resta veramente che ringraziarti.
1: Grazie a te, grazie a voi, spero tanto. Io dico sempre, se potessi dare a fettine un pezzettino di quello che provo quando penso alle cose belle che il Signore mi ha dato, darei tante fettine a ognuno.
0: Va bene, grazie tanto di nuovo allora, Sabrina.
1: Grazie a te, ciao.

Veramente grazie a Sabrina per aver aperto con noi e con voi il suo cuore. Ecco amici, a me, a noi farebbe anche molto piacere sentire i vostri pensieri, le vostre impressioni su quello che avete sentito nel programma Contrappunti di oggi. Ecco, se avete voi qualche cosa da condividere con gli altri, perché non farcelo sapere? E allora credo di avere detto tutto, non mi resta che farmi da parte per il momento, invitarvi a restare ancora sintonizzati con noi e a ringraziarvi ovviamente per averci fatto anche quest'oggi compagnia qui a Contrappunti. Allora buon proseguimento.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: viventi e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Di un cervo parlerà oggi Esopo in questa sua favola. Amici, benvenuti a questo appuntamento. L'ascoltiamo subito insieme.
4: Il cervo. Un cervo che aveva perso un occhio giunse nei pressi di una spiaggia e si mise a pascolare, volgendo l'occhio sano verso la terraferma, perché temeva che sopraggiungessero dei cacciatori, mentre teneva rivolto verso il mare quello cieco, pensando che da quella parte non potesse venirgli nessun pericolo. Ma alcuni uomini che navigavano lungo la costa, avendolo visto, lo colpirono mortalmente. Mentre stava spirando, il cervo esclamò: «Sono veramente disgraziato. Tenevo d'occhio la terraferma, ritenendola mal sicura, e mi è stato invece molto più funesto il mare, presso il quale cercavo un rifugio». Nella vita ci capita spesso di credere dannose quelle cose che ci sembravano utili e trovare ingannevoli quelle da cui speravamo salvezza.
3: Questo cervo di cui ci parla Esopo, riproponendo il tema trattato anche in altre sue favole, cioè che spesso i pericoli ci vengono proprio da ciò da cui ci attendavamo invece salvezza e protezione, ecco, ci fa pensare ad un versetto che troviamo nel libro del profeta Geremia. Ecco, là è scritto: «Voi mettete la vostra fiducia in parole fallaci, parole che non giovano a nulla». L'uomo ha bisogno di sicurezza, di porre la sua fiducia in qualcosa. E a questo punto gli si presenta un'alternativa: la verità e l'errore. La persona che non conosce Dio non ha parametri che le consentano di distinguere la prima dal secondo, e sospinta e resa cieca da quella che è la sua natura di peccato, finisce inevitabilmente per porre la sua fiducia nelle parole fallaci di altri esseri umani, piuttosto che nella verità invece di Dio. La Bibbia definisce cieca la persona che non conosce Dio, cieca, incapace di scorgere le insidie poste davanti a lei, incapace di scorgere gli inganni che stanno dietro alle filosofie dell'uomo, alle varie religioni che esso ha escogitato per riempire in qualche modo il vuoto che ha in sé. Ma quali sono i risultati di questa cecità? L'uomo, con tutto il suo sapere, con quello che chiama progresso, è riuscito a infliggere ferite mortali al pianeta in cui vive. Le sue filosofie lo hanno portato a credere nella morte di Dio, il suo relativismo ad affossare tutti gli assoluti, i valori stabiliti da lui, a credere di essere egli stesso Dio. Ogni giorno, ecco, abbiamo sotto gli occhi i risultati di questo modo di procedere: disgregazione in tutti i campi, rovina morale, guerre fratricide e tanto altro. Ecco, la ribellione del peccato infatti produce la morte. Brooks Alexander e Robert Burrows hanno scritto: «Il peccato frammenta, separa e aliena, ci divide da Dio e approfondisce la nostra cecità spirituale. Evitando continuamente Dio si finisce per non vederlo più. Il peccato divide anche le persone interiormente, contro se stesse. E naturalmente divide gli esseri umani, mettendoli l'uno contro l'altro. È inutile parlare di una umanità che risolve i suoi problemi finché è affetta dal peccato, perché è nella natura del peccato dividere le persone e metterle l'una contro l'altra». Ecco fin qui le parole di questi due scrittori. L'uomo si fida della sua saggezza, pensa di poter discernere da solo ciò che può costituire un pericolo per lui. E come il povero cervo di Esopo, della favola, dimostra, causa la sua cecità, di non essere affatto in grado di farlo. La parola di Dio ci dice ancora: «Il timore dell'Eterno è fonte di vita e fa schivare le insidie

la morte. L'uomo senza Dio non è in grado né di riconoscere né di guardarsi dalle insidie che Satana gli pone davanti. Egli è, senza saperlo, schiavo del peccato e mentre rivendica il suo diritto alla libertà, magari alla licenza, non si rende conto di essere asservito invece al maligno, colui che la parola di Dio definisce il principe di questo mondo. Non è possibile, amici, sfuggire da soli a questa schiavitù. Occorre qualcuno che paghi il nostro riscatto. Gesù ha fatto questo. In croce ha pagato per i peccati del mondo e chi crede in Lui, ecco, non solo è liberato dalla schiavitù del peccato, ma è messo in condizione, mediante l'opera dello Spirito Santo e la guida della parola di Dio, di schivare le insidie della morte. Ecco, ognuno di noi ha bisogno della vera libertà, prodotta dalla verità, cioè dalla parola di Dio. Non accontentiamoci allora di niente di meno.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi con il nostro quesito biblico, una rubrica dedicata a rispondere alle domande che voi, cari amici, ci fate in riguardo alla vostra lettura biblica. Noi vi esortiamo a continuare a leggere le Sacre Scritture e se trovate qualche cosa difficile, fateci una domanda, noi cercheremo di rispondervi. Quest'oggi cominciamo con una domanda che ha a che fare con Matteo 9, 30-31. La domanda è: perché il divieto? E leggiamo la domanda così capiamo un po' meglio, vero? E leggo dal 30° versetto: e gli occhi loro furono aperti e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Ebbene, perché il divieto? Gesù voleva essere riconosciuto come Messia, come Salvatore, per mezzo del suo messaggio e non per mezzo dei suoi miracoli. La fede non è fede se è basata su miracoli, su qualche cosa che si vede. Paolo dice che noi camminiamo per fede e non per visione. Poi, come del resto successe, se la gente sapeva che Gesù sanava i ciechi, sarebbe accorsa a lui a migliaia e due alternative gli sarebbero venute davanti: o perdere tutto il suo tempo a guarire le persone o predicare il Vangelo. Il suo scopo principale come Messia era quello di predicare la buona novella, il Vangelo, perché il Vangelo sana un male peggiore, cioè il peccato. Il Vangelo porta salvezza eterna che vale assai più di una guarigione fisica. In più, non poteva guarir tutti, troppi erano i casi e ne sarebbe nato discontento. Il fatto resta che i suoi miracoli avrebbero interferito anche politicamente. Gesù li faceva per compassione, ma non voleva che la sua fama si divulgasse e voleva essere ritenuto un maestro e non un taumaturgo. Voleva essere riconosciuto come il Messia, il Salvatore venuto da Dio. Ora, perché mai questi usciti fuori parlarono e non obbedirono il divieto di Gesù? Ma è facile. È quando una persona che è stata cieca per tutta la vita e va fuori d'un tratto, ci vede, anche se non vuole dire, esce fuori la verità. Era stato guarita attraverso Gesù. Passiamo poi a quest'altra domanda, e a questa ha a che fare su Giovanni. Giovanni 11:2 e 12:3. E il nostro ascoltatore dice: forse questa domanda è un po' concettosa o cavillosa, ma mi sembra di intravedere all'interno di questi due versetti una certa dissonia. Mi sembra di intravedere qualche cosa che invece non si verifica negli altri casi, come Matteo 10:4 e Luca 6:16 e Marco 3:19. Penso che la risposta possa essere così intesa: i tre sinottici vogliono fondamentalmente essere la narrazione dei fatti nel loro susseguirsi cronologico, invece il Vangelo di Giovanni è una rielaborazione degli eventi fatti, tenendo presente la falsa riga del loro susseguirsi. Insomma, il fine del Vangelo di Giovanni non è informare dei fatti. Per favore, corregga se io sbaglio. Beh, davvero questa domanda non la capisco troppo bene, specialmente in riferenza a Matteo 10:4, Marco 3:19 e Luca 6:16. Ad ogni modo, la differenza fra Giovanni, il Vangelo di Giovanni, e i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, è in questo: che i tre videro e descrissero le cose dal punto di vista terreno, Giovanni le vide e le descrisse dal punto di vista del cielo. È per quello che lui è rappresentato come un'aquila, mentre invece Matteo è rappresentato come un vitello, Marco come un leone e Luca come un uomo. I primi tre scrissero, uno per gli ebrei, Marco per i romani, Luca per i gentili. Giovanni invece scrive per tutta quanta l'umanità ed offre
una visuale assai più alta, la visuale che viene dal cielo. Passiamo poi a Atti 5:1-11 e vi incoraggiamo a leggere da voi, appena finito questo programma, questo brano. Il nostro ascoltatore ci dice: sono rimasto fortemente impresso da questo brano riguardante Anania e Saffira. Quello che mi ha più turbato in questo brano è la morte che segue immediatamente la scoperta della loro menzogna. Si tratta di un riferimento alla morte eterna. Come vi ho detto, è meglio che leggete da voi tutto quanto questo passaggio, è un po' lungo per leggerlo ora e non ne abbiamo il tempo. Ad ogni modo, riassumendo, posso dirvi che questa coppia, Anania e Saffira, avevano venduto della terra e poi avevano portato i soldi ai piedi degli apostoli, come tutti gli altri facevano sul principio, ma la differenza sta nel fatto che loro, invece di portare l'ammontare ricevuto dalla vendita, ne avevano ritenuto un certo po' per loro. Quando Pietro gli domandò se tutto quello che avevano ricevuto dalla vendita era lì, loro dissero di sì, mentendo, e perché avevano mentito, e Dio li colpì facendoli cadere fulminati morti a terra. Ora, Dio non aveva richiesto ad Anania e Saffira di vendere il campo, infatti non lo aveva chiesto a nessuno, ma loro, vedendo che gli altri facevano questo e volendo guadagnare le lodi e la notorietà o la fama con un inganno, vendettero anche loro il campo, portando però solo parte del prezzo. Loro potevano dire la verità e dire: vi facciamo questa offerta, e Dio non li avrebbe puniti. Ma Dio li punì per dare alla Chiesa primitiva una grande lezione che giova bene anche a noi, e cioè che non dobbiamo essere ipocriti con Dio. Dio non ci forza a far nulla. Quello che facciamo deve essere motivato dalla nostra spontaneità e dal nostro amore. Se no, è meglio che non facciamo niente. L'esempio più pratico che si vede è nella gente che va in chiesa ogni giorno. Vanno, fanno apparenze di devozione, di pietà, e poi sono peggio degli increduli. E come credete che Dio tratterà tali persone che recano così tanto scandalo? Li punirà senz'altro. Certo che c'è, come questo ascoltatore ha detto, un grande riferimento alla morte eterna, poiché infatti dovremo affrontare il giudizio di Dio e anche noi saremo inesorabilmente condannati. La Sacra Scrittura ha in verità una buona notizia, che è la salvezza ottenibile attraverso Cristo Gesù, ma anche una cattiva notizia, e cioè il nostro sicuro giudizio e la nostra certa condanna all'inferno se non siamo stati salvati e redenti per mezzo del sangue che Gesù Cristo ha sparso per noi quando in croce è morto al nostro posto, prendendo su di sé tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe. Ringraziamo quelli di voi che ci avete scritto, ringraziamo tutti di voi per il vostro gentile ascolto, è nostra viva speranza che questo programma vi aiuti e vi edifichi. Qui il pastore Bacocina che vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti, capitolo 19. Ora avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: «Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste?» Ed essi a lui: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Ed egli disse loro: «Di che battesimo siete dunque stati battezzati?» Ed essi risposero: «Del battesimo di Giovanni». E Paolo disse: «Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credessero in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Poi entrò nella sinagoga e qui vi seguitò a parlare francamente per lo spazio di 3 mesi, discorrendo con parole persuasive delle cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si indurivano e rifiutavano di credere, dicevano male della nuova via dinanzi alla moltitudine, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli, discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. E questo continuò 2 anni, talché tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. E Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da loro e gli spiriti maligni se ne uscivano. Ora alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». E quelli che facevano questo erano 7 figlioli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. E lo spirito maligno, rispondendo, disse loro: «Gesù lo conosco, e Paolo so chi è, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su 2 di loro, li sopraffece e fe loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento, e il nome del Signor Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. E buon numero di quelli che avevano esercitato le arti magiche portarono i loro libri assieme e li arsero in presenza di tutti, e calcolato nel prezzo trovarono che ascendeva a 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si rafforzava. Compiute che furono queste cose, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. «Dopo che sarò stato là», diceva, «bisogna che io veda anche Roma». E, mandati in Macedonia 2 di quelli che lo aiutavano, Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora in Asia per qualche tempo. Ora, in quel tempo, nacque non piccolo tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale, chiamato Demetrio, orefice, che faceva dei tempetti di Diana in argento e procurava non poco guadagno agli artigiani, radunati questi e gli altri che lavoravano di cotali cose, disse: «Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità, e voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, e non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della gran dea Diana sia reputato per nulla, e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Ed essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: Grande è la diana degli Efesini, e tutta la città fu ripiena di confusione, e traendo seco a forza Gaio e Aristarco, macedoni compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. E anche alcuni dei magistrati dell'Asia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo che non si arrischiasse a venire nel teatro. Gli uni dunque gridavano una cosa, e gli altri un'altra, perché l'assemblea era in confusione, e più non sapevano per qual cagione si fossero radunati. E di fra la moltitudine trassero Alessandro, che i giudei spingevano innanzi, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva arringare il popolo a loro difesa. Ma quando ebbero riconosciuto che era giudeo, tutti, ad una voce per circa 2 ore, si posero a gridare: «Grande la diana degli Efesini!» Ma il segretario, avendo acquietata la turba, disse: «Uomini di Efeso, chi è che non sappia che la città degli Efesini è la guardiana del tempio della gran diana e dell'immagine caduta da Giove? Essendo dunque queste cose fuori di contestazione, voi dovete acquietarvi e non far nulla di precipitato, poiché avete menato qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualche cosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualche cosa intorno ad altri affari, la questione si risolverà in un'assemblea legale, poiché noi siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per la radunata d'oggi, non essendovi ragione alcuna per la quale noi possiamo giustificare questo assemblamento». E dette queste cose, sciolse l'adunanza.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 20ª puntata.

Inauguriamo oggi la 20ª puntata della storia della vita del signor Si, letterato confuciano, schiavo dell'oppio, che si è convertito a Cristo e ha iniziato una nuova vita al completo servizio dell'Iddio Onnipotente. Il missionario David Hill, suo padre spirituale, se n'è già andato e Si ora è solo, ma il Signore gli è vicino per consigliarlo, per confortarlo e per sostenerlo meravigliosamente con la sua grazia e la sua potenza. È così che Si può crescere imparando per esperienza quale sia la volontà di Dio

Un'altra grande verità che cominciava ad avere influenza sempre maggiore nella sua esperienza cristiana era una delle più semplici e profonde: la necessità e il privilegio di partecipare alle sofferenze di Cristo per poter seguire i suoi passi. Sopportare varie difficoltà per amore di Gesù e al servizio degli altri gli sembrava una cosa ovvia e lo faceva sempre con animo lieto. Una volta, per esempio, quando era convertito da più di un anno, andò in città, come al solito, per frequentare la riunione della domenica mattina. Era una ventina di chilometri a piedi e lui non stava molto bene. Ma mentre camminava per la strada polverosa, egli pensò a Gesù, che portava la sua croce pesante per una strada molto più dura. E questo pensiero gli diede forza ed energia. Finito il culto, si riposò un po' prima di incamminarsi sulla via del ritorno, quando un pover'uomo lo cercò e lo supplicò di andare subito al villaggio poco lontano per pregare per una donna molto ammalata che aveva chiesto di sentir parlare di Gesù. Il villaggio era a 28 chilometri dalla città e non c'era carretto o animale disponibile, ma non gli venne nemmeno in mente di rifiutare. Ora dopo ora, debole e solo, camminò lungo la strada polverosa finché si fece notte. Era arrivato a un fiumiciattolo che si trovava a circa 5 chilometri dal villaggio. Ben presto fu buio completo. La notte era scura, non illuminata né dalla luna né dalle stelle. Non sapeva che su quella strada di montagna i viaggiatori erano esposti all'attacco di lupi affamati, ma mentre andava avanti, inciampando nei sassi, sentì distintamente che lo seguivano. Il loro ululato era sempre più chiaro e vicino, finché non sentì che gli stavano tutti attorno nel buio. Non c'era che un'altra presenza, ancora più vicina. Cadendo in ginocchio in quel momento di grave pericolo, si chiese aiuto a Dio e poi prese a lanciare grida disumane contro i lupi. Non capì mai come fossero andate veramente le cose, ma quando smise di gridare non c'era più nessuno intorno a lui. Era salvo. Egli scrisse poi: «Tutto divenne stranamente silenzioso. Non so quando sono spariti i lupi e dove sono andati, ma so che non sono più tornati. Il Signore è stato il mio scudo e il mio protettore». Appena giunto al villaggio, egli ebbe la gioia di raccontare la sua avventura alla donna malata e ai suoi amici, che non avevano mai visto un cristiano prima di allora. Quale ne sia stato il risultato nella loro vita non lo sappiamo, ma sì, non ha mai dimenticato quella liberazione, né la benedizione che ne scaturì per il suo servizio. Nella cronaca che egli fece poi di quei giorni sono riportati anche alcuni avvenimenti che possono sembrare banali, se non entriamo nell'ordine di idee del signor Sì, per il quale tutta la sua vita era unita. Non c'era distinzione tra sacro e profano, grande e piccolo. Dio era presente in ogni circostanza della sua vita e tutto quello che egli operava doveva avere un qualche significato. Ogni dettaglio della sua vita egli lo viveva alla luce di questa fede, riconducendo tutto alla volontà del Padre. Una sera, mentre stava calando la notte, egli conduceva a casa il bestiame. Mentre camminava per un sentiero ripido, tutto preso dai suoi pensieri, egli scivolò e cadde, facendo un salto di diversi metri. La caduta avrebbe potuto essergli fatale, ma, strano a dirsi, non si fece nulla. Mentre a fatica si tornava ad arrampicare su per il pendio lungo il quale era scivolato, invece di lamentarsi per ciò che gli era successo, cominciò subito a ripensare alle circostanze in cui era avvenuta la caduta e alla lezione che forse il Signore voleva dargli attraverso quell'episodio. Ci doveva essere uno scopo. Il Salmo 37 dice: «I passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno». Perché era stato permesso che i suoi piedi scivolassero? Gli venne in mente che non era stato attento a guardare il sentiero per il quale camminava. Era stato distratto e così era caduto nei guai. Se egli avesse cominciato ad essere trascurato, distratto, poco vigilante nella sua vita cristiana, avrebbe avuto delle cadute spirituali ben più gravi di quello scivolone. Il suo cuore ebbe quasi l'impressione di svegliarsi e da quel giorno cercò di essere più che mai attento e vigilante nel suo cammino verso il cielo. Ma ebbe ancora bisogno di avvertimenti di questo tipo. Una volta egli si era lasciato coinvolgere in una causa giudiziaria che riguardava certi suoi parenti. Durante questo processo egli mise in atto anche alcuni trucchi, comportandosi in un modo che disonorava Dio. Ritornando poi a casa, dopo l'udienza, egli era stato assalito da un cane feroce che lo gettò a terra e sembrava che lo volesse fare a pezzi. In quel momento di grave pericolo si intuì che ben più gravi erano gli assalti che Satana faceva alla sua anima, aggirandosi come un leone ruggente in cerca di qualcuno da divorare. Con tutto il suo cuore gridò al Signore per essere liberato e, come primo effetto della sua preghiera, il cane, senza alcuna ragione evidente, si allontanò.
Ma a ciò seguì il profondo pentimento di sé, che mise in fuga il grande nemico. Una caratteristica di quell'episodio fu che, quando coloro che osservavano la scena cercarono di allontanare il cane, sì non glielo permise, dicendo: «No, questo è un castigo del mio Padre Celeste. Avevo bisogno di una lezione. Il cane è solo uno strumento». Ora, tutto ciò può sembrare piuttosto elementare e semplicistico, ma lo è veramente. Forse man mano che cresciamo nella grazia e camminiamo più vicino a Dio, anche noi possiamo avere segni concreti della sua presenza e della sua direzione e vedere chiaramente la sua mano su di noi. Sempre nei primi tempi della sua conversione, la vita di preghiera di sì era intensissima. Egli scrisse: «Temendo gli attacchi di Satana, mia moglie e io, per lo spazio di 3 anni, ci siamo di rado svestiti per andare a dormire, per essere più pronti a vegliare e a pregare. Qualche volta passavo notti intere in preghiera e lo Spirito Santo scendeva. Spesso mia madre notava una luce in camera nostra verso mezzanotte e capiva da questo che noi eravamo in preghiera davanti al Padre. Ci siamo sempre sforzati di piacere al Signore nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, ma giorno per giorno ci convincevamo sempre più profondamente della nostra debolezza. Soltanto cercando di affidarsi a Dio e alla potenza del suo Spirito in ogni momento, potevamo compiere l'opera affidataci, nel lavoro e nel riposo, nella pace e nel pericolo, nell'abbondanza e nel bisogno. In ogni successo bisogna rendere grazie a Dio, in ogni insuccesso addossare tutta la colpa a se stessi».

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Qui in capitolo 20 vediamo l'Apostolo Paolo che torna a visitare alcune delle chiese che lui ha piantato in Macedonia, a Efeso. Infatti l'ultima parte di questo capitolo è proprio l'ultimo saluto di Paolo ai anziani di Efeso, e questa sera vedremo maggiormente questa parte del capitolo 20, perché è l'ultimo messaggio che Paolo lascia con queste chiese dove lui era stato per 3 anni. Era la città principale di quella zona. E penso che anche noi possiamo traiare tante cose per la nostra vita spirituale in questo ultimo messaggio che Paolo ha dato a questi anziani. Ma cominciamo in versetto 1. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò 6 discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. Quindi c'era tutto questo tumulto a Efeso, alla città di Efeso, e adesso Paolo parte da Efeso per andare in Macedonia.